0: indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici, di viverla un po'. Molto spesso, per esempio, ci dicono: grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero.
1: Perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli grandi progetti, no, sono nati nel suo nome, e questo credo che insomma sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no, di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
0: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono: uno, lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne, che vengono studiate attraverso la biopsia liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno, e nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sorella era Sofia?
0: Allora, che sorella
1: Era una
0: era?
1: impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto
1: E poi
0: tranquillamente,
1: è
0: fino a
1: arrivata
0: che poi
1: lei.
0: non è arrivata lei, che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, io a Londra, lei negli Stati Uniti. Avevamo 17-20 anni, e da lì, quando siamo tornate, eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi.
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare. Quindi, se però invece decide di parlare, lo sa che, insomma, il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa? No,
2: Dipende dalla domanda.
1: non le faccio nessuna domanda. Regia, aspetta, che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri. E quindi, fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina. medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che

0: che vuoi lasciare questa sera?
1: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, e quindi questa è una cosa importantissima secondo me che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
0: Grazie, grazie mille Ilaria e grazie a Sofia, ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni. Sono mamma di Ilenia, una bambina di 4 anni, e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani, e quindi ho un cane di nome Zara, e potrei dire tantissime altre cose di me. E per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica ed è la tassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me. Quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare, e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita, e quindi è per questo che te lo chiedo.
1: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava. Anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi. Perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa. E per ultimo il DNA. E infatti hanno capito che avevo la tassia.
0: Ma nonostante questo tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
1: È così, sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo e ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
0: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi essere mamma?
1: Vabbè,

0: il tema principale, quello di essere mamma e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola, però
1: Le fai in modo diverso.
0: le faccio in modo diverso, sì. Però insomma, un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
1: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme, con una malattia o mamme con una disabilità, mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate, e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
0: No, cioè sicuramente tanti, tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo, che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono e proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
1: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no?
0: No.
1: Ma è spesso quella mentale, non solo di chi
0: Assolutamente.
1: guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto c'è una
0: Sì,
1: zanzara che, scusami, ma si
0: sì,
1: diverte.
0: cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare,
1: Cioè,
0: sinceramente.
1: raccontare più storie, far vedere
0: Un'educazione.
1: che si può vivere, che si può diventare mamme.
0: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, non
1: Sì.
0: fanno
1: Quello che
0: tante.
1: diceva prima Michele.
0: Esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. Cioè, sono tutte. E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi. E dentro alla stanza il bagno io non c'entravo perché non è proprio stato costruito un bagno perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
1: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare, questa sera? Qual è?
0: Sì, assolutamente, quello di non parlare di inclusione,

0: perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la sfilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
1: Ciao,
0: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
1: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Abubakar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Ah. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti, ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale, ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno, e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio, all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia a mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace, e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
0: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
1: Sì.
0: Per
1: esatto, è proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Abubakar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io lo dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in, diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante

0: Molte realtà, in particolare di Genova e Genova IV, si siano unite a supporto di questo progetto e mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un level di successo con questo progetto, di dare educazione ai bambini, qualche di altre persone avevano in l'altro mondo, quindi questo è il mio sogno per dare educazione ai bambini, soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dalla Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova, intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: capire quello, anche che cosa fare,
3: esatto,
1: dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita, e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè con che cosa sei tornata a casa?
3: Sono tornata a casa con la consapevolezza che, con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a ad essere così accoglienti, generosi e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
0: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuola infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambio.
0: Sì,
1: sì, tra i bambini.
0: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo, e poi ancora contributo, un dono per esempio inaspettato.

0: Arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social, Pietro Canepa,
1: sì,
0: oppure sui social del progetto We Grow With Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
0: Direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato, per prima cosa, e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici. Perché quando si arriva in questi posti, o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso vivendo in un mondo altamente che punta al materialismo, questa volta non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiane e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Beneggiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre la prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso
3: però trovarlo
2: però, insomma, in qualche modo quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi, sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia

0: dei mille giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
1: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
1: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
2: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo nel 1800 di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai mille giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
0: Grazie Dario.
3: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
4: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
3: Come mai, secondo
4: te? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrive un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non l'ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male in mezzo alla legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo.

Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che era 33.

0: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
1: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e che fa Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
2: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata. Due, perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
2: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
2: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro gli ritornano di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
3: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
2: Nessuno,
3: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno.

0: Avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti in biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria, tratta appunto della nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo,
4: il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi Le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali, tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice.

0: perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo. E sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno

0: Già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione, comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba, no, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua. Vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
2: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
3: 2005.
2: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
3: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
2: Perché purtroppo non siamo più la città da, con
3: da
2: proiezione
3: un milione
2: di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso
3: sì,
2: cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace

0: La lirica, ad esempio, mi piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare, secondo me, a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
1: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
0: Bene.
1: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
0: L'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo, tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli. Gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata al Carlo Felice.
1: Abbiamo un buonissimo rapporto, l'ho visto là.
0: Quindi,
1: si nasconde
0: da questa
1: da
0: sera sei
1: parte.
0: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio, bene. Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'Opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui con è direttore appuntamenti. Anche là, anche
1: lui
0: in Kazakistan.
1: Anche là, certamente.
0: Quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo
0: noi poi veniamo
1: sì.
0: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, il grande colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne e così fu e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo

0: per seguire passo passo i lavori, si intitolava come abbiamo visto I mille giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei mille giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra peregrinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
2: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
3: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene

0: Ne svolta, ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Eccolo, ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se, è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: no? Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per dieci giorni.
0: No, questo dobbiamo dirlo, perché
1: assolutamente.
0: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla
1: assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei recite abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
1: Acquistando un biglietto,
0: e questo,
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, vorrei dire una cosa.

0: Oltre che a ringraziare te e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, a tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
1: Della Banca Passadore, scusami,
0: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Hai fatto un'operazione importante.
2: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
2: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
2: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli

0: spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo
0: che
1: lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano,

0: che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
1: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno? Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera, parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
3: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
2: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
4: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
2: È un debutto.
4: Dopo aver cantato molte volte.
3: Non ho mai cantato Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
2: Quindi, insomma, è un debutto.
4: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
2: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
5: Mm-hmm.

0: bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale. Il regista di questa serata, Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te. E un ringraziamento, penso, un po' colui che mi aiuta in tutto questo. Lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ti ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo, l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza, io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera. Buonasera e bentornati a People, ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e ringraziare Maila. Ciao Maila,
1: ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a... purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e

0: essere aiutato.
1: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
0: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Diciamo il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E, ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori, e due posso aiutare qualcun altro.
1: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dalla amore per il tuo cane che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto mia mamma mi ha venduto.
0: Sì. Allora,
1: che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
0: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
1: Certo.
0: Ok. E

0: E in cambio di questo, mia madre prendeva i soldi. Questo, è stato anche certificato, insomma, tua mamma è stata
1: Sì,
0: condannata,
1: sì, sì.
0: poi insomma, è morta, per una malattia. Per te oggi, che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze, in difficoltà o non solo, anche ragazzi?
1: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire, vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare, di salute mentale clinicamente,
0: Certo.
1: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista, ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale. Perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta. E magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè, è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto. Il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
0: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
1: Ma nasce tutto da Vicky.
0: Chi è Vicky?
1: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più. Ed è io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte, e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire: vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ha mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui, cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po'... Io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati, più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlare,

0: parlarle, no? Io dico sempre, io non direi niente, perché sai, a volte le parole, boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono. Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo, ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io, tutta la mia percezione, quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo, non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così, non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre, come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
0: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte, dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre alle apparenze. Questa è una cosa che secondo me è importantissima e soprattutto per chi invece subisce certe cose e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
1: Grazie, grazie Maila. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì va tutto bene, esatto. Perché dietro in realtà quel tutto bene c'è un mondo, fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Maila per averci raccontato la tua storia, grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ancora insieme a People. Vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mari, ci racconti, ci sarà molto lunga questi 12 sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 uh-huh. anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. Uh-huh. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, e aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Mi guardo tutti.
0: Facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento
0: la
1: già
0: tua
1: meglio.
0: Vita era lo sport, lo sport
1: la mia vita,
0: era
1: la mia
0: vita.
1: Sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita, cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia,
0: certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia mi
1: si compensano,
0: però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto, com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
1: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso, allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente, cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, è corretto in italiano?
0: Sì, sì.
1: Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.
1: Io faccio il cuoco, questo
0: okay.
1: è il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque è un lavoro molto faticoso.
0: E di certo non
1: faticoso,
0: è facile, perché bisogna stare in piedi
1: faticoso,
0: tante ore.
1: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
0: Ok,
1: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello uh-huh. che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi: guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
0: Ok.
1: E gli ho detto: guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice: sì, ma tu potrai fare tutto la tua vita. Gli ho detto: ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse: quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo,

0: ci sarà una tecnologia diversa, potrai fare le tue cose.
1: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè ad essere su una tavola da surf con una protesi?
0: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente guarda, il clown.
1: Vabbè, ma questo è sempre
0: in diretta, mi si è bloccato tutto.
1: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
0: È arrivato per disperato. Questo qua era il...
1: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
0: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015, 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ripresa a fare il mio lavoro, rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi, dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
1: rientrare in mare.
0: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita, perché comunque la tecnologia, si sta parlando che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
1: Ecco, aspetta che arriva magari il nostro Gianluca.
0: Gianluca, ci sei?
1: Sì.
0: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
1: Sì.
0: A casa vostra, a casa nostra, doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io, la difficoltà che non è che sono amputato, io sono amputato sì, ma a differenza, allora un'amputazione sotto il ginocchio è qua.
1: Sì.
0: A questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che ai tempi si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
1: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
0: È stata una rottura di palle proprio.
1: Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
0: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do del tuo posto.
1: Sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
1: Okay.
0: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
1: Ok.
0: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non è, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Come dire, una fabbrica, la Fiat.
1: Forse perché non davano quella possibilità di vivere.
0: Brava,
1: che dicevi prima.
0: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
1: Perché cammini? No.
0: Posso?
1: No.
0: Ascolta, se tu hai un'articolazione del ginocchio, un dito sotto, ti stai preoccupando?
1: No.
0: Oscar,
1: no, perché la regia poi mi taglia
0: non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora tu
0: ovvio
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto dalle gare?
0: A quello poco ma sicuro.
1: Racconta un po' ai nostri telespettatori, com'è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
0: Ragazzi, mi sta vedendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora, ti spiego, cerco, almeno provo a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirlo, mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me, ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare, come

0: ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
1: ma era. Te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi che la Guayanas adesso se ne va a buttare.
1: E non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando in acqua si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo queste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
1: Okay.
0: Però ovviamente è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi.
0: L'ho dimenticato perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
1: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente
1: ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no, guarda, però scusami, questo però
0: guarda,
1: è una cosa importante.
0: È vero che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo, perché di tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
0: anche
1: il bagno, la doccia,
0: protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
1: poi si usura,
0: il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello è. E te la danno per 3 anni, in quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela, se c'è la possibilità di potertela coprire lo fai, altrimenti non lo fai, tu rimani e saltelli come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la
1: che
0: vita normale.
1: Allora
0: ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così, come hai detto te sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato, per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente, ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso,
1: certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro e tutto il resto, tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha dato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda,
0: di nuovo
1: sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo.
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra.
1: Ok.
0: Chiunque,
1: ma io voglio
0: che
1: sapere
0: cosa ci
1: tu,
0: vuole,
1: Fabrizio.
0: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente. Cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta. Qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però un appello non lo vuoi fare.
0: No.

0: Bello, ti dico, ti spiego.
1: Poi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì,
0: Di
1: siamo
0: nuovo,
1: già
0: sono venuto
1: fuori di
0: ancora per.
1: 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te, dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Per essere i tuoi occhi. Dovevo
1: Ecco,
0: venire e
1: sì.
0: poi mi sono perso.
1: E poi hai perso il treno, diciamo così. Allora, grazie, grazie
0: Dai,
1: Fabrizio, grazie mille. Allora, so che stai fermo, allora, so che stai per partire per Bali, insomma, spero di rivederti
0: Allora,
1: presto.
0: ti volevo dire una
1: No,
0: cosa,
1: dove
0: scusa, me lo
1: vai?
0: passi
1: Non
0: questo?
1: sei,
0: Mi
1: ho
0: passi, c'ho
1: capito
0: un
1: che ti
0: libro
1: senti a
0: lì,
1: casa
0: me lo
1: tua, ma...
0: passo. Ma sono,
1: ok.
0: penso, no?
1: No,
0: Non è
1: no,
0: che
1: va bene, va bene, va bene. Grazie,
0: Guarda,
1: Maila, abbi pazienza.
0: Grazie Maila, grazie.
1: Ecco, sì, cosa ci
0: Hai
1: vuoi far
0: detto.
1: vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio, vedi che tutte le cose non devono, che arrivano magari per un motivo. Ho
1: Sì.
0: trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: Sì?
0: Pelle, muscoli e ossa,
1: Sì?
0: ok? Guarda, poi posso?
1: Sì,
0: Vai?
1: si vede benissimo, ok?
0: Ok. E sembrava la mia storia,
1: Oh.
0: che è un romanzo, che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi: guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te è tutto perfetto. L'ho letto in un giorno e io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come dicevi
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: si può. Maila, scusa,
1: Sì? Si
0: bellissima,
1: può? Sì?
0: che basta un attimo per, non lo so,
1: Per riprendere il contatto con
0: per
1: la vita.
0: riprendere un contatto. La vita.
1: Grazie, grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni. Sono mamma di Lenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dalla tassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita, e quindi è per questo che te lo chiedo.
1: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava. Anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi, perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa. E per ultimo il DNA, e infatti hanno capito che avevo la tassia.

0: Ma nonostante questo, tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
1: È così. Sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo. E ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
0: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi essere mamma?
1: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma, e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola.
0: Però le fai in modo diverso.
1: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma è un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
0: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità, mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
1: No, cioè sicuramente tanti, tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
0: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare la... non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto
1: sì,
0: c'è una zanzara che, scusami, ma
1: sì,
0: si diverte.
1: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
0: Cioè raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
1: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, fanno tante...
0: Quello che diceva prima Michele.
1: Esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio, e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà, mm-hmm, e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar.

0: Invece c'è proprio quest'ottica, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. Cioè, sono tutte. E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi. E dentro alla stanza il bagno io non c'entravo perché non è proprio stato costruito un bagno perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
1: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare, questa sera? Qual è?
0: Sì, assolutamente, quello di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Grazie, grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
1: Ciao,
0: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
1: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Boubacar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti. Ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale. Ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno, e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio, all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia e mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace, e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro.

0: Ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
1: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai, insomma, messo insieme questo progetto sulla scuola per
0: Sì.
1: i
0: Esatto,
1: bambini.
0: è proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante, tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova Quarto, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul
1: Certo.
0: campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo avere un livello di successo con questo progetto di dare educazione ai bambini, qualche di altre persone avevano in l'altro mondo. Quindi questo è il mio sogno per dare educazione ai bambini, il buono soprattutto nel mio viaggio dove vengono, sì.
1: Grazie, grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dalla Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova. Intanto grazie. Che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora, intanto Pietro è parte, diciamo, della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli, diciamo, di quello che andavamo incontro, abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma poi
1: Capire anche che
3: quello.
1: cosa fare, dove si va.
3: Esatto. Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè, con che cosa sei tornata a casa?
3: Sono tornata a casa con la consapevolezza con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi. E rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a, diciamo, ad essere così accoglienti, generose e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie, grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa?

0: ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
1: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuola infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
0: Che bello questo progetto anche di scambio tra i bambini.
1: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo, un dono per esempio inaspettato arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa,
0: sì,
1: oppure sui social del progetto We Grow With Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
0: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
1: Direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato, per prima cosa, e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici. Perché quando si arriva in questi posti, o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo, vivendo in un mondo altamente che punta, diciamo, al materialismo, questo a volte non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
0: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiana e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Benegiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Niente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però a trovarla.
2: No, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione. E nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi, di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate.

0: che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
3: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
4: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
3: Come mai, secondo
4: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrive un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra.

0: Vero. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38 e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo e ne parleremo e lo sentiremo, anche dei brani perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
1: Ci sembra una, che sia assolutamente...
0: Quindi c'è una La Sonnambula che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
1: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
0: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
2: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
2: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che è a piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
2: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni. Quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro, gli ritornano di imposte nel

0: nei tre anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. però hanno presentato una giustificazione
0: che
1: abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui insomma verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio, io voglio.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata.

0: alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare perché anche in iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro del Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che

0: si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose. È giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire a tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo. Qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque indirizzo. La stessa roba, no, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi: siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore. È così o no?
2: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della

0: lasciare da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con popolazione di un milione di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il presidente Bucci sono i balletti di nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive. Quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassa, cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, proprio, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche il Carlo Felice deve ritornare, secondo me, a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
0: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
0: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: L'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
0: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
0: rapporto,
1: Felice.
0: L'ho visto là,
1: quindi
0: nasconde
1: da questa
0: da
1: sera sei
0: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
0: Lo ringrazio, bene. Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
0: con
1: è direttore anche là, anche
0: lui
1: in Kazakistan.
0: Anche là, certamente.
1: Quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
0: Hai fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
0: andiamo
1: noi poi veniamo
0: sì.
1: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi, c'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa, anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa

0: Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne, e così fu. Così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione che, come si pensava, doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra peregrinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che in 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
2: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui è partito piccolo, però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare

0: fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio, ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: no? Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti? Per
1: Per 10 giorni, si vede
0: dieci
1: fino al
0: giorni, no,
1: 26.
0: questo dobbiamo dirlo perché insomma,
1: Assolutamente.
0: chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: Sì,
0: alla
1: assolutamente. Fino alla sesta.
0: Fino alla sesta,
1: Sei
0: quindi
1: riusciti, abbiamo.
0: è estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: Acquistando un
0: e
1: biglietto, un
0: questo quindi
1: abbonamento.
0: partecipare.

0: frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orù, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
1: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
2: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Di Banca Passadore,
2: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro, grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi, come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
1: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
2: Hai fatto donazioni importanti.
1: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
0: Questo è il grande obiettivo.
1: Assolutamente.
0: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
1: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
0: Sì.
1: Quindi
0: grazie,
1: è questo il messaggio.
0: Grazie a lei e a tutti i custodi del faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi.

Erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavalanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice. Ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tanti

0: straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo, firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli di Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Moretto Le Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutta

0: Il territorio ligure, non a caso con orgoglio posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
1: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
0: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
1: E allora, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
1: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera, parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
4: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
3: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, come
5: ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta perché non ho mai cantato Zerlina. È un debutto come Zerlina.
3: È un debutto.
5: Dopo aver cantato molte volte.
4: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
3: Quindi, insomma, è un debutto.
5: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
3: Perfetto. Allora, grazie e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.
6: Thank you.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ci ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozzi.
2: A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera e bentornati a People. Ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e a ringraziare Maila. Ciao Maila.
1: Ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a... purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
0: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione, e se ci vuoi raccontare insomma in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
1: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Diciamo il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E, ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori, e due posso aiutare qualcun altro.
0: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati.

0: difesi, partendo proprio dall'amore per il tuo cane, che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto, mia mamma mi ha venduto.
1: Sì, allora,
0: Che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
1: avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
0: Certo.
1: ok? E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
0: Questo è stato anche certificato, insomma, tua mamma è stata
1: Sì,
0: condannata,
1: sì, sì.
0: poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi, che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze, in difficoltà o non solo, anche ragazzi?
1: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire, vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente,
0: Certo.
1: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista, ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale. Perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto. Il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì. Però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
0: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
1: Ma nasce tutto da Vicky.
0: Chi è Vicky?
1: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più, ed io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E

0: E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire: vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui, cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po'... Io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati, più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali e credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla tua bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre: io non direi niente, perché sai, a volte le parole... Boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono. Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo, ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante, Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però, ma mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore, più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace con il mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale. Mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così. Non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare. L'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu, o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente oppure è un gran parlare, ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi? Perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa, loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
0: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte, dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare

0: Oltre all'apparenza, questa è una cosa che secondo me è importantissima e soprattutto per chi invece subisce certe cose e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
1: Grazie, grazie Mayla. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì, va tutto bene, esatto. Perché dietro in realtà a quel tutto bene c'è un mondo, fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Mayla, grazie per averci raccontato la tua storia, grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ancora insieme a People. Vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mari, ci racconti, ci sarà molto lunga questi 12 sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 uh-huh. anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. Uh-huh. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Mi guardo tutti.
0: Facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento
0: la
1: già
0: tua bene. Vita era lo sport, lo sport
1: la mia vita,
0: era
1: la mia
0: vita.
1: Sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita, cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia,
0: certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia mi
1: si
0: sono
1: compensano,
0: un po'...
1: Sì.
0: Però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto... Com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
1: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso... Allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente, cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, vicissitudine è corretto in italiano?
0: Sì.
1: Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.

0: Io faccio, aspetta, intanto faccio il cuoco, questo okay. è il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi da quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque è un lavoro molto faticoso.
1: E di certo non è facile perché bisogna stare in piedi tante ore.
0: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
1: Ok, io, wow, che immagini.
0: Questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi: guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
1: Ok.
0: Come... E gli ho detto: guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice: sì, ma tu potrai far tutto nella tua vita. Gli ho detto: ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse: quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
1: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè ad essere su una tavola da surf con una protesi?
0: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente guarda, il clown.
1: Vabbè, ma questo è sempre un po' per l'emozione.
0: Mi si è bloccato tutto.
1: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
0: Questo qua era il...
1: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
0: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015, 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ripresa a fare il mio lavoro, sì. rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
1: okay.
0: dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
1: rientrare in mare.
0: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita, okay. perché comunque la tecnologia, si sta parlando, che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
1: Ecco, aspetta che arriva magari, sì, il nostro Gianluca.
0: Gianluca,
1: sì?
0: Ci sei? Sì. Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
1: Sì.
0: A casa vostra, a casa nostra,
1: sì, sì.
0: doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato, io sono amputato sì, ma a differenza, allora un'amputazione sotto il ginocchio è qua.
1: Sì.
0: A questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
1: ecco.
0: ai tempi, si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
1: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
0: Sì, è stata una rottura di palle proprio.
1: Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
0: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a
1: sì.
0: Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do il tuo posto.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
1: Okay.
0: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
1: Ok.
0: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
1: no.
0: è, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Come dire, una fabbrica, la Fiat.
1: Forse perché non davano quella possibilità di vivere.
0: Brava,
1: che dicevi prima.
0: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
1: Perché cammini? No.
0: Posso?
1: No.
0: Ascolta, se tu hai un'articolazione
1: sì.
0: del ginocchio, un dito sotto,
1: sì.
0: ti stai preoccupando?
1: No, no. Oscar, no, perché la regia poi
0: puoi,
1: mi taglia la
0: puoi,
1: testa
0: non,
1: qua
0: non,
1: se
0: non,
1: andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: perché
1: tu
0: ovvio
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così?

0: Sì. Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto da legare?
1: Beh, quello è un po' come si...
0: Racconta un po' ai nostri telespettatori, com'è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
1: Ragazzi, mi sta venendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora, sì. Ti spiego, cerco, almeno provo, sì, a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
0: Ah.
1: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
0: lo sapeva già
1: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirlo. Mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
0: è. Ma te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
1: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi, le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi, sì, che la Guayanas adesso se ne va a buttare.
0: Sì. E non avendo l'articolazione del ginocchio
1: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando in acqua si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo queste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, sì, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
0: Ok.
1: Però ovviamente è difficile da spiegare.
0: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi.
1: L'ho dimenticato perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
0: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
1: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente
0: ed è questo l'appello e
1: allora,
0: il messaggio di questa sera.
1: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
0: no,
1: guarda,
0: però scusami, questo però
1: guarda,
0: è una cosa importante.
1: È vero che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
0: Ma il punto giusto è questo, perché di tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
1: anche
0: il bagno, la doccia,
1: protesi,
0: camminare,
1: ma anche
0: lavorare.
1: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
0: poi si usura.
1: Si usura, il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello è. E te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
0: Perché
1: questa è la
0: che
1: vita normale.
0: Allora
1: ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda, me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso.
0: Certo.
1: Devi

0: prenderti cura di quello che è intorno, devi, hai un lavoro e tutto il resto, tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha dato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda, di nuovo, sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo?
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra,
1: okay.
0: Chiunque.
1: Ma io voglio sapere tu, Fabrizio,
0: che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta. Qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però un appello non lo vuoi fare.
0: Un appello, ti dico, ti spiego.
1: Vuoi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché io dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, di siamo nuovo, già sono fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Beh, i tuoi occhi. Dovevo venire, poi mi sono persa.
1: E poi è perso il treno, diciamo così. Allora, grazie Fabrizio. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali, insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Dove
0: scusa,
1: vai?
0: Me lo passi
1: non
0: questo?
1: Sei, ho
0: passi,
1: capito che ti senti a casa tua, ma
0: sono va bene.
1: Grazie, guarda, Maila, abbi
0: no, grazie Maila.
1: Ecco, sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Vedi che tutte le cose non devono, che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì,
0: Pelle, muscoli e ossa.
1: Sì.
0: Ok, guarda, poi posso?
1: Sì. Vai. Si vede benissimo. Sì. Okay.
0: Ok. E sembrava la mia storia, che è un romanzo che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come dicevi
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può, Maila, scusa,
1: sì?
0: Bellissima.
1: Si può, sì?
0: Che basta un attimo per, non lo so,
1: per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio e della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così, che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati, a volte anche dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi insomma, soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo. A livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre. Perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire, e anche se uno c'ha la possibilità,

0: Ah, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
1: Per provare
0: per continuare un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che sul nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha camminato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
1: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta?
0: Allora,
1: nella vostra
0: malattia genetica,
1: una malattia
0: che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi
1: tipo?
0: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti sapere, sono sincero.
1: Okay.
0: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne, o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp e più o meno siamo 35 famiglie, più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
1: Che cosa comporta?
0: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno, però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono, ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi, sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio.
1: Quello che avete vissuto, diciamo,
0: esatto.
1: con l'altro film. Voi quindi seguite una fisioterapia?
0: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale,
1: esatto.
0: che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama AIAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio. Però
1: e
0: abbiamo scoperto,
1: avete scoperto che c'era questa possibilità in Spagna.
0: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché quantomeno avevano iniziato a dirci: questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno. Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto: se non ha iniziato a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che
0: abbastanza...
1: voi avete coperto, diciamo,
0: con i vostri
1: soldi, con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no, perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025 e ce l'hanno accettata.
1: Ok.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Cioè, abbiamo detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato
0: momentaneamente, che è stato approvato in fase di...
1: E come è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene.
1: Lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più, cioè ci hanno dato più loro la forza di dire: se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025, che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti.

0: Perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale. Anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto, ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto subito mia moglie gli ha detto, se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto no, ma la legge prevede questo, l'importante...
1: E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati, cioè, super giusti, siamo arrivati forse a 5.000 euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2.500.
1: Michele, senti, che cosa vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
0: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni, che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
1: Meno.
0: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male, o apre uno sportello, magari per gioco però rompe qualcosa, è molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa come segno d'affetto, non sapendo parlare, un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
0: Succede ancora, succede. Succede ancora, succede, sì. Poi magari gente che ti dice, ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono... privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea io... No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
0: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... perché secondo me ci sono ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino, perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenza degli altri.
1: Come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti, ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere il Savona, perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie Michele.

E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo, e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe.

0: Eccoci ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma il primo canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
1: Allora, sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre del 2021. Quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito ogni guarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
0: Per raccontare Sofia, ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva, diciamo così, rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
2: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi, e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie, e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. E, all'inizio, essendo talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire, attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. Una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio non si sono trovati anche loro, diciamo, un po' spaesati, e hanno, prima di fare la diagnosi definitiva, ci hanno impiegato diverso tempo.
0: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta.
1: Il 19, scusami.
0: Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
1: Allora, in realtà è partita da lei questa cosa. Nell'ultimo periodo di vita, però, era partito da lei. Quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia

0: stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo, perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici, di viverla un po'. Molto spesso, per esempio, ci dicono grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero,
1: perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli grandi progetti, no, sono nati nel suo nome, e questo credo che insomma sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no, di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
0: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è nata, è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono uno lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne che vengono studiate attraverso la biopsia liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno, e nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sorella lei era, Sofia?
0: Allora, che sorella era?
1: Era una impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto tranquillamente.
1: E poi è arrivata lei.
0: Non è arrivata lei. Che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina, perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, io a Londra, lei negli Stati Uniti, avevamo 17-20 anni, e da lì quando siamo tornate eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che sono il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri. E quindi, fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi

0: ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel, per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
2: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, quindi questa è una cosa importantissima, secondo me, che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie mille Ilaria e grazie a Sofia, ci vediamo tra pochissimo.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
2: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
2: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni, sono mamma di Ilenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
1: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita, e quindi è per questo che te lo chiedo.
2: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava, anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi.

0: perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa e per ultimo il DNA, e infatti hanno capito che avevo la tassia.
1: Ma nonostante questo tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
0: È così. Sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo. E ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
1: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi essere mamma?
0: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma, e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola.
1: Però le fai in modo diverso.
0: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma è un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
1: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità? Mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
0: No, cioè sicuramente tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo, che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
1: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto
0: sì,
1: c'è una zanzara che, scusami, ma
0: sì,
1: si diverte.
0: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
1: Cioè, raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
0: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, non fanno tante.
1: Quello che diceva prima Michè.
0: Esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non sono

0: non hanno abbastanza coraggio e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, tutti, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi. E dentro alla stanza, il bagno, io non c'entravo perché non è proprio stato costruito un bagno, perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
1: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare questa sera? Qual è?
0: Sì, assolutamente. Quello di non parlare di inclusione, perché non c'è. che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera e benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
4: Ciao,
1: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
4: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Abubakar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Ah. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti, ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling

0: Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale, ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia e mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
1: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
0: Sì.
1: Per
0: esatto, è proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io lo dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in, diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova Quarto, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un livello di successo con questo progetto, di dare l'educazione dei bambini qualche di altre persone avevano in l'altro mondo, quindi questo è il mio sogno, per dare educazione ai bambini, il buono soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie, grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dal Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova, intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte diciamo della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli diciamo di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: capire anche che cosa fare, dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata, tutti i giorni, per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita, e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per

0: costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè, con che cosa sei tornata a casa?
0: Sono tornata a casa con la consapevolezza che, con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a, diciamo, ad essere così accoglienti, generosi e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
2: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuole infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambio. Sì. Tra i bambini.
2: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo un dono, per esempio inaspettato, arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa, sì, oppure sui social del progetto We Grow With Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
2: Ah, direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato, per prima cosa, e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici. Perché quando si arriva in questi posti, o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo, vivendo in un mondo altamente che punta, diciamo, al materialismo, questa volte ci permette non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiana e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Benegiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre la prossima puntata di People. Buonanotte.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo in sterotella, un po' quegli sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo...
0: Sì, però sai, comunque sì. Le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle torri faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da...
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza, e ho avuto un impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte si cade in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino e che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione, non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto è una cosa rara che succede perché l'acqua è un muro, se c'entri anche dal basso, sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta.

0: è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, poi mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Quello che colpisce, che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: piangevi da
0: ospedale, in bagno, piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano, comunque, non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio, sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo, hai
0: vinto
1: un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridente tutte e due, bellissimo, ora avete una vita pressoché normale, bella. In questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, 2 cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco e quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Ah, mamma non la conosco molto bene, cioè, quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è la famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... Ah, sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: un
0: convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
1: Con le amicizie che avevi?

0: vivi prima dell'incidente? Sono rimaste le stesse dopo? Sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie. E lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro. E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi con Sottrantagino sono riniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso, comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
1: una
0: è successo?
1: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però... Prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà
1: sì,
0: ti ha educato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per...
1: Esatto.
0: Poi ti ha caricato.
1: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo. E quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche.
0: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello? Perché la gente intorno a te è positiva. Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso. Cioè, proprio...
0: Non è normale, non capita. Certo. Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo. Non me lo ricordo. Prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare.
1: D'estate, discoteca, mare. D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
0: Tu che studi hai fatto?
1: Studi tecnico informatico.
0: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore
1: più grande, sì, giocavo a calcio.
0: Oh, bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: Cioè eri già junior, sei già?
1: Sì, sì, sì.
0: Che ruolo?
1: Allora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
1: Ha voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò ho una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
0: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
0: Già, cioè, la domanda ero già, ma...
1: Era dopo, 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sedia a rotelle comunque uscivo sempre. Andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio,
0: ecco.
1: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme,
0: una... La magia.
1: Sì. Sì.
0: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no?
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai avuto paura, domanda?

0: un po' antipatica, però devo farla. Che la famiglia di Rina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
1: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in sei rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
0: però quando ti vedi,
1: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici, vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
0: Tu hai paura di non trovare una compagna?
1: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a
0: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
1: c'era un problema, sei un po' scomparsa. Però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paure ce l'hai naturalmente, sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
0: Tu potrai avere dei figli?
1: Sì.
0: Questo è importante, no?
1: Per molto, no? Molto, no?
0: Vuoi avere dei figli?
1: Certo, no? Non troppi, no? Non troppi.
0: E Rina è d'accordo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower. Eh sì, come stai vivendo questa nuova esperienza?
1: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, un paio di mesi.
0: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
1: Sì, lavoro.
0: Che lavoro fai? Lo dicevamo?
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico, ecco. Casa della salute.
0: Ecco, torniamo a youtuber.
1: Meglio, forse.
0: Quanto è importante? Cosa...
1: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso, da 3 mesi, 4 lo faccio, quindi... Poi piano piano è andata sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non video di cellulare? Ma facciamo dei video su Instagram, gli ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare, sì, ecco, informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più, ecco, la cosa più, il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone, quando la prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sedia a rotelle, un po' quegli sguardi di pena che comunque
0: ci sta,
1: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
0: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
1: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
0: tu vedevi l'attenzione su di te,
1: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
0: Ecco, hai riscontro?
1: Sì, tantissimo.
0: Cosa ti scrivono?
1: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
0: Da poco, è
1: importante, vero? No, assolutamente.
0: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
1: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
0: La sanità, che vuoto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
1: Sanità, lati positivi e negativi, come
0: Genova, Liguria, com'è andata?
1: Bene, per me, cioè, io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è, cioè, i suoi lati negativi, c'è, cioè, magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
0: Poi dai sufficienza?
1: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
0: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
1: Ah, oh, assolutamente.
0: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
1: Soprattutto per persone con disabilità, lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto,

0: inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo.
1: Tennis tavolo.
0: Però nuoto la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: È bella, li senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Fino a quando poi non esci comunque non c'hai, sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Cosa deve, come... Hai un nome, nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene Matteo, grazie di questi grazie. Bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
3: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
2: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
4: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare al San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
5: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pure.
6: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
7: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
8: La regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
9: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
10: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

tra il 2026 e il 2027, con un calendario progressivo rivolto inizialmente a bambini, anziani e categorie a rischio. La campagna è già partita il 28 settembre per i bambini dai 2 anni, mentre inizierà il 5 ottobre nelle RSA e il 12 ottobre per over 65, categorie fragili e bimbi da 6 mesi di età. Infine, dal 15 ottobre la vaccinazione sarà gratuita e aperta a tutta la popolazione. In Liguria diminuiscono ancora i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Secondo i dati

0: nazionale delle liste di attesa di Agenas, nel periodo gennaio-agosto 2026 per le prime visite la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all'81,8% rispetto al 65,3% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda tutte le classi di priorità. La classe B breve passa dal 72,5% al 84,5%, mentre la classe D differibile dal 60 al 79,9%. Sono 72 le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria, la Business Plan Competition di Regione Liguria dedicata a idee innovative, start-up e progetti ad alto contenuto tecnologico. Numeri che confermano il dinamismo dell'ecosistema ligure, dell'innovazione e il crescente interesse di ricercatori, studenti, start-up e aspiranti imprenditori verso la creazione di nuove imprese ad alto potenziale. Nei prossimi giorni la Commissione selezionerà le proposte finaliste. Ci sono 3 strutture liguri nella selezione 2026 delle chiavi Michelin. Il riconoscimento con cui la guida Michelin distingue gli hotel capaci di offrire le esperienze di soggiorno più significative. Lo splendido Abelmon Hotel Portofino conquista le 3 chiavi, massimo livello previsto dalla guida. Lo splendido Mare Abelmon Hotel Portofino sale a 2 chiavi. Il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure conferma una chiave. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

lancio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è Corporate Partner e Centro Servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Mercoledì 30 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Potrebbe esserci una sorpresa dell'ultima ora al Salone Nautico Internazionale di Genova che si apre domani. Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una possibile presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutto è pronto per inaugurazione domani mattina dalle 10.30 nell'area del Waterfront. Il Salone andrà avanti fino al prossimo 6 di ottobre e il traffico continua a salire già dalle prime ore dell'alba, lo monitoriamo anche quest'oggi in tempo reale durante il nostro primo mattino fino alle 9.30. Si parla anche di West Nile sul nostro sito perché a Genova c'è stato il primo caso umano autoctono, è grave, un paziente di Genova San Pier d'Arena, la conferma è arrivata dal professor Matteo Bassetti, infettivologo, mentre in città già erano state attivate tutte le misure straordinarie di prevenzione dopo il ritrovamento di alcuni volatili risultati sospetti. Oggi una data importante per l'Università di Genova, c'è il Welcome Day delle matricole del nuovo anno accademico, dalle 12 la diretta Primo Canale con la presentazione dei prorettori da parte del nuovo rettore Uccelli e poi la giornata da dimenticare, quella di ieri che speriamo non si ripeta quest'oggi, legata al traffico soprattutto nella viabilità ordinaria genovese ma anche in autostrada. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Prima giornata di caos traffico a Genova dopo che la viabilità del fondamentale nodo di lungomare Canepa è stato stravolto per permettere i lavori di rifacimento dell'elicoidale. Auto, moto e mezzi pesanti incolonnati sulla sopraelevata in via di Francia ma anche in uscita dall'autostrada a Genova Ovest. L'ennesima lunga coda che mette sotto pressione uno dei principali assi di collegamento tra il ponente e il centro città. Sulla corsia della sopraelevata che viaggia verso Ponente, dove le rampe che la collegano con Via di Francia e la barriera di Genova Ovest sono già a imbuto per altri lavori, ci si muove a passo d'uomo a causa del cantiere di lungomare Canepa, che vede la chiusura di Via Pietro Chiesa, la strada che collega Via Milano alla direttrice che porta a Sestri Ponente. Il traffico viene quindi deviato in Via Ballaidie, andando a congestionare la già difficile viabilità delle vie limitrofe. L'unica buona notizia riguarda il ritorno dei 70 km orari sui tratti rettilinei lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli in via San Pier d'Arena. Intanto a Levante continuano i rallentamenti anche nella zona della Foce, nella parte finale della strada Aldo Moro, legati al periodo dell'estimento del Salone Nautico che inizierà giovedì 1 ottobre. In particolare è chiuso al traffico corso Marconi nella sua direzione Levante, nel tratto tra la rotatoria di Piazzale Kenne e dell'intersezione con via Casaregis. Le misure portano forti rallentamenti in via Le Brigate Partigiane, dove viene fatto defluire il traffico.
0: Questa è la situazione con i cantieri, vediamo però come va questa mattina nel collegamento con la polizia locale.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti dalla centrale operativa della polizia locale. Confermo che al momento il traffico è intenso su tutta la rete urbana, specie per le direttive che convergono verso il centro. Criticità si stanno verificando in corso Marconi, direzione Foce, e sopraelevata rallentata in entrambi i sensi, sia a San Pier d'Arena che all'ingresso e in uscita alla Foce. È stata segnalata la presenza di sostanze oleose in lungomare di Pegli, quindi molta attenzione agli utenti. Per la cantieristica di maggior rilievo si ricorda che il sottopasso di Via di Francia verso Ponente rimane chiuso per la direzione via Milano Vecchia e l'accesso lungomare Canepa direzione Ponente da via Milano è chiuso con traffico deviato su via Balevie. Da lungomare Canepa direzione centro non è consentito l'accesso al ponte elicoidale e il traffico è deviato su tutta via Milano. In occasione dello svolgimento del Salone Nautico rimane chiusa la carreggiata direzione Levante di Corso Marconi. Il nostro personale è dislocato in zona per agevolare la viabilità. Per il momento è tutto e ci risentiamo per un altro aggiornamento.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ci sentiamo dopo le 9 per un nuovo aggiornamento. Come va invece in autostrada questa mattina la linea Elisa Ricci?
3: Eccoci Eva, continuiamo con gli aggiornamenti che riguardano questa volta però le autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese, al momento vediamo due segnalazioni, la prima in A10 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso, la seconda invece in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in

0: uscita a Genova Bolzaneto. Intenso. E allora noi ci spostiamo e andiamo proprio a vedere insieme le segnalazioni che possiamo trovare sulla A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia. Al momento anche qui sono due, la prima è una coda di 1 chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa di lavori, e poi una coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno, questa volta in direzione Genova, a causa di lavori. Quindi i cantieri naturalmente creano disagio già a partire da questa mattina. Vedremo naturalmente come si evolverà la situazione a Teva.
1: Grazie Elisa, e ora con le nostre telecamere un occhio anche alle previsioni meteo per questo mercoledì. Cielo coperto con temporanee schiarite per il transito di estese nubi medio-alte, non si esclude anche qualche breve piovasco sui rilievi. Le temperature minime sono in lieve aumento, le massime sono in lieve calo, 18 la minima, 27 la massima, mentre vediamo la costa di Lavagna grazie alle nostre telecamere. Umidità su valori medi, venti a prevalente regime di brezza sono di intensità debole, venti quest'oggi sul Levante sono invece di intensità moderata sul centro e sul ponente. Il mare è poco mosso sul centro Levante, intanto vediamo l'immissione nella diga foranea di Genova delle navi in questa mattinata in diretta da Terrazza Colombo. Il mare è mosso poi sul ponente, mentre cosa accadrà domani? Ancora nubi medio-alte in transito su tutta la regione, a tratti anche compatte specialmente sulle Alpi Liguri, dove non sono esclusi brevi piovaschi. E poi come ogni mattina il nostro almanacco. Oggi si venerano i santi Girolamo, Santa Rachele e Santa Sofia. La luna è calante, illuminata all'83%, sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre. Il sole è sorto alle 7:20, sempre più tardi, questo ci regala delle belle albe ancora più rosa e colorate e luminose, e tramonterà questa sera alle 19:08. E oggi è la giornata mondiale della traduzione. Andiamo indietro nel tempo, accadde oggi nel 1791 a Vienna, andò in scena la prima assoluta del flauto magico di Mozart. Nel 2002, proprio quest'oggi, venne fatto il primo trapianto di fegato in Italia su un paziente di 49 anni sieropositivo. Nati oggi, buon compleanno ad Altan, nato nel 42, all'attrice Monica Bellucci, classe 64, il cantante Renato Zero del 50 e anche al comico Giorgio Panariello, nato nel 1960. E ora continuiamo con le notizie. Con 17 voti contrari della maggioranza di centrodestra è stata bocciata dal Consiglio regionale della Liguria la possibilità di discutere la seduta di ieri per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Se ne parlerà poi in commissione alla fine di novembre. Sentiamo il servizio.
2: È durato poco il dibattito sul fine vita in Consiglio regionale, come si suol dire, un batter di ciglia. La discussione è slitta in commissione come voluto dalla maggioranza. La proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, promossa dal consigliere Gianni Pastorino, sull'onda del dibattito aperto anche da altre regioni italiane, doveva trovare un suo primo respiro regionale in aula anche alla presenza dell'Associazione Luca Coscioni. Tutto rimandato, quindi, verrà affrontato nei prossimi mesi, entro il 26 novembre, in seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale. Le opposizioni chiedono che sia una vera discussione, non solo una formalità, e che ogni consigliere regionale decida in propria coscienza. Appello che ha lanciato lo stesso tesoriere dell'Associazione Coscioni, Marco Cappato, a Genova, proprio per assistere alla discussione, che poi non vi è stata.
3: L'ennesimo rinvio, speriamo sia l'ultimo, ma ovviamente non è problema mio, dell'Associazione Luca Coscioni. Il problema è riuscire ad avere finalmente delle regole che diano garanzia alle persone che soffrono e anche ai medici su come affrontare il tema rispetto a un diritto che c'è già in tutta Italia. L'ha stabilito la Corte Costituzionale: una persona con patologia irreversibile, sofferenza insopportabile e tenuta in vita da un trattamento sanitario ha diritto a essere aiutato a morire. Ora le consigliere e i consiglieri regionali di Regione Liguria devono decidere con quale modalità questo diritto si attua. Non mi sembra una cosa troppo difficile.
1: Che cosa vedremo quest'oggi su Primo Canale? Una giornata intensa e molto ricca di appuntamenti. Alle 9:30 il medico risponde, sarà l'oculista specializzato in oftalmologia e microchirurgia Valerio Bo. Parleremo della miopia in crescita. Dalle 10 c'è Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Vi ricordo dalle 12 la diretta dall'Università di Genova, la presentazione dei prorettori da parte appunto del nuovo

Rettore Uccelli, anche il giorno di benvenuto alle nuove matricole. Dalle 13 c'è al centro con Tiziano Berti, la finestra sul mondo quest'oggi ci porterà a Nîmes in Francia, in una nota località turistica dell'Alta Savoia, Courchevel 1850. Alle 18 il nostro primo giornale, alle 20 quest'oggi è mercoledì, dunque l'appuntamento con le notizie di calcio del Genoa Gradinata Nord, alle 21 una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Sarà una puntata eterogenea, ci porterà alla scoperta di come si fa il miele nel Levante. Andremo poi nei vicoli di Genova a visitare una bellissima villa a Bordighera con Alessandra Boero, dunque, e poi scopriremo la focaccia genovese. Dunque tanti servizi diversi. Alle 22.30 c'è presa diretta con Elisabetta Biancalani, anche qui un bel tuffo nel nostro territorio, ne parleremo in questa mattinata. Io do il mio buongiorno a Andrea Benegiamo, Gianluca Messina in regia, è il nostro momento del primo caffè e poi torniamo insieme.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto rimane stabile anticiclonico anche mercoledì sull'Italia e in Liguria, seppur con la presenza di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento sui rilievi e sul ponente, con temperature che si mantengono molto gradevoli oltre le medie del periodo. Andiamo a vedere i dettagli. Partendo dalla provincia di Imperia, ci sarà questa giornata caratterizzata da qualche annuvolamento in più. Nuvole irregolari soprattutto sulle Alpi Liguri, ma qua e là anche sulle zone costiere, con temperature, vedete, molto elevate, le minime addirittura non scendono sotto i 20 gradi sul litorale. Per quanto riguarda la provincia di Savona, la situazione è simile, qualche annuvolamento qua e là impegnerà gran parte del territorio, soprattutto le zone più a ponente, con temperature ancora piuttosto elevate, ventilazione debole e mare prevalentemente poco mosso. Anche sull'area di Genova la situazione è tranquilla nella giornata di mercoledì, con qualche annuvolamento irregolare, soprattutto sulla parte occidentale della provincia, ventilazione debole, mare poco mosso. Andiamo adesso a vedere il Tiguglio, dove ci sarà quest'altra giornata caratterizzata da tempo stabile, ampie schiarite su tutto il territorio, seppur con qualche nuvola sparsa, temperature massime che superano ancora i 25 gradi sulla costa. E anche sullo Spezzino la situazione non cambia, giornata in prevalenza soleggiata, poco parzialmente nuvoloso dall'alba al tramonto. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora prevalenza di tempo anticiclonico, annuvolamenti irregolari impegneranno comunque soprattutto il ponente per la presenza di aria un po' più umida, ma quella anche altrove, e le temperature si mantengono su valori ancora superiori alle medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
6: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Le 8.16, bentornati a Primo Mattino, le notizie di giornata con Aurora Bottino, buongiorno.
1: Buongiorno Eva, sì, andiamo a vedere quali notizie trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a quello che è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Consiglio Comunale a

0: Genova, parliamo del caso Gibelli e della richiesta di revoca dell'incarico che è stata respinta dalla minoranza. Trovate tutti i dettagli nell'articolo. Continuiamo con invece un caso che arriva dal centro storico di Genova, dai vicoli, tavoli e sedie in strada. Si gioca a burracco contro lo spaccio, il video di quattro signore che hanno deciso di mettere un tavolo proprio in mezzo alla strada per combattere il degrado e lo spaccio che avviene tutti i giorni in quel punto. E poi la diretta di Primo Canale quest'oggi a partire dalle 12, Università, ecco la squadra di Uccelli, nuovo rettore presenta il suo team che lo aiuteranno in questi anni. E poi continuiamo con il termovalorizzatore. L'ipotesi che è emersa ieri è quella di un tavolo che possa comprendere Regione Liguria e Comune di Genova e che sia permanente per poter trovare una soluzione e un accordo. Continuiamo con una curiosità: il tartufo bianco in Liguria parte questa stagione con il 50% in meno, chiaramente sarà decisiva la pioggia. E poi la cronaca: uno schianto tra un'auto e una moto questa mattina poco prima delle 6 in via Adamoli a Struppa a Genova, è ferito e trasportato all'ospedale un centauro di 53 anni. Al Salone Nautico possibile la sorpresa Meloni, per ora l'arrivo non è in programma, anche se si parla della possibilità che la Presidente del Consiglio venga a tagliare il nastro di questa edizione 2026, lo aveva già fatto nel 2023. Continuiamo poi per chiudere una notizia che arriva da Genova, arriva da San Pier d'Arena, in questo caso c'è il primo caso autoctono e umano di West Nile. Si tratta di una paziente appunto di San Pier d'Arena di 66 anni che è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. Per chiudere, oggi sono 150 anni dalla nascita del Teatro Sociale di Camogli, che festeggia un sipario sul mare a partire dall'Ottocento. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie Aurora, e ora andiamo a sentire questo servizio di Giorgia Fabiocchi per capire cosa è successo ieri in Consiglio Comunale a Genova, la diretta seguita anche nel corso di Zona Rossa per tutto il pomeriggio su Primo Canale. L'Aula ieri ha votato a urna segreta un ordine del giorno presentato dal centrodestra che chiedeva la revoca dell'incarico alla consulente Ilaria Gibelli. Sentiamo perché.
2: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
3: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
4: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula, e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
5: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono apprezzare.

0: parlare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Si parla di bollette quest'oggi sui giornali perché c'è una nuova mossa da parte dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti, ovvero la compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Sulla scia di Eni e di IP anche Kuwait applicherà un price cap invece su benzina e diesel. Lo spread sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025, a indicarlo le quotazioni su borsa italiana. Si parla anche del caso Regeni quest'oggi, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole che aveva detto ieri dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, che aveva detto sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto. Dichiarazioni che erano state definite poi negazioniste e offensive dall'opposizione. Meloni però difende la strategia dell'esecutivo e dice chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo. Alta tensione invece tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. E ancora chiudiamo con le parole dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista in diretta TV, che ha detto: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, a Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, così confessa in diretta TV. E ora ditemi regia se siamo pronti. Non ancora, andiamo allora a sentire il servizio che arriva da Multedo, dalla nostra Elisabetta Biancalani, perché in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova c'è stato un incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente, al centro la ricollocazione dei depositi chimici. Spieghiamo, sentiamo che cosa è successo.
2: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
3: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
2: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
3: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
2: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
1: Il traffico in tempo reale con Chiara Orru, che si trova a Genova San Pier d'Arena. Allora vediamo con le modifiche alla circolazione che cosa sta accadendo anche quest'oggi. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo di nuovo a San Pier d'Arena per mostrarvi questa mattina la situazione del traffico. Io mi trovo in questo momento in via di Francia e guardate, presente sul posto una squadra della polizia locale impegnata proprio a gestire la viabilità e cercare di rendere il traffico il più scorrevole possibile. Questa presenza è dovuta a una situazione particolarmente difficile sul fronte del traffico, proprio perché ieri è stata chiusa via Pietro Chiesa, la strada che collega via Milano con Lungomare Canepa. Di conseguenza tutto il traffico appunto viene deviato su via Bala di Erra. Ci sono

0: ripercussioni praticamente in tutto il quartiere. In questo caso siamo in Via di Francia e guardate, questa è la situazione, sono le 8:30 del mattino. Insomma, poi guardate, dall'altro lato mi sposto, c'è un cartello che indica, segnala appunto la limitazione anche al transito su via Scarsellini. I disagi non riguardano soltanto il ponente, ecco, ricordo anche che spostandoci verso Levante la chiusura di Corso Marconi sta provocando appunto il consueto traffico nella zona della rotonda. La rotonda, quella che si trova Piazzale Kennedy, è chiusa la strada tra la rotatoria e l'intersezione con via Casaregis. Insomma, sono diverse le modifiche e ripercussioni sul traffico. Questa mattina è abbastanza evidente, ecco, questo state vedendo, dovuti i lavori al nodo di San Benigno e poi ancora la conclusione del, o comunque i lavori dovuti al tunnel subportuale. Queste le immagini parlano da sé. Questa mattina il traffico congestionato soprattutto appunto nella zona, in questo momento mi trovo in via San Pier d'Arena, scusate, in via di Francia, nella zona appunto di San Pier d'Arena, loro che escono poi dalla sopraelevata e appunto si dirigono appunto verso ponente. E guardate, questa è la rotatoria all'italiana, evidentemente appunto, guardate, è necessaria la squadra della polizia locale proprio per gestire la situazione di traffico. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Ru, ci risentiamo poi dopo, andiamo a verificare anche negli altri luoghi appunto dove in questi giorni il traffico è maggiore, per esempio nella zona della Foce, come sta andando. Subito lì accanto alla zona che ci ha mostrato Chiara, naturalmente poi c'è Genova Ovest, la barriera e si aprono le autostrade. Allora, un flash con Elisa Ricci per capire come sta andando in autostrada.
2: Sì, Eva, uno sguardo naturalmente anche alle nostre autostrade, vediamo diverse segnalazioni proprio sulla tratta genovese, quindi iniziamo da qui. Innanzitutto in A7 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena proprio per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, e poi in A10 questa volta direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Aeroporto e Bivio, A10, A7, Milano-Genova ancora per il traffico intenso. Le altre due segnalazioni in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova, e poi sempre in A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto sempre per il traffico intenso. Ma occhi puntati sulla A10, quindi la tratta di Ponente, perché da questo lunedì sono partiti nuovi cantieri, quindi naturalmente una situazione che preoccupa molto. Infatti vediamo già 2 chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa di questi lavori alla galleria Orco, lunga circa 1 chilometro, e che naturalmente crea delle criticità proprio già a partire da queste ore del mattino. E poi abbiamo inoltre un'altra coda, una coda di 1 chilometro tra Spotorno e Felino, questa volta però in direzione Ventimiglia, ma sempre a causa dei lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio le nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, a dopo con i nuovi aggiornamenti anche sul traffico, così come continueremo a mostrarvi la viabilità nel comune di Genova, soprattutto nei punti critici in queste giornate. Mi riferisco ai lavori di cui ci ha parlato Chiara, ecco qui le nostre immagini in diretta, e poi naturalmente la zona della Foce dove è in corso l'allestimento del Salone Nautico Internazionale che si aprirà domani mattina alle 10:30 con la cerimonia inaugurale. Ma sono giorni di allestimento, dunque sono iniziate le tante chiusure, c'è molto traffico. Corso Marconi, lo ricordo, alla Foce, lato Levante, dunque lato mare, la direttrice che va verso Corso Italia è chiusa al traffico perché quella porzione di strada viene usata per i parcheggi e per appunto le manovre dei mezzi pesanti, dunque tutto il traffico che si ripercuote poi su via le Brigate Partigiane e che in questo momento, in queste ore 8:30, è particolarmente intenso perché i flussi di traffico sono più pesanti. Ci fermiamo solo un attimo, poi ancora tutte le notizie dalla Liguria.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: E sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: 8.34, ancora buongiorno, buon primo mattino, le notizie dalla nostra Newsroom 28 con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, è tempo di bilancio per tanti enti come anche la Guardia di Finanza. Abbiamo parlato in questi giorni dei controlli che sono stati fatti quest'estate dalle Fiamme Gialle alla Spezia. Ecco che arriva anche il bilancio per quanto riguarda le coste genovesi. In questo caso si parla appunto di quella che è stata l'attività sia via mare che via terra per i finanzieri genovesi. Lavoro nero, scontrini non emessi, merce contraffatta e droga è appunto il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Genova lungo la costa del capoluogo, ma anche nel Golfo del Tiguglio durante l'intera estate. Pensate che l'attività ha coinvolto il comando provinciale, il reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle, con l'impiego complessivo di circa 325 finanzieri e 680 pattuglie. Sul lavoro i militari hanno controllato oltre 220 rapporti, individuando 17 lavoratori in nero. Tra loro c'erano anche due persone risultate irregolari sul territorio e un minorenne. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 150.000 euro. Poi ancora i controlli nelle aree della Movida hanno portato al sequestro di oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. 5 persone sono state denunciate e una invece è stata arrestata. Inoltre sono stati segnalati 58 consumatori alle autorità competenti. I controlli in mare sono andati avanti, 8 unità tra guardacoste e vedette hanno operato lungo il litorale. Si parla anche in questo caso di 218 controlli, rilevando irregolarità in 24 casi. Le verifiche hanno riguardato principalmente la sicurezza della navigazione da diporto, quindi la documentazione e anche i titoli necessari per la conduzione delle imbarcazioni. Parliamo semplicemente anche della patente nautica. I controlli servono anche a capire chi ce l'ha e chi no, e se può guidare l'imbarcazione su cui è a bordo. Comunque queste sono le principali attività di quest'estate, ma trovate nell'articolo tutti i dettagli con anche quanti sono stati i controlli nelle attività di ristorazione e ricezione per quanto riguarda il turismo, con anche lì diverse multe che raggiungono i 100.000 euro. A te.
0: Grazie a voi.

0: Allora, ieri era la festa della polizia, siamo andate appunto a sentire più agenti e competenze anticrimine nei Caruggi e l'annuncio che ha fatto durante i festeggiamenti il questore di Genova, che ha interrotto anche sul caso della scuola Daneo, dello striscione rimosso, e ha detto ci sono stati dei disallineamenti che ci hanno fatto male. Sentiamo.
1: Più servizi nel centro storico con competenze anticrimine specifiche e il supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È l'impegno annunciato dal questore di Genova nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La celebrazione nella Chiesa del Gesù in Piazza Matteotti diventa così anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza nel centro storico, un territorio sul quale, spiega il questore, serve un approccio integrato.
2: La Polizia di Stato si assume anche l'impegno di potenziare i suoi servizi nei Caruggi con delle expertise anticrimine particolari e su questo specifiche, oserei dire, e su questo avremo un apporto del Dipartimento della PS, perché il vertice, il capo della polizia, è molto attento alle esigenze di Genova.
1: E poi il caso Daneo. Dopo la rimozione dello striscione, qui nessuno è straniero. Il questore parla di una polizia che deve essere in ascolto, nel dialogo e al servizio della gente, ma riconosce che ci sono stati recenti disallineamenti che ci hanno fatto male e sui quali stiamo lavorando.
0: E adesso andiamo nel Tiguglio, un giorno speciale, il mercoledì, perché ci sono tanti contenuti che arrivano anche da quella zona e non solo, in realtà con Elisabetta Biancalani, viaggio in Liguria e presa diretta, buongiorno. Ok, d'accordo, allora andiamo dopo da Elisabetta Biancalani, intanto noi continuiamo, vi ricordo peraltro Viaggio in Liguria questa sera dedicata alle bellezze del nostro territorio, anche alle nostre primizie, anche ai prodotti del territorio, andremo alla scoperta della focaccia e poi del miele nel Levante, nello Spezzino con Emanuela Cavallo, con Alessandra Boero andremo a vedere una bellissima villa che si trova a Bordighera e ancora invece con Elisabetta Biancalani, la facciamo spostare dal Tiguglio e andiamo invece nei vicoli di Genova, nel centro storico. Allora, andiamo a salutare prima Emanuela Cavallo dalla Spezia, ma prima di darti la linea, Emanuela, se ci stai sentendo, volevamo augurarti un buon compleanno. Tanti auguri.
3: Grazie mille Eva, grazie mille Eva, grazie del pensiero, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale e appunto come già stavi raccontando questa sera un viaggio in Liguria con diverse proposte da tutta la regione. Noi dello Spezzino cosa vi regaleremo? Vi regaleremo la via del miele partendo dal castello di Calice al Cornoviglio, un gioiello dell'alta Val di Vara, questo piccolo borgo di cui spesso parliamo, ahimè, più per le difficoltà legate alle strade, per ora per fortuna risolte, quindi andiamo alla scoperta della ricchezza che ha questo territorio. Come vi ho detto, partiamo dal Calice con un percorso ad anello, scendiamo verso il torrente Usurana, che è anche appunto un affluente del fiume Vara, tra boschi, castagneti e anche boschi di acacia meravigliosi, e poi risaliamo per dei piccoli borghi, dei piccoli paesi, e fino ad arrivare a questa frazione, la frazione di Santa Maria, che pensate, già un secolo fa, nel 1927, dai documenti d'archivio appunto del comune di Calice, attestava 30 apicoltori, e quindi lì troviamo naturalmente un'azienda che oggi si è anche strutturata in questo luogo, come vi ho detto, dell'entroterra. La produzione del miele si realizza anche in questi giorni c'è la fioritura dell'edera, parleremo anche delle difficoltà che hanno avuto le api per quest'estate così appunto calda, con molta siccità. Ora si stanno un po' rintemprando, stanno lavorando per noi, producono il polline, si produce anche la propoli, guardando l'inverno sono prodotti eccezionali, al di là della dolcezza del miele, anche per conservare il nostro sistema immunitario, insomma un viaggio in questo prodotto prezioso appunto di Calice, e anche un viaggio con un riferimento a questi lavori, anche perché l'apicoltore praticamente è un presidio anche dal punto di vista ambientale, le api selvatiche sono sempre più in difficoltà grazie all'apicoltore,

0: conserviamo le api, che sono fondamentali dal punto di vista ambientale e anche per conservare la ricchezza botanica. E quindi un viaggio nella dolcezza, ci siamo trattati bene questa settimana con anche un po' di escursione, ci piace insomma offrire sempre delle proposte che in questo momento, dato che ce lo possiamo permettere con delle temperature più gradevoli, guardino anche un po' al del trekking o a comunque anche della possibilità di muoversi nei percorsi, nei nostri sentieri che sono sempre meravigliosi, con un tocco di dolcezza finale. Quindi questa sera non ci si può perdere, viaggio in Liguria. Ancora grazie Eva, io ti restituisco la linea, grazie.
1: Ciao Emanuela, ancora auguri, questa sera ti festeggiamo in dolcezza, viaggio in Liguria, appuntamento alle 21, non saremo solo nello Spezzino, non solo la dolcezza del miele, saremo anche a Genova, nei vicoli, nel centro storico. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori, arrivata la giornata di viaggio in Liguria e di presa diretta questa sera alle 21, alle 20.

Al fuori salone, negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte.

5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.

0: Una mattinata di traffico particolarmente intenso per quanto riguarda la città di Genova, la viabilità soprattutto a Ponente, a San Pier d'Arena, ma non solo. Stiamo monitorando la situazione con Chiara Rua. Te Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, in questo momento mi sono spostata in via Fiamme Gialle rimanendo appunto sempre in zona appunto San Pier d'Arena per farvi vedere quelle che sono i cambiamenti e le ripercussioni delle chiusure di alcune vie, tra cui anche Pietro Chiesa, come potete vedere le ripercussioni sul traffico, la chiusura di via Pietro Chiesa, la strada che collega via Milano alla direttrice che porta appunto poi a Sestri Ponente. Questo provvedimento è stato fatto proprio perché legato per poter appunto continuare i lavori per il nodo di San Benigno. Il traffico viene deviato in via Baladier creando appunto lunghe code. Qui come potete vedere le chiusure in atto in questo momento e poi ancora, come vi dicevo prima, anche appunto ripercussioni che poi sono evidenti anche sull'Levante, appunto da tempo la situazione appunto intorno al nodo dell'Iliquidale via di Francia crea rallentamenti, lunghe code sulla carreggiata verso Ponente della sopraelevata Aldo Moro e poi sul Levante appunto in corso Marconi a causa poi del salone nautico, in questo caso nella rotonda alla conclusione della sopraelevata. In questo momento, come potete vedere, anche qui impiegata una squadra della polizia, della squadra mobile della polizia locale, scusate, e pochi giorni fa la buona notizia invece riguarda il tratto di Lungomare Canepa che ritorna a 70 km orari appunto sui rettilini di Lungomare Canepa e l'apertura dello svincolo verso Piazzetta dei Minolli. Questa è la situazione al momento, continuiamo a monitorare quello che è la viabilità del traffico cittadino che in questi giorni è cambiata proprio per la chiusura di vie legate a sia lavori del tunnel subportuale sia del nodo di San Benigno. A te Eva.
0: Grazie Chiara, a dopo con nuovi aggiornamenti. Vado in Newsroom 28 da Elisa, ancora le notizie dal nostro sito.
2: Eccoci Eva, oggi parliamo di una notizia che in realtà è avvenuta a maggio di 2 anni fa a San Colombano Certenoli, ma è rimasta sicuramente sotto i riflettori e ci sono inoltre nuovi aggiornamenti. Il protagonista della vicenda è proprio un beagle anziano, quindi un cane che era, secondo diciamo, le testimonianze della padrona, un cane dal temperamento mite e tranquillo che non aveva dato problemi fino a quel momento, perché quel giorno si trovava proprio nella villa della sua padrona, una 51enne del posto, quando una 65enne, sempre molto conosciuta in zona, stava passando proprio davanti alla villetta e il beagle le ha morso la mano, un solo morso che però è stato sufficiente a provocare l'amputazione di una parte del dito, quindi naturalmente a finire sotto processo la proprietaria del beagle, la donna di 51 anni, che è chiamata a rispondere di lesioni personali colpose davanti al giudice di pace di Chiavari, ma la difesa diciamo che si concentra proprio su quello che è accaduto dal momento in cui è avvenuto questo morso al momento in cui la donna è arrivata in ospedale. Perché? Perché quando è accaduto l'episodio, la donna, la padrona del cane, ha naturalmente offerto il suo aiuto alla 65enne, che invece ha rifiutato le cure e diciamo, è corsa verso la sua abitazione, mentre la proprietaria del beagle ha visto un frammento di dito a terra e quindi ha deciso di allertare i soccorritori, l'ambulanza, sperando che appunto i medici poi potessero reimpiantarle il dito. E allora, all'arrivo dell'ambulanza, dopo aver convinto la donna di 65 anni a farsi curare, poi è stata trasportata in ospedale, ma naturalmente trascorso troppo tempo non si è riusciti a reimpiantarle il dito, quindi si è proceduto con l'amputazione, quindi naturalmente vedremo poi come

0: andrà avanti questa vicenda, come vi dicevo, la difesa si punterà proprio su questo, quindi sul tempo trascorso dal momento dell'episodio fino al momento delle cure avvenute poi in ospedale. Questa la notizia a te, Eva.
1: Grazie Elisa. E ora parliamo delle vaccinazioni antinfluenzali. Ieri è stata presentata ufficialmente la campagna per il 2026-2027. L'invito è quello di andarsi a vaccinare. Peraltro ci sono anche una serie di appuntamenti anche nel corso del Salone Nautico, per esempio. Ma perché è importante vaccinarsi? Chi lo deve fare? Ne abbiamo parlato col professor Matteo Bassetti.
2: Allora, da quello che è successo in Australia, che ricordiamolo, è sempre il nostro, in qualche modo esempio, è stato come numeri minori rispetto alla stagione 25-26, ma con più casi impegnativi, con più casi gravi. Ci sono state tantissime ospedalizzazioni, tantissimi quadri di polmonite. Quindi è verosimile pensare che sarà una stagione impegnativa come è stata la precedente, con tanti casi gravi, caratterizzata principalmente dal virus dell'influenza A, quindi H3N2, H1N1, che peraltro è già presente in questo momento anche nel nostro territorio. Ieri mattina abbiamo avuto un caso di una persona con l'influenza da H1N1, quindi voglio dire, arriva proprio in questo momento. Allora, diciamo che dal punto di vista della protezione, la regione Liguria per il secondo anno, devo dire, su sollecitazione diciamo del corpo dei sanitari, in particolare degli infettivologi, ha reso gratuita la vaccinazione. Quindi io dico ai Liguri di approfittarne, perché l'anno scorso ne hanno approfittato parzialmente, mi auguro che quest'anno le approfittino ancora di più. Quindi certamente persone anziane, persone fragili, i bambini non possono non vaccinarsi per l'influenza, perché sarebbe veramente un delitto non farlo, e credo e mi auguro che si possa anche allargare ancora di più a quella fascia di quelli che si credono Superman, ma che magari Superman non sono, per cui stare a casa una settimana con l'influenza vuol dire perdere soldi, vuol dire perdere il lavoro, vuol dire in qualche modo rischiare anche poi di avere delle complicanze, per cui approfittatene.
0: Vaccinazioni gratuite per tutti e Open Day è una task force dedicata. La Liguria si prepara ad affrontare la nuova stagione influenzale dopo le circa 350.000 dosi somministrate lo scorso anno. La campagna è partita il 28 settembre dai bambini sopra i 2 anni. Dal 5 ottobre toccherà agli ospiti delle RSA, mentre dal 12 ottobre sarà il turno degli over 65, delle categorie a rischio e dei bambini dai 6 mesi. Dal 15 novembre il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione. Tra le novità anche un ambulatorio mobile al Salone Nautico di Genova il 5 ottobre per vaccinarsi gratuitamente. A coordinare la campagna saranno i professori Matteo Bassetti e Giancarlo Icardi, con una task force dedicata anche al monitoraggio dei contagi e dei ricoveri. Al via anche l'immunizzazione dei più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile di infezioni come bronchiolite o polmonite. L'obiettivo è proteggere i neonati e ridurre il rischio di forme gravi.
3: Come l'anno scorso manterremo la gratuità per le vaccinazioni per tutte le categorie, a prescindere che siano over 65 o meno. Questo è stato un successo l'anno scorso e vogliamo continuare anche quest'anno. Ci sarà un Open Day il 5 di ottobre, non all'interno ma antistante al Salone Nautico, questo per dare a tutti la possibilità, già a partire dal 5 ottobre, di potersi vaccinare. Abbiamo organizzato un punto con una postazione mobile, e ringrazio la Croce Bianca per averla messa a disposizione in Piazzale Kennedy, è proprio il 5 di ottobre. Sono già stati reclutati i medici vaccinatori, i vaccini li abbiamo, quindi siamo pronti per partire.
1: E ora la linea va a Aurora Bottino, la prima edizione del TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Consiglio Comunale di Genova, ieri dopo ore di discussione anche sul regolamento interno al Consiglio, l'Aula ha votato a urna segreta l'ordine del giorno presentato dalla minoranza che

0: chiedeva la revoca dell'incarico a Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQ+IQ del Comune di Genova. La maggioranza ha respinto, votando compattamente. Sentiamo il racconto di Giorgio Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula, e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
4: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne, e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
0: E ora la cronaca: lavoro nero, scontrini non emessi, merce contraffatta e droga. È il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Genova lungo la costa del capoluogo e nel Golfo del Tiguglio durante l'intera stagione estiva. L'attività ha coinvolto il Comando Provinciale di Genova, il Riparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle, con l'impiego complessivo di 325 finanzieri. I militari hanno controllato oltre 220 rapporti di lavoro, individuando 17 lavoratori in nero. Tra loro c'erano anche due persone risultate irregolari sul territorio nazionale e un minorenne. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 150.000 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare strutture turistiche e ricettive, stabilimenti balneari, esercizi commerciali e attività di vendita ambulante. In 76 casi sono state accertate anche mancate emissioni di scontrini fiscali. Ora parliamo di sanità, perché dal morbillo al West Nile fino alla meningite nelle ultime ore a Genova sono 3 i casi di malattie infettive ricoverati al San Martino. L'allarme è stato lanciato da Matteo Bassetti. Sentiamo.
5: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio, soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
0: Apriamo la nostra finestra su

0: sul porto in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova. Ieri l'incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente, al centro la ricollocazione dei depositi chimici, un tema molto caldo a Genova. Il comitato spiega perché è impossibile l'ipotesi di Porto Petroli. Sentiamo.
1: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
2: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
1: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
2: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
1: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto rimane stabile anticiclonico anche mercoledì sull'Italia e in Liguria, seppur con la presenza di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento sui rilievi e sul ponente, con temperature che si mantengono molto gradevoli oltre le medie del periodo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia. Ci sarà questa giornata caratterizzata da qualche annuvolamento in più. Nuvole irregolari soprattutto sulle Alpi Liguri, ma qua e là anche sulle zone costiere, con temperature, vedete, molto elevate, le minime addirittura non scendono sotto i 20 gradi sul litorale. Per quanto riguarda la provincia di Savona, la situazione è simile, qualche annuvolamento qua e là impegnerà gran parte del territorio, soprattutto le zone più a ponente, con temperature ancora piuttosto elevate, ventilazione debole e mare prevalentemente poco mosso. Anche sull'area di Genova la situazione è tranquilla nella giornata di mercoledì, con qualche annuvolamento irregolare, soprattutto sulla parte occidentale della provincia, ventilazione debole, mare poco mosso. Andiamo adesso a vedere il Tiguglio, dove ci sarà quest'altra giornata caratterizzata da tempo stabile, ampie schiarite su tutto il territorio, seppur con qualche nuvola sparsa, temperature massime che superano ancora i 25 gradi sulla costa. E anche sullo Spezzino la situazione non cambia, giornata in prevalenza soleggiata, poco o parzialmente nuvoloso dall'alba al tramonto. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora prevalenza di tempo anticiclonico, annuvolamenti irregolari impegneranno comunque soprattutto il ponente per la presenza di aria un po' più umida, ma quella anche altrove, e le temperature si mantengono su valori ancora superiori alle medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buon mattino, sono le 9.07, ancora buongiorno, benvenuti. La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
1: Di nuovo un buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. L'aggiornamento del traffico ancora rallentato in sopraelevata direzione ponente, mentre in direzione levante non ci sono più criticità in zona Foci d'uscita dalla rotonda, diciamo. Per quanto riguarda la bassa Val Bisagno, le code interessano via Canevari. Sempre congestionato la zona di San Pietro d'Arena, via di Francia e fiamme gialle per i soliti cantieri che ci sono da ieri. E per oggi è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata, un buon proseguimento. Vi salutiamo.
0: Un saluto alla Polizia Locale, ci risentiamo domattina, vi ricordo i collegamenti ogni mattina alle 8 e alle 9 per capire la situazione del traffico nel comune di Genova, come va in autostrada, torno da Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, come ogni mattina, poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo proprio con la situazione che riguarda le nostre autostrade. E allora partiamo subito dalla tratta in A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, perché iniziano le segnalazioni, le criticità. Andiamo allora a vedere i primi problemi della mattinata, una coda di 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova a causa di lavori. E poi non è l'unica segnalazione, perché abbiamo anche rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure, questa volta però in direzione Francia, ma sempre a causa dei lavori. Un'altra segnalazione di rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino, questo in direzione sempre Francia e a causa dei lavori. Quindi questa era la situazione che riguarda proprio il ponente, ma allora noi ci spostiamo e andiamo nella tratta genovese, visualizziamo le segnalazioni, al momento solo una in A10 e è una segnalazione in direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso, e quindi questo è il quadro che al momento riguarda proprio le nostre autostrade della Liguria. A te Eva.
0: Grazie Elisa, come va il meteo quest'oggi? Il cielo dopo delle belle giornate di sole inizia a coprirsi, con però delle temporanee schiarite per il transito di estese nubi medio-alte. Non si esclude qualche breve piovasco sui rilievi. Le temperature minime sono in lieve aumento quest'oggi, le massime invece in lieve calo, 18 la minima, 27 la massima quest'oggi. Umidità si attesta su valori medi, venti sono a prevalente regime di brezza di intensità debole sul Levante. Qui infatti vediamo proprio la costa del Tiguglio, sono invece venti moderati sul centro ponente. Il mare quest'oggi è poco mosso sul centro levante, è mare mosso a ponente. E poi ancora, che cosa accadrà domani? Mentre ammiriamo la vista da Terrazza Colombo sul porto di Genova, domani ci saranno nubi medio-alte in transito su tutta la regione, a tratti anche compatte, specie sulle Alpi Liguri. Proprio sulle Alpi non sono esclusi brevi piovaschi. Come va ponente invece? Adesso diamo il nostro buongiorno a Alessandra Boero, perché anche il ponente, in particolare Bordighera, è protagonista questa sera di Viaggio in Liguria. Buongiorno Alessandra.
3: Un buongiorno Eva, un buongiorno ai telespettatori, un buongiorno chiaramente ragazzi in regia. Una piccola anticipazione del contenuto che andrà in onda questa sera a Viaggio in Liguria. In provincia di Imperia ci sono tantissime dimore storiche dal patrimonio di inestimabile valore. Bene, noi in via del tutto eccezionale siamo entrati all'interno di Villa Regina Margherita a Bordighera, una struttura, una dimora meravigliosa dove effettivamente appena varchi il cancello respiri un'aria diversa. La villa è vuota, come dicevo prima, è chiusa ormai da anni, ma il tentativo è quello di riportare alla luce questa pagina di storia importantissima per l'estremo ponente ligure. Ho già detto troppo, come sempre avevo detto, non dico niente, invece tac, che ho già svelato praticamente un po' tutta la puntata, ma non è vero, in mia compagnia è Gisella Merello, una scrittrice nonché esperta di storia proprio dell'estremo ponente ligure. È tutto per il momento.
0: Grazie Alessandra, abbiamo visto qualche piccola immagine, qualche particolare dettaglio della villa. L'appuntamento per vedere il servizio intero questa sera alle ore 21 a Viaggio in Liguria. Solo una pausa, poi ancora gli aggiornamenti, la cultura, torneremo anche alla puntata di People di ieri sera e poi la cronaca come sempre.

0: nostro primo mattino.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Primo mattino, sono le 9.16, vi ricordo, insieme fino alle 9.30, ma quest'oggi, primo mattino, come ogni mercoledì, si chiude con la rubrica curata da Mario Paternostro, più libri, più idee, e poi invece il dottor Bo, oculista, sarà il protagonista del Medico Risponde con Tiziana Oberti. Torniamo alla situazione del traffico in tempo reale nella città di Genova. Siamo stati a Ponente, nella zona di San Pier d'Arena, dove il traffico è in tilt ormai da inizio di questa settimana, ed eccoci invece con l'immagine diretta di Chiara alla rotonda alla fine della strada sopraelevata Aldo Moro. A te, Chiara.
1: Eccoci insieme Eva, questa mattina appunto siamo partiti, come dicevi, da San Pier d'Arena, dove vi abbiamo mostrato una situazione particolarmente congestionata dovute ad alcune chiusure dovute appunto ai nodi, i lavori del nodo di San Benigno, la chiusura di via Chiesa, il traffico deviato su via Baladier. Ci spostiamo verso Levante nella zona del Waterfront, alla foce, come vedete dalle immagini. Anche questa mattina la situazione non è delle migliori, l'abbiamo visto ieri, continuiamo a vederlo oggi. Questo è dovuto al tratto chiuso di Corso Marconi, guardate dalle immagini evidente il tratto in direzione Levante sul lato mare, compreso tra la rotatoria e l'intersezione con via Casaregis. La chiusura è legata all'allestimento del salone nautico.

0: che prenderà il via ormai tra poco, domani, giovedì 1 ottobre. Sta appunto provocando forti rallentamenti nella zona e il traffico, le conseguenze si vedono soprattutto, come potete vedere, in viale Brigate Partigiane, dove ci sono lunghe code, anche qui la squadra mobile della polizia locale e rallentamenti che interessano anche la parte finale della sopraelevata Aldo Moro, quindi la parte conclusiva sempre in direzione Levante, dovuta sempre a questo tratto chiuso dal ponente a Levante. Questa mattina la viabilità è messa a dura prova e il traffico congestionato, ma si procede in questo caso molto lentamente. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, avete visto le immagini, ogni mattina continueremo a raccontarvi che cosa sta accadendo, la situazione, anche perché poi domani, giovedì 1 ottobre, è prevista l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, è arrivato alla sua 66esima edizione e andrà avanti poi fino al 6 di ottobre. Questo significa che le limitazioni al traffico di cui ci stava parlando Chiara andranno avanti ancora fino alla prossima settimana, dunque attenzione a chi si deve mettere alla guida, in viaggio bisogna calcolare i tempi, informatevi seguendo anche il nostro Primo Mattino. Apriamo un angolo culturale adesso, perché torniamo indietro al 30 settembre del 1876, andiamo al Teatro Sociale di Camogli perché quel giorno venne inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo, oggi Camogli festeggia appunto un anniversario importante. Allora sentiamo l'intervista che Dario Vassallo ha fatto al sovrintendente Giuseppe Acquaviva.
2: Questo è un anno speciale e questi sono giorni speciali perché il Teatro Sociale di Camogli compie 150 anni proprio il 30 di settembre. Ecco, che cosa significa per lei essere il protagonista in qualche modo di questo anniversario così straordinario?
3: Beh, essere al momento giusto, nel posto giusto. Questo appunto è un teatro che nel 26 oltretutto ha fatto veramente dei numeri impensabili. Chiudiamo dicembre con una cosa come 250 aperture di sipario. Sapete che il Teatro di Camogli si occupa anche della programmazione delle Clarisse di Rapallo. Quest'anno abbiamo anche avuto l'estate a Villa Tigullio. Insomma, è un teatro che distribuisce la propria appunto creatività e il programma anche su tutto il Golfo nostro, anche del Tiguglio, e quindi credo che sia stata una cavalcata straordinaria proprio a coronamento di questi 150 anni. Io me li sento tutti.
2: Che cosa succederà il 30 di settembre?
3: Il 30 di settembre abbiamo nel pomeriggio una sorta di tavola rotonda dove ci saranno i due presidenti, Silvio Ferrari, Farida Simonetti, e il nostro, quindi il terzo, l'ingegner Castagna, Maurizio Castagna, lo studioso musicologo Roberto Iovino, che ripercorreranno sia i 150 anni, ma in particolare, perché quest'anno cade anche il decimo anniversario della riapertura, quindi del restauro, ripercorreranno le tappe fondamentali di questa rinascita di questo teatro, perché questo è un teatro che ha avuto anche delle chiusure importanti, lunghe, e per poi però esserci stato restituito con questa bellezza, con questa anche bellezza di restauro, perché su questa struttura apparentemente ancora integra, ottocentesca, dentro c'è un cuore del XXI secolo, con tutta la tecnologia, la domotica, e non si vede. Quindi questo è un altro merito che dobbiamo dare a chi ha pensato al restauro di questo teatro.
2: E poi c'è la serata.
3: Una grande collaborazione con il Carlo Felice ancora, il Gloria di Vivaldi, e non potevamo che glorificare questo anniversario, quindi le masse artistiche, l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice. Avremo ospiti illustri sia della politica che della società civile, insomma abbiamo un teatro pieno e pieno di persone che vogliono festeggiare con noi questo grande anniversario.
1: E ora da Camogli, al Teatro Sociale che ha compiuto i suoi 150 anni proprio quest'oggi, al Teatro dell'Opera Carlo Felice di Genova, che è stato il tema di un Terrazza Incontra, il teatro Carlo

0: Carlo Felice, una serata speciale a Terrazza Colombo. Sentiamo com'è andata in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
1: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese e il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli.
2: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
3: Abbiamo avuto allievi provenienti dal Venezuela, dalla Cina, dalla Francia. Abbiamo intenzione di espanderci ancora, perché nel momento in cui ci formeremo, ci accrediteremo come ente di formazione, questo ci darà la possibilità anche di rilasciare dei visti di studio e quindi di poter ospitare anche persone provenienti da persone che non hanno ancora il visto o da paesi extraeuropei, anche se le richieste sono sempre molto alte. Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta, e però ci troviamo con delle limitazioni legate purtroppo alle parti burocratiche.
0: Le storie di People raccontate ieri sera in diretta da Tiziana Oberti, vi raccontiamo questa mattina quella di Maila che ha perdonato la mamma che la faceva prostituire da ragazzina, per cui è stata condannata e ha deciso di raccontare la sua storia. Prima l'ha fatto sui social, poi in un libro che da poche ore si trova in libreria. La mamma è sempre la mamma, storia di un'infanzia manipolata. Sentiamo.
4: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute, quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
5: certo.
4: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
5: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata, poi insomma è morta per una malattia.
4: Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta. E non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo. Un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
0: Linea va Mario Paternostro, più libri più idee, a seguire Il Medico Risponde con Tiziano Berti, l'oculista Valerio Bono, e ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Pimpolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. E, le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza, poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E, sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per, anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. Lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
0: sì,
1: perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo, come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno,
0: certo,
1: e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
0: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene.

perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: dispone. Diamo il buongiorno al dottor Valerio Bo, specialista in chirurgia refrattiva della cataratta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Dottore, senta, si parla sempre più spesso di un aumento della miopia tra i bambini e tra i ragazzi giovani. È una vera e propria epidemia? Si può parlare in qualche modo di una epidemia? Quanto è diffuso oggi questo fenomeno?
1: Sicuramente sì, non a caso si parla già da diversi anni proprio di miopia. Tanto per darvi qualche dato, nel 2050 si stima che metà della popolazione mondiale sarà miope. Nel 1990 soltanto il 24% dei bambini e dei giovani era miope, oggi siamo già al 36%. Nel 2050 appunto quasi la metà di tutti i bambini e ragazzi sarà miope. Pensate che in Asia già oggi quasi l'80-90% degli adolescenti è miope. Ci tengo a precisare subito che quando parliamo di miopia, soprattutto di miopia elevata, non parliamo soltanto di un occhiale un po' più spesso, parliamo di una condizione che ha una rilevanza medica clinica, cioè una miopia elevata che è legata a una dimensione dell'occhio più allungato, un occhio più lungo, l'occhio miope, che espone quell'occhio a rischi aumentati di sviluppare, di andare incontro nell'arco della vita a patologie dell'occhio, quindi problemi retinici, glaucoma e quant'altro. Quindi sì, si può parlare di miopia ed è un dato estremamente rilevante per la salute degli occhi su scala globale.
0: Ma quali sono le principali cause di questo aumento? C'entra la genetica, c'entra lo stile di vita?
1: In realtà proprio entrambe le cose, nel senso che è evidente che c'è una base genetica. Per esempio, figli di genitori miopi hanno un rischio aumentato di andare incontro a miopia. Però ormai si è capito da diversi anni che la genetica non è sufficiente a spiegare questo aumento così verticale, vertiginoso dei casi di miopia. E quindi sono stati presi in considerazione una serie di aspetti proprio ambientali. Possiamo parlare di fattori miopizzanti. Non ce n'è uno, non c'è una conseguenza diretta di queste di questo aumento, ma possiamo prendere in considerazione in primo luogo lo stile di vita, cioè il fatto di passare molto più tempo in ambienti chiusi. Ci espone da una parte all'utilizzo sempre più frequente della visione per vicino, e non mi riferisco necessariamente a display.

0: tablet e cellulari, ma in generale la nostra vista è sempre più focalizzata sul vicino. Ma sembra, e ormai le evidenze sono molto concrete, che ci sia un aspetto proprio legato all'ambiente circostante, cioè per esempio il fatto di passare meno tempo all'aria aperta ci espone a una minor quantità di luce, e questo sembra avere un effetto direttamente correlato proprio all'insorgenza e alla progressione della miopia. Quindi meno aria aperta, meno luce solare, più incidenza di miopia.
1: Lei diceva cellulari, tablet, computer, insomma vediamo sempre più da vicino, però questo sicuramente non fa bene ai nostri occhi e alla vista, no? Cioè tutto questo tempo che noi passiamo davanti agli schermi.
0: No, assolutamente no, però come dicevo poco fa, non dobbiamo considerare il cellulare come unica causa, perché questo aumento dell'incidenza di miopia si è cominciato ad osservare già quasi 20 anni fa, quando l'utilizzo dei cellulari si era presente, ma non così, in modo così massivo come oggi. E quindi pare che l'esposizione alla luce solare, in generale alla luce intensa, soprattutto in età, diciamo nella prima fase della vita, in età pediatrica, quindi diciamo entro i 10-15 anni, faccia sì che si attivino dei circuiti cosiddetti dopaminergici, ma senza andare troppo nel complicato, in qualche modo la luce solare fa sì che l'anatomia dell'occhio si sviluppi in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Quindi, cellulare fa male? Sì, la visione per vicino in generale è un qualcosa che stimola l'occhio a miopizzarsi, ma non dobbiamo considerarlo come unico fattore, come unica causa.
1: Lei diceva l'importanza della luce naturale, no? Di attività all'esterno. C'è una percentuale, un'indicazione, cioè quanto si dovrebbe stare all'aperto?
0: Allora, in questo caso non c'è una prescrizione medica per cui possiamo dire state un numero di ore minimo all'aria aperta. Si è osservato che passando almeno 2 ore al giorno all'aria aperta, e mi riferisco, ripeto, soprattutto ai bambini, oltre a levitare l'esposizione prolungata alla vista per vicino, quindi ai cellulari, libri, tablet e quant'altro, riduce molto l'incidenza, l'insorgenza della miopia. Quindi consideriamo 2 ore al giorno come la prescrizione del medico, ok? Quindi le 2 ore al giorno sono l'obiettivo che dovremmo garantire ai nostri bambini.
1: Quali sono i segnali a cui bisogna prestare attenzione, soprattutto nei bambini, e quando bisognerebbe portare un bambino dall'oculista per fare una visita?
0: Allora, diciamo che le visite vanno fatte a priori, perché la miopia è uno degli elementi che vanno indagati nella prima infanzia, ma non l'unico. Quindi alla nascita lo screening viene fatto su tutti appunto i neonati. Lo step successivo è la visita dei 3 anni, dopodiché si fa la visita 6 e così via. È chiaro che se nell'arco della crescita vengono osservati o vengono riferiti degli elementi che riconducono in qualche modo a disturbi visivi, il bambino strizza gli occhi, dice di non vedere bene, le maestre dell'asilo, della scuola elementare riferiscono che fa fatica a vedere la lavagna o fare quello che deve fare, chiaramente questi sono tutti segnali di allarme. È implicito anche il fatto che laddove ci sia una familiarità per la miopia, quindi uno o entrambi i genitori miopi, i controlli sono ancora più raccomandati. Poi ci sono degli aspetti che sono prettamente medici e di conseguenza vengono riscontrati in fase di visita e portano poi ad un atteggiamento magari un pochino più, portano a fare delle visite un pochino più ravvicinate tra loro. Per esempio si può parlare di premiopia, quindi una miopia non ancora manifesta, ma diciamo una condizione che fa sospettare in modo molto significativo, molto, molto concreto, la possibilità che si sviluppi nell'arco di breve tempo una vera e propria miopia. Quindi è importante, fondamentale fare le visite regolarmente. Qualora ci sia indicazione da parte dell'oculista a fare visite più ravvicinate, allora quello fuori discussione, vanno fatte secondo prescrizione.

0: appunto.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, cercheremo di capire dopo che cosa accade, si può intervenire, togliere gli occhiali, ne parliamo tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie!
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Stiamo parlando di miopia, è una vera e propria epidemia, tanti casi in giovani bambini, dicevamo con il dottor Bo, insomma si è iniziato a parlarne già 20 anni fa, quando l'utilizzo per esempio dei device, dei cellulari, dei computer non era così ampio come quello di oggi. L'importanza della luce naturale, di stare fuori almeno 2 ore al giorno. Ma che cosa possiamo fare concretamente una volta che, diciamo, la miopia viene conclamata? Possiamo toglierci gli occhiali o le lenti a contatto?
1: Allora, prima ancora di quello è importante specificare che noi non possiamo ovviamente cambiare la genetica, ma dobbiamo considerare la genetica fondamentalmente come una suscettibilità alla miopia. Su questo noi possiamo agire cambiando la traiettoria. Quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un bambino o comunque ad un giovane adolescente che ha sviluppato, che ha manifestato una miopia conclamata, a quel punto ci sono dei sistemi con cui noi possiamo rallentarne la progressione. Sono cose che vanno prescritte dal medico ovviamente, e in questo senso la mia raccomandazione è quella di rivolgersi a un oculista specializzato in oculistica pediatrica e quindi abbia un focus, una specializzazione proprio su queste cose. Faccio riferimento per esempio a occhiali con delle ottiche molto particolari o anche eventualmente a colliri veri e propri con molecole, insomma è un trattamento farmaceutico, quindi va fatto sotto controllo medico. In questo modo noi possiamo in qualche modo rallentare la progressione. Nel momento in cui si esce dalla fase di sviluppo, quindi si supera l'adolescenza, si arriva intorno ai 18, 20, 22 anni, quando la miopia si è stabilizzata, effettivamente allora si può andare a correggere chirurgicamente. Come? In diversi modi, esiste il laser, esistono lenti intraoculari e quant'altro. Ed è quello di cui mi occupo io personalmente. Mi preme dire che e questo lo dico a tutti i miei pazienti, nel momento in cui noi interveniamo chirurgicamente per correggere un difetto visivo, in questo caso la miopia, ma potrebbero essere anche altri, noi facciamo sì che l'occhio e la persona non siano più dipendenti dagli occhiali per poter vedere bene. Ma attenzione, anatomicamente l'occhio rimane miope, quindi laddove si sia sviluppata una miopia anche elevata, noi possiamo correggere miopie anche di 20, 25 diottrie, cioè non ci sono limiti particolari sull'entità della miopia che possiamo correggere, ma un occhio che ha sviluppato una miopia elevata, come dicevo fin dall'inizio, è un occhio che è più a rischio di andare incontro a patologie, che generalmente sono correlate anche all'età, e questo

0: correggere meno 6 di miopia per occhio e meno 1,50 di astigmatismo. È troppo presto? Grazie Silvana. Anche questo è quando c'è l'indicazione, è uguale per sì. Tutti, no? Sarà diverso?
1: Diciamo che non c'è mai un limite di età. Il limite ce lo dà la stabilità della refrazione, cioè della vista dell'occhio. Nel momento in cui ci sia una stabilità, quindi fondamentalmente non cambio gli occhiali da almeno un paio d'anni, allora lì si può valutare un ragionamento chirurgico. È evidente che a 16 anni, anche se la miopia sembrerebbe stabile, la miopia o comunque il difetto visivo sembrerebbe stabile, non si interviene perché si è ancora in un'età in cui le progressioni, anche se non sembrano più esserci, potrebbero comunque ancora manifestarsi. Diciamo, dai 18, 19, 20 anni non è una questione di maggiore età, è una questione di stabilità anatomica dell'occhio, si può intervenire. Non c'è un limite, diciamo, superiore, nel senso che spesso ci sentiamo dire ho già 60 anni, ho già 70 anni, ho già 40 anni, è troppo tardi per me per fare un intervento. No, semplicemente l'età è un elemento importante, fondamentale, sulla base del quale decidiamo quale tipo di intervento eseguire. Okay? Quindi su un occhio di 25 anni faremo un ragionamento che è diverso rispetto a quello che facciamo su un occhio di 65 anni, anche se l'occhio è identico, la stessa persona riceverà consigli diversi in base alla fascia di età in cui si trova.
0: Le faccio questa domanda che ovviamente è provocatoria, si sentirà dire forse spesso, beh, ma è solo una questione estetica, perché uno dovrebbe operarsi?
1: È anche una questione estetica, ma le motivazioni possono essere le più varie. Possono essere motivazioni lavorative, concorsuali, devo fare un concorso per entrare nelle forze armate, nei pompieri o per diventare un autista professionista, non posso portare gli occhiali. Questioni di comodità, faccio tanto sport, vado in moto, l'occhiale s'appanna, mi cade, mi scivola. Pensiamo, che ne so, a un idraulico che lavora magari in posizioni scomode, in contesti di caldo, suda, l'occhio e gli occhiali gli scivola dal naso. Possono esserci motivi possono esserci mille tipologie di motivi. Io quello che dico sempre è: a me interessa capire cosa ti porta davanti a me per affrontare un percorso chirurgico, perché anche su quello decidiamo quale tecnica, quale percorso è più idoneo, è più indicato al tuo caso specifico, ma non c'è un caso più giusto rispetto a un altro. Fosse anche semplicemente estetico,

0: non c'è alcun problema. E ne approfitto per ricordare una cosa di cui abbiamo già parlato. Molti pazienti, molte persone, proprio per risolvere tutte queste problematiche, utilizzano lenti a contatto che vanno benissimo, ma qualora l'utilizzo di lenti a contatto diventasse un abuso, quindi anziché portarle qualche ora al giorno, le porto 18 ore al giorno, ci dormo, ne abuso, allora in quel caso il rischio, in quel caso l'occhio viene in qualche modo esposto ad un rischio. E pensate che un utilizzo assiduo, un abuso di lenti a contatto equivale ad un rischio chirurgico dopo un anno di lenti a contatto, con la differenza che il rischio chirurgico, seppure un rischio estremamente remoto di complicazioni, si attraversa una volta sola nella vita. La lente a contatto è un rischio quotidiano che si accumula negli anni, quindi non importa quale sia la motivazione, se ci si vuole liberare degli occhiali lo si può fare. E oggi, chiudo, è molto raro che ci siano controindicazioni assolute, che non si possa fare proprio niente per quella persona. La tecnologia, l'evoluzione, il progresso che abbiamo vissuto ci ha portati ad un punto in cui praticamente per chiunque c'è una soluzione.
1: Grazie, grazie a Valerio Bo, con lei non parlerò mai più di lenti a contatto perché mi ha ucciso, ovviamente, perché lei lo sa che tutti noi che usiamo le lenti a contatto in realtà non facciamo un uso corretto delle lenti a contatto.
0: Sono qua apposta. Sono qua apposta per ricordarlo.
1: Certo. Allora, grazie, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Consiglio Comunale di Genova, ieri dopo ore di discussione anche sul regolamento interno al Consiglio, l'Aula ha votato a urna segreta l'ordine del giorno presentato dalla minoranza che chiedeva la revoca dell'incarico a Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQ+IQ del Comune di Genova. La maggioranza ha respinto, votando compattamente. Sentiamo il racconto di Giorgio Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
4: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
0: E ora la cronaca, lavoro nero, scontrini non emessi.

0: di merce contraffatta e droga è il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Genova lungo la costa del capoluogo e nel Golfo del Tiguglio durante l'intera stagione estiva. L'attività ha coinvolto il Comando Provinciale di Genova, il Riparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle con l'impiego complessivo di 325 finanzieri. I militari hanno controllato oltre 220 rapporti di lavoro individuando 17 lavoratori in nero, tra loro c'erano anche due persone risultate irregolari sul territorio nazionale e un minorenne. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 150.000 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare strutture turistiche e ricettive, stabilimenti balneari, esercizi commerciali e attività di vendita ambulante. In 76 casi sono state accertate anche mancate emissioni di scontrini fiscali. Ora parliamo di sanità, perché dal morbillo al West Nile fino alla meningite nelle ultime ore a Genova sono 3 i casi di malattie infettive ricoverati al San Martino. L'allarme è stato lanciato da Matteo Bassetti, sentiamo.
1: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i 3 casi di malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio o soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme del professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
0: Apriamo la nostra finestra sul porto in vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova. Ieri l'incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente, al centro la ricollocazione dei depositi chimici, un tema molto caldo a Genova. Il comitato spiega perché è impossibile l'ipotesi di Porto Petroli, sentiamo.
2: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
3: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
2: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
3: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
2: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Trebi Meteo. Il contesto rimane stabile anticiclonico anche mercoledì sull'Italia e in Liguria, seppur con la presenza di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento sui rilievi e sul ponente, con temperature che si mantengono molto gradevoli oltre le medie del periodo. Andiamo a vedere i dettagli. Partendo dalla provincia di Imperia, ci sarà questa giornata caratterizzata da qualche annuvolamento in più. Nuvole irregolari soprattutto sulle Alpi Liguri, ma qua e là anche sulle zone costiere, con temperature, vedete, molto elevate, le minime addirittura non scendono sotto i 20 gradi sul litorale. Per quanto riguarda la provincia di Savona, la situazione è simile, qualche annuvolamento qua e là impegnerà gran parte del territorio, soprattutto le zone più a ponente, con temperature ancora piuttosto elevate, ventilazione debole e mare prevalentemente poco mosso. Anche sull'area di Genova la situazione è tranquilla nella giornata di mercoledì, con qualche annuvolamento irregolare, soprattutto sulla parte occidentale della provincia, ventilazione debole, mare poco mosso. Andiamo adesso a vedere il Tiguglio, dove ci sarà quest'altra giornata caratterizzata da tempo stabile, ampie schiarite su tutto il territorio, seppur con qualche nuvola sparsa, temperature massime che superano ancora i 25 gradi sulla costa. E anche sullo Spezzino la situazione non cambia, giornata in prevalenza soleggiata, poco o parzialmente nuvoloso dall'alba al tramonto. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora prevalenza di tempo anticiclonico, annuvolamenti irregolari impegneranno comunque soprattutto il ponente per la presenza di aria un po' più umida, ma quella anche altrove, e le temperature si mantengono su valori ancora superiori alle medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 3 secondi, quando riparte al servizio del pubblico linea diretta sul sipario, sulla nostra trasmissione, sulla vostra trasmissione, da questo momento fino alle 12.30. Oggi è il 30 settembre, ieri 29 settembre, ormai da dilettanti, no? Ricordare l'Equipe 84, lo fanno tutti, ieri 29 settembre seduto in quel caffè. Questo è il primo canale, io sono Enrico Cirone. Salutiamo Andrea Benegiamo e Gianluca Messina che si occuperanno della trasmissione, si occuperanno anche di voi, delle vostre telefonate all'800 640 771, vigilia di Salone Nautico, ma non solo, tante cose da dirci, peraltro sarebbe prevista la visita della Premier Meloni, quindi insomma sentiremo domani come andranno le cose, se in agenda ci sarà la visita del Premier Meloni, appunto. Io ho sentito già suonare il telefono, quindi direi di non perdermi in lungaggini tediose e di sentire la voce che è con noi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Flaviana.
0: Sì, Flaviana, buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno. Allora, voglio un po' vedere se riesco a solleticare qualcuno oggi. Ah, ieri, hai sentito che hanno premiato Vanna Marchi,
0: sì,
1: e sua figlia?
0: Sì.
1: Se ti sembra, per me non è logico questa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì, allora, sì.
1: Cosa
0: sì.
1: ne pensi tu?
0: Devo spiegarvi tutto. Grazie Flaviana, grazie, grazie, grazie. Allora, la signora delle creme sciogli pancia, la signora che diceva, beh, solo io dico cretini, lei da signora adoperava un altro termine, non dico rimbambiti, come si può dire Andrea Benegiamo, un po' rinco, no? Sono rinco, diceva la signora, È una parola che mia mamma non ha neanche mai pensato nell'anticamera del cervello di pensare, neanche mai sentita. Però la signora con la figlia dicevano, se ci sono dei rimbambiti, voi no, evidentemente, voi tanti rimbambiti, perché non vendergli il sale come se fosse la pozione del mago Ataturk, per dire. E quindi è successo questo. Devo dirvi che non c'entra, allora è un premio alla cultura, ma ti rendi conto, È un premio alla cultura assegnato alla signora e alla figlia, personaggio di spessore,

0: spessore, c'è tanta roba, no? Dalla gintoneria alle creme sciogli pancia, le avete adoperate anche voi, al sale da gettare dietro la schiena, o ai numeri dell'otto, o al, come si chiamava il mago? Azuz Marzuk? No, quello era quello di erba, Azuz Marzuk. Nascimento, Don Nascimento, Nascimento, che poi si comprò un castello a Candelo, dalle nostre parti, in provincia di Biella, il mago Don Nascimento, hai capito? Che ultimamente è un po', cioè un po' ispessito, è un po' preso peso, un po' più di me, il mago Don Nascimento. Non c'entra il ministro Giuli, non c'entra il ministro della cultura e neanche il ministero della cultura, non c'entra il governo, è un premio che le è stato attribuito dal suo editore. Quindi è una cosa fatta in casa, certo sul colle più prestigioso di Roma, va bene, il colle che vide, attenzione Flaviana, il colle che vide i successi di Giulio Cesare e di Augusto, e di Cesare Augusto, quindi non si scherza, quindi sul colle che fu di Giulio Cesare è salita Vanna Marchi, invece di scegliere l'Aventino è salita Vanna Marchi con la figlia S. Però è stato un premio inventato dal suo editore, quindi nulla di pazzesco, come se, non so, Maurizio Rossi, giusto, desse il premio per la cultura, coso, no? E uno dice, ah, no, cioè, tutto qua, quindi il suo editore dice, che premio può darci a noi, il premio Federico Fellini per la regia, no? E uno dice, beh, Harry, non, cioè, no, Mario, non, no, non è, sì, però, capito, ci vuole, insomma, maturare un po' di tempo. Ma è andata così, dai, non c'entra, ripeto, con tutto l'odio che giustamente avete però non c'entra Giuli, non c'entra il Ministero della Cultura, non c'entra. Grazie Flaviana, grazie. Beh, mi aspettavo queste, ditemelo, mi aspettavo tutto ciò. Grazie, grazie Flaviana. 10:10, pronto, buongiorno.
1: Ciao Harry.
0: Qui là, Roberto.
1: Sì.
0: Roberto.
1: Allora, volevo segnalare la nuova genialata di AMT per la navetta. Okay.
0: Lagaccio, è vero. Com'è sta storia? Il 54?
1: È un'altra genialata.
0: Che hanno fatto?
1: Ossia, cioè, i fruitori del servizio saranno solo quelli con l'abbonamento. Cioè, sì, tu mi devi spiegare perché quelli che hanno il biglietto non possono usufruire del servizio.
0: Ah, questa mi mancava. Li fai pagare, cioè li fai, cioè paghi, no? Non è che pago.
1: Certo, io pago con la tessera, col tesseramento, ma pago anche col biglietto del bus.
0: Sì, si precludono degli incassi, mi sembra.
1: Allora, cioè, queste cose qua machiavelliche è molto
0: forti. Senti, vabbè, la navetta, ma è quella che porta dal Lagaccio a su al PAM?
1: Sì, porta su.
0: Quindi via Napoli, cos'è? Via Bari?
1: Sì, loro prevedono che poi l'altro capolinea sia al capolinea del 38, quindi suppongo che vada su a Granarolo.
0: A Granarolo, sì, 38 a Granarolo. È curioso, quindi c'è uno poi che controlla, chi è che controlla?
1: Ah, non lo so, perché poi saranno dei taxi, a chiamata tra l'altro anche lì, tutto un sistema molto, tutto arzigogolato, anche perché, cioè ti dico, cioè uno che deve prenotare, è un po' tipo il Dream Bus, no?
0: Sì.
1: Tipo il Dream Bus, devi prenotare.
0: È un po' farraginoso.
1: I taxi devono essere pieni.
0: È un po' farraginoso.
1: Cioè, io che a me serve alle 10.
0: Sì.
1: Sono solo a me serve.
0: Sì.
1: Allora non arriva, perché deve essere
0: condiviso. Sai Roberto,
1: allora,
0: sì. Allora ti premiamo Roberto, perché il nostro Rocchiccioli, la nostra parte tecnica, Rocchiccioli, Beneggiamo, Messina, Bocuni, hanno preparato i cartelli, hanno immaginato i vostri volti, quindi nel ringraziarti per la telefonata, guarda un po' se ti ci ritrovi, nel Roberto da

0: Lagaccio, guarda un po' cosa hanno combinato. Hai capito?
1: Bello. Il tacco ancora, la lettera ancora col tacco di legno, bellissimo.
0: La lettera R, la lettera R.
1: R
0: di Roberto. Ora non è che adesso devi chiamare tutti i giorni per rivederti.
1: Sì, esatto. Vabbè, mi avete messo un po' più di capelli, ma vabbè, insomma.
0: Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Meglio, no? Meglio.
1: Sì, quando lavoravo ancora li avevo.
0: Grande, grande lavoro, grande lavoro, che meraviglia. Che meraviglia, ma componevi proprio forse lettera per lettera, no?
1: No. Quello, cioè,
0: quello era Gutenberg.
1: C'era l'innotipista, c'erano tutti questi elementi che facevano le forme. E questo però si parla di tanti anni.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che bello. Sento il profumo dell'inchiostro. Certo, sento il profumo dell'inchiostro.
1: Sì. E ci sporcavamo le mani.
0: Sì, ci mettevate la faccia e vi sporcavate le mani.
1: Esatto.
0: Grande Roberto, grazie.
1: Ciao.
0: Non tutti, solo i più meritevoli. È vero? Solo i più meritevoli avranno questa delizia, questo cioccolatino. 10:15, regia. Vi aspetto le telefonate, ci sono tante cose, non abbiamo commentato Tajani, non abbiamo commentato anche Garlasco, hai voglia, il vostro amico, il vostro e non mio, il generale Garofano, mamma mia, non abbiamo commentato tante cose. Vado in regia e spero di trovarvi al rientro, dai!
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
11: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.it.

Via in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027, con un calendario progressivo rivolto inizialmente a bambini, anziani e categorie a rischio. La campagna è già partita il 28 settembre per i bambini dai 2 anni, mentre inizierà il 5 ottobre nelle RSA e il 12 ottobre per over 65, categorie fragili e bimbi da 6 mesi di età. Infine, dal 15 ottobre la vaccinazione sarà gratuita e aperta a tutta la popolazione. In Liguria diminuiscono ancora i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Secondo i dati della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa di Agenas, nel periodo gennaio-agosto 2026 per le prime visite, la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all'81,8% rispetto al 65,6% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda tutte le classi di priorità. La classe B, breve, passa dal 72,5% al 84,5%, mentre la classe D, differibile, dal 60% al 79,9%. Sono 72 le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria, la Business Plan Competition di Regione Liguria dedicata a idee innovative, start-up e progetti ad alto contenuto tecnologico. Numeri che confermano il dinamismo dell'ecosistema ligure, dell'innovazione e il crescente interesse di ricercatori, studenti, start-up e aspiranti imprenditori verso la creazione di nuove imprese ad alto potenziale. Nei prossimi giorni la Commissione selezionerà le proposte finaliste. Ci sono 3 strutture liguri nella selezione 2026 delle chiavi Michelin. Il riconoscimento con cui la guida Michelin distingue gli hotel capaci di offrire

offrire le esperienze di soggiorno più significative. Lo splendido Abelmon Hotel Portofino conquista le tre chiavi, massimo livello previsto dalla guida. Lo splendido Mare Abelmon Hotel Portofino sale a due chiavi. Il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure conferma una chiave. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, ho qualcosa da farvi vedere in foto e in video da non perdere, soprattutto amici, no, soprattutto tutti, e da mettere sui social, sai? Sai quanti like avremo quando farò vedere Entella? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno, sono Giovanni da Pegli.
0: Buongiorno Giovanni, Giovanni. Buongiorno.
1: Senta, visto che mi arrivano sempre dei messaggi tramite YouTube, diminuire lo stipendio ai parlamentari a 2000 euro e devi cliccare la freccetta, io sono molto
0: Sì.
1: favorevole.
0: Favorevole, sì, no.
1: Poi perché al Parlamento li vedi in televisione mentre c'è le assemblee o parlano, sono tutti lì
0: Beh.
1: col cellulare. Dovrebbero vietargli col cellulare
0: Sì.
1: a questi signori, o sbaglio?
0: Sì, vero.
1: Un'altra cosa, togliere il vitalizio, mi arriva sempre di mettere la freccetta e io sono favorevole a togliere il vitalizio. Perché devo togliere il vitalizio?
0: Perché? No, non lo so, non si sa perché, boh, non si sa. Non si sa.
1: Vabbè, non ci sta.
0: Anche perché, voglio dire, a parte che cioè, poveretti, devi pagarli bene perché sentire un pistolotto, per carità, un pistolotto di Renzi, un pistolotto di Tajani, un pistolotto di Meloni e uno di Schlein per meno di 5.000 euro, io non ci vado, no? Cioè, voglio dire, però 6.000 euro, dai, che ci stai bene, no? Quanto può essere una soglia da essere generosi? Quanto volesse? 6, 7, 8.000, dai, 8.000. 8.000 ti sistemi alcune cose, no? Che poi non è solo il dentista, paghi il bollo, sì, perché certo non hai la macchina meno di 80 kW, no? L'elettricista, c'è cioè quella luce, quella abat-jour, niente niente, se ti viene in casa ti cambia, sono 200 euro. Il termosifone, rimetti quelli nuovi. La pompa di calore, Andrea, perché è interessante, adesso vanno di moda le pompe di calore, no? E quindi le cambi, ti metti un po', ti allinei 8.000, ma il doppio, dai, ma il doppio. E poi il premio, il vitalizio. Ma ripeto, ma a quei chirurghi che hanno ridato la vita ad una bambina, al Gaslini, era tetraplegica, l'hanno operata, vola, la bambina vola. Quanto gli devi dare? Altro che vitalizio a loro e a tutta la loro discendenza per 20 anni, per 100 anni. È il minimo, no? Di riconoscenza. Ma loro, ripeto, certo, dargli al politico è un lavoro che non faremo mai per tutto l'oro del mondo, manco morto lo farei. Però sono trattati bene, bene, bene, ma su queste cose sono tutti d'accordo. Non c'è maggioranza che insiste e opposizione che attacca, attacca, attacca, attacca, c'è cioè in attacca, Conte attacca, attacca, attacca, Fratelli attacca, attacca, attacca, attacca. Ma su questo, no? Non, è demagogia spicciola la mia. Banale, telespettatori, perché dagli al politico, loro chi se ne frega, intanto mi date i miei 15.000, i miei 18.000, pensate quando sono in due in famiglia, pensate che disgrazia quando arriva la tredicesima e la quattordicesima, pensate che disastro in casa, ci sono un paio di coppie, no, che vivono di politica, pensate quando arriva Natale che vi arriva, che sono quei 15.000, e insieme con la moglie sono 30.000 e vi arriva anche la tredicesima, e sono 60.000, così, la tredicesima, così, è tassata, è tassata. Bello, pensa a giugno, no, ti sistemi un po' di cose. Poi quelli, dice, ma sai, io sono andato, ricordate la Piccolotti, carina, una ragazza bella, è la compagna di Fratoianni, e che dice, ma no, noi siamo andati in uno stabilimento che si pagava meschini 35 euro al giorno, che neanche San Nazario qui a Genova, no? Ora dico, ma santo cielo, ma hai i soldi? Mica li hai rubati, ma goditeli, ma goditeli, ma vai dove si paga, vai dove, che se, devi andare a fare il poveretto quando non lo sei. Cioè, non prendermi per il fondelli due volte. Hai, li hai guadagnati, sono tuoi, ma vai dove va la sindaca.

0: vai dove va la Sant'Anché, vai, goditeli, che devi fare, te li tieni lì, e perché te li tieni lì, e goditeli, e godeteveli, almeno voi, eh? Ah, allora, cos'è, foto Paola? Ah, allora sì, vediamo foto che ha mandato Paola a proposito di MT, grazie Andrea. Alle 10.23 c'è la didascalia, dunque vediamo un po', eccolo qua, sono le 12, quindi è mezzogiorno di venerdì scorso, noi eravamo qua in studio, giusto? Tu c'eri Andrea, venerdì scorso eravamo tutti qua, c'era anche Mario Bocuni che stava lavorando sulla bassa frequenza, mentre noi eravamo qui tranquilli, felici e beati, alle 12 di venerdì scorso, ore 12, alle 13, ecco, è partita, e dopo un'ora è arrivata a Largo San Francesco da Paola. Qui siamo a Di Negro, sì, qui siamo a Di Negro, riconosco l'insegna della benzina, siamo a Di Negro, inconfutabile. Lo vedo da, conosco anche il marciapiede, le pietruzze, conosco, è lì. Quindi un'ora per, con la gente, l'ammasso di persone, chiaro non entrano tutti gli aspetti, però la Paola ci ha messo un'ora per arrivare al capolinea, questo è il 32 evidentemente, no? San Francesco da Paola, San Francesco aiutaci tu, giusto? Volete vedere Entella, però segnalatelo, chi è che si occupa, Nissa, Elisa, chi si occupa di social? Glielo diciamo? Allora, guardate che bello, io ho scritto al tizio che ha mandato questo video, è un quadrupede, mi alzo, che ce l'hai Entella? Sta arrivando? È un quadrupede, vedrete che cos'è, che sta risalendo, è un po' smarrito, sta risalendo, eccolo qua, guarda un po', sta risalendo l'Entella, guarda, come galoppa, è vero, è maestoso, sì, con quell'impalcato, no? Si chiama così, quello del cervo, è un cervide, è un mammifero evidentemente, sì, guardate che impalcato, direi un cervide, hai capito? Dai, che bello. C'era anche un'anatra, sì, se porti le arance, povera anatra, anche il cervo, no? Però risulta poverino, è giovane direi, guarda com'è, quello ha sentito il profumo di una cerbiatta, lì non capisce più niente, vi è piaciuto? Interessante? Sì? Hai visto? Ma andava a monte o mare? Risaliva come i salmoni. Non so lì l'andamento, è distante l'andamento. Ah. Risale? Telespettatori, siete, c'è l'hacker per caso? Perché è strano, ma non penso a quest'ora. Guarda che bello. Guarda, stringe. Sì. Qui ha sentito il profumo di cerbiatta, Ma tu dici un cerbiatto, magari. Sì, è così, è estroso, no? Ah, chiamano, vedi, chiamano il numero di WhatsApp. Ah, è hacker, abbiamo il cartello hacker, Questo non sei tu, forse. Eccolo qua. Hacker al lavoro, abbiamo avuto 10 minuti di hacker, infatti mi state chiamando qua, andiamo in regia e vi do tempo, sì, ma non io, approfittate la regia per richiamare adesso l'800 che dovrebbe essersi liberato, dai, approfittate.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare

0: accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, direi di passare alla telefonata. Ha liberato la linea, sì, no? Dall'ingorgo hacker. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi è?
1: Sono Enzo da San Teodoro.
0: Enzo.
1: Dunque, le volevo... Ho aperto casualmente la TV e ho visto, diciamo, quelle splendide immagini di quel cervo che cammina.
0: Sì.
1: Mi sembra sull'entella, mi sembra, no?
0: Sì.
1: Ecco, volevo ricordarle a lei, ma soprattutto ai telespettatori, quelli che non so se ce ne siano tanti a quest'ora della, in questa fascia di orario. Io sono un animalista,
0: premetto. Sì.
1: Dunque, vi ricordo a quelli che ascoltano che al di là, diciamo, delle orientamenti politici che possono essere di destra o di sinistra, a me
0: sì.
1: Non è che me ne intenda molto,
0: sì.
1: Ma c'è una proposta, stiamo firmando un referendum per un decreto legge per evitare, si chiama il decreto sparatutto, lo chiamano,
0: sì.
1: Fatto da questo governo, diciamo,
0: sì.
1: Poteva essere bianco, rosso, verde, non mi interessa, in cui si permette che a questi cacciatori, questi signori tra virgolette cacciatori, possano sparare anche a un cervo, così che si trova in un'area, diciamo, anche vicino a aree, diciamo, urbane e anche in aree private, tra l'altro, anche in zone boschive. Quindi è una, diciamo, una telefonata tra virgolette di sensibilizzazione, perché
0: certo.
1: Mi sembra quanto mai assurdo oggi che questi personaggi ancora in questa diciamo, in questo arrivati nel XX secolo, che possano esistere queste persone che possano permettersi il lusso di sparare a, diciamo, a qualsiasi tipo di animale selvatico invece di preservare la natura, ecco.
0: Certo.
1: Tutto questo.
0: Certo.
1: Quindi la ringrazio dell'attenzione e attendo un suo commento.
0: Certo.
1: La saluto.
0: Grazie Enzo, grazie. Allora, in casa, cioè quella della caccia deve essere una passione, no? Qualcosa, anche perché

0: non cacci più per sopravvivere, spari a due uccellini, se te li mangi, due quaglie, te le mangi, puoi anche farne a meno. Nel senso, deve essere, è una passione che non ho, in casa nessuno di noi è mai stato cacciato, proprio nessuno, qualche pescatore l'abbiamo avuto. Ma cacciatori no, ripeto, non so cosa sia questa passione, non, la osservo, non so se ha ancora senso, so che i cacciatori sono sempre meno, so che comunque è una lobby abbastanza forte, comunque una lobby che si giustifica dicendo che dove c'è il cacciatore il bosco è pulito, non so quanto sia necessario, ripeto, è una passione, probabilmente come il pescatore va, si prende, non è che poi porti la rete, prendi due o tre pesci meschinetti, non lo so, non posso dire, non è nelle mie corde, poi chi lo fa non posso biasimarlo. Mi auguro che, a me la legge sembra abbastanza permissiva, chiedo scusa, e penso che non dovrebbe esserlo. Quando poi devo uccidere o assassinare, io la carabina, dico carabina, non so come si chiami, ho quel cervo lì davanti, penso di ammazzarlo, boh, non capisco il perché, ecco, non so perché. Ripeto, è una passione probabilmente che non, siccome non la capisco, però non posso dire che fa male, bene. Se hanno sta passione, ok. La legge mi sembra abbastanza larga, mi sembra che abbia delle maglie abbastanza larghe, mi sembra di capire. Però ripeto, l'ho già detto, non sono un cacciatore, non posso biasimare chi lo è. Sarebbe bello se ci fosse forse qualche animale in più che non sia, ecco, che non passi attraverso la tagliola, perdonate la battutaccia, dello sfoltimento. Quando dicono dobbiamo sfoltire, e allora bisogna sfoltire gli animali. Non gli uomini, se no è strage, è vero? Se no è, per carità, gli animali, dice, bisogna sfoltirli, vabbè, però la legge mi sembra abbastanza larga. Poi i cacciatori sono sempre meno, cosa ci auguriamo? Che siano sempre meno, è chiaro che il cacciatore mi odia in questo momento, ma ripeto, è una passione che io non la sento, no? Quindi non posso dire, se lui la sente, è bene così, no? Però davanti ad una creatura, ma qualsiasi creatura, anche la zanzara, quanti qualsiasi creatura di Dio, io mi fermerei. Poi, per carità, fate voi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Berto da Marassi.
0: Ah, Berto, quello dei sonetti. Abbiamo il cartello Berto? Sì, dovremmo avere il cartello Berto.
1: Ah, me lo vedo.
0: Eh beh, se l'hai guadagnato. Aspetti che lo cerchiamo. Nei cassetti, guarda un po', A, B, perché tu vai in ordine, cos'è, l'alfabeto aramaico, no, il tuo? L'alfabeto pugliese. No, perché abbiamo, beneggiamola con l'alfabeto pugliese.
1: Ottomano,
0: sì, Totò. Con una gag ottomano, Totò ci faceva 10.000. Eccolo qua, i sonetti di Berto da Marassi. Guarda un po' come sei aulico, vedi?
1: Eh beh. Io l'unico appunto che devo fare è che la mia chioma corrisponde alla tua. Quindi...
0: A posto siamo, dai, due. E lì è l'intelligenza artificiale che ti vede così, è artificiale.
1: Come sempre meglio abbundere che deficere, via.
0: Esatto, quindi, dai.
1: E quindi, dai. Niente, avevo preparato questo breve sonetto per farmi portavoce di tutta la frustrazione di noi antianotti che proviamo a prendere la linea quotidianamente.
0: Sì.
1: Allora vado, si intitola Sarà perché ti chiamo.
0: Sarà perché ti chiamo. Non c'è una base. Aspetta un momento, aspetti un momento, Berto.
1: Ma no, andarci dietro dal telefono non è che sia così semplice.
0: No, ci pensiamo noi, aspetta. Non lo so, Shostakovich, Mendelssohn. qualche russo, dai, facciamo. Aspetta. Ma anche sbaglio, però sarà perché ti amo, c'è anche la voce, quindi lo roviniamo. Una base dolce, un qualcosa, una pastorale,
1: esatto,
0: una camporella, hai trovato? Aspetta, che è arrivata anche Tiziana, c'è un cervo dell'entella, Tiziana, se interessa, ai social,
1: bello,
0: sì.
1: Bello, molto bello.
0: Ecco qua, è partita la musica. Prego maestro, allora, i sonetti di Berto da Marassi.

0: Allora, sarà perché ti chiamo, che è parodia musicata per telespettatori anche noti, ricchi e poveri. Che frustrazione, sarà perché ti chiamo, pronto Cirone, è un tentativo vano, sfido la sorte, 3 ore ogni mattino, poi non sto bene, sarà perché ti chiamo, invoco un santo, diverso ad ogni giro, che ti ritira, in vano io ti chiamo, cade la linea, ma dimmi dai che chiamo, che te ne frega, tanto sono io che chiamo, e prova ti sa, sempre occupato sarà, e Rocchiccioli dov'è, al banco che prende il tè, e se oggi l'hacker non c'è, è sempre solo illusione, che sono in pensione, forse parlo con te.
1: grande momento. Grande momento.
0: Composta stamattina al sorgere del sole.
1: Sì, di getto mentre eri in bagno.
0: Esatto.
1: Le migliori dicono i pubblicitari, cioè Seghela, maestro di tutti noi pubblicitari, cioè, insomma, le idee migliori vengono lì, non è mica ci vergogni.
0: Si espleta in tutti i sensi.
1: Bene, direi, no? Bene anche la. Volevo ballarla come Trump, sai che Trump balla così, no? Fa così. Vabbè, Berto, grazie.
0: Prego.
1: Un abbraccio.
0: Ci sentiamo la prossima volta.
1: Ti sei guadagnato il cartello. E andiamo avanti così.
0: Non manco di nulla.
1: Ok. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ok. Allora, 10:40, leggo un po' di WhatsApp. Ok. Dunque, leggo un po' di WhatsApp. Vabbè, quasi mi metto a piacere. Dunque, Girone, buongiorno Henry Valerio. Mi domandavo cosa servisse il semaforo acceso in via Rolando, visto che è pedonale, grazie. Sì, allora il semaforo è rimasto lì, lo vediamo anche noi acceso quando lasciamo via Cantore per andare verso Cornigliano, lo vediamo acceso, probabilmente è una dimenticanza tutto lì. Via Rolando è pedonale, lasciamo lì così, nessun, no? Che problema c'è? Magari di solito si mettono sopra i semafori quando sono inservibili o temporaneamente inservibili, si mettono sopra quei sacchetti dell'immondizia, quelli per il condominio, sapete quelli da 120 litri, quelli grigi, li metti sopra, però è lì aperto, acceso, lo vediamo, lo si vede, sta lì, che devo fare? È lì, vero però, è vero, c'è tutta una selva semaforica, ma dunque così Valerio, poi buongiorno Henry, la mia famiglia ha firmato la petizione presso il comune di Rapallo, no alla caccia in proprietà altrui, che facciano riserve di caccia, non invadano i boschi, non sono fruibili per le persone, per la sicurezza, Italia già morti e feriti per la caccia, si pubblicizza poco, si sparano tra di loro per l'euforia di uccidere, saluti Antonella. Allora, però questi animalisti, quando vedo un animale nel bosco, l'istinto di sparare anche se non sono cacciatore, ma no. Ma mi sembra unica questa persona, cioè questa persona dice, quando vedo, non so se per contraddizione, per spirito di contraddizione, dice quando vedo un animale nel bosco li sento quello di sparare, boh, no, a me non, a parte che quando è che vedi un animale nel bosco? Una volta una volpe mi ha attraversato la strada, per in macchina, un animale nel bosco, forse ho visto un riccio una volta, non lo so, non è che mi viene da sparare, però, andiamo in regia? Ok, andiamo in regia e poi... No, prendiamo la telefonata. E andiamo in regia. Buongiorno, scusatemi. Allora, Cornigliano, vediamo un po' che cosa succede. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Girone.
1: Buongiorno.
2: Senta, io sono Riccardo qui da Rivarolo. Voglio rispondere a quel signore che ce l'ha con i cacciatori.
1: Sì.
2: Ma dei pescatori non se ne parla mai nessuno.
1: Sì.
2: Fanno le gare di pesca. Prendono il pesce, che sia lama, chi buca il labbro, lo rimettono di nuovo in mare, o nel lago, viene di nuovo

0: pescato viene di nuovo bucato.
1: Sì.
0: Ma dico, questo mi sembra che sia anche molto più crudele che non sparare a una, a un sì. animale, a una caccia o cosa. Ma non se ne parla, forse preferiscono, il pesce lo preferiscono a tavola.
1: Sì, sì, condivido, guardi che per me è la stessa cosa, condivido quello che lei dice, o tutti o nessuno.
0: Guarda, qui ce l'hanno tutti questi cacciatori.
1: No, ma non è, io non penso, lei è un cacciatore?
0: Ex cacciatore.
1: Ah, ex. Non è che, ripeto, io è una passione che non ho, quindi immagino che sia forte, se siete tanti.
0: È una passione forte.
1: Sì, ma non è, c'è, è una passione.
0: Non c'entra l'affare di dover sparare a un uccellino, sparare a un colombo. Si sente, si prova, uno ha un cane, lo addestra a lavorare, a seguire la traccia, a fermare il bello. Il bello della caccia è quello, non lo sparare.
1: Però se non c'è lo sparare, non c'è la caccia.
0: È logico che poi, perché altrimenti il cane dice: ma tu mi prendi in giro.
1: No, no, perché allora, ma non è che io sparo ad un fagiano per allenare il cane. Io dovrei sparare ad un fagiano per sparare a un fagiano.
0: Certo,
1: poi c'è tutto il contorno, ci mancherebbe altro, la sveglia, i compagni, la gita insieme, la pulire, la doppietta.
0: È moda, adesso è diventata una moda da parecchi anni, una moda tutti ecologisti, tutti per le pellicce guai, vabbè, andiamo avanti così.
1: Ma lei poi ha smesso?
0: Io ho smesso perché il tempo non me lo consentiva più, e poi è un dispendio di denaro, perché c'è un giro di soldi, c'è gente che lavora alle fabbriche che producono le cartucce,
1: certo.
0: che producono i cucini, la leviamo, gente che va a casa, non certo. è che sono solo quelli dell'Ansaldo che si chiude, fabbriche che rimangono a casa, e allora cosa facciamo? Ma esiste da secoli la caccia, lasciamola lì dov'è. Occupiamoci di altre cose più importanti.
1: No, però vede, ci dicevamo, ha sentito, sono arrivati tanti messaggi. Uno dice: ma ha visto quel cervo nell'entella?
0: Bellissimo.
1: Ma dici, ma perché gli devo sparare? Cioè,
0: io a quel cervo lì, così non ci sparerei. Poi.
1: Però c'è magari chi gli spara, no?
0: Ah, beh, vado nella montagna quando mi è consentito, dove magari c'è un sovrappopolamento, allora si può anche fare, perché poi è un pezzo grosso, si mangia, però i pescatori questi sono
1: assolutamente
0: come vogliono,
1: assolutamente. Va bene, grazie Riccardo.
0: La ringrazio, lo ascolto tutte le mattine.
1: Bene, a posto siamo, bene. Guardi che ci sono altri canali, non ci siamo, ci sono altri canali più bravi di noi, di me.
0: No, io alle 8 accendo.
1: Bene.
0: E rimango fino a mezzogiorno.
1: Beh, alle 8 vi svegliate con Eva Perasso, con la redazione, insomma, non si scherza. Il sorriso meraviglioso delle nostre ragazze. Grazie Riccardo. mi veniva da dirvi una cosa che neanche l'intelligenza. Ricordate quella domanda, ricordate quella è diventata famosa, quella delle giacche a quadretti dei tagliaboschi, perché che neanche l'intelligenza artificiale. Pensate che c'è uno shock, me l'ha confidato, voi non lo sapete, so che non lo sapete, però non ve lo dico adesso perché oggi sono un po'. C'è uno shock che il pesce subisce alla pesca. Ma non è l'amo, è più dell'amo, è più dell'essere preso, è qualcos'altro. Io la butto lì, no, adesso non sono dello stato d'animo di dirvelo. La tengo lì, pensateci, provate a smanettare con l'intelligenza artificiale, ma non credo che vi darà la risposta giusta, come mi disse un pescatore di fiume, importante, un famoso pescatore di fiume, Rimasti male? Andate a cercare, ma non credo che l'intelligenza ve lo dica. Oggi me la tengo lì ancora un po'. A tra poco!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo

0: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Allora, 10:49 800 700 771, se credete ritorniamo in ambito caccia, cacciagione, sentiamo la telefonata, chissà se magari la risposta è la risposta al pesciolino. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Adriano.
0: Adriano, buongiorno Adriano.
1: Sono d'accordo con te sulla caccia, anche se ho un ricordo di infanzia che nei pressi della mia abitazione, ti parlo via dei amici, se via Galata c'erano due armerie, una via dei amici sia la via che da Piazza Brignole va a Piazza Verdi, e via Galata, sai sì. Qual è, che era l'inizio di via Galata. E attualmente invece sono sparite tutte, per cui la caccia secondo me rimane un ricordo, o pian piano è come la mostarda che i ragazzi e i giovani non la mangiano più, finita la nostra generazione finisce. Volevo parlarti però, ieri sera ho ascoltato Vannacci da Vespa.
0: Ah, ero da Vespa. Ma dai.
1: Sì, era una lunga intervista che mi ha lasciato perplesso, perché Vespa era decisamente in imbarazzo, ha fatto domande a cui Vannacci ha risposto a tutte, naturalmente girandole a modo suo, con una serie, diciamo, con una serie di contraddizioni.
0: Ma dimmi in sintesi cosa ti ha colpito? Io non l'ho visto.
1: Mi ha colpito soprattutto il fatto che lui, essendo un generale, ha dichiarato l'assoluta sua contrarietà alle armi, e è un controsenso, perché poi lui viene dalla, come si dice, dalla divisione Folgore, che io ho conosciuto perché ho fatto il militare
0: Colmoskin, il battaglione Colmoskin.
1: Io quando ho fatto il corso ufficiale di complemento a Foligno, siamo stati visitati dalla divisione Folgore per vedere, se, facendo loro, le loro esibizioni, se qualcuno di noi era disponibile a entrare in quel corpo. Decisamente non sono come può essere i lagunari, come possono essere le teste di cuoio, cioè sono persone che sono votate.
0: Ok. Vieni a Vannacci, torna Vannacci.
1: Vannacci, lui è stato, ha solo parlato, si è contraddetto, parlando assolutamente sia sulle unioni civili, sia sul, ha detto cose che sono contro quello che lui diceva. Vespa non lo ha incalzato, ha solo sentito quello che lui diceva e ha chiuso il programma senza. Sono rimasto perplesso, cioè non capisco, non l'ho capito perché lo ha chiamato, per non incalzarlo, per non contestare le sue affermazioni. Lui è stato molto timido, ha detto assolutamente che lui non è contro la NATO, che lui non è nessuno della Russia, che lui praticamente non è mai stato in Russia.
0: Lui era
1: un delegato.
0: Era delegato a Mosca.
1: Dice lui, io non ho mai conosciuto Putin.
0: Ha
1: fatto delle affermazioni che non ho capito nulla, insomma. Comunque questo è un po'
0: L'ho perso, non credo di aver perso molto. Adesso povero Vespone convalescente, ha preso una botta.
1: Ha preso una botta
0: meschino, che no? Dice stai a casa. Uno dice ma stai a casa, Brunone. Non è che perdi i soldi dello Stato, stai a casa, riposati, c'è proprio attaccamento al lavoro. Sì, che lavora per un'azienda pubblica, normalmente nel pubblico un po' di mutua, santo cielo, te la puoi fare, no? Però è proprio attaccamento.
1: Non ci va gratis.
0: No. No.
1: D'altra parte l'alternativa erano i programmi 3 ore su Carlato.

0: le solite cose. Quindi,
1: ma Garlasco, però io vi ho detto tra le righe che sto seguendo, e dall'inizio, da quando vi ho detto, guardate che è una, sto seguendo Garlasco, non lo perdo, e ci sono delle trame oscure che stanno venendo fuori grazie alla ineffabile Giada Boccellari, da paura, perché se voi, noi, io, biondino bocconiano, biondino dagli occhi di ghiaccio, foste in quella macchina tritacarne, laddove qualche generale, ex generale, colonnello di Parma vuol vedere, non riesce a vedere, intravede qualche cosa che non va, vi fate 16 anni di galera. Non è un grande risultato, è una storia che appassiona, non dico appassionante, ma che appassiona, con degli sviluppi pazzeschi. Poi lei chiede, e chiudo, come dice De Rensis, no? E chiudo, la coerenza a Vannacci, quindi lei chiede la coerenza a un personaggio politico. Non credo che un personaggio politico si debba chiedere tutto, meno che la coerenza, meno che la coerenza. C'è il TG55, lo vediamo insieme? E poi ripartiamo, eh? Ok, poi un'intervista, li vediamo tutti insieme e io vi aspetto subito dopo, ok? Dai, adesso spieghiamo un po' di WhatsApp, sigla.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Consiglio Comunale di Genova, ieri dopo ore di discussione anche sul regolamento interno al Consiglio, l'Aula ha votato a urna segreta l'ordine del giorno presentato dalla minoranza che chiedeva la revoca dell'incarico a Ilaria Gibelli, la consulente LGBTQ+IQ del Comune di Genova. La maggioranza ha respinto, votando compattamente. Sentiamo il racconto di Giorgio Fabiocchi.
1: 15 favorevoli, 23 contrari, l'ordine del giorno straordinario è respinto.
2: È finita quindi 15 a 23, 15 voti della minoranza, 23 quelli della maggioranza. La maggioranza ha votato compattamente, non ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori nei confronti di questo ordine del giorno straordinario che credeva la rimozione del ruolo da consulente del Comune di Genova per lo sportello LGBTQIA+ per Ilaria Gibelli. La maggioranza è stata compatta, ci si è arrivati con una lunga discussione, alla fine si è deciso per il voto segreto, come avviene anche in Parlamento. Non ci sono stati quindi franchi tiratori nella maggioranza, questo è un segno di compattezza da una parte, dall'altro però chiaro è che le dichiarazioni di Gibelli, l'atteggiamento non è piaciuto, lo ha detto anche la stessa maggioranza di centro-sinistra. Il centro-destra continua a ripetere che con un ruolo pubblico del Comune non si possono avere questi atteggiamenti. Allora andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo ordine del giorno travagliato.
3: L'avvocato Gibelli ha sbagliato con le sue dichiarazioni, si era scusata e oggi abbiamo appreso, ma già lo sapevamo, ma oggi abbiamo appreso anche ufficialmente che c'è stato comunque un richiamo ufficiale anche dal gabinetto della sindaca. Questo vuol dire comunque un'azione decisa in questo senso, pertanto oggi arrivavamo a questo voto compatti perché per tutti quanti noi questo iter si è concluso e l'ammonimento a non ripetere questo tipo di atteggiamenti è stato ripetuto anche oggi in aula e quindi oggi un buon voto, un segno di compattezza nonostante il voto segreto.
4: Noi siamo stati compatti a dire che la Gibelli non può rimanere al suo posto e che certe affermazioni nel rispetto dei cittadini genovesi non devono essere fatte. Sì, noi riteniamo che chi va in piazza a chiedere sicurezza, ovviamente con i toni giusti, le modalità giuste, non è un topo da fogna. Evidentemente questa maggioranza pensa al contrario, pensa che invece i genovesi si possono appellare come topi usciti dalle fogne e noi crediamo di no. Il voto purtroppo è stato segreto, ma palese nell'esito.
0: E ora la cronaca, lavoro nero, scontrini non emessi, merce contraffatta e droga. È il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Genova lungo la costa del capoluogo e nel Golfo del Tiguglio durante l'intera stagione estiva. L'attività ha coinvolto il Comando Provinciale di Genova, il Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle con l'impiego complessivo di 300

0: 25 finanzieri. I militari hanno controllato oltre 220 rapporti di lavoro, individuando 17 lavoratori in nero. Tra loro c'erano anche due persone risultate irregolari sul territorio nazionale e un minorenne. Le sanzioni contestate superano complessivamente i 150.000 euro. Le verifiche hanno riguardato in particolare strutture turistiche e ricettive, stabilimenti balneari, esercizi commerciali e attività di vendita ambulante. In 76 casi sono state accertate anche mancate emissioni di scontrini fiscali. Ora parliamo di sanità, perché dal morbillo al West Nile fino alla meningite nelle ultime ore a Genova sono tre i casi di malattie infettive ricoverati al San Martino. L'allarme è stato lanciato da Matteo Bassetti. Sentiamo.
1: Un 39enne in condizioni gravissime per il morbillo, il primo caso umano autoctono di West Nile a Genova, e una ragazza di 19 anni colpita da meningite, salvata in extremis. Sono i tre casi di malattie infettive che in queste ore tengono alta l'attenzione degli esperti del San Martino. Il caso di West Nile riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena. La donna avrebbe contratto l'infezione direttamente sul territorio, senza viaggio, soggiorni recenti fuori dalla Liguria. Il virus viene trasmesso principalmente dalla zanzara comune, che può infettarsi pungendo uccelli portatori e trasmetterlo successivamente all'uomo o agli animali. Non avviene invece il contagio da persona a persona attraverso i normali contatti quotidiani. A preoccupare ancora di più però è il morbillo. L'ultimo paziente ricoverato al San Martino è un uomo di 39 anni, arrivato in ospedale con una grave forma di polmonite e poi trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime, si tratta del 13° caso in Liguria da inizio mese. Ed è proprio sull'aumento dei contagi che si concentra l'allarme il professor Matteo Bassetti. Il timore è che la Liguria possa trovarsi di fronte alla più grave epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni, una malattia estremamente contagiosa che può essere trasmessa anche prima della comparsa dei sintomi più evidenti. Infine c'è il caso di meningite che ha colpito una ragazza di 19 anni, anche questo seguito dagli specialisti del San Martino.
0: Apriamo la nostra finestra sul porto. In vista della realizzazione del nuovo piano regolatore portuale di Genova, ieri l'incontro tra il presidente Paroli e il comitato Multedo per l'ambiente, al centro la ricollocazione dei depositi chimici, un tema molto caldo a Genova. Il comitato spiega perché è impossibile l'ipotesi di Porto Petroli. Sentiamo.
2: Per quanto riguarda le aree di Porto Petroli, noi pensiamo che sia irrealizzabile, abbiamo presentato un documento anche dal punto di vista normativo per cui non è possibile spostarle in quelle aree.
3: E lui cosa ha detto di fronte a questo?
2: Ha detto che loro non hanno collegato, non hanno buttato giù un disegno, ma si sono appoggiati ad aziende di consulenza specializzate.
3: Però lì non vi sposterebbe tanto il problema, Porto Petroli, resterebbero vicine alle case, seppur meno vicine rispetto a dove sono.
2: Non è quello il problema. Il problema è che da quanto abbiamo saputo non hanno tenuto in considerazione gli argomenti della legge Seveso 3 che indicano la impossibilità di realizzare in quella zona. Detto questo, ci sono state presentate delle slide con dei disegni che devono essere studiati nel dettaglio, perché mentre le prime valutazioni portavano la distanza minima dalle case di meno di 300 metri e dalla ferrovia di un centinaio di metri, dai disegni che hanno fatto sembrerebbe che i punti di rischio, cioè i punti di travaso e i punti di stoccaggio, sarebbero più distanti. Adesso noi aspetteremo la consegna di questi documenti che ci sono stati promessi e faremo le nostre valutazioni.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni, vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, io partirei con lei però dalla notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
1: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con un'affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio nazionale, e sostanzialmente questa apertura di un cantiere che parta da Noi Moderati, ma che apra Noi Moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire Noi Moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto diciamo sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi e quindi tutto il tema diciamo della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione è la nostra, di centrodestra, e tale rimane.
0: C'è il nostro Eco Vannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo, lei e il ministro Zangrillo lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione, lei lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
1: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente, e che ovviamente ha vissuto questo diciamo violenza diciamo mediatica. Ha preso, c'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me è, secondo noi, è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed è, sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo.

0: Ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no. Peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che diciamo non fosse utile o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la presidente della commissione femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita a Vredemo, perché poi cambiano anche un po' il sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: Cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa. C'è già il tema ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi anche di centrosinistra al tema, ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
0: sì,
1: lavoratori.
0: Io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare, non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi collettivi in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione la commissione parlamentare, e mi auguro che come tale venga colta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere, bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Ci sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera, è una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra, c'è stato questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica. Siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh, perché
1: hanno molto partecipata
0: perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve

0: ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che sì, credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Daneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica. Che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
0: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato, ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
1: Qui nessuno straniero, lo diceva.
0: Sì, lo striscione diceva, qui nessuno straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova. Quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto e io credo che strumentalizzare i bambini, come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché, nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere. Io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che vengono e sono stati, a mio avviso, ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
1: E oggi c'è stata la partecipazione.
0: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione, l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario. E questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto.

0: siano, al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
1: Grazie, grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
0: Ma a seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
1: Allora, intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
0: Volentieri. Grazie, grazie,
1: grazie
0: a voi,
1: buon
0: lavoro a tutti.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Via Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027, con un calendario progressivo rivolto inizialmente a bambini, anziani e categorie a rischio. La campagna è già partita il 28 settembre per i bambini dai 2 anni, mentre inizierà il 5 ottobre nelle RSA e il 12 ottobre per over 65, categorie fragili e bimbi da 6 mesi di età. Infine, dal 15 ottobre la vaccinazione sarà gratuita e aperta a tutta la popolazione. In Liguria diminuiscono ancora i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Secondo i dati della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa di Agenas, nel periodo gennaio-agosto 2026 per le prime visite, la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all'81,8% rispetto al 65,3% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda tutte le classi di priorità. La classe B, breve, passa dal 72,5% al 84,5%, mentre la classe D, differibile, dal 60% al 79,9%. Sono 72 le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria, la Business Plan Competition di Regione Liguria dedicata a idee innovative, start-up e progetti ad alto contenuto tecnologico. Numeri che confermano il dinamismo dell'ecosistema ligure, dell'innovazione e il crescente interesse di ricercatori, studenti, start-up e aspiranti imprenditori verso la creazione di nuove imprese ad alto potenziale. Nei prossimi giorni la Commissione selezionerà le proposte finaliste. Ci sono 3 strutture liguri nella selezione 2026 delle chiavi Michelin. Il riconoscimento con cui la guida Michelin distingue gli hotel capaci di offrire le esperienze di soggiorno più significative. Lo splendido Abelmon Hotel Portofino conquista le 3 chiavi, massimo livello previsto dalla guida. Lo splendido Mare Abelmon Hotel Portofino sale a 2 chiavi. Il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure conferma una chiave. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, 11:22, possiamo ripartire? Oggi ultimo giorno del mese di settembre, oggi 30, ieri 29 settembre, domani 1 ottobre, Salone Nautico, oggi facciamo un passo indietro, a mezzogiorno saremo tutti all'università, perché presenteremo il rettore Uccelli, presenterà la propria squadra, quindi fra tre quarti d'ora sarete con Primo Canale in diretta all'Unige, all'Università di Genova, quell'università che ha evidentemente laureato Geni, che tutto il mondo ci invidia, ci ha invidiato e ci invidierà, esclusi presenti, però ci sarà questo, quindi rimanete con noi perché sarà una bella cosa da vivere con Primo Canale. Allora, c'è stato un momento in cui mezz'ora, sì, 40 minuti fa, abbiamo riacceso le luci sulla caccia, a proposito di quel cervo che abbiamo visto, l'hai visto Filippo Entella, guarda un po' che bello, guarda che meraviglia, questo animale, un giovane cervide che risaliva l'Entella, dalla nostra intelligenza ci sembrava risalisse, senz'altro ha percepito qualcosa nell'aria perché ha grandi falcate, guarda un po', questo arriva a Uscio, dov'è? Cosa c'è sopra? Sopra Lavagna, sopra Chiavari, guarda. Guarda che roba. Là in fondo sembra, sì, e poi dice spunta il cacciatore. Quindi telefonate per così, insomma, pensare di abolire la nuova legge sulla caccia, ripeto, io non mi

0: intendo di questo, in famiglia mai nessuno è stato cacciatore, non ho idea. So che ci sono tanti appassionati, no? Quindi non posso biasimare una passione. Ma tra tante cose è arrivata, guarda che meraviglia, come solca, hai visto? Questa è la passione che lo porta, chissà cosa lo aspetta. Una cerbiatta, con gli occhi da cerbiatto, no? E beh, la cerbiatta avrà gli occhi da cerbiatto. Almeno lei, noi lo diciamo alle ragazze, quando hanno gli occhi da cerbiatto ti ammaliano, no? C'è una telefonata, mi è arrivata una WhatsApp dalla moglie di un cacciatore, che è bellissima, WhatsApp bellissimo. Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao Enrico, sono Linda, ciao.
0: Linda?
1: Sì, ciao.
0: Sì, Linda, buongiorno. Ciao Linda, scusami. Buongiorno. Mi stavo alzando, stavo inciampando nel microfono. Colpa mia, colpa mia. Non c'entra Primo Canale, colpa mia. Linda, dimmi.
1: Allora, no, volevo un attimo intervenire sui cacciatori, che naturalmente...
0: Ah, dai, sì, rimaniamo sulla caccia, sì.
1: Io voglio un clima sereno, li odio, li aborro, proprio chiunque possa pensare di imbracciare un fucile o una fragliola, o quelle elettriche, le tagliole, tutto quello che può essere, per andare a uccidere un animale indifeso. Sì. È indifeso, è lì, ci organizzano safari in tutto il mondo per andare a sparare agli elefanti, ai rinoceronti, e gente fa che l'unico piacere che hanno è quello di uccidere, l'unico piacere è quello inutile che ci girano intorno, i cacciatori, noi puliamo i boschi, noi siamo i selezionatori della fauna, perché no, hanno solo piacere di uccidere. Ecco, quell'animale che stai facendo vedere lì da stamattina, a me piange il cuore vedere che scappa da un idiota che avrà imbracciato in fucile, che tenta di ammazzarlo, perché a me piacerebbe una caccia, sai come lo dico? A mani nude. Allora, io vado in bosco, nella savana a mani nude, e cerco di ammazzare un rinoceronte a mani nude, o con una lancetta, ma quando tu vai con una canna grande da 10 centimetri e ammazzi un uccellino, ma cosa, tu hai solo voglia di uccidere, il tuo piacere è quello e non ce n'è altri, e speriamo che le nuove leve non abbiano più questo desiderio, perché purtroppo ce l'hanno, ma ce l'hanno andando anche a uccidere altri esseri umani. E voglio dire, a me, se si chiudono in un bosco e si ammazzano, è una scelta consapevole, adulta, matura, ma tutti insieme, dice, oggi chi tocca? E tocca a Linda. E allora io mi metto lì in mezzo al bosco e scappo. Se alla sera ne esco viva, siamo a posto, e se no è un rischio che ho corso. Mandare a uccidere degli animali, o seviziali, o mettergli le tagliole, staccarli in alza, cioè, è una cosa che l'essere umano ha dentro di sé, perché è crudele, è cattiva, è la peggior specie che abita questa terra, certo. Compresa la pesca, compresa l'ammazzare le foche a bastonate, cioè tutto quello che ha fatto l'uomo questi anni, perché o ammazzare gli squali lì in mezzo all'acqua, li tagliano la pinna e poi li lasciano sanguinanti, perché la pinna, quella, cioè tutto idiozia dell'uomo, perché pensa che abbia più vigore sessuale, tutte scemenze che si è messo in testa all'uomo, capito? Ed è questo che fa male.
0: Siamo pazzi.
1: E che oggigiorno dovremmo capire che basta con la caccia, finita, caccia, pesca, quello che volete. Sono 4 animali sulla terra, noi siamo 9 miliardi di idioti su questa terra, purtroppo la abitiamo, e quindi ormai l'abbiamo già vinta la guerra, lasciamo vivere queste 4 bestie, poverini. Okay. Scusa.
0: Linda, no, ci mancherebbe altro. Mi viene in mente la vitola. mi viene in mente recentemente la vitola. Avete visto? L'avete la vitola visto? La malavitola. La vitola, non malavitola. L'avete visto abbarbicato su un elefante? Dov'era? Su un ippopotamo? L'idea è quella, dici, guarda, un essere pensa, io posso uccidere, certo, puoi uccidere perché hai una carabina. O un animale, un elefante da 10 tonnellate. Guarda come sono forte, lo posso ammazzare. In certi ci sono le riserve dove nazioni africane guadagnano molti soldi permettendo ai cacciatori di cacciare. Ci sono delle taglie, io voglio cacciare un elefante, mi dai 10.000 euro, voglio cacciare un leone 15.000, ci sono delle tariffe, delle tabelle, tirano su con quello, che dire, boh. In Spagna mi dicono ci siano ancora le corride, la corrida, no? Nella Spagna socialista c'è ancora la corrida? Vi leggo il WhatsApp della moglie di un cacciatore, che è divertente, dice, buongiorno, cioè non divertente, è uno spaccato di vita. Vorrei rispondere a quel signore ex cacciatore, sono moglie di un cacciatore, posso dire che loro non sono sportivi, ma sono dei fanatici. Dice, non sanno parlare d'altro. Le mogli in quel periodo della caccia sono invisibili. Cioè, invece di, perdonatemi, non è un linguaggio vannacciano, dare

0: la caccia, nel senso, cercate di capirmi, alla moglie, no? In qualche modo, dice non esiste la moglie, questa sì, questa signora sì, dice non esiste più la moglie, non c'è più. Pensano alla la fagiana, ma nel senso della fagiana, capito? Non sì. Ah, sì, arriva. Quindi dice io odio questo divertimento, mi avviso crudele, legga Cirone, legga. Potrei aggiungere, ma non mi fermo qui. Mina da Voltri. Un tempo si andava a caccia per mangiare, ma adesso è diventato un gioco crudele. Buongiorno, io direi di abolire la caccia, che la facciano tutto l'anno in modo virtuale, anche, vabbè, buon lavoro Anna Maria. Dimmi, Filippo, allora, un attimo, arrivo. Dunque, arriviamo, perché arrivano messaggi, ok, dov'è, telespettatore? Allora. Ah, ecco qua, sì, grazie Michele, grazie. Allora, il cervo, dunque, è partito dal mare, grazie Michele Varì, sentite che storia, i bagni Cigno a Lavagna, già Cigno, no? Poteva partire dai bagni Miramare, bagni Conchiglia, è partito dai bagni Cigno, quindi anche un animale intelligente, dice se devo partire... Non parto dai bagni San Nazaro, vado dai bagni Cigno. Poi, cosa mi dice qui che storia mi racconta Michele Varì? Dunque, dov'è? Aspetta. Ah, ecco qua. E sta intervenendo la Capitaneria di Porto, ok? Sta intervenendo giustamente la Capitaneria, la quale sarà attrezzata, perché certo non è un unico intervento, è abbastanza raro. Per quanto riguarda noi, è raro che capiti una cosa del genere, però con estrema delicatezza, ripeto, a me se io non me ne intendo, mi sembra un animale molto giovane, lo vedi dalla falcata, no? da come è reattivo all'acqua, peraltro andando controcorrente, mi confermi, perché io il video lontano, la corrente, sì, risale, quindi, esatto, lui risale, come i salmoni. Immaginate capofila di un branco di salmoni a risalire lentella, bene direi, grazie, quindi sta intervenendo a Capitaneria, grazie della vostra, è arrivato, sì, ne abbiamo parlato un'ora fa, perché mi è arrivato un'ora fa, se prendiamo telefonata, dai, sono già le 11.31, tra mezz'ora andremo all'Unige, all'università, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria Sandra.
0: Maria Sandra, buongiorno, un po' che non ci sentivamo, quindi Ponte Decimo.
1: Sì, io sono di Ponte Decimo.
0: Lei sei, io mi ricordo, non ci sentiamo, oggi cosa siamo a ottobre, siamo a fine settembre.
1: È tanto perché...
0: Ci siamo sentiti dopo Natale.
1: Cose che... Niente, io ho scritto la cartolina da Val d'Aosta.
0: Sì. Devo averla fatta vedere perché sì.
1: No, niente, io volevo dire di quel cervo cos'è che nell'acqua che cammina.
0: Sì.
1: Non devono stare attenti i cacciatori, purtroppo. Quelli lì se fanno fuori gli lupi.
0: I lupi?
1: Sì. Qua da noi
0: può essere.
1: Ce l'abbiamo.
0: Sì. Sì, può essere.
1: Lo fanno perché avevamo caprioli tanti e l'hanno fatti fuori. Fanno fuori tutto.
0: Vero.
1: E questo mi dispiace perché...
0: non so, è l'equilibrio della natura, purtroppo c'è sempre una preda e c'è un predatore. Non so chi sia la preda del cerbiatto, del daino, del cervo, sono erbivori, no?
1: Guardi, non lo so perché prima qualche li toccava e nessuno li toccava. Adesso poi ci sono i lupi e i lupi mangiano,
0: certo.
1: E non dicono niente.
0: E i lupi sono carnivori, direi, e il cervo è erbivoro, no? I lupi sono carnivori.
1: Il cervo è bravo, non è cattivo.
0: Ha ragione.
1: Così mi fanno tanta pena, mi dispiace vederli.
0: Sì. C'è anche chi dice, mi permetta Maria Sandra, c'è anche chi dice, meglio, perdonatevi, siamo adulti, meglio morire di un colpo di carabina che non sbranato, no? No, quello che non è che fa
1: quello sì.
0: Non è che fa, dice, se devo scegliere, meglio un colpo che te magno, no? Meglio.
1: È vero, perché qua l'anno scorso hanno preso un cervo.

0: Palermo un capriolo, non cervo, e l'hanno poverino, poi l'hanno portato dal veterinario, ma era massacrato. E di conseguenza, poi vedi cosa fanno i lupi, che prendono i cani, se li mangiano, questo no.
1: Fanno, ognuno fa il proprio mestiere. Anche gli uomini non scherzano, quando ci si mettono...
0: Mamma mia!
1: Anche gli uomini non si potrebbero fare di meglio, tanti potrebbero fare meglio, non stanno a vedere tra adulti, bambini, donne, non è che l'uomo sta a vedere.
0: Che vergogna, dove siamo arrivati, guardi. Non ci penso perché altrimenti mi viene il magone.
1: Allora non vi ci faccio pensare, grazie. Pensate, i bambini sono a scuola. Pensate, sapete lo zimbello, no? Quell'uccellino che per farlo cantare meglio, no? Viene accecato. Così canta meglio. Cioè, ma devo essere pazzo io, no? Eppure è così. C'è gente, ci sono persone, normalmente sono uomini, no? L'uomo è così, che hanno cantine piene di uccellini, specie protette, che non devono, ai quali, zan, no? Gli occhi, hai capito cosa fanno agli occhi? Così cantano meglio. Ma non so se ci rendiamo conto, Allora, vado in regia alle 11.35, se credete continuiamo così. Mi sembra che interessi. La caccia, vi ricordo, grazie, ormai quel cervide se ne sta occupando la capitaneria. Lui è scappato dai Bagnicigno, ci ha scritto il caro Michele Varì. L'altro ieri era il suo onomastico, no? L'altro ieri, San Michele, arcangelo. dai, vediamo ancora una volta. Per chi l'avesse visto, c'è anche la papera, hai visto? Alla fine c'è anche la papera, lui viene rincorso dai salmoni che risalgono il Fiumentella, sono famosissimi, sono quelli che poi a Natale, no, il salmone, il salmone selvaggio non solo della Norvegia, non solo della Scozia e non solo della Danimarca, salmone selvaggio dell'Entella. Vado in regia alle 11.36, aspettovi al telefono, a tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

cover di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Telefonata per noi, 11.38, mi alzo, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, Tortisone. Volevo dire che nella Spagna socialista non...
0: Sì.
1: La...
0: Sì.
1: Buongiorno, Tortisone.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Volevo dire che nella Spagna socialista non, la corrida si può fare oppure no. Perché proibirla, la proibizione della corrida l'ha proibita la Corte Costituzionale spagnola, perché dice che l'arte taurina fa parte della cultura spagnola.
0: Sì, sì.
1: La Catalogna anni fa aveva provato a proibirla, c'è stata questa sentenza, quindi non è un fatto di governi ma di cultura.
0: Sì, sì,
1: sono
0: sì,
1: liberi di farlo oppure no.
0: Beh, insomma sì, un po' per carità. Preferisco vivere in una nazione, perché meglio la

0: Spagna sempre, ma preferisco, al di là dei governi, vivere c'è sempre stata, quando c'era il Franco, 1975, sempre ci sarà, preferisco non vivere in un paese dove non ci sia la corrida, poi, per carità. Era una simpatica battuta, per dire, simpatica lo dite voi, per dire che tante volte non è il colore del governo che uno pensa che possa colorare, ammantare di progressismo, di progresso, anche, anche il folklore di un paese, tutto qua. Però di fatto c'è la corrida, preferisco stare qua dove non c'è. Pensate se dovessimo in Liguria, se avessimo avuto queste usanze, no, di cultura, se un giorno avessimo dovuto votare sì o no, volete voi la corrida, non lo so, un progressista, una sinistra avrebbe detto di no, penso, no? La destra, un po' fascio, avrebbe detto sì, ne vogliamo tutti i giorni massacrare i tori, non lo so, la vedo in Italia un po' tutto preso dal punto di vista politico, no? Non so come sarebbe da noi, però era una battuta per sollecitare l'ascolto. Per sollecitare l'ascolto. Andiamo avanti con i WhatsApp? Ok, non è una minaccia, Comunque grazie, grazie. Allora, ecco, da quando sono venuti i cinghiali, poi i lupi, noi che non amiamo la caccia non possiamo neanche andare nei boschi. Lo dico da moglie di un cacciatore. Dunque, non ho capito però. Da quando sono venuti i cinghiali, poi i lupi, che non amiamo la caccia... Noi che non amiamo la caccia non possiamo più andare nei boschi e la colpa è dei cacciatori, lo dico da moglie di un cacciatore, buona giornata, grazie. Ma il cacciatore ora non è che può, credo che ci sia un po' di permissività per i lupi, ma non credo che puoi ammazzare i lupi ancora, no? Quindi si può andare. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Fugi, Daniele. Ciao.
0: Sì, Fugi, buongiorno, buongiorno Fugi, allora.
1: Da sentire, volevo dirti, io non ho il motorino, non ho la macchina, perciò non mi posso usufruire di questi grandi vantaggi dello Stato, e nello stesso tempo vorrei chiederti una cosa. So che è andato un'elemosina di aumento delle pensioni, però mi spieghi che cos'è il Fiscal Drag, che non l'ho capito tanto bene, cioè da una parte mi hanno dato qualcosa, dall'altra mi tolgono? Me lo spieghi te? Ti saluto.
0: Sì, no, ma non sono... Per carità, non sono un fiscalista. Io credo che lo Stato, da quando sapete più o meno gli anni che abbiamo, io ho sempre vissuto in uno Stato che è contro chi paga le tasse, contro chi risulta, lo azzanna, altro che lupi col povero daino. Pensate che mi è arrivata una richiesta di 180 euro, che tu dici, vabbè, 182 euro. Di una cosa, di una roba, oggi si dice così, del 2000, scusate, del 2020. E dice, ma se lei ha la ricevuta, mi mandi la ricevuta, se lei ha, io nel 2000, no, ma che risulta che non ho dato allo Stato 182 euro del 2020, sono passati 6 anni, dimmelo subito, non ce l'ho, non so dove trovarla. Porca miseria, se ti addenti anche ai bisogno, certo ci mancherebbe, di 182 euro del 2020, ti sono sfuggite a me, sono sfuggite a te in base ai tuoi ricalcoli, e dice, ma no, non ce l'ho, dove devo andare, dove vado, te li do, entro 20 giorni, entro 60 giorni, se no c'è l'aumento, cosa devo fare? Cioè ci siamo azzannati, ripeto, altro che i lupi, ci lamentiamo dei lupi. Lo Stato è il nostro miglior nemico, questo è, ma da sempre. Pronto, avete mai sentito parlare? Ma ve l'ho già detto, rischio di diventare noioso, poi mi cambiate canale. Ditemi se Meloni, Schlein, Fratoianni, Conte, Renzi, ditemelo, nei loro 10 punti, tra un anno si vota, nei loro 10 punti hanno detto faremo pagare le tasse a tutti gli italiani, ce ne sarebbe per la benzina, ce ne sarebbe per gli ospedali, ce ne sarebbe per la sanità, ce ne sarebbe per il pubblico impiego, ce ne sarebbe per i carabinieri, la polizia, eccetera. Ditemi se uno ha detto farò pagare le tasse a tutti gli italiani, ditemelo, è banale, è demagogia spicciola la mia, ditemi se uno l'ha detto. Pronto, buongiorno. Pronto.
2: Lucia.
0: Oh, Lucia, mancava Lucia stamattina, veloce Lucia.
2: Ecco, no, ti voglio dire che la caccia invece è una cosa bellissima.
0: Oh,
2: io ci sono andata tante volte. Allora, aspetta, innanzitutto serve per riequilibrare la natura, poi c'hai gli amici. Quando eravamo in Sicilia, noi

0: prendevamo, sai, una specie di puzzola che la metti in modo che faccia uscire i conigli, e quindi lì il coniglio selvatico è, diciamo, come qua la cacciagione volatile, sì, ecco, e perciò ti diverti da matti, perché avere anche i cani giusti, che poi tra parentesi una volta sono andati ai piani di Praglia, facevano addirittura le gare per vedere qual era il migliore, quindi è una cosa molto interessante. Sì. Il problema, lo sai qual è?
1: No.
0: Che poi la cacciagione bisogna saperla cucinare,
1: quello.
0: Perché se la cucini male, allora non va.
1: Devi ricordarti di togliere i pallini, poi, no? Se no ti mangi anche quelli. Ma in Sicilia la caccia è da secoli, no? Si cacciano anche giudici in Sicilia, si cacciano magistrati, si cacciano, sì, avvocati, si cacciano i giornalisti, tanti non si trovano neanche più, per dire, proprio si cacciano via, proprio in Sicilia. Non capisco questo della puzzola, perché alla puzzola non è che le dici, cara puzzola, che intanto forse puzza anche un po', no? Si chiama puzzola. Dici, stai lì e snidi il coniglio selvatico, come fa la puzzola, scapperà via, no? Non lo so, ditemelo. Però Lucia, vedi, tu sei donna e sei andata a caccia, ma mi stanno scrivendo le mogli dei cacciatori, le quali dicono, ci sono qua i WhatsApp, che da quando l'uomo va a caccia, loro non sono più, perdonatemi, non è vannacciano, cercate di capirmi, cacciate, ci dici, noi non esistiamo più. Quando questo è il marito, si mette in testa che deve andare a caccia con i suoi amici, dice, noi, normalmente sabato o domenica, no, penso, noi non esistiamo più. Questo è il grido di dolore. Altro che. Brevissima pausa. A tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

49, tra poco, 10 minuti, saremo, immagino non ci sarà il quarto d'ora accademico, no? Che usa sempre. Saremo all'Università di Genova con Matteo Cantile, perché il primario, per dire. Michele Varì. Allora, mi ha scritto anche un ex vigile del

0: però con caprioli e cinghiali, dice però mai un maschio di cervo di queste dimensioni. E in effetti è un bel cervotto, cioè cerviato, cervotto. Bello, bello, bello, bello. Beh, se è nutrito e mangia bene, ha mangiato bene. Hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Salve.
0: Buongiorno, chi è?
1: Pietro da Genova Foce.
0: Genova Foce, lei è?
1: Pietro.
0: Ah, Pietro, Genova Foce. Pietro.
1: Saluto, è la prima volta che chiamo.
0: Infatti.
1: Da 10 anni, anche di più.
0: E come mai Pietro si è deciso oggi? Tu sei Pietro, lo disse qualcuno,
1: penso,
0: no?
1: Questa pietra, eccetera, eccetera.
0: Sì, lo disse qualcuno, mi ricordo chi, ma non...
1: No, è la prima volta che chiamo. Ho chiuso l'audio, domani, allora... Ha una vita che vi seguo da quando era venuto giù il ponte, insomma, momenti tristi, però
0: grazie.
1: Avete tenuto, oltre all'informazione, vi apprezzo per la compagnia, la
0: grazie.
1: Cultura.
0: Grazie.
1: Volevo chiedere se ogni tanto magari potete mandare anche quando avevate fatto il servizio in cui c'era lei sul... di rinomata bellezza, se non sbaglio Palazzo Ducale, te lo ricorda?
0: Ah sì, ricordo.
1: Mi ricordo cortometraggio,
0: sì,
1: è
0: sì,
1: stato
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: splendido,
0: sì,
1: veramente
0: sì, sì.
1: Bello.
0: Grazie, la ringrazio, non è nemmo profeta, sì, la ringrazio, il Primo Canale che mi ha dato modo... Quel docufilm che è stato omaggiato, vede, Nemo Profeta in patria, ma non Primo Canale. Per esempio al Festival di Salerno è stato apprezzato tantissimo, cioè sono dovuto andare a Salerno per così essere, non dico riconosciuto, insomma apprezzato, che qua neanche il secolo, per dire, un trafiletto, era meglio la castagnata di Varigotti anziché parlare. Comunque, prego, dica... Pietro, è così, insomma è così, la Liguria è un po' così. Prego, però è un capitolo chiuso quello, non lo riapriremo più. Dica.
1: Avevo molto apprezzato anche perché finalmente veniva valorizzata la città
0: in modo
1: come meritava.
0: Sì.
1: Domani apre il salone, ci dovrebbero essere grandi... come si dice, mi aiuti un attimo, è la prima volta che
0: presento. No, non si preoccupi, grandi affari, gli stakeholder, oggi ci sono gli investitori, si chiamano stakeholder, hai capito?
1: Sì, assolutamente, vi seguo sempre, splendido servizio, eccezionale in Liguria, sicuramente l'unico, un abbraccio a tutti.
0: Grazie Pietro, grazie.
1: Vi seguo sempre, grazie mille
0: grazie.
1: Per il servizio, la compagnia e l'informazione anche, grazie.
0: Grazie. Vedete, quando si sentono queste telefonate, poi quello che sentiamo noi è il terrore di deludere queste persone, cioè cercare di fare sempre meglio, no? E di dare sempre meglio. Comunque quello dei doc, un capitolo chiuso, ma proprio chiuso, sigillato, e la ringrazio per essersi ricordato, insomma, di una cosa bella che avevo fatto. Ma lo dico appunto per chi ci segue, non temete. Chiuso, dimenticato. E la cosa curiosa è che è stato Salerno, insomma, un festival prestigioso. Addirittura un festival che è nato prima del Festival di Venezia, per dire. Però, per carità, guai, queste cose in casa, guai dirle, non si possono, per carità, non mai. Addirittura pensate che produssi un docufilm, ma era la notte, l'alba dell'impero, quando con il caro, carissimo Massimo Fornasier andammo per Primo Canale a Mosca per un evento, per un'iniziativa. E era, direi, il 2002, ma andate a vedere sull'intelligenza artificiale, che il comune di Mosca compiva 1500 anni. E con il materiale di risulta che girò il caro Massimo Fornasier, produssimo, e anche questo, insomma, venne omaggiato a Salerno, non qua, no, per carità, chiesi al Secolo di Savona, visto che sono savonese, se dice, ma magari potete mettere, no, che Rico Cirone, no, per carità, c'era la fisarmonica della Val Brevenna, che era più importante. Pronto, buongiorno.
2: C'è.
0: No? Caduta? Sì, 5 minuti, 6 minuti, non dovrebbe esserci il quarto d'ora accademico, prego la persona che ha chiamato prima di richiamare all'800.

0: 0 perché c'è, è caduta la linea dopo Pietro della Foce. Stiamo provando, Nemo profeta in patria, purtroppo Costanza, sì Costanza è vero, la Liguria è tremenda, è terribile, terribile. Allora, vorrei chiamare, dice, vorrei dire la mia, perché sento tanti fiati sprecati, salute, ma non capisco questa conclusione. Sentiamo la telefonata, dai, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti saluta Enrico.
0: Ciao, chi sei? Chi sei?
1: Niente, volevo domandarti una cosa. Ieri sono andato a Genova, ma c'è un caos nella zona della Foce per questo salone autico. Sì. Ci saranno un sacco di vigili e che nessuno sia in mezzo lì a dirigere il traffico.
0: Ma dai.
1: E io non lo so, mi sembra un po' una cosa un po'. So che c'è una cosa importante, salvaguardare la gente e tutto, ma ci saranno state una decina di vigili, tutto. Sì. Dovevo andare in Piazza della Vittoria a parcheggiare, ci ho messo 20 minuti. Io ti saluto e ti auguro una buona giornata.
0: Ciao. Grazie, ma devo dire che ieri tanti vigili sono stati, noi li salutiamo, sono stati impegnati nel medio ponente, perché c'è stato un problema con il lavoro in corso in lungomare Canepa e abbiamo visto, lo dico, no, sto spezzando una lancia, non nel senso della macchina, dell'automobile, per la municipale, tanti vigili sono stati, poi ne abbiamo mille, quindi qualcuno sarà stato anche alla Foce, senz'altro c'era, il signore non l'ha visto, però sono stati impegnati medio ponente via di Francia per problemi al traffico che abbiamo constatato ieri, ok? Grazie. Telefonata, bene così, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Cicerone?
0: Sì, sono io, buongiorno.
2: Ah, non l'avevo riconosciuto, mi chiamo Gemma, chiamo da Borgo.
0: Sì.
2: Sono d'accordo stamattina, io la sento ma non chiamo mai.
0: Sì.
2: Con i cacciatori.
0: Sì, Borzoli, sì. Dica.
2: E anche per i vigili, che abita a Borzoli. Ieri sono andata in fondo, quando poi c'è Corso Perone, i vigili invece di farci segnali stavano a chiacchierare, un uomo, una donna e buongiorno.
0: Vabbè. Capisce? Sì, capisco. No, dico, bisogna avere pazienza, magari dopo aver, come si dice, il traffico, com'è lo? Diretto il traffico, per delle ore, dopo aver respirato gas delle automobili, poi ci sta, se con la collega, prendi un attimo e ti rilassi un attimo.
2: Io non sono giovane, ho 80 anni, ora devo andare.
0: Anch'io non sono giovane.
2: Anch'io. Io la sento tutti i giorni. Ma poi vi dico un'altra cosa. Dica. Sanità. Sì. Vedo anche la Tiziana che fa tutti quei programmi.
0: Grande.
2: Certo. Come lei.
0: Certo.
2: Però guardi, è successo per due volte. Mio marito non vuole andare a fare mai analisi. Siamo andati a rilassarsi a venerdì, avevamo l'appuntamento alle 10, io non so se non c'hanno proprio soldi per comprarsi un altro, dovevo fare l'ecografia ai tronchi. Dalle 10, poi noi siamo andati prima, alle 9:30 siamo usciti all'1. Perché? Io non lo sapevo neanche, fanno prima tutti quelli che arrivano dal pronto soccorso.
0: Sì.
2: E quelli che hanno l'appuntamento, ma poi mi era successo che un'altra volta a me in etiologia dalle 11:30 sono uscita alle 2, ma non hanno i soldi e questi poveri dottori e infermieri entravano da una porta e uscivano dall'altra, poi ma cosa vogliono fare? Io la vedo quasi che poi fanno anche le repliche di tizio, non le riguardo, dico ma guarda lì. Sì. E poi io ho lavorato da giovane farmacia cooperativa farmacia più o meno. So come funziona.
0: Sì. Beh, è questione di organizzarsi meglio, no? Dovremmo adesso, c'è l'intelligenza artificiale, organizzare meglio il nostro tempo, le nostre cose, bisogna ragionare, bisogna pensare. Io la ringrazio, signora da Borgo, ma sa, suo marito, lei dice non vuole, gli uomini sono un po' più fatalisti delle donne, le donne imparano a conoscere il proprio corpo, noi uomini siamo un po' così, un po' più rozzi, ma lo siamo un po' così, non siamo così delicati con noi stessi come siete voi con voi. Però mi sembra che lei avrà 80 anni, suo marito che disdegna le analisi, ne avrà qualcuno in più, vi auguriamo le cose migliori, lei gli faccia da mangiare con le cose migliori che può trovare naturalmente, così vivremo tanto e tanto a lungo. È mezzogiorno, siamo pronti per? Siamo quasi pronti per? Sapete che c'è il quarto d'ora accademico, no? Ma non

0: Penso che sia il caso di oggi, stiamo per andare all'università. Un attimo di pausa e poi vediamo che succede. State con noi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
3: tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: teatro di Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Mezzogiorno è passato da un minuto, io vado ad Unigee con Matteo Cantile, che è dall'Università di Genova, dal cuore della supercultura genovese, ci racconterà la nuova squadra scelta dal neorettore, il professor Uccelli. Matteo, buongiorno, ci colleghiamo dallo studio con l'Università di Genova.
2: Ciao, buongiorno Enrico, bentrovati nella sala stampa di Unigee World, qui nel centro di Genova. Io mi sposto subito dalla posizione che ho occupato in maniera abusiva, perché sta cominciando la conferenza stampa di presentazione della squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, Antonio Uccelli. Ci sono tutti i suoi prorettori che sono presenti, di cui appunto già molte indiscrezioni anche sul nostro sito primocanale.it sono state pubblicate, e allora tra poco sentiremo quali sono i piani, i progetti del nuovo rettore e dell'università che verrà. Ricordo che appunto Antonio Uccelli ha vinto le elezioni per il rettorato dell'Università di Genova per i prossimi 6 anni, la vittoria è arrivata nel mese di luglio, però l'incarico inizia formalmente il 1° novembre, quindi ancora oggi diciamo l'Università di Genova è retta dalla coda del rettorato di Federico Delfino, mentre appunto il passaggio verrà ufficialmente con l'inizio della nuova avventura e quindi della nuova squadra che viene presentata questa mattina da parte di Antonio Uccelli nella data del 1° novembre. Già Uccelli dice qualche parola alla stampa, allora lo andiamo a sentire in diretta, cerchiamo di metterci in posizione buona per tutti. Ecco l'obiettivo per la nuova squadra.
3: L'obiettivo è sicuramente quello che abbiamo più volte ribadito in campagna elettorale, quello di cercare di, partendo dal lavoro già fatto in questi anni dal professor Delfino, dalla sua squadra, però riuscire a innovare e migliorare l'offerta, e questo verrà l'offerta dei servizi che forniamo ovviamente in primo luogo sugli studenti, ma non solo, anche come punto di riferimento per la società, per il territorio, per le istituzioni, e questo attraverso una squadra molto coesa, molto ritengo competitiva, in cui lavoreremo con trasparenza, con grande dedizione. Per me questo è un bel momento, il fatto di aver voluto che ci siano tutti qua, il gruppo di persone che lavoreranno insieme per raggiungere questi obiettivi. Quindi questo.
4: Una nuova governance,

0: ma anche una nuova figura all'interno di questa squadra.
1: Beh, ce ne sono, direi che c'è un mix tra continuità, ci sono tre persone che erano già presenti nella precedente governance, ci sono alcuni prorettori, deleghe di prorettorali che erano già presenti, e ce ne sono un paio, direi che sono assolutamente nuove, per voler dare un messaggio chiaro fin dall'inizio su quello che vogliamo fare.
2: È stato difficile ripulire la lista iniziale e scegliere quelli giusti?
1: Allora, è stato certamente difficile, perché una delle cose più belle in una campagna elettorale oggettivamente stressante e anche nelle settimane successive è però stato quello di avere la consapevolezza che ci sono davvero tante risorse all'interno dell'Ateneo, tra il personale docente, tra il personale tecnico amministrativo, e il confronto sia durante la campagna elettorale che nei mesi successivi mi ha arricchito e mi ha permesso di venire a conoscenza di tante figure che sono certo potranno dare una mano. È chiaro che poi io voglio una squadra e un metodo di lavoro che sia fortemente coeso, fortemente compatto, quindi ho dovuto fare delle scelte, non sempre sono state facili, ci sono sicuramente altre persone che avrebbero dato un contributo e che in qualche modo spero possano aiutare, però sono convinto che le persone che sono qua abbiano non soltanto le capacità, ma gli stessi valori umani e la stessa consapevolezza di svolgere un ruolo di responsabilità rispetto alla cosa pubblica, che credo che sia importante avere ben presente, con la consapevolezza anche di voler far sì che Unige rialzi, perché è sbagliato, però alzi ulteriormente la testa e sia davvero la guida di questo territorio, cosa che credo possa assolutamente fare.
0: Entrate in funzione da novembre, quali sono i punti prioritari?
2: Punti prioritari per Uccelli.
1: Punti prioritari per Uccelli, i punti prioritari sono quelli innanzitutto di capire, come ho detto, me l'avete chiesto molte volte, quali sono le cose che farete nei primi 100 giorni, nei primi quello che volete. Io credo che ci sia moltissimo lavoro da fare, non perché la situazione di Unige sia una situazione particolarmente, anzi credo che sia una situazione ragionevolmente florida, ce lo dicono anche le valutazioni della VQR che sono state fatte recentemente. Quello che credo però sia necessario fare è dare un colpo di reni, quindi cosa faremo? Condivideremo. Una delle prime cose che ho chiesto alla mia squadra e alle persone che sono qua è quello di iniziare a fare brainstorming, cioè quindi discutere tutti insieme sulle tematiche. Non c'è un prorettore che sia incaricato di una cosa che in qualche modo si possa sentire vicario di quella specifica funzione, di quella specifica topic. È un modo di lavorare in cui ognuno delle persone che sono qua, che aiuteranno il sottoscritto, la professoressa Sasso che sarà la vicaria, a fare in modo che si raggiunga degli obiettivi, in cui ognuno ha il dovere e diritto di poter contribuire, non soltanto loro, ma secondo questo metodo che ritengo sia importante, sia di condivisione, ma anche di leadership e di capacità poi di farsi carico di responsabilità e di portarla avanti, ci saranno poi delle altre figure, oggi non ancora identificate, che sono i delegati, che lavoreranno in coordinamento con i prorettori, a volte anche con più prorettori, perché evidentemente ci sono alcuni temi che vanno a toccare la didattica, l'internazionalizzazione, la ricerca, e che quindi devono trovare un modo di essere gestiti in maniera comune, e permettetemi anche di dire, anche insieme con la struttura tecnico-amministrativa dell'Ateneo, devo dire che ho trovato una situazione davvero positiva nella figura in particolar modo del direttore generale, che credo possa e con cui abbiamo condiviso molti aspetti, e credo che questo senso di unione, di una comunità che lavorerà a partire da noi, ma poi anche interfacciandosi, come dicevo, con i dipartimenti e con le strutture per far sì che si possa fare bene, sia un qualcosa che credo, io sicuramente sento, ma sono convinto che questa comunità sente fortemente.
3: E ci sarà questa figura innovativa rispetto al passato?
1: Ma ce ne sono sicuramente un paio in maniera dichiarata. Ci sono la professoressa Penco, che in qualche modo, sarà la persona incaricata del prorettore

0: del protettorato alla gestione del personale, al benessere organizzativo, che è un qualche cosa che ritenevo molto importante, perché uno dei problemi che credo tutti noi, non soltanto io, credo tutti i miei colleghi hanno apprezzato è la sensazione di disgregazione di un'istituzione che non ha più o non ha abbastanza la consapevolezza del senso di appartenenza. Onestamente, una delle cose che credo abbiamo potuto, come dicevo, apprezzare tutti noi è stato il fatto che ci sentiamo un po' abbandonati a noi stessi e quindi ognuno va per la propria strada, e a volte c'è stata la sensazione che, non dico si fosse uno contro l'altro, ma quasi. Credo che questo debba essere affrontato in maniera onesta, in maniera trasparente, e penso che avere una persona che ha anche delle competenze tecniche per fare questo sia un buon modo per provare a dare una risposta e ridare consapevolezza al ruolo che UNIGE vuole avere. L'altra innovazione è invece la decisione di avere un prorettore, anzi in questo caso una prorettrice, nel caso della professoressa Di Gregorio, per le relazioni con il territorio e con la comunità studentesca. Molti mi chiedono cosa vuol dire, a volte ce lo diciamo anche noi. Sostanzialmente l'obiettivo è un obiettivo molto pratico, in cui evidentemente la professoressa dovrà lavorare con tutti gli altri prorettori, col sottoscritto, con la professoressa Sasso, con il professor Benente, ma il cui obiettivo è quello di far sì che, l'abbiamo toccato io, l'ha toccato Emanuela, l'ha toccato anche gli altri candidati, far sì che questa città, questo territorio diventi davvero una sede in cui l'università è parte integrante e gli studenti sono parte integrante, sono cittadini in primo luogo, sono persone che partecipano alla vita della città, alla vita delle città. Ieri ero a Savona a parlare con il sindaco Russo, ho fatto lo stesso discorso, l'ho fatto anche ad altri sindaci, quindi noi dobbiamo far sì che quello che oggi è diventato un tema molto rilevante, ma che non vorrei che poi, finita la campagna elettorale, si spegnesse: l'housing studentesco, la mobilità, il welfare, il fare in modo davvero che riusciamo a creare dei modelli di rigenerazione urbana nel centro storico, dal polo Erzelli, piuttosto che nelle altri poli decentrati, diventi davvero qualcosa che tra 6 anni abbiamo, se non portato a totale compimento, ma rappresenti il modo in cui noi possiamo far crescere UNIGE, perché noi dobbiamo aumentare i numeri, dobbiamo far sì che Genova sia scelta, non perché ma ho provato e mi è capitato Genova, ma perché Genova ha dei bravi docenti, insegna bene, ha delle aule che sono decenti, ha un housing e ha un territorio che accoglie, che trattiene e che, come dicevo prima in campagna elettorale, che alla fine adotta. Non vogliamo fare investimenti, anche se ci mancherebbe altro, il dovere pubblico dell'università è quello di formare, ma fare investimenti su formare delle persone che poi non si fermano. Noi dobbiamo far crescere questa regione, l'ho detto al presidente Bucci, l'ho detto alla Salis e lo dico di fronte a tutti, assumendomi la responsabilità, ma con la consapevolezza che tutti i miei colleghi pensano assolutamente la stessa cosa.
1: Queste le parole dunque del magnifico rettore Antonio Uccelli, che prenderà appunto l'incarico il 1° di novembre. Adesso credo che si possano accomodare, se lo vorranno, appunto per cominciare questa conferenza stampa che, come detto, seguiremo in diretta. Non so se il primo a prendere la parola sarà sempre il magnifico rettore, vi chiedo poi di passarvi il microfono così appunto tutti potranno sentirvi anche a casa.
0: In realtà abbiamo già detto molto, perché mi avete sollecitato su temi che chiaramente abbiamo toccato in questo primo scambio di parole. Come dicevo, sono davvero orgoglioso di avere le persone che sono al mio fianco, sento enormemente il senso di responsabilità rispetto innanzitutto alla comunità accademica, alla comunità degli studenti e in qualche modo alla cittadinanza, forse al mondo dei cittadini.

0: di questa regione che ritengo abbiano delle aspettative, spero che siano grandi aspettative, ma ho la percezione che c'è aspettativa sicuramente dentro l'Ateneo, c'è aspettativa fuori. Il fatto di aver creato un gruppo in cui davvero credo moltissimo, le scelte non sono state fatte scelte di convenienza, ho fatto anche delle scelte in negativo che non sono stati facili da fare, sono fortemente meditate sia per le persone che ho al mio fianco in cui credo ciecamente e sia per il fatto che alcune deleghe, e questo forse è una delle sfide più grandi, perché diciamo stiamo portando, vorrei provare a portare un modo di lavorare che non sono sicuro esistesse all'interno dell'Ateneo, un modo di lavorare in cui faremo le cose indipendentemente dal fatto che ci siano figure che c'erano già nella precedente governance e che lavoreremo con l'infrastruttura tecnica amministrativa che evidentemente è quella preesistente, ma proveremo a lavorare in maniera un pochino diversa, in maniera molto collegiale, in modo molto trasparente, ma anche con poi un approccio, se posso dire, di assunzione di responsabilità rispetto alle decisioni che vanno prese e poi vanno portate avanti. Da questo punto di vista posso dirvi che il metodo che avrà una, e poi chiaramente passo, vi presento le persone e gli facciamo, insomma, brevemente diranno quello che ritengono giusto dire, però il metodo si basa sul fatto che questo gruppo si incontrerà in maniera sostanzialmente più volte nell'arco dei mesi, nel senso abbiamo deciso oggi ci vediamo almeno una volta alla settimana, quello che abbiamo chiamato insomma il giorno del Consiglio dei Ministri, in cui ci confrontiamo, in cui con un ordine del giorno affrontiamo i temi. A nostra volta i prorettori e il sottoscritto, la vicaria, anche la direttrice generale, ci confronteremo poi con i dipartimenti che sono evidentemente le strutture dove avvengono le cose, perché sono comunque le strutture che svolgono la prima, la seconda, la terza missione, e quindi ci sarà un continuo ricircolo, ma non un ricircolo così dell'informazione, ma uno scambio e un'acquisizione di suggerimenti, ma poi, come dicevo, anche un'assunzione di responsabilità rispetto alle cose che vanno fatte in maniera trasparente, in modo che nessuno poi possa dirci ma non avevo capito. Tutti avranno capito, avremo deciso quella strada da percorrere e lo faremo in maniera responsabile, anche attraverso periodiche verifiche, in modo da poter dare conto alla nostra comunità delle cose che stiamo facendo e degli eventuali intoppi che si possono trovare, perché sono certo che non sarà tutto rose e fiori. Io a questo punto inizierei, anche se è la persona, no, non mi permetto di dire rispetto agli altri più famosa, ma perché comunque è un volto noto anche nell'agone della campagna elettorale, che è la professoressa Sasso, che sarà la prorettrice, però mi avete fregato perché poi non mi ricordo più le edizioni, comunque prorettrice vicaria con delega alla programmazione strategica, quindi ci tengo a dire programmazione strategica, e al... vabbè, però ti ho detto dammelo perché non me lo ricordo, vabbè, sì, bello della diretta, vabbè, tanto io sono molto contento di aver scelto Emanuela, lo dico perché c'è stato anche un tema un po' gratuito di polemica durante la campagna elettorale e in queste settimane credo di aver trovato in Emanuela la persona giusta per svolgere questo ruolo, con da una parte la conoscenza del funzionamento della macchina, ma anche con competenze e un'energia che per me saranno estremamente preziose.
1: Ok, io non rubo molto tempo anche perché effettivamente forse sono, mi avete sentito parlare anche per troppo tempo nei mesi scorsi. Sono molto contenta di essere qua, ringrazio Antonio, penso che la nostra relazione sia nata da uno scontro elettorale ma che poi è diventato davvero un incontro di

0: di due persone che condividono non soltanto forse la visione dell'Ateneo, ma anche le modalità per metterla a terra e i valori, che per tutte e due sono due aspetti fondamentali. Sono molto fiduciosa del lavoro che potremo fare, il clima mi sembra estremamente positivo e sicuramente anche la voglia di tutti di mettersi a servizio dell'Ateneo, che per me è il motore principale per tutto il lavoro che ci attenderà in questi 6 anni.
1: Facciamo donne poi. Allora, qui alla mia sinistra invece c'è la professoressa Adriana Del Borghi, anche lei, come già la professoressa Sasso, a tutti gli effetti figura già coinvolta nella governance attuale. Anche lei mantiene le deleghe che sono quelle della sostenibilità e transizione ecologica. Credo che sia una scommessa importante. Adriana ha portato degli ottimi risultati. La scommessa sarà quella di fare in modo che tra 6 anni questi risultati abbiano portato a terra azioni concrete che possano essere visibili a tutta la comunità, a tutta la cittadinanza.
2: Sì, grazie mille. Qualcuno conosce già quello che è stato fatto negli ultimi anni, l'approccio che è stato convintamente confermato dal professor Uccelli, e quindi questo è motivo di grande soddisfazione per quello che è stato svolto negli ultimi anni, e ci sarà presto anche la conferenza stampa di presentazione del prossimo bilancio di sostenibilità, che penso possa essere anche un po' l'occasione per raccontare un po', come giustamente diceva il rettore eletto, è una pianificazione che ha già portato a compimento e all'ottenimento di diversi risultati, ma che giungeranno a loro massima realizzazione anche e soprattutto in collaborazione con il territorio. Quindi credo anche che la collaborazione con gli enti e il lavoro con la regione e con l'amministrazione comunale, proprio per far crescere questa città e farla crescere con un approccio legato alla sostenibilità ambientale, in modo che sia l'accoglienza e quindi la sostenibilità sociale siano anche accompagnati da degli interventi concreti per migliorare la qualità sia dell'ambiente considerato come l'ambiente urbano, ma anche la progettazione e la transizione ecologica anche del patrimonio edilizio dell'università. Quindi, brevemente.
1: Grazie Adriana. Adesso passo al professor Fabrizio Benente, anche lui così abbiamo messo, è abbastanza casuale, ma i tre che arrivano dal precedente sono seduti vicino a me. Secondo me sì, ma comunque almeno io non ci ho fatto caso, ma sarà stata la persona che dietro mette, fa in modo che le cose succedano in un certo modo. Fabrizio è prorettore a terza missione e all'impatto sociale, e credo che sia uno degli ambiti su cui il nostro Ateneo ha avuto i risultati migliori, non l'unico certamente, ma negli ultimi 6 anni. E quindi per me era abbastanza logico pensare che in un tema così importante, che forse un tema che magari meriterebbe anche un approfondimento, perché io credo che se chiediamo al cittadino medio cosa sia la terza missione, credo che non lo sappia, e quindi passo la parola a Fabrizio.
3: Io ringrazio tantissimo Antonio Uccelli, vado veramente breve. 6 anni di lavoro possono essere tanti, perché si dà un contributo, l'opportunità di cambiare i compagni e le compagne di viaggio, e l'opportunità di cambiare lo sguardo partendo dal metodo e partendo da una proposta, è un privilegio straordinario. Vuol dire proiettarsi nei prossimi 6 anni in una maniera veramente produttiva, nuova, cattivante, interessante, e questo restituisce tantissimi stimoli nel lavoro collegiale, come è stato detto, e nel raggiungimento degli obiettivi che in tutti i modi renderanno questi 6 anni

0: restituiranno in questi 6 anni una crescita del nostro Ateneo, della nostra comunità. Quindi un grazie ad Antonio Uccelli, ma soprattutto un grazie a tutti i colleghi con cui cominciamo a lavorare.
1: A questo punto il professor Sergio Martinoia, una persona la cui capacità sicuramente scientifica, ma anche organizzativa, la visione e anche tutta una serie di aspetti umani ho potuto coglierli nel periodo di governo del Partenariato Esteso di Neuroscienze, e che per tale motivo ho scelto come prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico.
2: Ma ti ringrazio.
1: È anche una delle persone che praticamente mi ha fatto sì che io sia in questa posizione, perché ha iniziato a martellarmi alcuni anni fa.
2: Allora esordisco dicendo, visto che ti ringrazio per quello che hai detto, ma visto l'ultima battuta, che non so se hanno sentito, sicuramente sono uno tra quelli che per primo ha chiesto al professor Uccelli, all'amico Antonio, che è diventato in questi ultimi anni, di accettare la sfida di candidarsi, e lui l'ha colta, gli piacciono le sfide, e oggi siamo qua con un nuovo rettore eletto. Sono ovviamente molto contento e orgoglioso di far parte di questa squadra, lo ringrazio perché mi ha chiesto diciamo di prendere la delega alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Questa è una novità. Abbiamo lavorato insieme con Antonio per 3 anni e mezzo di fatto al progetto Omnesis di partenariato esteso, che ha ricordato, in neuroscienze e neurofarmacologia, coordinato all'Università di Genova, e non mi dimentico che il PNRR, quindi non solo questo progetto ma tutti i progetti che l'università ha avuto, avevano di fatto come sottotitolo dalla ricerca all'impresa, quindi mettere insieme la ricerca e il trasferimento tecnologico anche a me è sembrato non solo opportuno ma un chiaro segnale che questa è una delle direzioni in cui dobbiamo certamente potenziare quello che di buono e le tante cose che abbiamo di eccellente attività scientifica che abbiamo all'Università di Genova. Ma questo dobbiamo avere il coraggio di imparare a tradurle in qualcosa che impatta sulla società, sul mondo dell'industria e su tutti noi, sul mondo della sanità. E quindi questo è certamente un compito sfidante e molto interessante, e credo che tutti insieme diciamo lavoreremo in questa direzione, anche per portare valore al di là delle eccellenti ricerche, delle ottime ricerche che vengono fatte all'interno del nostro Ateneo.
1: Grazie. A questo punto, sempre alla destra del professor Benente, c'è la professoressa Valentina Di Gregorio, che a cui è affidato, come abbiamo detto prima, un compito, non che gli altri ce l'abbiano facile, ma un compito particolarmente complesso, essendo un qualche cosa di fortemente innovativo, in cui ci sarà da surfare tra problemi e opportunità. Ma appunto Valentina sarà la proiettrice delle relazioni col territorio e con la comunità studentesca, con l'obiettivo che tra qualche anno voi possiate venire qua e poter dire davvero che questa è diventata una città, un territorio in cui gli studenti possono vivere bene, possono trovare soluzioni, possono iniziare un percorso che vada poi a dare i frutti sul nostro territorio.
3: Grazie Antonio, grazie per avermi voluto nella squadra e avermi dato la possibilità di lavorare insieme agli altri colleghi. È vero, l'obiettivo è nuovo, è nuovo anche per me, ma credo che possa essere, spero di poterlo svolgere, realizzare adeguatamente nel potenziamento dei contatti con gli enti del territorio, intesi sia come enti pubblici che enti privati, perciò regione, comune, ma anche le imprese, proprio nell'obiettivo di realizzare quella attrattività dell'Università di Genova che deve andare insieme all'attrattività della regione, del nostro contesto territoriale. E in questo quadro assumono particolare importanza e rilevanza anche gli studenti e le studentesse. Infatti nella delega è compreso anche la relazione con la comunità studentesca. Sappiamo che la comunità studentesca è il tessuto della nostra università, e quindi dobbiamo essere particolarmente attenti alle istanze che ci propongono, alle loro proposte, alle loro idee, nel cercare proprio di realizzare questo obiettivo comune di collaborazione. Per me va bene così, grazie ancora.
1: Questo mi permette di passare alla

0: professoressa Queirolo, che e ci tengo perché diciamo, non lo ritengo un pericolo, ma una cosa di cui noi abbiamo discusso più volte, il fatto che ci sono, come ovvio che sia, temi che sono di confine tra diversi protettorati. Valentina ha citato il fatto che lei in qualche modo si avrà una funzione di rapportarsi con la comunità studentesca, ma chi più appunto della professoressa Queirolo, che sarà la protettrice alla didattica, al servizio degli studenti e al diritto allo studio, avrà questo compito. E io da questo punto di vista mi permetto di dire che sono veramente certo, non che Valentina e Ilaria, ma che tutti noi sapremo far sì che con lo spirito collaborativo, con la trasparenza e con la coesione che io richiedo a questo gruppo, si riusciranno a ottenere dei risultati, perché benché entrambi parleranno con gli studenti, lo faranno con funzioni chiaramente e oggettivamente diverse, quindi con obiettivi diversi, e quindi non credo che ci sia nessun problema. Comunque sono molto contento che Ilaria abbia deciso di accettare la sfida, perché la didattica è una delle sfide più complesse, insomma è la nostra prima missione, a volte ce lo dimentichiamo. Noi oggi forniamo servizi e decidiamo o non decidiamo. In qualche modo abbiamo un grandissimo ruolo del futuro di 35.000 giovani, e questo credo che sia importante che ce lo ricordiamo, e quindi good luck Ilaria, perché
1: fa tremare.
2: Sì, grazie Rettore. Sicuramente il prorettorato alla didattica è complesso, ma è molto sfidante, e le tue parole, cioè continuità ma innovazione, sono le parole chiave. Questo prorettorato è sfidante, ma evidentemente molto molto anche affascinante l'idea di poter appunto incidere sulla comunità studentesca. E sicuramente con Valentina, cioè ci sarà una interazione, ma io credo che la didattica, essendo centrale in un'università, l'interazione me la comporterà con tutti i prorettori. E questo è forse l'aspetto, cioè avere una squadra che si mette davvero a servizio degli studenti per il loro migliore interesse, è davvero l'aspetto più interessante, cioè il gioco di squadra, come dicevamo, tra di noi, con la comunità dei docenti, del personale amministrativo e soprattutto dagli studenti da cui ci devono arrivare gli stimoli, è un gioco di squadra tra di noi, perché altrimenti la didattica chiaramente da sola non vive senza l'accoglienza, non vive senza la ricerca, non vive senza l'innovazione tecnologica, non vive senza il patrimonio e un'accoglienza normale, non vive senza i rapporti con le istituzioni. Quindi nient'altro da dire, se non sarà davvero davvero molto sfidante, ma molto bello questo lavoro di squadra necessario. Grazie ancora Rettore.
0: Grazie Ilaria. A questo punto introduco il professor Taccogna, personaggio noto anche per molti altri ruoli, innanzitutto avvocato e docente di diritto amministrativo molto noto, presidente di FILSE, e credo figura la cui competenza specifica nel mondo appunto di quello che sono il ginepraio di regole e di norme in cui noi dobbiamo muoverci per riuscire poi ad essere impattanti, come diceva Ilaria, peraltro anche lei, voglio dire, quindi c'è una grossa componente giuridica in questa, perché anche Valentina, quindi ben tre giuristi sono di questa, però credo che insomma Gerolamo o Geo, perché poi così anche la stampa sa che si chiama Geo, sarà davvero fondamentale. Grazie.
3: Ma io ringrazio il professor Uccelli per la fiducia, per l'opportunità che colgo in ragione del modo in cui lui ha voluto impostare questo suo periodo di mandato. Io penso che lo spirito di servizio e la collegialità siano tratti distintivi importanti e che vadano anche un tantino controcorrente rispetto a certe abitudini istituzionali molto diffuse ormai, anche studiate.

0: anche in accademia. Cosa fa quello che si deve occupare degli affari legali? Probabilmente la prima percezione sarà che disturba, perché se c'è uno che deve semplificare e poi si trova quello che tira fuori la norma. Però io credo che in una organizzazione ben intenzionata, che vuole essere fattore formativo anche di traino della società, la legalità sia inevitabile. Quindi il tema non è legalità sì, legalità no, semplificazione contro legalità. Il tema è come intendere la legalità, perché è un oggetto difficile da maneggiare, paradossalmente, no? Tu dicevi, chiedo per la strada cos'è la terza missione, non lo sanno. Chiedi un po' per la strada cos'è la legalità e avrai risposte molto diverse. Ecco, bisognerà che troviamo un sistema, diciamo così, di obbedienza alle norme, di ortodossia giuridica, ma che ci permetta però di raggiungere quei risultati che ci stiamo prefiggendo e di non vivere invece la legalità come fine a se stessa, in modo, come dire, estremistico, perché allora paradossalmente la legalità diventa un problema. Ecco, la sfida io la vedo così e sono molto contento che le parole chiave siano spirito di servizio e collegialità, perché credo che queste diano un ambiente adeguato per ambientare appunto la legalità in modo favorevole al raggiungimento di risultati. Speriamo.
1: Grazie, insomma, evidentemente ci rincuorano, penso che siano parole importanti anche per la stampa, messaggi importanti, e da questo punto di vista un altro dei temi, direi tutti importantissimi, ma che fa tremare i polsi, è quello della gestione del patrimonio architettonico e dell'edilizia del nostro Ateneo, a cui ho dato l'incarico al professor Walter Scelsi, architetto, docente di composizione architettonica urbana, esperto che credo avrà anche lui un lavoro improbo, ma ha già grande esperienza.
2: Sì, ringrazio Antonio Uccelli per avermi immaginato in questo ruolo, un ruolo che noi intendiamo di gestione, certo, ma anche di cura di un patrimonio ricchissimo, fondamentale, identitario per le città che lo ospitano. Le città evidentemente non sono solo questa, ma sono le città del territorio di questa regione. Il ruolo che mi aspetta è un ruolo evidentemente al pari di altri, ma io, diciamo, vedo questa cosa come davanti a tutte, un ruolo sociale. Così lo intendo e ringrazio ancora di più per aver pensato a me.
1: Io credo che comunque alcune, perché poi insomma vi soffermate, come ovvio che sia, in qualche modo sulle parole che dico io, però i colleghi, amici, amiche che hanno parlato hanno detto alcune parole chiave che credo siano davvero importanti per il futuro di non soltanto dell'università, ma di tutto il nostro ecosistema e della nostra società in Liguria, e perché no, insomma, con l'ambizione di essere influenti anche fuori dal nostro territorio. A questo punto c'è la famosa prorettrice alla gestione del personale e benessere organizzativo, famosa perché insomma è stata spoilerata nelle ultime ore, cosa che mi ha fatto anche un po' arrabbiare, ma comunque credo che sia un prorettorato che denoti la voglia di tutti noi di porre attenzione e di far crescere anche nella qualità del lavoro, non soltanto quindi miglioriamo la ricerca, miglioriamo la didattica, ma anche miglioriamo come stiamo dentro l'azienda, dentro l'istituzione, per migliorare la qualità dei servizi che forniamo. Professore Sapenko.
3: Grazie. Allora, grazie Antonio. Allora, un aspetto che mi aveva colpito moltissimo del programma erano alcune parole citate che erano il senso di appartenenza, la responsabilità, la trasparenza e l'etica. Ebbene, noi siamo nell'ambito di una comunità e riteniamo che le persone diventeranno delle leve importantissime per la realizzazione della visione dell'Ateneo che vogliamo. Sotto questo profilo

0: personale significa dialogo tra persone che svolgono delle funzioni diverse, funzioni di ricerca, di didattica, di terza missione, e poi tutto quello che viene definito il mondo del personale tecnico-amministrativo, che ad oggi ha un ruolo, diciamo, di supporto. Ecco, a me piacerebbe più che parlare di supporto, di partnership, perché nei progetti di ricerca, nei progetti di didattica, nei progetti di terza missione, il ruolo dei docenti deve andare di pari passo con quello del personale tecnico-amministrativo, perché dobbiamo essere portatori e attuatori di una visione che è una visione unica e che è quella che ci è stata fornita dal nostro rettore. Grazie.
1: Grazie Lara, visione che non è la visione del rettore. Il rettore ha in qualche modo il dovere di poi fare una sintesi, ma la visione è la nostra, è di una comunità che appunto arriva poi a assumersi la responsabilità delle decisioni tramite il confronto. Anna, professoressa Bottasso, prorettrice all'internazionalizzazione, già persona molto coinvolta nella governance in quanto attualmente in senato accademico, e anche questa è una sfida, perché in l'internazionalizzazione vuol dire tante cose, quindi lascio la parola ad Anna, perché avrei toccato il tema didattica, ma in realtà internazionalizzazione, come potete immaginare, è trasversale a tantissimi temi.
2: E grazie Antonio, sono molto onorata di assumere questo incarico in questo ambito che è particolarmente importante, di ampia portata culturale e non solo, perché penso anche che l'università come istituzione possa avere anche altri ruoli, quali ad esempio quello di essere uno strumento di mediazione civile, quindi penso che sarà un incarico molto stimolante. Colgo l'occasione per ringraziare la prorettrice uscente, la professoressa D'Ameri, che ha fatto un gran lavoro insieme alla squadra accademica e anche alla squadra amministrativa che ha permesso di ottenere grandi risultati in questo ambito. Dovrò lavorare molto, studiare molto, perché a breve dovremmo scrivere un piano strategico nel 2027, un documento molto importante che io ho avuto modo di, la cui rilevanza ho già conosciuto, avendolo approvato nella sua vecchia edizione, e quindi ci sarà molto da lavorare, da studiare. Sono molto contenta dell'approccio di lavoro che il nostro futuro rettore sposa, e lo condivido pienamente. E quindi non vedo l'ora di iniziare.
1: Last ma not least, come si suol dire, è il esattamente quello che si scontrerà con il professor Taccogna, perché ha l'obiettivo di aiutarci a fare innovazione digitale e semplificazione, che è il professor Daniele Marré, che però ha dalla sua la fortuna, se non l'incubo, di aver già avuto un ruolo molto importante all'interno dell'Ateneo e che gli ha permesso di mettere il naso in quanto referente della qualità e dentro l'Ateneo, di praticamente poter capire da tutte le parti dove le cose andassero bene e anche un po' meno bene. Daniele.
3: Grazie, sarò rapidissimo. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare il professor Uccelli per avermi dato fiducia e quindi avermi voluto all'interno della sua squadra. Appunto, mi occuperò di innovazione digitale e semplificazione, quindi sostanzialmente provare a migliorare e ottimizzare tutti i processi, diciamo, all'interno dell'Ateneo, in modo che le colleghe e i colleghi, sia personale docente sia personale tecnico amministrativo, possano, diciamo, lavorare, e anche gli studenti, devo dire, e studiare, quindi in modo più efficace e efficiente. Spero appunto di mettere a frutto anche un po' di conoscenze che ho acquisito durante il mio incarico precedente, che mi ha permesso di entrare in contatto con molte colleghe.

0: molti colleghi. E niente, diciamo, è sicuramente un incarico sfidante, un incarico trasversale per natura, perché io dovrò in qualche modo rompere le scatole un po' a tutti i colleghi presenti nella squadra, e solo grazie, diciamo, a un lavoro condiviso si potrà sperabilmente arrivare a qualche risultato concreto. Grazie ancora.
1: Non so se ci sono domande, come intendiamo procedere. Volevo soltanto dire una cosa, è abbastanza ovvio, ma credo che volevo far notare due cose. La prima, che la parità di genere è perfettamente valorizzata, siamo sei signore e sei signori, e che il fatto che abbiamo voluto oggi presentarci con le felpe di Unige ha una doppio significato: uno un po' allegro, siamo capaci anche di non prenderci troppo sul serio e di scherzare. La prossima riunione, perché noi abbiamo deciso che ci vediamo ogni martedì prossimo, tra due martedì, prima facciamo la riunione tutto il pomeriggio e poi andiamo a mangiare la pizza, perché questo fa parte un po' del modo in cui si sta insieme. E la seconda è, comunque, vogliamo essere, nel presentarci a voi, ostentatamente di Unige, e quindi questo essere con la felpa di Unige vuol dire siamo orgogliosi di rappresentare questa istituzione. Domande? Come funziona? Foto? Non so. Io sono ancora neofita.
2: Cosa barbosa domani, invece, se sul giornale cosa c'è questa foto qua, è molto più sicile. Purtroppo, ma lavoreremo con Unigestore, quindi così stiamo facendo anche pubblicità, dobbiamo avere più colori sgargianti, avremmo voluto essere in giallo, però...
3: Ora siamo di nuovo in diretta dalla sala di Unige World con la nuova squadra del rettore Antonio Uccelli, che prenderà appunto il servizio il primo di novembre, appunto con l'inizio del nuovo sessennato, con questa squadra che peraltro il rettore ci mostrava è fatta da sei donne e sei uomini, quindi sei professori e sei professoresse, quindi perfettamente in parità di genere. Al momento, come vedete da queste immagini, non sono frizzati e stanno ascoltando me, in realtà stanno posando per la fotografia. Peraltro il magnifico rettore ha voluto ricordare come hanno deciso di presentarsi con le felpe di Unige, proprio per mostrarsi ossessivamente di Unige, come se non si vedesse, diciamo così, dobbiamo essere più chiari. E poi ha anche annunciato che al primo Consiglio dei Ministri, così come l'ha chiamato, le riunioni settimanali dei diversi prorettori, insieme a lui, alla fine sarà appunto seguito da una pizzata, e quindi cercherà di fare squadra anche attraverso la pizza. Non sono sicuro che tutti siano contenti, magari qualcuno voleva il ristorante stellato, ma magari per la seconda riunione. Vediamo se i colleghi hanno fatto. Mi scuso, ma ovviamente essendo in diretta vado di nuovo a ripescare il magnifico rettore. Dunque, intanto soddisfazione per questa squadra, avviciniamoci alla camera. Soddisfazione per la squadra, ci sono delle conferme, segno che non era tutto da buttare, evidentemente, come del resto anche in campagna elettorale lei aveva detto più volte.
1: Assolutamente, credo che assolutamente non ci fosse niente da buttare. Come ho detto, grazie anche a, perché così faccio spoilero, l'idea fu del professor Benente. Noi scrivemmo che quando iniziamo un nuovo capitolo non bisogna strappare le pagine del libro da cui siamo partiti. questo fu un'idea del professor Benente e lo condivido assolutamente.

devo dire che non è che le tre persone che ci sono sono le uniche che eventualmente avrei tenuto, ma bisogna fare delle scelte perché deve esserci un giusto mix. È chiaro che però ambiziosamente, e non vuol dire parlare male o negativamente di quello che è stato, noi ambiziosamente vogliamo crescere, vogliamo ridare la possibilità a Unige di essere

0: soprattutto i nostri studenti siano comunque in grado di affrontare le sfide del mondo a livello nazionale e internazionale con successo.
1: Grazie mille, poi magari il professor Uccelli rimarrà ancora un po' in giro perché alle 13 c'è Tiziano Berti in onda che mi ha chiesto espressamente di lei, quindi vediamo di tornare magari anche tra un pochino, però vado da Emanuela Sasso, prolettrice vicaria, che ha raccontato di come tutto nasce da uno scontro elettorale, no? Questa relazione, questo rapporto nasce da uno scontro elettorale. Adesso a questo punto mi racconterà com'è andata la prima telefonata, no? Il disgelo, quando è arrivato il disgelo con il professor Uccelli, la prima telefonata gliel'ha cacciata addosso, non ti voglio parlare, il tuo programma fa schifo, poi cos'è cambiato?
2: Guarda, effettivamente ci sei andato vicino, nel senso che la prima telefonata è stata dammi 2 giorni ancora per pensarci, poi in realtà ci siamo incontrati, io avevo bisogno un attimino di raffreddare un po' di emozioni, era necessario in quel momento, ci eravamo già accorti, questo è vero, durante la campagna elettorale che i nostri programmi non erano completamente così distanti e forse anche umanamente ci siamo trovati, anche non ci conoscevamo prima e questo sicuramente ha aiutato, quindi non è stato poi difficile, ecco, trovare un accordo.
1: 6 anni davanti, importanti, come deve cambiare questo Ateneo?
2: Ma io penso che debba continuare a camminare e crescere, penso che ho fatto 6 anni, so che sono lunghi, so che possono essere faticosi, ma possono essere anche molto, come dire, stimolanti e anche importanti, quindi poi una volta che uno c'è si mette a lavorare e tira fuori un po' di energia, che secondo me serve in questo Ateneo.
1: Grazie mille, allora io ho 2 che mi sono stati descritti come 2 che andranno in scontro, allora prendo il professor Tacogna, lo mettiamo alla mia sinistra, il professor Marea alla mia destra, Gerolamo Tacogna lo conosciamo, anche se non sapevo che si chiamasse Geo, ma Geo è proprio il nome, però
3: Gerolamo, Gerolamo, okay. Quando mia mamma è arrabbiata con me, per il resto è Geo.
1: Ok, quando sente Gerolamo si gira pensando che ha fatto qualcosa di sbagliato, lo conosciamo come presidente di FILS, l'abbiamo già visto tante volte, però insomma questo è un ruolo importante, equilibrio, mi è piaciuta, è piuttosto liberale, come, quindi insomma mi ha attratto questa idea di una legge che ovviamente va rispettata ma che non deve diventare un limite.
3: La legge, come dire, è fatta per servire a regolare la convivenza civile, per servire all'insieme delle persone che sono diverse fra loro, che hanno ambizioni diverse fra loro, a costruire qualche cosa che sia utile a tutti, ad evitare i conflitti. Quindi la legge è un mezzo necessariamente e va vissuta come un mezzo. Poi è fatto da persone che, per quanto brave, hanno una fantasia limitata, non è che con la legge possano dire sempre esattamente proprio tutto come deve essere fatto, e quindi nel maneggio della legge bisogna avere presente il contesto, i principi fondamentali, gli obiettivi, e ci vuole una sensibilità che ultimamente va un po' scemando perché c'è molta conflittualità nelle istituzioni, e invece io penso che un buon livello di legalità aiuti anche a stemperare la conflittualità, perché poi nella legge c'è il contraddittorio, c'è il confronto, c'è il dibattito. Io spero che questo possa animare l'università e credo che l'università abbia una responsabilità, forse deve essere la prima a dire ricordiamoci la legalità che è la base della convivenza.
1: Io però già me la immagino la conversazione tra il professor Marrè e il professor Tacogna, e lui dirà ho trovato un sistema che con un tasto hai sistemato tutto questo problema, e lui dirà ma la privacy e questa cosa qua ci hai pensato, sarà tutto così immagino.
4: Diciamo innanzitutto ho già avuto modo nel mio precedente incarico di un po' scontrarmi effettivamente con questi aspetti e concordo pienamente con quello che dice Geo, cioè spesso semplificare viene pensato nell'immaginario comune come tagliare norme, alcune si potranno tagliare perché sono magari sovrainterpretazioni che ci siamo dati noi, altre però non sono tagliabili, quindi cercheremo di lavorare insieme, io penso in modo assolutamente proficuo. Per me semplificare vuole anche dire altro, vuol dire usare sicuramente nuove tecnologie per fare meglio in modo più efficiente e efficace il lavoro che si fa sino adesso, e vuol dire, tornando anche a quello che diceva Antonio, diciamo un po' come mantra del suo mandato, condividere maggiormente le informazioni. Nel mio caso i dati, ci sono molti dati all'interno di Unige che possono essere gestiti in modo, diciamo, migliore e anche condivisi in modo migliore, questo può portare a un efficientamento complessivo.
1: Grazie mille, allora vado magari da Benente, perché se dovessi mai conservare un posto di lavoro chiederò a lui una formula, perché lui giustamente dice non è tutto da buttare, non strappare le pagine vecchie del libro, come dire io sono una pagina vecchia, tienmi che potrei essere ancora interessante da leggere, è andata così?
5: Ma non propriamente così, però io credo che ci sia un

0: L'identità di lavoro che deve essere portata nel futuro, ecco, questo penso fosse il vero senso, raccogliere ciò che è stato fatto e in qualche modo declinarlo con uno sguardo nuovo, portarlo nel futuro e far crescere questa realtà in cui tutti noi che siamo dipendenti pubblici viviamo, lavoriamo insieme a tanti colleghi e tanti colleghi e tanti studenti e studentesse.
1: Grazie prof, allora io sto per fare una gaffa enorme perché io avrei dovuto dare la linea un minuto fa e non li ho ancora intervistati tutti, però farò finta che ho scelto così a caso la professoressa Del Borghi, quindi diciamo sostenibilità. Beh, l'università può avere un ruolo sia per se stessa, siamo d'accordo, ma anche per imprimere un aspetto importante per la città, per la regione.
2: Beh, questa prima governance, diciamo il mandato che finisce adesso, si è più concentrato sul guardarci dentro. Credo che ora sia il momento, anche condividendo l'approccio del professor Uccelli, quello di condividere il territorio, quindi sicuramente la collina degli Erzelli dovrà essere progettata per essere un luogo raggiungibile in maniera sostenibile e anche diciamo energeticamente efficiente, quindi la sfida è proprio quella di realizzare tutto quello che abbiamo pianificato fino adesso. Sono molto contenta, sono molto felice che la sostenibilità rientri anche nelle strategie della nuova governance, quindi penso che sia anche un messaggio politico molto forte per il fatto che in un momento storico come questo puntare ancora fortemente sulla transizione ecologica anche come leva sociale di attrattiva verso la comunità studentesca sia molto importante.
1: Quindi. Interessante, grazie professore Del Borghi. Laura Penco, la facciamo venire. Lara Penco, perché la U me la sono giustamente inventata. Il personale dell'università è molto importante, naturalmente, ne sentiamo tanto parlare, è stato anche oggetto di campagna elettorale, a questo punto bisognerà cercare di fare tutto il possibile. È chiaro che la leva tra le più importanti, quella economica, non spetta direttamente alle decisioni dell'università perché sono contratti nazionali, però insomma ci sono tanti modi di rendere il personale più contento, più partecipe di quello che fa di giorno in giorno in università.
3: Allora sì, assolutamente, la leva economica sappiamo che purtroppo è piuttosto limitata, ma credo in una condizione, cioè che il personale lavora bene se è felice di lavorare con i colleghi. Quando io prima parlavo del concetto per me di partnership tra il personale docente che fa ricerca, che fa internazionalizzazione con il personale tecnico amministrativo, è un lavorare per progetti e si sa benissimo che lavorare per progetti implica il coinvolgimento, l'engagement, così come si suol dire, tra persone diverse che appunto vogliono raggiungere un determinato obiettivo. Questo per me è un aspetto importantissimo, poi chiaramente ci sarà da lavorare moltissimo su tutto ciò che riguarda il welfare, la salute, lo sport, la creazione anche di momenti interattivi. Per esempio un aspetto a cui credo molto è la mappatura dei processi, che sono tanti, di quelli appunto amministrativi, e il coinvolgimento sia di personale tecnico amministrativo ma anche di docenti per ottimizzare i processi stessi.
1: Visto che sono loro che li devono applicare poi, no?
3: O i docenti che devono applicarli, quindi comunque fare praticamente tutto, si chiama in termini organizzativi, questo task crafting, quindi la creazione proprio artigianale dei compiti, secondo me è un aspetto che crea anche molta coesione e responsabilità.
1: Giusto, e quando uno si sente responsabile lavora anche meglio perché si sente più importante. Subito in linea allo studio, comincia al centro e noi siamo ancora qui, tra poco ritroviamo il nuovo rettore dell'Università di Genova.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumenti

0: progettazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.
5: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: La presentazione della squadra del rettore Antonio Uccelli e poi queste bollette con la stangata prevista in autunno, la richiesta dei consumatori del Price Cap e poi il tema aeroporto di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Partiamo subito andando all'Università di Genova, abbiamo seguito in diretta proprio la presentazione della squadra del rettore Uccelli e allora ci colleghiamo con Matteo Cantile. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Unige World con il magnifico rettore eletto, perché entrerà in carica il primo di novembre Antonio Uccelli. Presentata la squadra, 6 donne, 6 uomini, l'aspetto della collegialità ma anche del gioco di squadra, cioè del fare squadra tra di voi, compresa la pizzata nella vostra prima riunione prevista a breve. Credo che sia un po' al centro, il cuore del suo mandato, ma anche del metodo che ha voluto mettere in campo.
2: Sì, credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore. Il rettore da solo, per quanto bravo sia, non può fare niente, come nessun amministratore delegato o come nessun direttore d'orchestra. Funziona se tu porti dietro le persone e le coinvolgi. Le persone che sono in questa squadra sono persone di grandissima capacità, di grandissima competenza, ma hanno anche valori umani e capacità di confronto e di relazione che mi fa dire con sicurezza che ci sia complementarietà e quindi efficacia nei risultati.
1: Ha detto ho dovuto dire qualche no, però ho creduto molto in queste persone, non ho fatto scelte di convenienza.
2: Vero, non ho fatto scelte di convenienza, ho

0: fatto scelte difficili, ho rinunciato a competenze straordinarie che ho, diciamo, non voglio dire declinato, perché ho la speranza che molte delle figure che ho incontrato in questi mesi siano figure che comunque si renderanno disponibili a collaborare, sia eventualmente attraverso forme di delega, sia attraverso azioni specifiche, perché ancora una volta l'università è una enorme opportunità, ma è anche un corpaccione formato da 3.000 e passa tra docenti, personale, quindi ognuno deve capire che se remiamo non in maniera univoca, come se fossimo diciamo governati da un imperatore che ci dice di andare di lì, ma verso degli obiettivi che abbiamo condiviso, in cui ognuno fa la sua parte, noi possiamo davvero fare la differenza.
1: Mi dica qual è l'assoluta urgenza, qual è il primo faldone che deve essere sulla sua scrivania?
0: Ce ne sono tantissime, faccio fatica a ricordarmeli. Potrei dirle che ci sono delle scelte strategiche da fare rispetto a degli aspetti legati all'edilizia che non possono aspettare.
1: Tipo Arzelli, quelle cose lì.
0: Tipo Arzelli, tipo Albergo dei Poveri, tipo alcune, diciamo, scelte da fare per quanto riguarda Via Balbi, che ho detto sia a sindaca sia a sovrintendenza all'avvocato Ferro, alla vicepresidente di regione, deve essere considerato uno dei biglietti da visita di Genova. Via Balbi è una meraviglia, da Via Balbi poi arrivi a Via Cairoli, arrivi a Via Garibaldi e poi a Piazza De Ferrari. Ci sono dei palazzi incredibili, antichi. Bisogna fare delle cose, Unige da solo non ce lo può fare, ma non credo che come cittadino genovese possiamo permetterci di avere una strada in queste condizioni.
1: Va bene, il primo appello il professor Uccelli l'ha lanciato da Primo Canale e da Unige World, la linea torna allo studio.
2: Grazie a Matteo, al professor Uccelli. Questa mattina c'è stato anche il Welcome Day dei nuovi studenti all'Università di Genova e ha raccolto le loro voci. Elisa Ricci, sentiamo.
3: Sono una matricola, quindi sono al primo anno, sono molto gasata in realtà.
4: Poi ho scelto ingegneria gestionale.
5: Sono di Palermo, sono fuori sede a Genova e ho scelto di venire a Genova perché ho trovato un corso che mi interessava molto, si chiama Politica e Governance e Informazione dello Sport.
6: Di Voghera, mi sono trasferito qua a Genova per fare servizio sociale.
7: Vengo da Sestri Levante in provincia di Genova. Ho scelto servizio sociale come facoltà per aiutare le persone magari che hanno più bisogno e per stare a contatto anche con loro.
3: Quest'anno comincerò il corso di scienze sociali, quindi per diventare assistente sociale.
8: Poi ho scelto economia aziendale e soprattutto matematica, penso che sarà molto difficile, però ho interesse per le altre materie come economia aziendale e microeconomia.
3: Mi sta piacendo veramente tanto, sono molto felice, sto facendo tutti i corsi, quindi sono frequentante.
8: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
7: Quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
6: Tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
9: Imparare e sperando che sia il corso che mi piace di più.
7: Di fare amicizie e di imparare.
4: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
3: Allora, io mi aspetto che gli esami saranno difficilissimi, ma spero che in realtà cioè sia tutto tranquillo, un po' come al liceo. Ovviamente sarà diverso, è ovvio, però spero che essendo al primo anno ci capiscano un po' come persone, ecco. E niente, spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere sia all'università sia ovviamente, cioè, uscendo con i miei amici, eccetera.
5: Scoprire nuove materie, nuove cose che mi interessano molto.
4: Sicuramente grandi difficoltà, perché vengo dal classico e quindi ho scelto una materia completamente diversa, però attraverso difficoltà e magari con aiuto di ripetizioni penso di riuscircela a fare.
2: E adesso con Elisabetta Biancalani, che saluto, facciamo il punto sull'aeroporto di Genova. Buongiorno Elisabetta.
10: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Sì, perché questa

0: Stamattina il presidente dell'aeroporto di Genova, Matteo Paroli, nonché presidente dell'autorità di sistema portuale che detiene il 60% dell'aeroporto di Genova, il 40% della Camera di Commercio, ha scoperto le carte sulla valutazione dell'aeroporto che aveva affidato ad un advisor. Ebbene, ha detto l'aeroporto di Genova vale tra 14,9 milioni e 15,9 milioni. Peraltro il nostro editore Maurizio Rossi aveva già anticipato, insomma, cifre di questo genere. Mentre Camera di Commercio, che è l'altro socio, ha affidato all'Università di Genova una propria valutazione, ma Paroli ha detto ci sta, anzi è previsto dall'accordo che avevamo fatto nel febbraio 2026 con l'università che ci fossero queste due valutazioni diverse proprio per essere sicuri. L'auspicio di Paroli è che comunque le due valutazioni siano molto simili, perché altrimenti, ha spiegato, si perderebbero due mesi. Se le due valutazioni fossero molto diverse, si potrebbe fare una prima gara con la valutazione più alta, poi se nessuno uno si presenta una seconda gara con la valutazione più bassa. Gara per cosa? Per trovare un socio industriale di mestiere, un partner privato che l'intenzione abbia più del 50%, quindi la maggioranza dell'aeroporto Colombo di Genova, ma ha detto Paroli benvengano anche comune e regione che hanno manifestato l'interesse ad entrare. Tutto funzionale al 2029, quando sappiamo scade la concessione di aeroporto, e quindi Paroli ha detto noi ci vogliamo presentare in quel momento con già un partner forte di mestiere, perché se no l'aeroporto di Genova rischia di perdere questa gara. E pensate di avere, secondo quanto stabilito dal codice della navigazione, un, definiamolo, rimborso di soli 10 milioni di euro. Quando avverrà tutto questo? Se non insomma ci sarà discrepanza tra il valore dell'aeroporto dato dalla società incaricata da autorità portuale e quella di Camera di Commercio, se non ci sarà alta discrepanza, entro la fine di ottobre dovrebbe partire questa gara che disegnerà il nuovo partner industriale di mestiere dell'aeroporto almeno fino al 2029, quando ci sarà la nuova gara. Chiudo dicendo che Paroli ha parlato anche della tassa sugli imbarchi che il Comune di Genova vuole introdurre nella misura di circa 3 euro a passeggero, che ha scatenato le ire del mondo, ovviamente delle crociere e degli armatori. Il TAR ha dato ragione Comune di Genova, dicendo che va bene l'inserimento di questa tassa. Autorità portuale era contraria, quindi ha commentato anche questo punto. Lo sentiamo, direi, a brevissimo nell'intervista.
1: Sentiamo. Grazie Elisabetta.
0: Ci siamo tutti? Aeroporto Colombo di Genova, qual è la valutazione e quali i prossimi passi?
2: La valutazione che il nostro valutatore, la società di servizi che abbiamo individuato nei mesi scorsi, ci ha fornito un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. Il range del milione di incertezza deriva da una questione puramente tecnica prescritta dal codice della navigazione in riferimento al valore di subentro che dovrà stabilire ENAC al momento della fine della concessione. Quindi è un range del tutto normale, del tutto strutturato rispetto alle previsioni di codice. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
0: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
2: In realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione, proprio per essere certi di arrivare ad un valore assolutamente reale, coerente e incontestabile. Sono valori tecnici che vengono individuati a secondo di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, nei limiti in cui appunto rientrasse nei cliché tecnici che sovrintendono a questi tipi di due diligence, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta, e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello

0: che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro.
1: Ma perché serve questo forte? Perché voi lo volete dare sopra il 50% forte soggetto industriale.
0: Il mondo degli aeroporti si muove in maniera dinamica al pari di quello dei porti. Ci sono aggregazioni importanti per fare massa critica e aggredire in maniera molto più funzionale ed economicamente sostenibile il mercato. Grandi player internazionali si stanno muovendo per partecipare a tutte quelle che sono le procedure di gara a livello anche europeo che gli enti pubblici stanno in qualche modo bandendo. Arrivare alla gara, nel nostro caso nel 2029, quando ENAC bandirà la gara per gli asset dell'aeroporto di Genova, con un socio industriale forte, con un socio industriale di mestiere, come lo chiamo io, darà ad Aeroporto di Genova SPA maggiori possibilità, maggiore forza per affrontare un mercato che è tutt'altro che semplice ed è molto agguerrito. Affrontare quella fase di gara soltanto tra autorità di sistema e Camera di Commercio, che notoriamente svolgono altri tipi di attività, non siamo esperti nel settore aeroportuale, pur utilizzando management di altissimo livello per la gestione di Aeroporto di Genova, quindi dicevo, arrivare a quella gara soltanto con soci pubblici come oggi rischia di andare a inibire la possibilità di vittoria in una procedura di gara che posso immaginare sarà invece particolarmente combattuta e che vedrà probabilmente player internazionali non marginali farsi avanti. Ecco, noi cerchiamo oggi un socio industriale forte per arrivare alla gara forti altrettanto.
2: Fate entrare anche Regione all'interno?
0: Regione ci ha manifestato la propria volontà di partecipare al capitale sociale al pari di Comune di Genova. Noi riteniamo che siano valori aggiunti in entrambi i casi perché esprimono esigenze del territorio e ovviamente entreranno con quote che non vadano a sacrificare la maggioranza che abbiamo interesse e intenzione di rilasciare al socio industriale privato.
2: Quindi voi come autorità portuale quanto siete disponibili a cedere, quanto Camera di Commercio?
0: Nell'accordo del 2026, quello del 20 febbraio a cui continuo a fare riferimento, Camera di Commercio e Autorità Portuale hanno già manifestato la propria volontà di scendere rispettivamente intorno al 5% e al 15%, proprio per lasciare spazio ai soci pubblici in ingresso, ma soprattutto lasciare la maggioranza al socio privato industriale che verrà selezionato a seguito del bando.
1: Ecco, nel bando ha detto lei il valore economico è la parte meno importante, perché al socio industriale vincitore chiederemo qualche cosa di molto più importante.
0: Chiederemo lo sviluppo dei traffici, che è la cosa che maggiormente ci interessa, chiederemo un'integrazione di quei traffici con il primo sistema logistico portuale italiano, quindi con i porti di Genova, di Savona in particolar modo per il settore crociere, ma anche per il settore cargo. Chiederemo investimenti importanti perché i lavori che nel frattempo Aeroporto di Genova SPA ha fatto per potenziare il terminal sono lavori importanti che vogliamo siano chiusi peraltro entro il periodo invernale del 2027, quindi entro marzo del 2027, per evitare l'allungamento dei disagi ai passeggeri, ma vogliamo anche che il nuovo socio investa in ulteriori infrastrutture aeroportuali, tornando ad avere nell'aeroporto di Genova quel leader tecnologico che negli anni 80 ha consentito a Genova di essere il primo aeroporto ad utilizzare i finger per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri dagli aeromobili. Quindi qualcosa che rilanci Genova nel settore dei traffici, ma soprattutto degli investimenti. E tutto questo si fa, certo, a partire dal valore di mercato della società, ma non è quello ovviamente che interessa, perché non si rilancia con qualche milione di euro in più un aeroporto che invece merita molti investimenti e che merita rotte molto più numerose di quelle che riesce ad acquisire in questi momenti.
2: Tassa sugli imbarchi ci è rimasto male perché il TAR ha dato ragione al Comune di Genova.
1: E farete ricorso?
0: Allora, io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto, e questo emerge in maniera chiara dalla lettura assolutamente superficiale che ho fatto ieri sera della sentenza. Quindi, quando dicevamo che non avevamo la possibilità di fornire i dati all'amministrazione comunale, dicevamo un qualcosa che anche il TAR ha riconosciuto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, nemmeno quando quando, come dire, non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica, commerciale. La sentenza fa riferimento alla

0: capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. È esattamente quello che io ho detto, non conta nel settore strategico delle crociere. Il passeggero non si accorge dei 3 euro. Se ne accorge il mercato, se ne accorgono le società, se ne accorgono i business plan, i piani economici finanziari di quelle società, che vengono fatte con un anticipo di circa 3 anni rispetto all'annualità di riferimento. Ecco, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Non so se verranno fatti ricorsi al Consiglio di Stato da parte delle associazioni degli armatori, non ne ho idea, anche perché non ne ho su me stesso, nel senso che voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita. È una sentenza articolata, alcuni punti di debolezza in tutta onestà li ho individuati anche ad una prima lettura. Uno è quello che vi ho appena evidenziato: non è il passeggero che subisce la pressione dei 3 euro, ovviamente, ma mi riservo di fare una lettura più attenta, più condivisa anche con i colleghi che ci hanno difeso in questa partecipazione al ricorso degli armatori, e poi ci riserviamo un altro tipo di valutazione, ovviamente invece questa strategica, organica e funzionale con l'amministrazione comunale, perché non è assolutamente detto che non si possa ovviamente poi andare a trovare una linea di caduta comune che tenga conto delle esigenze dell'amministrazione comunale, ma tenga anche conto delle esigenze del porto, che tutto può permettersi tranne che far andare via navi rispetto a quelli che sono traffici in forte espansione, quali quelli croceristici.
1: E queste le parole del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
4: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Vado a salutare Furio Truzzi, presidente Assutenti Liguria, presidente onorario di Assutenti. Buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno.
1: Allora, poi prima o poi qualche volta parleremo anche di qualcosa di positivo, Truzzi, però insomma questo aumento dei prezzi, non solo delle bollette, dell'elettricità e i carburanti, il caro carburanti, insomma come sempre è un autunno molto caldo. Partiamo però dalla scelta, diciamo, dell'introduzione di un price cap sulla benzina e il gasolio. Mi sembra che voi come Assutenti l'abbiate, diciamo così, giudicata una scelta positiva. Però quali sono le vostre richieste al governo?
5: Abbiamo giudicata positiva perché si è confermato quello che abbiamo detto fin dalla crisi dell'Iran, che c'erano margini per le industrie di produzione di prodotti petroliferi raffinati per abbassare i prezzi. Ora Eni lo ha fatto, prendiamo atto che dietro a Eni ne sono mosse altre. Quindi, evviva, avevamo ragione. Quindi da questo punto di vista la prossima vera mossa che il governo deve valutare è che, siccome il carburante è un prodotto strategico, valutare se vale la pena di un prezzo amministrato. Ricordo che negli anni della cosiddetta Prima Repubblica la benzina era un bene amministrato perché ritenuto strategico. Quindi non si può più scherzare sulla pelle degli italiani e sulla pelle dei consumatori.
1: Questa è la strada, diciamo, per fermare questo caro carburanti e aiutare da una parte.

0: parte le famiglie ma anche le imprese e di conseguenza aiutare tutti noi, perché poi è evidente che sul mondo dell'autotrasporto l'aumento del costo poi ricade sul consumatore.
1: Assolutamente sì, direi che non c'è altra alternativa, torno a ripetere, parliamo di beni strategici,
0: certo.
1: È un po' come all'epoca del Covid, se avessimo lasciato al libero mercato le mascherine, si ricorderanno i telespettatori che avevamo prezzi assurdi, eravamo arrivati a pagare mascherine a 8 euro l'una, noi addirittura ci abbiamo fatto una vigilanza sopra, dopodiché è intervenuto lo Stato e ha calmierato il mercato perché le ha, per così dire, sterilizzate non solo igienicamente ma anche in termini di prezzo. Lo stesso deve avvenire con la benzina, tanto più con le bollette elettriche, perché l'altra grande brutta notizia che lei sa è che abbiamo ricevuto ieri questa funerea notizia dove la maggior tutela, quella che dovrebbe essere il mercato più conveniente per il consumatore, in realtà è diventato quello più caro con un più quasi 38% della tariffa, mentre sul mercato libero Enel e Eni facevano gara ad annunciare ribassi di prezzo. Ora, rapidamente, innanzitutto abbiamo chiesto al presidente Nicola Dall'Acqua e lui ha convenuto che monitoreremo queste dichiarazioni, perché non vorremmo che fosse una dichiarazione, diciamo, di marketing, no? Ma verificate, verificabile che questa scontistica ci sia davvero. In secondo luogo bisogna anche qui riformare le regole, e le regole devono essere che la maggior tutela deve essere effettivamente il mercato più conveniente, perché è quello dove ci sono dentro i soggetti vulnerabili, sotto una certa fascia di reddito, le persone anziane e così via.
0: Senta, dal punto di vista proprio delle bollette, quindi di questo aumento che è atteso per i cittadini, avete già fatto una stima? Sperate insomma che non sia necessario, perché riuscirete insomma ad attenuarlo un po'?
1: Ecco, noi confidiamo fino all'ultimo minuto di riuscire a trovare gli strumenti per contenere quello che è al momento un dato che deriva dal fatto che il prezzo viene stabilito su quello che l'acquirente unico va a cercare sui mercati internazionali. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il governo qui veramente deve giocare pesante e intervenire sui fornitori internazionali di materia prima per abbassarne i prezzi, come aveva già fatto all'epoca del primo momento della guerra in Ucraina con l'Azerbaigian e con l'Algeria, ma nello stesso tempo è arrivato il momento di dire rinnovabili, rinnovabili, rinnovabili ovunque, e il prezzo delle rinnovabili è francamente 10 volte inferiore a quello delle turbogas, e quindi il governo non può più scherzare su un prezzo unico quando da una parte veramente si generano non extra profitti ma iperprofitti.
0: Grazie, grazie a Furio Truzzi, presidente Assutenti Ligure, presidente onorario di Assutenti. Buona giornata.
1: Grazie,
0: insomma, ci aggiorniamo nei prossimi giorni, speriamo con buone notizie, Truzzi.
1: Speriamo, volentieri.
0: Speriamo. Grazie, a presto.

Al via in Liguria la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027, con un calendario progressivo rivolto inizialmente a bambini, anziani e categorie a rischio. La campagna è già partita il 28 settembre per i bambini dai 2 anni, mentre inizierà il 5 ottobre nelle RSA e il 12 ottobre per over 65, categorie fragili e bimbi da 6 mesi di età. Infine, dal 15 ottobre la vaccinazione sarà gratuita e aperta a tutta la popolazione. In Liguria diminuiscono ancora i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Secondo i dati della piattaforma nazionale delle liste di attesa di Agenas, nel periodo gennaio-agosto 2026 per le prime visite, la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all'81,8% rispetto al 65,6% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento

0: riguarda tutte le classi di priorità. La classe B breve passa dal 72,5% al 84,5%, mentre la classe B differibile dal 60% al 79,9%. Sono 72 le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria, la business plan competition di Regione Liguria dedicata a idee innovative, start-up e progetti ad alto contenuto tecnologico. Numeri che confermano il dinamismo dell'ecosistema ligure, dell'innovazione e il crescente interesse di ricercatori, studenti, start-up e aspiranti imprenditori verso la creazione di nuove imprese ad alto potenziale. Nei prossimi giorni la Commissione selezionerà le proposte finaliste. Ci sono 3 strutture liguri nella selezione 2026 delle chiavi Michelin. Il riconoscimento con cui la guida Michelin distingue gli hotel capaci di offrire le esperienze di soggiorno più significative. Lo splendido Abelmon Hotel Portofino conquista le 3 chiavi, massimo livello previsto dalla guida. Lo splendido Mare Abelmon Hotel Portofino sale a 2 chiavi. Il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure conferma una chiave. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Francia oggi a salutare Giovanni Fortunato. Buongiorno Giovanni, ciao.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, dove vivi e che lavoro fai?
1: Allora, io sono arrivato in Francia nel 2014, a settembre. Inizialmente sono venuto qua con i miei genitori e mio fratello. Ho studiato alla Scuola Internazionale di Manosque e in seguito, dopo la maturità, mi sono laureato l'anno scorso alla Triennale a Nîmes, come si può vedere dalle immagini. E ora sto seguendo un percorso magistrale, quindi 2 anni di master in hotelleria e management di lusso, la scuola che sto facendo adesso, e faccio un'alternanza scuola-lavoro a Courchevel, che è una stazione sciistica francese molto rinomata e molto lussuosa, molto, molto costosa.
0: Ecco, intanto ci racconti un po', Nîmes, che città è, come si vive?
1: Allora, a Nîmes si vive benissimo, io ci sto da Dio, sinceramente, si sta molto bene, è una città molto, molto professionale, molto dinamica, molto all'antica anche perché ci sono tutti i vecchi resti romani, è un miscuglio, si può dire, tra cultura spagnola, italiana e francese. Come vita studentesca si sta molto bene. Certo, è leggermente più cara dell'Italia come prezzi per uscire, ad esempio, e per il resto tutto bene, non noto tantissime differenze, ecco.
0: È una città cara, per esempio andare al ristorante fuori a mangiare, uscire con gli amici rispetto, diciamo, alla Liguria?
1: Allora, certamente è leggermente più cara, per esempio uscire a mangiare la pizza costa un po' di più che in Liguria, uh-huh. Però la cosa è che sicuramente la qualità non è la stessa, 100 volte 1000 meglio in Liguria.
0: Tu sei quindi arrivato lì in Francia e ti sei trasferito con la tua famiglia che eri già grandicello, diciamo. Com'è stato questo passaggio? Sì,
1: allora, io avevo 9 anni, adesso ne ho 21. È stato un passaggio leggermente difficile all'inizio perché io ero abituato a andare a scuola a Pegli con tutti i miei amici lì adesso invece, ora ormai mi sono abituato, però quando ero più piccolo certo per me è stato un pochino più difficile, ecco, anche imparare la nuova lingua, fare nuove conoscenze, adattarsi al posto, è stato fino uno shock, un leggero shock, poi per il resto tutto bene.
0: Senti, il percorso

0: universitario adesso che stai affrontando, che differenze ha rispetto a quelle che magari senti da amici qua in Italia? È, diciamo, improntato in modo diverso, più pratico, meno teorico rispetto a quello italiano?
1: Qua praticamente la teoria e la pratica è un 50-50, diciamo. Nella scuola che sto facendo io, i primi 3 anni facevo, essendo che facciamo management e business di lusso, quindi nell'ospitalità, nel turismo, hotel 5 stelle, alternavamo settimana di lezione, settimana di pratica nell'hotel della scuola, quindi è sempre stato un 50-50. Poi alla fine degli anni scolastici o a metà, dipende se si voleva fare il ritmo estate o il ritmo inverno, si partiva 4 o 6 mesi in stage in hotel 5 stelle o superiori a lavorare, quindi molto dinamico dal punto di vista professionale, molto più pratico, restando comunque anche la parte di teoria che in questi 2 anni che sto continuando a studiare si fa sentire ovviamente.
0: Giovanni, come mai hai deciso di studiare per, diciamo, andare ad amministrare, insomma, poi a dirigere, insomma, alberghi di lusso? Che cosa è che ti piace di questo settore? Perché noi normalmente siamo abituati a sentire che questo settore non ha più così tanto appeal, o forse ha un appeal per strutture di un certo livello come quelle, diciamo, dove stai facendo esperienza tu.
1: Secondo me sì, ha un certo appeal nelle strutture che sto dicendo io, soprattutto a Courchevel, dove svolgo la mia attività da F&B, assistente F&B, quindi mi occupo di tutta la parte ristorazione di questo hotel 5 stelle. Secondo me non si può fare un vero e proprio paragone, per esempio, con l'Italia, perché purtroppo la scuola che sto facendo io in Francia è disponibile, diciamo, in Italia non esiste, e quindi magari sotto questo punto di vista non si vedono le cose alla stessa maniera. Poi per il resto secondo me è un settore che è in forte evoluzione da tanti anni e continuerà ad esserlo, soprattutto per il lusso.
0: Ma anche in Francia c'è difficoltà, diciamo, a livello normale, non un 5 stelle, a trovare camerieri, cuochi?
1: Sì, guardi, c'è la difficoltà, c'è, siamo sempre alla ricerca. E non si capisce il perché in questi nostri paesi, come possono essere Italia e Francia, su una gastronomia molto, molto rinomata e molto storica, non si riesca più a trovare così facilmente chef, capi partita, camerieri che hanno
0: voglia. Ma in Francia vengono pagati bene?
1: In Francia sì, certo, i salari in Francia sono molto più ben pagati che in Italia, quello è poco ma sicuro, però diciamo che anche il livello è più alto.
0: Secondo te è vero che è un po' meno, diciamo, un po' più difficile perché i paesi sono simili, no? Italia e Francia, è più facile questa domanda quando vogliamo dall'altra parte del mondo. Ma in questi anni ti sei, diciamo così, hai trovato una vera grande differenza fra Italia e Francia nel modo di comportarsi, nel modo di fare amicizia, oppure no, sostanzialmente sono simili, siamo simili?
1: Allora, sicuramente conoscete lo stereotipo francese che magari sta un po' antipatico all'italiano.
0: È vero o no?
1: Allora, se devo essere sincero, sì. Io, quando sono arrivato in Francia, a me i francesi sono rimasti sempre un po' qua, si dice.
0: Un po' qua.
1: Però no, alla fine poi sono, esatto, sì, no, poi alla fine sono bravissimi, molto professionali per il lavoro, nel mio mondo soprattutto. Hai avuto problemi veramente bravi, e per quanto riguarda invece la qualità del cibo, quello rimaniamo in Italia, quello non c'è storia. In Francia si mangia bene, però in Italia è tutta un'altra storia.
0: Ti sei chiesto se il tuo futuro è la Francia o addirittura anche altri paesi, visto, diciamo, il

0: tuo percorso di studi? O è ancora troppo presto a 21 anni?
1: Ma guardi, io non lo so ancora. Io cerco di tenermi tutte le porte aperte
0: Giusto.
1: ovunque. Certo, mi trovo bene in Francia, mi trovo bene in Italia, perché comunque là ho tutti i parenti, però gli amici, però non lo so ancora. Ecco, per adesso faccio i miei 2 anni di master in Francia, poi si vedrà.
0: Che cos'è, Giovanni, che ti manca di più, della Liguria, di Genova, di Pegli?
1: Allora, sicuramente sono i nonni e i miei amici di Pendi, che saluto, e poi ovviamente il pesto, la focaccia, il mare, quelli sono punti deboli, ecco.
0: Insomma, ti facciamo vedere un po' di Genova, anche se oggi c'è qualche nuvola in più, non è che sia proprio così limpido, ma intanto la nostra regia ti fa vedere Genova oggi. Anche io devo ovviamente salutare il gancio, diciamo così, la segnalazione che è il nonno. Allora, senti Giovanni, io ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Sento.
0: No, proprio sul saluto no. Aspetta, riparti Giovanni, vai, che mi sa che c'è stato qualche problema nel collegamento, vai.
1: Rifacciamo. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine fois. Au revoir.
0: Au revoir à la prochaine, merci à vous. Ciao
1: Bonne
0: Giovanni, ciao.
1: scène.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi, qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi ed anche sullo Spezzino. La pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Sono molto contenta di salutare in studio con me Mario Paternostro. Ciao Mario.
4: Buongiorno Tiziana.
3: Per parlare della nuova stagione di Terza al Via, tra una settimana proprio dentro al centro.
4: Assolutamente, e sarà la tradizionale terza, quella che facevamo un po' più di 10 anni fa, e cioè brevissime lezioni, questa volta su Genova e dintorni. Quindi un po' di tutto, si parte, posso dire

0: partiremo da una cosa molto curiosa, cioè il debutto a Genova nel 1948 di una giovanissima soprano che si chiamava Maria Callas.
1: Hai detto, non voglio dare nessun tipo di spoiler.
0: Ma non ho detto, ma no, spoileriamo un po'.
1: E invece spoileriamo un po'. Tu dicevi un po' come quella di qualche anno fa, no? Più perché sui personaggi, più sulle storie, quale percorso seguirai?
0: Guarda, un po' un misto, perché le storie sono storie legate alla cultura, diciamo degli ultimi 80 anni praticamente, e i personaggi sono i personaggi con i quali abbiamo tante volte lavorato, docenti universitari, giornalisti, scrittori, esperti che mettono a disposizione la loro conoscenza per parlare di qualche cosa sempre abbastanza curiosa, cioè parleremo logicamente di letteratura, di arte, parleremo di musica, di cinema, di teatro, parleremo anche di cibo, perché fa parte anche della nostra storia, però in una maniera diciamo un po' più leggera.
1: Secondo te c'è effettivamente, ed è quello che poi sostanzialmente abbiamo visto con queste edizioni di terza, molto interesse anche dai più giovani nel scoprire, non vorrei dire riscoprire, ma scoprire queste storie, questi luoghi?
0: Qualcosa sì, lo si vede, lo si sente, diciamo che la prevalenza però è delle persone della mia generazione, di quelle dopo, prima addirittura, perché sono contente di rivedere un po' il passato, che cosa è stato. Per i giovani che sono interessati è la curiosità di scoprire certe cose che magari non sapevano, ma non per colpa loro assolutamente, perché non si fanno oggi, non le
1: perché
0: facevamo,
1: se non hai qualcuno che te le racconta, se non hai un nonno che te le racconta, c'è terzo.
0: Esatto. E quindi questo, cerchiamo di fare questa piccola funzione di memoria, e per chi invece ha la mia età diventa una cosa terapica.
1: È sì, una terapeutica? È
0: assolutamente terapeutica.
1: Ma in senso positivo oppure negativo,
0: ma no,
1: Mario?
0: In senso positivo.
1: Cioè guardando quello che abbiamo intorno.
0: Esatto, in senso positivo, perché ti costringe a prendere letture, ad andare a approfondire delle cose, nel mio caso addirittura a fare anche le riprese, perché tu sai che mi diverto anche a fare queste cose.
1: È diventato veramente,
0: ma dai, pazzesco.
1: Super tecnologico.
0: Se poi mi parli di
1: adesso
0: social,
1: devi entrare nei TikTok, no. Deve entrare nei TikTok
0: assolutamente, neanche per sogno.
1: Però la prossima stagione sarà terza TikTok.
0: Mi rivolgo potrebbe sempre essere a Chiara, perché lei mi declini social quello che io non so fare social.
1: Allora, l'appuntamento quindi, Mario, è il mercoledì
0: alle 2:15 nel tuo spazio,
1: a partire dalla prossima settimana.
0: Dalla prossima settimana, poi con parecchie repliche nel corso della settimana, un po' a tutte le ore.
1: E dalla prossima settimana i telespettatori che seguono Più Libri e Più Idee lo troveranno in quale altro giorno?
0: Partirà il venerdì invece del mercoledì, ma sarà sempre anche lì con un orario abbastanza pieno.
1: Grazie a Mario Paternostro, e ci vediamo quindi ovviamente da mercoledì 7 ottobre alle 14:15 con la nuova stagione di Terza. Per rimanere nella cultura, Mario, oggi il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita, e allora con Dario Vassallo facciamo gli auguri a questo teatro.
2: Questo è un anno speciale e questi sono giorni speciali, perché il Teatro Sociale di Camogli compie 150 anni proprio il 30 di settembre. Ecco, che cosa significa per lei essere il protagonista in qualche modo di questo anniversario così straordinario?
3: Beh, essere al momento giusto, nel posto giusto. Questo appunto è un teatro che nel 26 oltretutto ha fatto veramente dei numeri impensabili. Chiudiamo dicembre con una cosa come 250 aperture di sipario. Sapete che il Teatro di Camogli si occupa anche della programmazione delle Carissie di Rapallo. Quest'anno abbiamo anche avuto l'estate a Villa Tigullio. Insomma, è un teatro che distribuisce la propria appunto creatività e il programma anche su tutto il Golfo nostro, anche del Tiguglio, e quindi credo che sia stata una cavalcata straordinaria proprio a coronamento di questi 150 anni. Io me li sento tutti.
2: Che cosa succederà il 30 di settembre?
3: Il 30 di settembre abbiamo nel pomeriggio

sorta di tavola rotonda dove ci saranno i due presidenti, Silvio Ferrari, Farida Simonetti, e il nostro, quindi il terzo, l'ingegner Castagna, Maurizio Castagna, lo studioso musicologo Roberto Iovino, che ripercorreranno sia i 150 anni, ma in particolare, perché quest'anno cade anche il decimo anniversario della riapertura, quindi del

0: dure, importanti, lunghe, e per poi però avere, esserci stato restituito con questa bellezza, con questa anche sì, bellezza di restauro, perché questo, su questa struttura apparentemente ancora integra, ottocentesca, dentro c'è un cuore del XXI secolo, con tutta la tecnologia, la domotica, e non si vede. Quindi questo è un altro merito che dobbiamo dare a chi ha pensato al restauro di questo teatro.
1: E poi c'è la serata.
0: E poi c'è la serata, una grande collaborazione con il Carlo Felice ancora, il Gloria di Vivaldi, e non potevamo che glorificare questo, questo anniversario, quindi le masse artistiche, l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice. Avremo ospiti illustri sia della politica che della società civile, insomma abbiamo un teatro pieno, pieno di persone che vogliono festeggiare con noi questo grande anniversario.
2: Insomma, poi tutta la storia anche la trovate sul sito primocanale.it e sui nostri social.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre è su e giù per Via Luccoli fino a Piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo

0: partiamo andando a salutare Davide Scafidi, referente dell'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: L'estate 2026, che si è appena conclusa, è stata veramente la più calda mai registrata a Genova. Che cosa significa? Quali sono stati i dati che avete registrato?
1: Sì, noi all'università abbiamo una vera sentinella del clima, perché l'osservatorio storico dell'università registra dati da quasi 200 anni, è iniziato nel 1833, e quindi insomma possiamo vedere esattamente, oggettivamente, come sono cambiate le varie temperature nel corso di questi due secoli di dati, e quest'anno abbiamo raggiunto il nuovo record per quanto riguarda l'estate meteorologica, che va quindi dal 1 giugno al 31 agosto, e abbiamo registrato i record sia per quanto riguarda la temperatura media estiva di 26,8 gradi, sia per la temperatura massima media estiva di 29,5, e sia soprattutto per la temperatura minima media di 24,1 gradi. E quindi tutti questi record sono stati ritoccati, cosa che ultimamente, diciamo, non è insolita, purtroppo, perché di anno in anno si toccano nuovi record.
0: Mi sembra di capire che quest'estate sia stata caratterizzata anche da un'altra, diciamo così, peculiarità, e cioè non tanto dei picchi, ma qualcosa di continuativo, cioè la durata del caldo senza momenti, diciamo così, di ripresa, mi passi il termine.
1: Esatto, sì, e a differenza ad esempio dell'estate del 2023, in cui si era registrato un altro record, il record di temperatura massima assoluta mai registrata dall'osservatorio, con i 37,9 gradi, che però è stata una giornata singola, invece quest'anno non ci sono stati questi picchi, però questo caldo è sempre stato molto, molto sentito, molto alto. Le temperature medie sono sempre state molto elevate per tutta l'estate, senza mai una tregua, e questo lo si vede bene dai dati, andando a vedere i dati delle temperature minime. Ecco. Infatti, quelle che vengono chiamate le notti tropicali, diciamo, cioè le notti in cui la temperatura non va mai al di sotto dei 20 gradi, quest'estate ce ne sono state ben 80, però in realtà questo non è proprio un record assoluto, perché le notti tropicali con temperature maggiori di 20 ce ne sono più o meno sempre state in tutte le estati, anche nel passato. Il problema, il fatto è che quest'anno abbiamo avuto, di queste 80 notti, ben 42 notti sono state con la temperatura non inferiore ai 25 gradi, e questo invece è un dato molto anomalo, in quanto di notti con temperature mai al di sotto dei 25 gradi ce ne sono rare nella serie storica, sono rare. Solo negli ultimi decenni ce ne sono un po' di più, ma parliamo comunque di una decina, una ventina al massimo di notti, mentre quest'anno sono state ben 42.
0: Questo per quanto riguarda, diciamo, la notte. Invece sono stati tante anche le giornate sopra i 30 gradi, è vero?
1: Sì, quello assolutamente, anche questo è un nuovo record di quest'anno. Le giornate calde, quindi con la temperatura oltre i 30 gradi, sono state ben 47.
0: Questo
1: è stato ritoccato il record, diciamo, di quell'estate del 2003, che si ricorda, tutti la ricordano, ma in realtà questa è stata molto molto molto peggio, anche come temperatura media nel 2003 si è arrivati, media estiva intendo, si è arrivati a 25,7 gradi, e pensate che quest'anno la media è quasi un grado, è stata un grado più alta di quell'estate là, che già sembrava
0: calda. Poi da parlare anche della temperatura molto alta del mare, questo come incide?
1: Sì, esatto, ovviamente noi abbiamo i dati della nostra centralina che è in terra, però abbiamo visto dai dati delle boe dell'ARPA che comunque anche lì si sono stati toccati dei

0: temperature oltre i 30 gradi che non sono mai state registrate, e probabilmente questo ovviamente influisce anche soprattutto sul clima di Genova, che spesso risentiva proprio dell'influsso benefico del mare, però con un mare così caldo ovviamente anche questo influsso viene a mancare.
1: Le faccio un'ultima domanda, dunque, dopo questi due secoli, diciamo, di osservazione, si è capito che è stata l'estate più calda, ma questo che cosa significa? Che abbiamo vissuto un'estate eccezionale, oppure questo vuol dire che stiamo vivendo quel cambiamento più strutturale del clima anche a Genova?
0: Andando a vedere i grafici si vede questo cambiamento strutturale, perché comunque le fluttuazioni nella temperatura ci sono sempre state in questi due secoli, e però il problema è che adesso, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, abbiamo sempre valori che sono al di fuori di queste fluttuazioni, cioè ben al di sopra di quello che può essere una variazione che ci può... che c'è sempre stata, ecco, qui siamo con valori che si possono vedere quasi come anomali rispetto alla serie storica.
1: Grazie mille, insomma, non è che ci abbiamo tanta speranza, mi sembra, dopo questa estate, insomma, per le prossime, però adesso sicuramente il clima adesso sarà diverso, speriamo non faccia troppi danni per quanto riguarda la pioggia e insomma già quello che abbiamo visto quest'estate, respiriamo un po' in questi mesi e poi vediamo cosa succede, bisogna pensarla così, no?
0: Ah, certamente, il clima non si può fare altrimenti. Cambiare da oggi a domani, no, di sicuro.
1: Grazie mille a Davide Scafidi, referente dell'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Genova. Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, buongiorno a voi.
1: Arrivederci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Vado a salutare Maurizio Bozzano, presidente dell'associazione Tartufai Liguri. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, partiamo da una domanda che forse la farà un po' arrabbiare, ma secondo me è abituato, e cioè in molti non pensano che ci sia una stagione del tartufo bianco in Liguria, e invece no.
3: Allora, la stagione del tartufo bianco in Liguria c'è, la domanda mi fa arrabbiare, ma non più di tanto, ormai ci sono quasi abituato, perché da lontano 1986, quando è nata l'associazione Ligure dei Tartufai, che andiamo a predicare in ogni luogo della Liguria come la Liguria sia terra di tartufi, sia bianchi che neri, i neri lungo tutto l'arco costiero dalla Spezia a Ventimiglia, i bianchi per adesso li troviamo solo nell'entroterra della provincia di Savona.
1: Ecco, che stagione sarà per il tartufo bianco, presidente?
3: Il tartufo bianco è un tartufo che nasce nei fondovalli, nei terreni umidi. È già utilizzato questa parola, nei terreni umidi. La siccità prolungata e molto intensa che ha caratterizzato quest'estate, proprio in questa zona, quindi la Val Bormida, che è l'areale principale, non ci sono state piogge. L'apertura del calendario è stata il 25 di settembre. Qualche tartufo abbiamo già iniziato a trovarlo, ma effettivamente per ora la produzione è bassa, anche come dimensioni. In cambio abbiamo un ottimo profumo e un ottimo sapore.
1: Quindi l'avete già fatto una stima di quanto tartufo bianco in meno avremo a causa della siccità?
3: Beh, è difficile fare stime, ma sicuramente in questa apertura di stagione, rispetto a un'annata media, non all'anno scorso o altre annate, ma rispetto a un'annata media, credo che saremo vicino al 50% in meno come apertura. Ma se arriveranno delle piogge, diciamo che la stagione, il calendario del tartufo bianco arriva adesso fino al 25 di gennaio, quindi c'è tempo per rimediare la stagione, c'è tempo per avere ancora dei buoni raccolti di buona qualità, ma dobbiamo assolutamente sperare che piova, e piova tanto.
1: Ecco, un po' come per

0: i funghi, no, diciamo, si è abituati a sapere dopo quanto l'arrivo della pioggia nascono i funghi. Per il tartufo funziona uguale o è diverso?
1: Sì, funziona uguale nel senso che è necessario avere delle piogge per avere dei tartufi, ma cambiano moltissimo i periodi. Il tartufo ha un ciclo biologico che rispetto ai funghi epigei, cioè i porcini o tutti i funghi che troviamo nel bosco, è un pochino differente. Ha bisogno di molto molto più tempo. L'acqua per scendere nel suolo ci impiega un po' più di tempo che non a fermarsi sulla superficie. Come quantificare questo tempo? Beh, diciamo che mentre per il fungo si parla di qualche settimana, per il tartufo si parla di qualche mese.
0: Senta, è veramente il tartufo bianco il diamante del bosco? Quanto costa?
1: Questa è più cattiva dell'altra, lei oggi.
0: Ma allora, no, guardi che le faccio le domande che i nostri telespettatori le vorrebbero fare, sono curiosa.
1: No, ma per carità, io volevo un po' solo leggermente scherzare. Quanto costa? E quest'anno partiremo con un prezzo molto alto. Proprio per i motivi di prima, un calo di produzione notevole e anche un tartufo che non è per niente facile da trovare. Il terreno è veramente secchissimo, parlando qui della Liguria, Liguria e Basso Piemonte. Le quotazioni è difficile da dirsi con precisione, anche perché è un po' una cosa che vogliamo che i nostri appassionati vengano millesimo durante
0: alla
1: la festa che ci sarà. A scoprirlo, anche perché è la prima festa nazionale sul tartufo bianco, quindi noi siamo un po' come il termometro, il primo fixing, quindi tutti gli operatori del settore anche a livello nazionale buttano gli occhi sul millesimo per dire come parte quest'annata.
0: Partiremo e quando sarà?
1: Partiremo per il bianco con prezzi molto alti.
0: No, dico quando sarà la festa?
1: Dal 2 al 4 di ottobre, tutti i giorni, se andate sui social o andate comunque sul web troverete tutto il programma con tutte le attività, ogni giorno ci sono cose diverse.
0: Senta, però, ma conta di più il tartufaio o il cane del tartufaio?
1: Quello che costa di più, che conta?
0: Che conta di più?
1: Conta di più, guardi, sicuramente il cane. Senza un cane valido non si trovano tartufi. È pur vero però che un bravissimo cane con un pessimo tartufaio ci vuole un bel binomio. Infatti il convegno di quest'anno si chiama Simbiosi, proprio per spiegare al pubblico, a tutti, veramente questa intesa, un'intesa veramente fortissima che c'è fra il tartufaio e il suo cane.
0: Presidente, senta, questa eccellenza della Valbormida, quanto vale o potrebbe valere ancora di più secondo lei per il turismo di quel territorio?
1: Questo è molto più facile. Vale tantissimo perché il tartufo è un valorizzatore, un catalizzatore, un felicitatore, quindi riesce a valorizzare tramite la sua immagine, il suo profumo, la sua cucina, tutte le sue eccellenze, tutto quello che lo circonda, quindi le produzioni locali, ma anche il turismo, la natura, il paesaggio, i territori. Mentre una volta era impossibile che qualcuno chiedesse di fare delle escursioni a tartufo in Liguria. Adesso riceviamo settimanalmente, come associazione regionale, richieste di persone da ogni parte d'Italia e anche esteri. Adesso, tra poco, una settimana o due, avremo addirittura un gruppo di americani che vengono per fare un'esperienza di ricerca al tartufo in Liguria.
0: Dal punto di vista dei consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori, no? Del consumatore che decide di comprare, quali sono i consigli? A che cosa bisogna stare attenti?
1: Allora, intanto cercare di comprare un tartufo che sia tracciato, quindi che siamo certi della provenienza. Quindi da un tartufaio è molto più facile, è lui che l'ha cavato e te lo propone sul banco, ok. Ma se dobbiamo comprare anche da altri rivenditori, cercarsi proprio di capire la provenienza. Solitamente la legge prevede che ci sia un cartoncino che accompagna il tartufo e ti dica da dove viene. E poi dopo invece, per quel che riguarda il prodotto in se stesso, ci sono tre elementi da valutare. Il primo è l'olfatto. Il tartufo deve profumare. Se ha un profumo tenue, prendiamone un altro che profuma di più. In fondo un tartufo che non profuma non è per niente, è difficile da apprezzare. E poi la consistenza si misura con

0: polpastrelli premendo leggermente sul tartufo. Se questo è bello sodo, è un tartufo fresco cavato da poco, ha uno stadio di maturazione iniziale e comunque non finale, e mi durerà parecchio, 7, 8, anche qui 10 o 15 giorni.
1: E come lo conserviamo?
0: Come lo conserviamo? Va conservato rigorosamente in frigorifero, fasciato dentro a un panno. I tartufai usano il Fazzoletta Group, quello in mezzero che si trova a Genova, no? Ecco, quello a quadretti bianchi, sì, rossi, bianchi e blu, ma va bene un qualsiasi tovagliolo, in un contenitore ermetico in frigorifero, cambiando la carta ogni volta, o il fazzoletto, quello che è, ogni volta che questo è umido.
1: E il suo piatto preferito con il tartufo bianco qual è? Per apprezzarlo al meglio.
0: Allora, il mio preferito? Sì. Ce ne sono tanti. Il più facile è quello che tutti dicono che è la morte del tartufo, è l'uovo al tegamino preparato, velocissimo. I tartufi tutti bianchi e neri si esaltano coi grassi. E quindi, parola che magari mette un po' di diffidenza, ma in realtà l'uovo è un prodotto molto ricco, molto nutriente, e col tartufo si sposa benissimo. Però se devo avere anche accompagnato da un buon bicchiere di vino ligure, quest'anno noi proporremo la granaccia millesimo, è sicuramente un bel piatto di ravioli di magro o anche di gnocchi col tartufo, secondo me sono una grande cosa.
1: Bozzano, me lo dice il suo record, quello più grosso, quello che...
0: Ormai è di tantissimi anni fa, purtroppo nelle ultime annate non sono più stato così bravo, così fortunato. Era un tartufo bianco che si avvicinava ai 4 etti, 3 etti 80, ma è di... no, ce n'è di più grandi. Comunque diciamo ne ho trovato uno, sul letto e mezzo, due etti, ne ho trovati parecchi, ma il più grande era quello, e diciamo che siamo intorno al 2010-11, quegli anni lì.
1: E quanto gliel'avevano pagato?
0: Bella la domanda. E il prezzo,
1: vabbè, nel 2010 ve lo può dire, ormai era un'altra roba,
0: sì, l'altro mondo. Rispetto ad oggi erano un pochino più bassi, anche però, adesso glielo dico il prezzo, però bisogna tenere conto che i tartufi sono un po' come i diamanti, il prezzo, i diamanti vanno carati, quindi non è tanto il peso, è quanto la forma, l'integrità, il grado di maturazione, se è bello liscio. Io quel tartufo lì mi ricordo che il commerciante dell'epoca mi offerse 500 euro, forse avrei potuto prendere qualcosa di più, ma insomma io so che li presi e ero contento.
1: L'ultima velocissima domanda è questa: c'è un'attenzione maggiore secondo lei in questi ultimi anni dell'utenza nel ricercare un tartufo bianco di un certo tipo? Oppure è sempre più o meno stabile, cioè ci sono gli appassionati, quelli che proprio amano il tartufo, e poi sostanzialmente è sempre un po' stabile?
0: Allora, possiamo dire che c'è tutta una fascia di utenti o di consumatori, insomma, che vanno direttamente sul bianco. È più facile da usare, più profumato, è più caro, però è, diciamo che si abbina più facilmente coi piatti, no? Si consuma esclusivamente fresco sulle portate. Quindi una volta pulito e lavato, tu lo affetti, lo slamelli a sottilissimi petali ed è finita lì.
1: Abbiamo imparato, almeno io ho imparato questo nuovo termine. Grazie mille Maurizio Bozzano, presidente dell'Associazione Tartufai Liguri.
0: Grazie a tutti i telespettatori di Primo Canale.
1: E buona stagione allora.
0: Festa millesimo.
1: Ok, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, buona cosa.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883.

0: si trova a Bargone,
1: sì, di, Casarza,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questa, una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire... Puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: al lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello
1: Bocco
0: che dà accesso
1: Bargone.
0: Di Bargone, non Bargone. Passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non
1: sì,
0: è quello.
1: Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco
1: no.
0: di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. E vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo.

0: Un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte che vede, è molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
1: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: ripetitori. Comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi
0: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi, diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: lentamente. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo,
1: sì,
0: Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la testa.

0: le camere, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo, Franco, non lo lasciano.
1: No, c'è qualcuno.
0: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
1: Monte Alpe,
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Prendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
2: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: 4 circa. Chilometri, allora ci vediamo strada facendo.
3: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura, incontaminata, sembra in questo punto, vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso. Là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
2: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
2: sì.
0: Quindi.
2: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso, sembrerebbe, no?
0: Sì.
2: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
2: È bene a sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
2: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
2: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
2: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
2: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle
2: di
0: basse, no? I
2: sono
0: ginepro.
2: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? con il bacche di Ginevra.
2: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo
0: non si può.
2: Qua ecco, non viene.

0: magari salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
1: Non così si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche negli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudio.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato, anche diciamo, anziani anche dei luoghi, che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare, perché non puoi fare. Però comunque,
1: ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione, banalmente, dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, 905-908, comunque, okay. Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto, salendo Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursino, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike. Qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, gli step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla fagete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi. Però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria.

0: È chiaramente andato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Oh, il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: Già fatto, ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. Sì. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi vogliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona e da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
0: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
1: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio perché comunque sì, avevo vissuto da sola ma sempre in Europa e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui la prima cosa che ho detto ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre e poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due, abbiamo l'estate e l'estate plus praticamente, due stagioni
0: basta. Caldo e caldissimo, dice la regia praticamente.
1: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto. Ti abitua quasi alla facilità delle cose perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a

0: casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora, io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è secondo me uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello, forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia, se ho tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo, rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella, che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare, la mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico: non hai capito cosa è successo oggi, quindi sì, sicuramente ce ne sono.
1: Un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho, diciamo, capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo, piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class, quindi lei una certa, stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto: per favore, mi puoi aiutare, non riesco a

0: anche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto, ma cavolo, assolutamente. Quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto andiamo a prendere degli snack, il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio. Lei mi ha ringraziata così tante volte per essere riuscita ad andarsi a sciacquare la faccia in bagno piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto se puoi andare a chiamare mio marito, il marito mi ha risposto sto dormendo, non voglio essere disturbato, quindi è stata comunque una situazione che ho detto cavolo. Nel senso, lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me, che mi conosceva da 2 ore, e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi, e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo, ha ringraziato tutti a voi.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo, meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo.
0: Se viaggiassi.
1: Senti, tu hai già detto
0: sola.
1: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, degli ospedaletti, credo, no?
0: Sì, ospedaletti, esatto.
1: Allora, c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia, piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho, e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente, mi godo appieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma, di...
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro, forse non te lo sei chiesto o forse sì, pensi che questa possa essere una parentesi magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua, con il lavoro che ho al momento, non riuscirei a farlo in Italia, e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre, perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non è un lavoro stabile per sempre, però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici. Qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Deborah, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie Deborah, e se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In Italia

0: italiano? Perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene. Allora, se vuoi salutarci in italiano, va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie, grazie mille, Deborah. A presto, ciao.
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti. Buon pomeriggio.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo. Quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice. Quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, titolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo. Questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si piange,
1: bene.
0: Non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questa è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre. Li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove,
0: sì,
1: perché voglio ricordarmi il suo,
0: sì,
1: volto,
0: giusto,
1: solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non

0: un racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
3: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
4: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: i Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome.

0: della storia internazionale.
1: Internazionale, non
0: internazionale
1: genovese.
0: Fin dal secolo X almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono al grande, alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente della, di una stirpe importantissima che dal X secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché la nostra regione non è, esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
0: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense e questa, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo. No? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte appunto 1113 e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia Obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere.

potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: Quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, non so, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come, per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, aff-

0: affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
1: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Sirio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
1: Sì, è la Villa delle Peschiere. La Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un pravicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un pravicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
1: Ottimo rapporto, ma credo che tutto il giro avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore un po', però classico, in fronte ai cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative, anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
1: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova, e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera. Buonasera e bentornati a People. Ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e a ringraziare Maila. Ciao Maila.
1: Ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a... purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
0: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione, e se ci vuoi raccontare insomma in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
1: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Diciamo il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E, ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno

0: che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto: uno, me ne libero e voglio buttare fuori, e due, posso aiutare qualcun altro.
1: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla, aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito. Anche quando se ne parla, a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio da l'amore per il tuo cane, che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto: mia mamma mi ha venduto.
0: Sì. Allora,
1: che cosa significa, per chi non conosce la tua storia?
0: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
1: Certo.
0: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
1: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata,
0: sì.
1: Poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà, o non solo, anche ragazze?
0: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente,
1: certo,
0: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto, il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia

0: c'è un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
1: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
0: Ma nasce tutto da Vicky.
1: Chi è Vicky?
0: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più, ed è io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui, cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali, e da lì è stato un po', io avrei voluto riavere Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre io non direi niente, perché sai, a volte le parole, boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono. Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto. Però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali, e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta, e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così, non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu, o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente, oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi

0: un cambiamento.
1: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa, loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
1: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo, anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte, dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre alle apparenze. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, e soprattutto per chi invece subisce certe cose, e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
0: Grazie, grazie Mayla. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì, va tutto bene, esatto. Perché dietro in realtà a quel tutto bene c'è un mondo, fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Mayla per averci raccontato la tua storia, grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ragazzi, ancora insieme a People. Vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mario, ci racconti, ci sarà molto lunga questi non ci sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia.
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 uh-huh. anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. Uh-huh. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, e aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Vi guardo tutti.
0: Diciamo che non presti attenzione a quello che ti scrivo, ma ti facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento già
0: meglio. La tua vita era lo sport, lo sport
1: era la tua vita. La mia sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita, cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia, posso?
0: Sì, certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai sento, che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante.

0: ma ascoltando invece la tua, la sua storia, mi
1: si
0: sono
1: compensano,
0: un po'...
1: Sì,
0: esatto.
1: sì.
0: Però è anche... proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto... Com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
1: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso... Allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice? Vicissitudine è corretto in italiano?
0: Sì, sì.
1: Per un... Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.
1: Io faccio, aspetta, intanto tu, faccio il cuoco, questo
0: okay.
1: È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi da quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque è un lavoro molto faticoso.
0: E di certo non
1: faticoso,
0: è facile perché bisogna stare in piedi tante ore.
1: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
0: Ok, wow,
1: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi, guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
0: Ok.
1: E gli ho detto, guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice, sì, ma tu potrai fare tutto nella tua vita. Gli ho detto, ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse, quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
0: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè... ad essere su una tavola da surf con una protesi.
1: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente, guarda, il clown.
0: Vabbè, ma questo
1: adesso
0: è sempre
1: in diretta, mi si è bloccato tutto.
0: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
1: È arrivato per disperazione. Questo qua era il...
0: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
1: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015, 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ho ripreso a fare il mio lavoro,
0: sì.
1: Rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
0: okay.
1: Dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me... Era possibile.
0: Rientrare in mare.
1: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita.
0: Okay.
1: Perché comunque la tecnologia, si sta parlando, che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
0: Ecco, aspetta
1: un
0: che arriva magari, sì, il nostro Gianluca. Sì?
1: Gianluca, ci sei?
0: Sì.
1: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
0: Sì.
1: A casa vostra, a casa nostra,
0: sì, sì.
1: Doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato, io sono amputato sì, ma a differenza, allora c'è un'amputazione sotto il ginocchio, è qua.
0: Sì.
1: A questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
0: ecco.
1: ai tempi, si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
0: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
1: Sì, è stata una rottura di palle proprio.
0: Sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
1: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi?
0: Sì.

0: Bologna, ve lo ricordate? Scusa se ti ho detto, posso?
1: Sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard. Okay. Quindi se uno, allora, se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
1: Ok.
0: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi sai, certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non no? È, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Una, come dire, una fabbrica, la fine.

0: ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
1: Perché cammini? No.
0: Posso?
1: No. No.
0: Ascolta, se, allora, se tu hai un'articolazione,
1: sì,
0: del ginocchio, un dito sotto,
1: sì,
0: ti stai preoccupando? Ti sto...
1: No, no.
0: Oscar,
1: no, perché la regia poi
0: puoi,
1: mi taglia la
0: puoi,
1: testa
0: non,
1: qua
0: non,
1: se
0: non,
1: andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: ovvio,
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, che, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto dalle gare?
0: Beh, quello è un po' come si...
1: Racconta un po' ai nostri telespettatori, come è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
0: Ragazzi, mi sta vedendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora,
1: sì,
0: ti spiego, cerco, almeno provo,
1: sì,
0: a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirlo, mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
1: è. Ma te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi, le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi,
1: sì,
0: che la Guayanas adesso se ne va a buttare,
1: sì,
0: e
1: non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando in acqua si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo, queste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio,
1: sì,
0: che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
1: Ok.
0: Però ovviamente... è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi quando sei lì.
0: Me lo sono dimenticato, perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
1: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente...
1: Ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché
1: sì,
0: l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no,
0: guarda,
1: però scusami, questo però
0: guarda,
1: è una cosa importante.
0: È vero che sei empatica, sei molto empatica. E cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo, perché tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
0: anche
1: il bagno,
0: ma anche
1: la doccia,
0: protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, per l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
1: poi si usura.
0: Si usura, il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello, e te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la
1: che
0: vita normale. Allora ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda, me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo

0: Io lì, tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso.
1: Certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno. Hai un lavoro e tutto il resto. Tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha ridato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda, di nuovo, sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo?
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra,
1: okay.
0: Per chiunque.
1: Ma io voglio sapere
0: cosa ci vuole,
1: Fabrizio.
0: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta, qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però se un appello non lo vuoi fare?
0: Un appello, ti spiego.
1: Vuoi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Beh, i tuoi occhi. Dovevo venire e poi mi sono persa.
1: E poi è perso il treno, diciamo così. Allora, grazie dai, Fabrizio. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali. Insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Dove
0: scusa,
1: vai?
0: Me lo passi
1: non
0: questo?
1: Sei, ho
0: passi,
1: capito che ti senti
0: lì,
1: a casa tua, ma...
0: Ma io sono... Penso, no?
1: No, va bene. Grazie,
0: guarda,
1: Maila.
0: Grazie, Maila.
1: Ecco, sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì.
0: Pelle, muscoli e ossa.
1: Sì.
0: Ok, guarda, poi posso?
1: Sì,
0: vai.
1: Si vede benissimo, okay.
0: Ok. E sembrava la mia storia, che è un romanzo che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno e io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come dicevi
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può... Maila, scusa.
1: Sì?
0: Bellissima.
1: Si può? Sì?
0: Che basta un attimo per, non lo so,
1: per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio e della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito, che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso, invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica, perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così, sì. Che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati a volte, anche,
1: esatto,

0: dei medici o infermieri o fisioterapisti bravissimi, però a volte poi insomma soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre. Perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire. E anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
0: Per provare
1: per continuare un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che sul nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha cambiato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
0: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta
1: allora,
0: nella vostra
1: quotidianità?
0: Allora, è una
1: malattia genetica che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi
0: tipo?
1: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti sapere, sono sincero.
0: Okay.
1: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp e più o meno siamo 35 famiglie, più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
0: Che cosa comporta?
1: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno, però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio.
0: Quello che avete vissuto, diciamo,
1: esatto.
0: con l'altro figlio. Voi quindi seguite una fisioterapia?
1: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale,
0: esatto,
1: che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama IAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio. Però
0: e
1: abbiamo
0: poi
1: scoperto,
0: abbiamo scoperto che c'era questa possibilità in Spagna.
1: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché quantomeno avevano iniziato a dirci: questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno. Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto: se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
0: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
1: Questo viaggio ha avuto un costo
0: che
1: abbastanza...
0: voi avete coperto, diciamo,
1: con i vostri soldi,
0: con i soldi di amici, eccetera.
1: Sì,
0: eccetera.
1: Il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
0: Ok, dovrebbe arrivare.
1: No, quello del 2024 no, perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
0: Ok.
1: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025 e ce l'hanno accettata.
0: Okay.
1: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
0: Ok.
1: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, okay. Che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
0: Cioè, in vi hanno più, detto che ve lo daranno,
1: sì,
0: ma non è ancora arrivato
1: per mail, che è stato approvato,
0: okay.
1: In fase di...
0: E com'è andato questa seconda esperienza?

0: Esperienza. Anche
1: bene.
0: Lì ci sono stati
1: molto
0: dei miglioramenti.
1: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più, cioè ci hanno dato più loro la forza di dire se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025 che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto mia moglie gli ha detto: se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto no, ma la legge prevede questo, l'importante
0: è... E quindi ci proviamo.
1: Sì, ma noi siamo stati super giusti, siamo arrivati forse a 5 mila euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2005.
0: Michele, senti, che cosa vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
1: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni è che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva neanche, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
0: Meno.
1: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male, o apre uno sportello, magari per gioco, però rompe qualcosa. È molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
0: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
1: Succede ancora, succede. Succede ancora. Succede, succede, sì. Poi magari gente che ti dice ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo c'ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
0: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
1: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
0: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea io... No? No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
1: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... perché secondo me ci sono purtroppo ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino, perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenza degli altri,
0: come tutti.
1: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti, ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera, ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato

0: partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi cerchiamo, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere il Savona, perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie, grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo, e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie, grazie, grazie Michele, grazie a Susanna, a tra poco.

0: Eccoci ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma il Primo Canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
1: Allora sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre 2021. Quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito Ogni guarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
0: Per raccontare Sofia ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
2: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi, e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie, e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. All'inizio, essendo talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire, attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere

0: la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. E una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio si sono trovati anche loro, diciamo, un po' spaesati, e prima di fare la diagnosi definitiva ci hanno impiegato diverso tempo.
1: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta. Il
2: 19.
1: 19, scusami. Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
2: Allora, in realtà, è partita da lei questa cosa. Nell'ultimo periodo di vita, però, era partito da lei, quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia è stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici, di viverla un po'. Molto spesso, per esempio, ci dicono: grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero.
1: Perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli, grandi progetti, no, sono nati nel suo nome, e questo credo che, insomma, sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no, di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
2: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono uno lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne che vengono studiate attraverso la biopsia liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno, e nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sorella era Sofia?
2: Allora, che sorella
1: Era una
2: era?
1: impegnativa, una che si faceva notare.
2: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto
1: E poi è
2: tranquillamente, fino a
1: arrivata
2: che poi
1: lei.
2: non è arrivata lei, che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, io a Londra, lei negli Stati Uniti, avevamo 17-20 anni, e da lì quando siamo tornate eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate

0: inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che insomma, il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri. E quindi fondando questa associazione, che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, quindi questa è una cosa importantissima, secondo me, che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie mille Ilaria. E grazie a Sofia. Ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni. Sono mamma di Lenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia, perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita. E quindi è per questo che te lo chiedo.
1: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava. Anche perché ho un fratello

0: più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi, perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa, e per ultimo il DNA, e infatti hanno capito che avevo la tassia.
1: Ma nonostante questo, tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
0: È così. Sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo. E ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
1: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi essere mamma?
0: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma, e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso fare da sola.
1: Però fai in modo diverso.
0: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma è un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
1: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità? Mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
0: No, cioè sicuramente tanti, tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo, che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
1: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare la... Non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto sì, c'è una zanzara che, scusami, ma
0: sì,
1: si diverte.
0: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
1: Cioè raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
0: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non

0: Secondo non fanno tante,
1: quello che diceva prima Michele,
0: esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio, e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà, mm-hmm, e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, tutti, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. E, cioè, sono tutte... E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi, e dentro alla stanza il bagno io non c'entravo, perché non è proprio stato costruito un bagno, perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
1: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare questa sera? Qual è?
0: Sì, assolutamente, quello di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Grazie, grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
1: Ciao,
0: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
1: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Boubacar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti. Ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre ad essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale. Ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno, e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio, all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno,

0: regno può entrare e unirsi alla famiglia a mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
1: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
0: Sì.
1: Per
0: esatto,
1: i bambini.
0: È proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io lo dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in, diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova IV, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un livello di successo con questo progetto, di dare l'educazione dei bambini qualche le altre persone avevano l'altro mondo, quindi questo è il mio sogno, per dare educazione ai bambini, il buono soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie, grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dal Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova, intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte diciamo della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli diciamo di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: capire anche che cosa fare,
3: esatto,
1: dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita, e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè con che cosa sei tornata a casa?
3: Sono tornata a casa con la consapevolezza che con una consapevolezza sempre più vera e autentica del

0: del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a diciamo ad essere così accoglienti, generosi e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
2: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuola infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambio. Sì, tra i bambini.
2: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo, un dono per esempio inaspettato arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa, sì, oppure sui social del progetto We Grow with Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
2: Direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato, per prima cosa, e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici. Perché quando si arriva in questi posti, o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo, vivendo in un mondo altamente che punta, diciamo, al materialismo, questo a volte non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiana e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Beneggiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
3: Non toccate niente. Non toccate niente. Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
4: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così,

Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a

0: portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
1: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco si intravede, dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
1: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
1: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco, siamo al primo comune.
0: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
1: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
1: al lago di
2: Bargone.
1: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
0: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
1: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Beh, dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
1: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
0: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
0: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: volte.
1: Sì,
0: purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco,
0: sì,
1: quello
0: Bocco
1: che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro,
1: non è quello.
0: Santa Maria del
1: Taro. È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
0: Grazie.
1: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. E vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa? E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. No. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dalla

0: l'albero in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
1: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: Sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi
0: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao.
0: San Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo,
1: sì.
0: Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia,
2: no? C'è qualcuno,
0: c'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io

0: sarà che sono sensibili agli ambienti così, Monte, però belli.
1: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi sì, qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
2: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante, sì. Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al passo del Bocco, 908 metri di quota, che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino il passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto sì. Quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi.
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena, l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle
1: di
0: basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin, con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene magari, salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco. Così
0: non si può, ok. La vediamo. Un ambiente un po' più roccioso nella
1: era
0: parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva per esempio fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare.
0: Sì, sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo,

0: vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908, comunque, okay. Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che sì. abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di...
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Sì. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana...
2: Siamo
0: a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
0: le grotte del Frascarese,
1: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le 800 e Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
0: Cosa mi vuoi far vedere qua?
1: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
0: Cos'è una fatta?
1: E l'escremento.
0: Già ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
1: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
0: il pelo attaccato.
1: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
0: Franco,
1: qua.
0: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, probabilmente un cinghiale.
0: Perché tra lupo e cinghiale.

0: Inghiale vince il lupo?
1: Sì. Diciamo, a parte i soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
0: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca.
2: Sì,
0: direi,
2: perché c'è
0: secca.
2: Un allevatore nella zona qua vicino al Passo del Biscia, che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
0: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Sì. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: io sono morto il giorno che mi hanno diagnosticato i due tumori. Per me la vita è finita lì. Io vivo giusto perché mi stanno facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto.
1: Quella di Giuseppe non è la storia di una persona con dipendenze o che ha commesso reati, ma è l'incubo di una persona normale, un'ordinaria brava persona di 65 anni che ha rischiato di finire sulla strada e che solo grazie all'impegno di volontari e di un assistente sociale ha trovato casa, una casa popolare nel nulla del CEP di Pra. Una storia di indigenza di un uomo arrivato bambino dal sud con i genitori che una volta diventato adulto e padre, per tanti anni lavorando sodo nei cantieri, rischiando la vita dall'alto come ponteggiatore, pensava ormai di avercela fatta, immaginando di poter invecchiare con serenità. Perché Giuseppe aveva uno stipendio che gli permetteva di vivere, pur senza eccessi, di prendere un caffè al bar, di andare al supermercato senza l'ansia di confrontare il suo carrello vuoto con quelli pieni degli altri. Poi, anche per quel maledetto vizio di fumare, è arrivato a 3 pacchetti al giorno, la scoperta di avere 2 tumori ai polmoni. Gli è accaduto, perché senza un lavoro e con una pensione di invalidità irrisoria, si è ritrovato all'improvviso povero, lui che povero non era mai stato. Come Giuseppe ci rivela ora, con gli occhi lucidi, quasi sul punto di piangere, in questa giornata fredda che lassù, nel niente del CEP, sembra gelare anche l'anima. Io sono già morto, ci sussurra senza mai perdere la dignità.
2: Giuseppe, siamo qui a raccontare la tua storia, che è una storia un po' diversa dalle altre. Tu sei trovato in una situazione di quasi di povertà, solo perché hai perso il lavoro, perché ti sei ammalato gravemente. Sì. Tu non hai un passato da delinquente oppure
0: no.
2: Assolutamente. Raccontaci un po'.
0: Niente, lavoravo fino al 2002, facevo ponteggi. Poi sono andato a fare una visita, mi sono sentito poco bene e da lì è uscito fuori e mi hanno trovato questi 2 tumori ai polmoni, uno al polmone destro e uno al polmone sinistro. E mi sono dovuto abbandonare il mio lavoro e mi ha cambiato proprio, diciamo, la vita, no? Un po' tutto, cioè anche psicologicamente.
2: Come stai adesso?
0: Adesso mi hanno operato, tutti e due, mi hanno tolto mezzo polmone dalla parte destra e un quarto dalla parte sinistra. Adesso c'è un altro problema, dicono che ce ne sia ancora uno, che stanno monitorando, stanno facendo, però sinceramente sono in difficoltà su tutti i sensi.
2: Ecco, noi ci siamo conosciuti perché tu sei stato sfrattato da una casa,
0: esatto,
2: a Voltri,
0: esatto,
2: e sono venuto lì a raccontare la tua storia,
0: sì.
2: E poi non sapevo che futuro potessi

0: avere, e com'è andata? Adesso deve
1: essere andata abbastanza bene, ringrazio anche a delle persone che mi hanno aiutato, tipo l'associazione Sunia che mi ha dato una mano, anche il comune cioè, ha messo anche del suo e tutto. Ora mi hanno fatto, mi hanno dato una casetta qua al Cerpi via Novella che pago, mi ha fatto 2 anni di contratto provvisorio, 2+2, e pago l'affitto, pago sui 140 euro d'affitto, perché percepisco anche una piccola pensione di invalidità, perché altro non posso
0: più solo
1: lavorare.
0: Questa piccola pensione, quanto prendi?
1: Che sui 700 euro mi danno.
0: Perciò ti rimangono 500 euro per vivere?
1: No, perché poi c'ho anche da pagarmi le bollette, la luce, il gas.
0: Cioè, tu vivi con chi?
1: Con mia moglie, sono io e mia moglie. E ho 2 cagnolini che sono 12 anni che ce l'ho. Mi ha dato questa casetta, anzi ringrazio che me l'hanno data, a me non mi ha dato un tetto. Però sai, la vita ti cambia, non riesco ad arrivare a fine mese, sei sempre a tribulare, manca delle volte anche da mangiare, che non sai neanche.
0: Quanti anni hai tu?
1: Io 65 compiuti.
0: Perciò per la pensione quanto ti manca?
1: Con la pensione dovrei prendere quella di vecchiaia, se me la danno a 67, ancora 2 anni dovrei fare.
0: 67? Questo,
1: sì, a 67, almeno la classe, perché con le Marche non ci arrivo, perché purtroppo ho avuto anche la sfortuna, che tanti in quei tempi che lavoravo io, tanti non mi hanno versato dei contributi, sai che facevano quelli figurativi, queste cose qua, infatti mi mancano anche tanti contributi.
0: Che lavoro facevi tu?
1: Io ponteggi, sembra
0: lavoro duro. Perché,
1: sì, abbastanza pesante. Però lo facevo volentieri perché mi è sempre piaciuto farlo. Poi guadagnavo anche abbastanza bene, non potevo permettere. Cioè andavo a mangiare una pizza normale come tutti gli altri.
0: Che non mangi una pizza, non vai al ristorante?
1: Sarà 3 anni adesso che non riesco più ad andare a mangiare una pizza. A volte non c'ho neanche i soldi a comprarmi il pane per mangiare a casa, cioè che non riesco ad arrivarci.
0: Tu hai figli?
1: Sì, ho 2 figli, una è in Sicilia, anche lei, poverina, sì, mi può dare una mano, ma fino a un certo punto. Poi c'ho anche mio figlio, che lavora saltuariamente, non è che ha un posto fisso, poi anche lui ha i suoi problemi, e c'ha un figlio, deve pensare anche al figlio, alla scuola, a quello. Non so, troppo lo sappiamo cosa costa mantenere un figlio, cosa costa anche mantenerlo per la scuola. E mi può aiutare, sì, mi aiuta, però anche lui, poverino, fa dei sacrifici anche per aiutarmi.
0: Come fate a far quadrare i conti, andare a comprare per mangiare? Dove andate a comprare? Al mercato?
1: Al supermercato.
0: E come fate? Cosa comprate con quelli?
1: Mia moglie poverina si fa tutto il giro dei supermercati dove ci sono gli sconti, dove ci sono, poi ti compri un pacco di pasta, un pelato, ogni tanto qualche fettina di carne, un pezzo di pollo. E di quello lì non riusciamo a comprare, a fare. Non è che abbiamo quella possibilità, insomma, per dire oggi mi vorrei mangiare un po' di pesce, non me lo posso permettere perché già ti vai a comprare un po' di pesce, vai fuori budget e non, già non ci arrivi così, comprando solo un po' di pasta, un po' di pane, proprio il necessario, Poi ogni tanto, cioè una volta al mese c'è i frati qua sotto, che ci danno un pacco che c'è un po' di pasta, un po' di pomodoro, sai, un po' di pelati, biscotti, più che altro biscotti.
0: Tutta questa situazione è perché tu hai una malattia,
1: sì.
0: E non puoi più lavorare, se non avresti lavorato avresti avuto il tuo stipendio, no? Che
1: esatto.
0: Stipendio avevi quando lavoravi?
1: Io guadagnavo abbastanza bene, parti dai 1.600, dalle volte 1.800, poi dipende anche le giornate che facevi. Perché non ero proprio in regola, perché ultimamente stavo lavorando un po' in nero, perché la ditta dove lavoravo io prima aveva chiuso e allora sono andato, ho trovato questo qua e mi faceva lavorare così, anzi lo devo anche ringraziare che mi faceva lavorare. E sto facendo una vita regolare, una vita normale.
0: Quando pensi a quei momenti in cui andavi al supermercato a comprare quello che volevi perché c'avevi lo tuo stipendio,
1: sì,
0: adesso solo per una malattia, ma è giusto questo, che per una malattia una persona possa cadere in difficoltà?
1: No, non è giusto.

0: perché ci dovrebbero essere anche delle cose che dovrebbero darti una mano a superarle queste.
1: I servizi sociali, tu hai chiesto qualcosa a qualcuno?
0: Sì, i servizi sociali sì, ti interessano ad andare là. Io adesso per dire ho fatto la domanda dalla social card, mi ha risposto che supero il reddito, io non riesco a capire come faccio a superare il reddito. Sai quelle carte che danno, sì, che dicono, che fanno queste pubblicità, queste cose.
1: Il reddito di cittadinanza, l'inclusione.
0: Che io non me l'hanno data perché dice che supero...
1: Come fai a superare?
0: Non lo so, perché quando ero giù si vede che lì sei, risulta ancora quello quando abitavo giù, in via dove ho mandato lo sfratto.
1: A
0: e
1: volte.
0: Lì c'era residente mio figlio.
1: Sì, ma sono tanti anni tu che non lavori.
0: Esatto, io sì, io ormai dal 2022 che non riesco più a lavorare, è già tanto che riesco a stare in piedi, cioè io già questa settimana ho fatto avanti e indietro da San Martino per fare analisi del sangue, quello.
1: Come vai? Hai la macchina?
0: No, ogni tanto mi accompagna mio cugino, sono piano piano, prendo il treno, pulmino, il treno, pulma, l'altro pulmino e vado. Però tante volte c'è mio cugino disponibile, ma mi accompagna lui. Perché a me con l'ambulanza non mi ci mandano perché il dottore mi dice che essendo che io riesco ancora a camminare non ho bisogno, non posso soffrire
1: da ambulanza. Ho capito, però tu sei molto malato, hai dei tumori.
0: Esatto, però così mi ha detto il mio medico, come infatti non riesco a capirlo, perché io avrei bisogno di qualcuno che mi porterebbe tutte le volte che devo fare delle visite. Che c'è dei momenti che non ce la faccio neanche a stare in piedi, a alzarmi, a farmi. E è come se dicono, parlano cose, però poi quando arriva il momento che devono fare qualcosa di concreto non riescono a fare mai niente.
1: Che hai sentito vicino in questi momenti così brutti? Perché comunque c'è qualcuno che ti è stato vicino, qualcuno.
0: Sì, come ti ripeto, mi sono trovato tanto vicino all'associazione SUNIA.
1: Sì, il SUNIA, ok,
0: sì,
1: il sindacato,
0: nel senso,
1: della CGIL.
0: Anche come però, contatto umano, anche come cose che mi chiama.
1: Ti chiamano ancora?
0: Sì, sì, in particolar modo Giovanni Salina mi chiama, se volessi sapere come
1: bello
0: sto,
1: questo,
0: come
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Sto.
1: Ma invece
0: ogni
1: i servizi
0: tanto
1: sociali?
0: Mi porta un pacco. I servizi sociali, se non la chiami te, non ti cagano neanche. A me mi hanno assegnato l'assistente sociale e se non la chiamo io lei non sa neanche che esisto. Cioè io l'ultima volta l'ho vista qua.
1: Dovrebbe anche vedere se tu hai bisogno di soldi perché
0: sì,
1: devono darti
0: sì,
1: una mano.
0: Se ti indirizzano e cioè, fai questo, vai là, vai, devi andare là, ti mandano dal sindacato. Ma tu scusa, se tu sei l'assistente sociale, giusto?
1: Fallo tu sto lavoro.
0: Ecco, dovresti essere tu a chiamare a me.
1: Tu ce l'hai un computer a casa.
0: C'è il mio numero di telefono.
1: Sì, dico, ma tu potresti fare le pratiche sul computer.
0: Ma non sono capace, non capisco niente.
1: Allora
0: mi tocca andare
1: per
0: forza dal sindacato. Sì, loro danno per scontato che lo puoi fare te. Ma se tu fai l'assistente sociale, c'è la parola stessa, assistente.
1: Sì, deve assisterti.
0: Dice che dovrebbe assisterti.
1: Ecco, quando eri giovane, sei stato dove arrivi?
0: Dalla Sicilia.
1: Dalla Sicilia. Ecco, immaginavi di arrivare a questa età a vivere quasi insomma da anziano, ormai siamo d'età da pensione?
0: No, mi sono tutto immaginato nella vita, ma meno che arrivare a questa mia età così in queste condizioni, cioè non avere neanche soldi per poterti comprare un pezzo di pane, penso che sia la cosa più umiliante che una persona possa passare, possa toccare con le mani come sto facendo io. Penso che non ti puoi più permettere di, che ne so, io mi compro un paio di scarpe, già te un paio di scarpe non riesco a comprarmeli, ma sono 3 anni che ho queste scarpe qua. Non avere, che ti posso dire, magari qualcosina da fare un regalino a tuo nipote, che quando lo vedo magari mi...
1: Vorresti
0: fare qualcosa, dai qualcosa, però non posso, ti senti umiliato dentro, ti senti una nullità, poi ti senti, c'è cioè una vita proprio, dalle volte ti dico la verità, guarda, dalle volte preferirei che il Signore mi prenderebbe, così almeno la ferie finita, basta, non farei soffrire magari.

0: a tutti quelli che mi circondano, come mia moglie.
1: Ecco, tua moglie, come va in questa vita così complicata? Com'è il rapporto? È bello, mi sembra?
0: Sì, abbastanza.
1: C'è una luce in questo senso?
0: Ogni tanto si arrabbia, perché poverina anche lei, sai, a stare dietro a me, a stare dietro, che poi avendo anche due cagnoline li prende, poi, cioè fa tutto l'embo, che però io non riesco più a fare niente.
1: Ma lei non potrebbe lavorare?
0: E come fa? Anche lei ha i suoi annetti, ormai ha 63 anni mia moglie, 64. Poi come fa ad andare a lavorare? Io ho bisogno di lei, ho bisogno che mi sta vicino. Io adesso inizio a non farcela più neanche a vestirmi. Cioè faccio fatica anche adesso a vestirmi, allora mi dà una mano, mi fa, anche volendo, come fa?
1: Ti fa paura la morte?
0: No. In questo momento qua no. In questo momento qua io è come se fossi già morto. Io sono morto il giorno che mi hanno diagnosticato i due tumori.
1: Però stai reggendo bene.
0: Sì, però per me la vita è finita lì. La mia vita, io vivo giusto perché mi sta facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto. Cioè tu vedi in me, vedi un cammina, però un morto che cammina. Ormai non, dalla vita non me ne... Non so come spiegare, come dirti.
1: Non lo stai spiegando benissimo.
0: Non me ne frega più niente, capito? Io mi sveglio la mattina e dico, sono ancora qua. Tu bene, è un altro giorno di sofferenza, penso. Non solo per me, ma anche per quelli che mi circondano. Perché dietro a me poi soffre anche mia moglie, cioè soffre i miei figli, soffre per dire... Le persone che mi sono.
1: Beh, tu hai una capacità, un'empatia bella, tu sai trasmettere calore. Io non ti conosco da poco, ma
0: cerco
1: non
0: di...
1: ti sei mai lamentato, anzi, no, sempre no. Il sorriso. Dove no, trovi questa forza?
0: La forza te la fai venire, perché ti devi prendere il coraggio, incominciare a dire vabbè, anche che per te lo devi fare anche per gli altri, per quelli che ti circondano. Cercare di fargli vedere che tu sei sempre col sorriso, sei, però dentro di te no, cioè, tu dentro ti senti morto, ti senti una nullità, ti senti proprio, non puoi aiutare nessuno, cioè non puoi, vorresti fare quello però non riesci a farlo, capito? Penso che sia la cosa più brutta che una persona possa vivere e possa passare. E guarda, io voglio dire una cosa, tutti quelli che hanno questo problema qua, sì, io li capisco perché mi ci sto passando io, so cosa vuol dire, però di cercare sempre di lottare, di non far vedere, di non trasmettere negatività.
1: Almeno potessi goderti gli ultimi anni della vita, no? Questo sì, ti manca sì. Forse.
0: Questo mi manca più di tutti, non poter permettermi di portare una volta mia moglie a dire via andiamo a mangiare la pizza o che ne so, andiamo a mangiarci un gelato. E questo ormai non me lo posso più permettere. Ed è ancora più brutto, ancora più cose che prima sì, non è che ci andavo tutti i giorni a mangiare la pizza o a mangiare, però.
1: Un'ultima domanda inevitabile, perché hai accettato di raccontare la tua storia così col tuo viso?
0: Perché mi sembra anche una cosa giusta fare anche, dimostrare anche che sei così in queste condizioni, che c'ha la forza di vivere, ti deve sempre essere, cioè ti deve sempre accompagnare.
1: Anche un po' una denuncia, anche, c'è gente
0: sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: Non è giusto che la gente viva così. No,
0: assolutamente. No, io lo faccio anche per sollecitare a questi assistenti, a tutte queste cose che ci sono. No, non so fare solo le chiacchiere, ma di fare i fatti, di dimostrarlo coi fatti, di andare a cercare queste persone qua, di chiamarle, di assisterle, ma assisterle realmente. Non assistere a chiacchiere o per telefono o per così. Io le uniche persone che realmente si sono mosse, si sono date da fare, come ripeto di nuovo, non voglio essere monotono e non faccio pubblicità.
1: Non l'abbiamo concordata, questa cosa non la sapevo.
0: La signora Rodi, che è un assistente sociale, la Rodi.
1: Del comune,
0: sì, che è lì al Matitone.
1: Quella che coordina tutto, questa la conosco.
0: Devo ringraziare anche a lei, il comune che ha dato anche la sua disponibilità, che mi ha aiutato. Allora si vede lì, vedi le cose.

0: cose concrete, tu la gente che ti assiste veramente, capisci?
1: Grazie Giuseppe, grazie di tutto.
0: Grazie per avermi dato la possibilità, l'opportunità di poterle dire queste cose, ti ringrazio veramente, grazie Michele di cuore. Siamo quasi, finché ci siamo lo siamo.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a te. Dino.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
4: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
5: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come ho accennato,

menzionavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città, e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Il medico risponde insieme al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, abbiamo molti argomenti, molti spunti oggi in attesa poi delle telefonate dei nostri telespettatori all'800-640-771 oppure delle domande al 347-6766-291. Partirei dalla cronaca, dottor Ferrando, perché ancora sui giornali, insomma, purtroppo la cronaca ci racconta di casi drammatici, di soffocamento. E allora qual è il consiglio, quali sono le indicazioni che possiamo dare ai nostri telespettatori?
1: Allora, purtroppo i casi drammatici sono di un bambino morto di 6 anni mentre mangiava un panino e di una bambina di 3 anni con un acino d'uva e a tuttora risulta in situazioni gravi, perché a volte può succedere che si riesce a togliere quello che ostruisce e però il bambino è rimasto senza ossigeno per un po' di tempo. Quindi preghiamo per questa bambina, le notizie che abbiamo a tutt'oggi che è grave e stazionaria. Che cosa fare? Innanzitutto ci sono delle età in cui il soffocamento è più frequente, bisogna stare particolarmente attenti sotto i 3 anni e poi nell'anziano o dalle persone affette da disabilità. Quindi la prima cosa da fare è la prevenzione e poi saper fare la manovra antisoffocamento. La prevenzione come si fa? Si fanno i tagli sicuri. Sul sito del Ministero della Salute c'è tutta una lunga spiegazione, ma tanto per fare un esempio di stagione, l'acino d'uva al bambino sotto i 3-4 anni non si dà intero, lo si divide in pezzettini, di modo che se per caso viene inalato e passa nelle vie respiratorie non ostruisce completamente e quindi non si soffoca. L'altra cosa su cui battiamo da anni è che ovunque c'è un bambino o un anziano, persone con disabilità, le persone debbono saper fare la manovra antisoffocamento. È una cosa che portiamo avanti da decine di anni. Quindi il consiglio che do quando mi chiedono che asilo, che scuola, quello fa il tedesco, imparano musica, arco, eccetera, facciamo 8 lingue, eccetera. La prima cosa, chiedete se sanno cosa fare in situazioni di emergenza, se hanno fatto un corso di primo soccorso pediatrico.
0: La risposta. Ma non è obbligatorio?
1: Allora, sono obbligatori dei corsi di sicurezza, sì, però di sicurezza sanitaria, di sapere cosa fare in caso di emergenza così, non mi risulta diffuso capillarmente. Abbiamo ancora recentemente con l'amica Paola Minale, allergologa, riproposto al tavolo regionale della sicurezza alimentare, tavolo regionale quindi mense scolastiche ma anche dove mangiano adulti, qualsiasi tipo di mensa, un protocollo, un corso sulla anafilassi d'alimento e sulla manovra antisoffocamento. Quindi non diamo per scontato che è una cosa utile, alcuni la fanno, no, a tappeto e tenendo conto che andrebbero queste manovre ripetute ogni paio di anni, perché le conoscenze cambiano, ma a meno che uno non sia così sfortunato a doverla fare, queste cose bisogna un pochino ripeterle. Non è obbligatorio, però.

0: fa da sé, fa per tre. Imparate, a breve noi pediatri facciamo dei corsi, tanti pediatri nel loro ambulatorio fanno la dimostrazione, nei consultori se ne parla, non c'è un obbligo di legge, ma andiamo oltre la legge sulle cose che si debbono fare. Genitori, nonni, qualsiasi babysitter, imparate a fare almeno la manovra antisoffocamento, poi per altre situazioni di primo soccorso ci lavoreremo, ma questa è una vera emergenza che smettiamolo di dire, perché poi quando si legge sui giornali tragica fatalità, è una tragedia, non una fatalità, perché si può prevenire con i tagli sicuri, mai acino d'uva o pezzettini piccoli ai bambini sotto i 3-4 anni, insegnare a mangiare, qui potremmo aprire un capitolone, e saper fare la manovra antisoffocamento.
1: Ferrando, facciamo come se fosse una scheda. Quali sono gli alimenti che non devono essere dati ai bambini piccoli, o qual è, diciamo così, la forma che devono o non devono avere questi alimenti? Come fosse una scheda.
0: Ma la scheda è qualsiasi oggetto di dimensioni inferiori ai 4 cm, bisogna stare attenti a non darli ai bambini, questo vale per giocattoli, per cibo. Quindi gli alimenti, l'uva, ma può essere anche gli alimenti rotondi, scivolosi, il gnocco per esempio, la mozzarella fusa, c'è tutto un elenco, però qualsiasi alimento. Prendiamo un pezzo di pane, un pezzo di carne masticato e è buttato giù, che va di traverso, diventa pericoloso. Quindi al top 10 ci sono comunque l'uva, i Würstel, che è un alimento che ai bambini non dovrebbe essere dato se non eccezionalmente. Se decidiamo di dare il Würstel, nel capitolo sui tagli sicuri si spiega di non tagliarlo a rondelle, ma di farne dei pezzettini lunghi, di modo che se per caso va di traverso e va nell'apparato respiratorio, bisognerà poi fare qualcosa, ma almeno non ostruisce completamente, come fa una ciliegia, un pomodorino, l'uva, o un bollo, un pezzettino di carne o di pane masticato e di dimensioni grosse.
1: E questo non significa che bisogna frullare qualsiasi cosa, perché sennò non ne usciamo, giusto?
0: No. Siamo attenti, perché masticare è importante. Masticare è importante per tante funzioni. Ci sono studi anche sull'anziano che dimostra come masticare influenza anche il sistema nervoso, ecco. Quindi non facciamo passare il messaggio, frulliamo tutto, perché se non ci troviamo bambini che non sanno masticare. Saper masticare vuol dire quando si mangia senza distrazioni, senza televisioni, senza giochini, il vecchio ero guarda boom e ti butto giù da mangiare, oppure farlo mangiare mentre gioca, così si distrae e mangia. E insegnare a mangiare vuol dire saper mangiare anche noi, perché noi siamo l'esempio per i nostri bambini. Ci sono persone che mangiano come degli squali, buttano giù tutto intero. Il bambino guarda e dice: ma si mangia così, butto giù tutto anche io. La digestione inizia con la masticazione, quindi quando abbiamo un bambino davanti mastichiamo e poi deglutiamo. Il bambino farà quello che facciamo noi.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno professore. Io volevo fare un'altra domanda invece in merito ai vaccini. Allora, io ho una bambina di 2 anni e mezzo che quest'anno ha iniziato come anticipataria la materna, diciamo, quella con i bambini che hanno già 3 anni. E poi ho un bambino di quasi 4 mesi. Allora, loro hanno fatto tutti i vaccini, sia obbligatori che facoltativi. Lui ha iniziato ad agosto a fare l'esavalente pneumococco, meningococco, rotavirus, e ripeterà il 9 di ottobre. Ora il 2 faranno. No. La bimba farà come al solito quello antinfluenzale, mi ha detto la pediatra quest'anno, che è con lo spray. E il piccolino invece mi ha detto che farà, che però non è, e questo volevo un po' capire, che non è proprio un vaccino, quello per la bronchiolite, se non sbaglio. E volevo un po' capire intanto se poi 9, quando avrà il richiamo, saranno troppo ravvicinate queste cose per il piccino, che non ha ancora 4 mesi, cioè li fa adesso a fine settimana. E invece invece per la bambina questa cosa dello spray, e volevo, ecco, un'altra cosa, perché ieri la piccolina

0: ha avuto un picco di 38,5, poi le abbiamo dato una supostina da 250 di tachipirina ed è passato così in un lampo. Volevo un po' sapere cosa ne pensa di questa situazione. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Brava, innanzitutto complimenti, perché la prima cosa quando parlava che mi veniva da dire è fare il vaccino per l'influenza alla bambina, non solo, magari fatelo anche voi, perché il bambino di 4 mesi non può essere vaccinato per l'influenza, per cui bisogna cercare di fare un guscio protettivo intorno al bambino. Il guscio protettivo siete voi, quindi anche se non siete in una fascia a rischio di complicazioni, è bene che vacciniate i genitori e i nonni. Altro consiglio, scusate il genovese, non fate arremenare il bambino da estranei, perché la gente ha la brutta mania, quando vede un bambino, di alitargli addosso, di cercare di toccarlo. Evitate i luoghi chiusi. Tornando ai vaccini, dopo i 2 anni, fino ai 18 anni, c'è il vaccino per via nasale, così si evita la bambina una punturina. E per il bambino piccolo, oltre a quelli che ha detto, c'è anche il vaccino per il meningococco, e spero che abbia fatto anche l'altro vaccino raccomandato, preferiamo dire raccomandato, non facoltativo, che da lì diamo sì e no, no, è altamente raccomandato rotavirus e il meningococco di tipo B. Riguardo alla bronchiolite, è partita la campagna di prevenzione della bronchiolite diretta contro il virus che più comunemente lo causa. Ci sono altri virus, che è il virus respiratorio sinciziale. Non è un vaccino, è un anticorpo che protegge immediatamente il bambino e lo protegge nel periodo a rischio, lo protegge per circa 6 mesi. Quindi tutti i bambini che nascono in questo periodo gli verrà offerto questo anticorpo dalle neonatologie. Per i bambini nati dal 1 aprile, il pediatra di famiglia fa un richiamo, vi farà l'offerta di questo vaccino, che viene offerto gratuitamente e si può fare in concomitanza con le vaccinazioni, non c'è nessun effetto collaterale, altamente raccomandato.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, andiamo con le domande al 347-67-66-291. Buongiorno, il mio nipotino di 6 anni ha problemi di aria nella pancia, mangia un po' di tutto, anche verdure e frutta, dispiace però limitarglieli, che cosa fare? I fermenti lattici possono aiutare? Grazie Angela.
1: Beh, diciamo che questa è una di quelle situazioni che... Il consiglio va personalizzato dal proprio pediatra curante. Alla domanda posso risolvere con i fermenti lattici? Direi di no. Ci sono studi interessantissimi sul microbiota, su tutto, sull'asse intestino-cervello, ma non abbiamo ancora strumenti pratici e i probiotici, i fermenti lattici, eccetera, sono... Ci sono delle ricerche promettenti allo stato attuale, il discorso è più commerciale che di efficacia. Riguardo alla tanta aria, bisogna vedere cosa mangia e anche come mangia, perché a volte alcuni bambini mangiano un po' di corsa, buttano giù tanta aria. E vedere, fare, intanto vi consiglierei prima di andare dal pediatra di tenere almeno una settimana di diario alimentare, cosa mangia, e segnare un attimino questa area, suppongo si riferisca alle flatulenze, nei bambini si può dire le scureggine, che possono mettere in imbarazzo perché a volte sono un danno per l'olfatto. Quindi tenere un diario di modo che il pediatra ha almeno il diario alimentare e anche valutare bene come mangia il bambino, seduto, tranquillo, agitato, parlando, muovendosi, eccetera. Questo può anche influire, però bisogna fare un approccio personalizzato da chi conosce il bambino, almeno la possibilità di visitarlo.
0: Buongiorno, ho 39 anni, una bimba di quasi 3, ho fatto la prima vaccinazione nel morbillo.

0: l'ho un anno. Poi, verificato che non avevo più anticorpi, ho fatto il trivalente a dicembre 2024. Devo fare anche la seconda dose di morbillo ora? Grazie.
1: Non ho capito, parla della
0: bambina. Secondo me parla di lei. Secondo me parla di lei, sì. Cioè lei ha 39 anni e la bambina ne ha quasi 3.
1: Sì. Allora, distinguiamo le due.
0: Ho fatto la prima vaccinazione del morbillo a un anno, poi verificato che

Intanto così diamo la possibilità a questa mamma di riscriverci il messaggio, perché poi scrivendo velocemente magari qualcosa ci sfugge. Intanto vedo che sta già scrivendo, vediamo questo video insieme.

0: Allora, che cos'è la sindrome del bambino scosso, Ferrando?
1: Innanzitutto devo ringraziare la collega Iris Fontana, presidente del Soroptimis, che mi ha fornito questo materiale. La sindrome del bambino scosso è una situazione molto grave e potenzialmente letale, non così rara, in cui il bambino viene preso, la mamma o il papà, più frequentemente la mamma, perché con il bambino ci sta la mamma, esasperata che il bambino piange tanto, lo prende e inizia a muoverlo così. La testa fa dei movimenti di flesso-estensione e la testa dei bambini è grande rispetto al resto del corpo e questo può portare a delle lesioni devastanti a livello di emorragie intracraniche, di emorragie retiniche, con mortalità in molti casi con disabilità. Uno studio fatto negli anni 2018-2022 ha fatto vedere in 4 anni quasi 50 casi documentati, però documentati potrebbero esserci dei casi non documentati. Quindi è una cosa che bisogna stare molto attenti di non scuotere il bambino. Il nome italiano bambino scosso, in inglese era shaken baby syndrome, adesso ha un nome un pochino più tecnico, però il significato è questo: bambino scosso, non scuotete il bambino, stare molto attenti a questa sindrome, a questa brutta forma di maltrattamento.
0: Allora, intanto è arrivato il messaggio, il chiarimento è: parla della mamma, quindi 39 anni, vuole sapere se deve fare la vaccinazione del morbillo che lei aveva fatto a un anno, ripetuta col trivalente a dicembre 2024 per l'assenza di anticorpi. Devo ripetere la vaccinazione? Questa mamma ha una bambina di quasi 3 anni.
1: Allora, bisogna proteggere la bambina e la mamma. Risposta facile: la bambina dovrebbe fare la seconda dose a 6 anni. Il consiglio da pediatra, visto l'andamento epidemiologico, è quello di anticipare la seconda dose. E riguardo a lei, spiego. Spieghiamo che il vaccino antimorbillo, una dose, protegge al 90%, perché ci sono alcune persone che non producono anticorpi. Con la seconda dose si riesce a recuperare, arrivare a numeri del 95-97%. Siccome lei non ha risposto alla prima dose, si spera che abbia risposto alla seconda dose. Se fare o meno un'altra dose, chiederei al medico curante se è il caso di fare il dosaggio degli anticorpi antimorbillo, visto che penso che li abbia già fatti dopo la prima dose. In genere non si richiedono, però se vogliamo essere tranquilli, chiedere al medico curante se ritiene di farli. Teniamo conto che se anche non avesse attecchito, se tutti fossimo vaccinati al 95% della popolazione, anche chi non produce anticorpi, oppure anche chi non può fare il vaccino, perché ricordiamo ci sono persone che non possono fare il vaccino per problemi di età o di salute, e quindi fare la vaccinazione per il morbillo è un esempio di altruismo, perché proteggiamo delle persone fragili per età, sotto l'anno esempio, oppure per immunodepressione o per patologia.
0: Dottor Ferrando, in conclusione volevo parlare con lei, credo con un'emozione in più per lei questa mattina, dell'importanza di leggere ai bambini anche piccoli a voce alta, perché insomma nelle scorse ore è morto un suo collega, un amico che forse è stato un po' il fautore, no?
1: Ricordiamo l'amico Pino Ghinelli, oggi ci sarà a Rosario, domani il funerale, 79 anni che è mancato, è stato il nostro alfiere dell'iniziativa della lettura ai bambini con Nati per Leggere, referente regionale.

0: nazionale, ha preso giusto a maggio un premio nazionale, una perdita enorme, professionale e anche umana. Il messaggio che vogliamo dare ai genitori: la lettura precoce ai bambini a partire dai primi mesi di vita si è dimostrata efficace su tante belle cose, mentre l'uso del digitale fa molto male a tutti i bambini, soprattutto sotto i 2 anni. Quindi andate sul sito Nati per Leggere, cercate il vostro pediatra, noi facciamo iniziative con le biblioteche comunali, negli asili se ne parla sempre di più, la lettura è un vero nutrimento della mente, come la musica e certe cose del passato che dobbiamo riscoprire per contrastare gli schermi, la digitalizzazione precoce che causa dei danni non da poco allo sviluppo dei nostri bambini. Ricordo di Pino Ghinelli, è una perdita immensa per la pediatria ligure.
1: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a lei e a tutti i telespettatori.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

L'audizione alla Camera con i rappresentanti di Ericsson non è andata bene. L'azienda ha confermato i 131 licenziamenti. Lunedì prossimo l'incontro con il ministro Urso. È stata presentata la squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova Uccelli. Il suo obiettivo è ripartire dalla parità di genere e dalle nuove deleghe. Un'anziana morta al Villa Scassi di Genova dopo una trasfusione con presunto scambio di sacche di sangue. La procura ha così disposto l'autopsia sulla donna. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia stasera i suoi 150 anni di vita. Protagonista il coro e l'orchestra del Carlo Felice. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, dobbiamo partire con il lavoro, dobbiamo partire con Ericsson perché non è andata bene. L'audizione che si è tenuta quest'oggi alla Camera con i rappresentanti per l'Italia di Ericsson, si è parlato dei 131 licenziamenti. Quello che si è capito, che poi è quello che contava di più, è che questa avvertenza, queste lettere di licenziamento sono state confermate, quindi nessun passo indietro nonostante le richieste della politica e dei deputati genovesi, ovviamente sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamo. Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è. Al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontare

0: parlarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
1: È stata presentata oggi la nuova squadra del magnifico rettore di Genova dell'Università Unige, Antonio Uccelli, che si inserirà alla guida il prossimo 1° novembre con la partenza ufficiale in Ateneo, una squadra costruita nel segno della parità di Genova di genere, scusate, 6 donne e 6 uomini. Sentiamo Matteo Cantile.
2: È stata presentata alla sala di Unige World a Genova la nuova squadra del magnifico rettore Antonio Uccelli, che sarà in carica dal 1° novembre, 6 donne, 6 uomini, ci sono 3 conferme e anche 9 deleghe per Uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
3: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
1: E questa mattina l'Università di Genova ha oltre un centinaio di matricole accolte nell'aula San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario tra emozioni e aspettative per il futuro, ma soprattutto per un percorso appena iniziato che comunque dura diversi anni. Li ha sentiti per noi Elisa Ricci.
4: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1° novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
5: Sono una matricola, quindi sono al 1° anno, sono molto gasata in realtà.
6: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
7: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
6: Per amicizie e di imparare.
8: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
9: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
5: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente cioè uscendo con i miei amici, eccetera.
10: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che mi interessano molto.
1: Allora in bocca al lupo a tutte le matricole dell'Università di Genova. Cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto della città del capoluogo Ligure. Quanto vale, quali saranno i prossimi passi per la privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente del Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Lo ha intervistato Elisabetta Biancalani.
11: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
12: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
11: E in realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio,

0: privata, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a secondo di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro.
1: Autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza al TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche con il presidente dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo che cosa ha detto, anche perché è un tema che sta facendo molto discutere.
2: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni rispetto all'annualità di riferimento. Ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni e degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: Adesso la cronaca, la Procura di Genova vuole vederci chiaro sulla morte di una donna di 88 anni all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena a Genova. Dopo la trasfusione di sangue è stata aperta un'indagine, disposta l'autopsia che dovrà chiarire soprattutto un punto, se il possibile errore avvenuto durante la trasfusione abbia avuto un ruolo nel decesso della paziente. La donna era arrivata lunedì al pronto soccorso in condizioni già molto gravi con diverse patologie. Durante il ricovero i medici hanno disposto una trasfusione, ma la procedura era stata interrotta quasi immediatamente dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti interni potrebbe esserci stato uno scambio di sacco, comunque un errore legato al gruppo sanguigno, un incidente che la stessa azienda ospedaliera metropolitana ha confermato di aver rilevato subito, attivando la procedura prevista e segnalando il caso al Ministero della Salute come evento sentinella. Ora saranno gli accertamenti della procura insieme all'esame autoptico a stabilire se esista oppure un nesso tra la trasfusione e la morte della oltre ottantenne, con la ricostruzione di un'eventuale responsabilità dei medici. L'aumento dei costi del carburante mette in difficoltà le pubbliche assistenze, con spese sempre più alte da mantenere. In strada i mezzi di soccorso, le ambulanze, un problema che potrebbe avere conseguenze anche sui servizi garantiti ai cittadini. In realtà lo sappiamo, quello del caro carburante è un problema molto trasversale in queste ultime settimane, ultimi mesi. Anissa De Filippi.
3: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca Genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi. Gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature, personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
4: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco, perché chiaramente le risorse

0: risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi dei carburanti avvenuti in questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
1: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
2: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante. Nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.
3: È iniziato il conto alla rovescia, tutto pronto per il 66esimo Salone Nautico di Genova, previsto anche un fuori salone con musica, stand per permettere a tutti i cittadini di divertirsi, immergersi nel mondo della nautica, insomma aprirsi a 360 gradi, Aurora Bottino.
4: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico, oltre 1000 le imbarcazioni presenti provenienti da 45 paesi per la 66esima edizione della Kermesse genovese, che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità a partire dalla Blue Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuori salone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
3: Ovviamente Primo Canale ve lo racconterà in diretta anche domani con l'inaugurazione, come sempre, a partire dalla mattinata. Un fatturato record di oltre 8 miliardi e mezzo per l'industria nautica italiana, che alla vigilia del Salone Nautico svela i suoi risultati. Quali sono le prospettive future del settore? Lucrezia Marini.
5: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
6: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht l'Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono la forza del Made in Italy.
5: Buone notizie anche per il 2026 che, secondo le previsioni, dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
7: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
3: Chiudiamo con gli spettacoli. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita. Quest'oggi una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi e con il coro, l'orchestra del Teatro Carlo Felice, famosissimo Dario Vassallo.
8: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, i sipari e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra, dopo la distruzione del Carro Felice, garantì la continuità degli spettacoli. Poi cominciò un lento declino fino alla chiusura.

0: La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
1: Ma sempre a quest'ora l'appuntamento con lo sport per seguire le squadre liguri che si stanno preparando, ancora una settimana abbondante al ritorno sul campo per i campionati. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri spettatori. Sì, direi una decina di giorni prima del ritorno al campionato, intanto in attesa della prossima partita della nazionale venerdì contro la Francia, e le squadre rosso-blu cerchiate continuano gli allenamenti. Il Genoa domani volerà in Romania per l'amichevole ormai stabilita da tempo con il Rapid di Sucur. Le due squadre, come sappiamo, condividono lo stesso presidente, mentre la Sampdoria deve fare un po' i conti con gli infortunati e in particolar modo con l'ultimo di questi infortunati, Sinani, per il quale si prospetta un intervento chirurgico. È tornato a Genova, ma andiamo con ordine, partiamo dal Genoa e ci colleghiamo per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, come temuto il Genoa perde Ethan Maitri almeno per due, forse tre settimane. Il trequartista svizzero, infortunato la scorsa settimana durante un allenamento nel ritiro della nazionale Under 21 elvetica, salterà senz'altro la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 10 ottobre e probabilmente anche la trasferta del 17 a Roma. Si punta a recuperarlo per il doppio impegno di fine mese contro Venezia e Juventus. Domani, dopo un allenamento mattutino, la squadra volerà a Bucarest, dove venerdì alle 18 affronterà in amichevole il Rapid. Considerata l'assenza di ben 9 nazionali tra i convocati per la trasferta rumena, ci saranno diversi giocatori della primavera. Proseguono incalzanti gli impegni delle varie nazionali. In campo per tutta la partita Mitai in San Marino Albania e Ellerson in Lussemburgo Islanda, solo panchina invece per Vasquez in Messico Perù e per Sow in Scozia Svizzera. E a proposito del capitano rossoblu, dalla Turchia rimbalza la voce di un forte interessamento del Besiktas, che starebbe preparando un'offerta da presentare durante il mercato invernale al via il 28 dicembre.
2: Grazie Carlo, e adesso la sponda blu cerchiata con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque si prepara ad accogliere Daniel Sinani dopo l'infortunio in nazionale contro la Bulgaria. Il suo Lussemburgo ha vinto, ma Sinani è stato sostituito alla fine del primo tempo per questo brutto intervento, questo scontro di gioco sul ginocchio sinistro. Lo ha detto anche il CT dei lussemburghesi Strasser, un interessamento, una lesione del crociato e del menisco, e dunque sarà necessaria l'operazione chirurgica. Sinani è stato sottoposto a una risonanza magnetica già in ritiro con la nazionale, ma dovrà tornare nelle prossime ore a Genova, subire altre visite, e da lì si capirà il percorso per riportarlo poi in campo. Si prevede però che la sua stagione sia pesantemente compromessa dopo questo ennesimo colpo di sfortuna che ha colpito la Sampdoria. Come se non bastasse, anche Cicconi a parte in questi primi due allenamenti a Bogliasco, seconda settimana senza campionato di Serie B. Ovviamente ci sono poi tutti gli altri lungodegenti, da Esposito a Ravanelli, da Bjorn Meyer a Conti e De Paoli. Dunque la lista per mister Corradi è davvero molto molto lunga. Le buone notizie vengono da Tijas Begic, che ha giocato 70 minuti titolare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Begic è riuscito a fornire l'assist per l'1-0 decisivo, poi la partita è finita 2-0 per gli sloveni contro i Nord Macedoni. 0 minuti per Antoine Ma-

0: Kumbu, che d'altra parte era arrivato in nazionale con un problema all'anca. Corradi gli aveva detto di riposare e ha seguito alla lettera quelle che erano state i suggerimenti, i consigli del suo mister Samp, che torna in campo domani a Bogliasco. Naturalmente una settimana dominata dalla notizia di Daniel Sinani. Potrete trovare gli aggiornamenti su di lui e sulla Samp sul nostro sito primocanale.it. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per il calcio di oggi è tutto, Giorgia.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, a tutti gli inviati dello sport. Ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi, qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi ed anche sullo Spezzino. La pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura per ricevere il denaro, in realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo, vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo bisogna controllare tre elementi: che tipo di operazione stiamo autorizzando, qual è l'importo e chi è il destinatario. Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita e soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizzare

0: Utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione, contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

L'audizione alla Camera con i rappresentanti di Ericsson non è andata bene, l'azienda ha confermato i 131 licenziamenti, lunedì prossimo l'incontro con il ministro Urso. È stata presentata la squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova Uccelli, il suo obiettivo è ripartire dalla parità di genere e dalle nuove deleghe. Un'anziana morta al Villa Scassi di Genova dopo una trasfusione con presunto scambio di sacche di sangue, la procura ha così disposto l'autopsia sulla donna. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia stasera i suoi 150 anni di vita, protagonista il coro e l'orchestra del Carlo Felice.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, dobbiamo partire con il lavoro, dobbiamo partire con Ericsson, perché non è andata bene l'audizione che si è tenuta quest'oggi alla Camera con i rappresentanti per l'Italia di Ericsson. Si è parlato dei 131 licenziamenti. Quello che si è capito, che poi è quello che contava di più, è che questa avvertenza, queste lettere di licenziamento sono state confermate, quindi nessun passo indietro nonostante le richieste della politica e dei deputati genovesi, ovviamente sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è: al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia.

0: L'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
1: È stata presentata oggi la nuova squadra del magnifico rettore di Genova dell'Università Unige, Antonio Uccelli, che si inserirà alla guida il prossimo 1° novembre con la partenza ufficiale in Ateneo, una squadra costruita nel segno della parità di Genova, di genere, scusate, 6 donne e 6 uomini. Sentiamo Matteo Cantile.
2: È stata presentata alla sala di Unige World a Genova la nuova squadra del magnifico rettore Antonio Uccelli, che sarà in carica dal 1° novembre, 6 donne, 6 uomini, ci sono 3 conferme e anche 9 deleghe per Uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
3: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
1: E questa mattina l'Università di Genova ha oltre un centinaio di matricole accolte nell'aula San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario tra emozioni e aspettative per il futuro, ma soprattutto per un percorso appena iniziato che comunque dura diversi anni. Li ha sentiti per noi Elisa Ricci.
4: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1° novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
5: Sono una matricola, quindi sono al 1° anno, sono molto gasata in realtà.
6: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
7: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
6: Per amicizie e di imparare.
8: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
9: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
5: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente cioè uscendo con i miei amici, eccetera.
10: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che mi interessano molto.
1: Allora in bocca al lupo a tutte le matricole dell'Università di Genova. Cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto della città del capoluogo Ligure. Quanto vale, quali saranno i prossimi passi per la privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente del Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Lo ha intervistato Elisabetta Biancalani.
11: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
12: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
11: In realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente

0: praticamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a secondo di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro.
1: Autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza al TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche con il presidente dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo che cosa ha detto, anche perché è un tema che sta facendo molto discutere.
2: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni. Rispetto all'annualità di riferimento, ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: Adesso la cronaca, la Procura di Genova vuole vederci chiaro sulla morte di una donna di 88 anni all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena a Genova. Dopo la trasfusione di sangue è stata aperta un'indagine disposta all'autopsia che dovrà chiarire soprattutto un punto, se il possibile errore avvenuto durante la trasfusione abbia avuto un ruolo nel decesso della paziente. La donna era arrivata lunedì al pronto soccorso in condizioni già molto gravi con diverse patologie. Durante il ricovero i medici hanno disposto una trasfusione, ma la procedura era stata interrotta quasi immediatamente dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti interni potrebbe esserci stato uno scambio di sacco, comunque un errore legato al gruppo sanguigno, un incidente che la stessa azienda ospedaliera metropolitana ha confermato di aver rilevato subito attivando la procedura prevista e segnalando il caso al Ministero della Salute come evento sentinella. Ora saranno gli accertamenti della procura insieme all'esame autoptico a stabilire se esista oppure un nesso tra la trasfusione e la morte della oltre ottantenne, con la ricostruzione di un'eventuale responsabilità dei medici. L'aumento dei costi del carburante mette in difficoltà le pubbliche assistenze, con spese sempre più alte da mantenere. In strada i mezzi di soccorso, le ambulanze, un problema che potrebbe avere conseguenze anche sui servizi garantiti ai cittadini. In realtà lo sappiamo, quello del caro carburante è un problema molto trasversale in queste ultime settimane, ultimi mesi. Anissa De Filippi.
3: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca Genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi. Gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature, personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
4: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco perché chiaramente le risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi del carburante

0: avvenuti questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
1: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
2: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante. Nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.
3: È iniziato il conto alla rovescia, tutto pronto per il 66esimo Salone Nautico di Genova, previsto anche un fuori salone con musica, stand per permettere a tutti i cittadini di divertirsi, immergersi nel mondo della nautica, insomma aprirsi a 360 gradi, Aurora Bottino.
4: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico, oltre 1000 le imbarcazioni presenti provenienti da 45 paesi per la 66esima edizione della Kermesse genovese, che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità a partire dalla Blue Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuorisalone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
3: Ovviamente Primo Canale ve lo racconterà in diretta anche domani con l'inaugurazione, come sempre, a partire dalla mattinata. Un fatturato record di oltre 8 miliardi e mezzo per l'industria nautica italiana, che alla vigilia del Salone Nautico svela i suoi risultati. Quali sono le prospettive future del settore? Lucrezia Marini.
5: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
6: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono il posto del Made in Italy.
5: Buone notizie anche per il 2026, che secondo le previsioni dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
7: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
3: Chiudiamo con gli spettacoli. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita. Quest'oggi una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi e con il coro, l'orchestra del Teatro Carlo Felice, famosissimo Dario Vassallo.
8: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, il sipario e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra, dopo la distruzione del Carro Felice, garantì la continuità degli spettacoli. Poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale.

0: Il teatro ritornò alla piena funzionalità, inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa, e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
1: Ma sempre a quest'ora l'appuntamento con lo sport per seguire le squadre liguri che si stanno preparando, ancora una settimana abbondante al ritorno sul campo per i campionati. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri spettatori. Sì, direi una decina di giorni prima del ritorno al campionato, intanto in attesa della prossima partita della nazionale venerdì contro la Francia, e le squadre rosso-blu cerchiate continuano gli allenamenti. Il Genoa domani volerà in Romania per l'amichevole ormai stabilita da tempo con il Rapid di Sucur. Le due squadre, come sappiamo, condividono lo stesso presidente, mentre la Sampdoria deve fare un po' i conti con gli infortunati e in particolar modo con l'ultimo di questi infortunati, Sinani, per il quale si prospetta un intervento chirurgico. È tornato a Genova, ma andiamo con ordine, partiamo dal Genoa e ci colleghiamo per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, come temuto il Genoa perde Ethan Maitri almeno per due, forse tre settimane. Il trequartista svizzero, infortunato la scorsa settimana durante un allenamento nel ritiro della nazionale Under 21 elvetica, salterà senz'altro la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 10 ottobre, e probabilmente anche la trasferta del 17 a Roma. Si punta a recuperarlo per il doppio impegno di fine mese contro Venezia e Juventus. Domani, dopo un allenamento mattutino, la squadra volerà a Bucarest, dove venerdì alle 18 affronterà in amichevole il Rapid. Considerata l'assenza di ben 9 nazionali tra i convocati per la trasferta rumena, ci saranno diversi giocatori della primavera. Proseguono incalzanti gli impegni delle varie nazionali. In campo per tutta la partita Mitai in San Marino Albania e Ellerson in Lussemburgo Islanda, solo panchina invece per Vasquez in Messico Perù e per Sow in Scozia Svizzera. E a proposito del capitano rossoblu, dalla Turchia rimbalza la voce di un forte interessamento del Besiktas, che starebbe preparando un'offerta da presentare durante il mercato invernale al via il 28 dicembre.
2: Grazie Carlo, e adesso la sponda blu cerchiata con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque si prepara ad accogliere Daniel Sinani dopo l'infortunio in nazionale contro la Bulgaria. Il suo Lussemburgo ha vinto, ma Sinani è stato sostituito alla fine del primo tempo per questo brutto intervento, questo scontro di gioco sul ginocchio sinistro. Lo ha detto anche il CT dei lussemburghesi Strasser, un interessamento, una lesione del crociato e del menisco, e dunque sarà necessaria l'operazione chirurgica. Sinani è stato sottoposto a una risonanza magnetica già in ritiro con la nazionale, ma dovrà tornare nelle prossime ore a Genova, subire altre visite, e da lì si capirà il percorso per riportarlo poi in campo. Si prevede però che la sua stagione sia pesantemente compromessa dopo questo ennesimo colpo di sfortuna che ha colpito la Sampdoria. Come se non bastasse, anche cicconi a parte in questi primi due allenamenti a Bogliasco, seconda settimana senza campionato di Serie B. Ovviamente ci sono poi tutti gli altri lungodegenti, da Esposito a Ravanelli, da Bjorn Meyer a Conti e De Paoli. Dunque la lista per mister Corradi è davvero molto molto lunga. Le buone notizie vengono da Tijas Begic, che ha giocato 70 minuti titolare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Begic è riuscito a fornire l'assist per l'1-0 decisivo, poi la partita è finita 2-0 per gli sloveni contro i Nord Macedoni. Zero minuti per Antoine Makumbu, che d'altra parte era arrivato in nazionale con un problema all'anca. Corradi gli aveva detto

di riposare ha seguito alla lettera quelle che erano state i suggerimenti, i consigli del suo mister Samp, che torna in campo domani a Bogliasco. Naturalmente una settimana dominata dalla notizia di Daniel Sinani. Potrete trovare gli aggiornamenti su di lui e sulla Samp sul nostro sito primocanale.it. Ti restituisco la linea.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi. Qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi. Ed anche sullo Spezzino la pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita, Trevi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

L'audizione alla Camera con i rappresentanti di Ericsson non è andata bene, l'azienda ha confermato i 131 licenziamenti, lunedì prossimo l'incontro con il ministro Urso. È stata presentata la squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova Uccelli, il suo obiettivo è ripartire dalla parità di genere e dalle nuove deleghe. Un'anziana morta al Villa Scassi di Genova dopo una trasfusione con presunto scambio di sacche di sangue, la procura ha così disposto l'autopsia sulla donna. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia stasera i suoi 150 anni di vita, protagonista il coro e l'orchestra del Carlo Felice.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, dobbiamo partire con il lavoro, dobbiamo partire con Ericsson, perché non è andata bene l'audizione che si è tenuta quest'oggi alla Camera con i rappresentanti per l'Italia di Ericsson. Si è parlato di 131 licenziamenti. Quello che si è capito, che poi è quello che contava di più, è che questa avvertenza, queste lettere di licenziamento sono state confermate, quindi nessun passo indietro nonostante le richieste della politica e dei deputati genovesi.

0: vesi, ovviamente, sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è. Al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
0: È stata presentata oggi la nuova squadra del magnifico rettore di Genova dell'Università Unige, Antonio Uccelli, che si inserirà alla guida il prossimo 1° novembre con la partenza ufficiale in Ateneo, una squadra costruita nel segno della parità di Genova, di genere, scusate, 6 donne e 6 uomini. Sentiamo Matteo Cantile.
2: È stata presentata alla sala di Unige World a Genova la nuova squadra del magnifico rettore Antonio Uccelli, che sarà in carica dal 1° novembre. 6 donne, 6 uomini, ci sono 3 conferme e anche 9 deleghe per Uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
3: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
0: E questa mattina all'Università di Genova oltre un centinaio di matricole accolte nell'aula San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario tra emozioni e aspettative per il futuro, ma soprattutto per un percorso appena iniziato che comunque dura diversi anni. Li ha sentiti per noi Elisa Ricci.
4: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1° novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
5: Sono una matricola, quindi sono al 1° anno, sono molto gasata in realtà.
6: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
7: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
6: Per amicizie e di imparare.
8: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
9: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
5: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente, cioè, uscendo con i miei amici, eccetera.
10: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che

0: mi interessano molto.
1: Allora, in bocca al lupo a tutte le matricole dell'Università di Genova. Cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto della città del capoluogo Ligure. Quanto vale, quali saranno i prossimi passi per la privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente del Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Lo ha intervistato Elisabetta Biancalani.
2: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio, nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
3: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
2: In realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a seconda di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta, e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro.
1: Autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza al TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche con il presidente dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo che cosa ha detto, anche perché è un tema che sta facendo molto discutere.
4: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni. Rispetto all'annualità di riferimento, ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: La sola cronaca, la Procura di Genova vuole vederci chiaro sulla morte di una donna di 88 anni all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena a Genova. Dopo la trasfusione di sangue è stata aperta un'indagine disposta all'autopsia che dovrà chiarire soprattutto un punto, se il possibile errore avvenuto durante la trasfusione abbia avuto un ruolo nel decesso della paziente. La donna era arrivata lunedì al pronto soccorso in condizioni già molto gravi con diverse patologie. Durante il ricovero i medici hanno disposto una trasfusione, ma la procedura era stata interrotta quasi immediatamente dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti interni potrebbe esserci stato uno scambio di sacco, comunque un errore legato al gruppo sanguigno, un incidente che la stessa azienda ospedaliera metropolitana ha confermato di aver rilevato subito, attivando la procedura prevista e segnalando il caso al Ministero della Salute come evento sentinella. Ora saranno gli accertamenti della procura insieme all'esame autoptico a stabilire se esista oppure un nesso tra la trasfusione e la morte della oltre ottantenne con la ricostruzione di

0: un'eventuale responsabilità dei medici. L'aumento dei costi del carburante mette in difficoltà le pubbliche assistenze con spese sempre più alte da mantenere. In strada i mezzi di soccorso, le ambulanze, un problema che potrebbe avere conseguenze anche sui servizi garantiti ai cittadini. In realtà lo sappiamo, quello del caro carburante è un problema molto trasversale in queste ultime settimane, ultimi mesi. Anissa De Filippi.
1: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca Genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi. Gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature e personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
2: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco perché chiaramente le risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi dei carburanti avvenuti in questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
1: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
3: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante: nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.
0: È iniziato il conto alla rovescia, tutto pronto per il 66esimo Salone Nautico di Genova, previsto anche un fuori salone con musica, stand per permettere a tutti i cittadini di divertirsi, immergersi nel mondo della nautica, insomma aprirsi a 360 gradi. Aurora Bottino.
4: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico. Oltre 1.000 le imbarcazioni presenti, provenienti da 45 paesi, per la 66esima edizione della Kermesse genovese, che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità, a partire dalla Blu Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuori salone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
0: Ovviamente Primo Canale ve lo racconterà in diretta anche domani con l'inaugurazione, come sempre a partire dalla mattinata. Un fatturato record di oltre 8 miliardi e mezzo per l'industria nautica italiana, che alla vigilia del Salone Nautico svela i suoi risultati. Quali sono le prospettive future del settore? Lucrezia Marini.
5: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, e questa è la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
6: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht l'Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono il posto del Made in Italy.
5: Buone notizie anche per il 2026, che secondo le previsioni dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
7: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è una ottima cosa.

0: Abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
1: Chiudiamo con gli spettacoli. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita. Quest'oggi una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi e con il coro, l'orchestra del Teatro Carlo Felice, famosissimo Dario Vassallo.
2: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, i sipari e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il Sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra. Dopo la distruzione del Carlo Felice garantì la continuità degli spettacoli, poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità, inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa, e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
1: Come sempre a quest'ora l'appuntamento con lo sport per seguire le squadre liguri che si stanno preparando, ancora una settimana abbondante al ritorno sul campo per i campionati. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri spettatori. Sì, direi una decina di giorni prima del ritorno al campionato, intanto in attesa della prossima partita della nazionale venerdì contro la Francia. E le squadre rosso-blu cerchiate continuano gli allenamenti. Il Genoa domani volerà in Romania per l'amichevole ormai stabilita da tempo con il Rapid di Sucur. Le due squadre, come sappiamo, condividono lo stesso presidente, mentre la Sampdoria deve fare un po' i conti con gli infortunati e in particolar modo con l'ultimo di questi infortunati, Sinani, per il quale si prospetta un intervento chirurgico. È tornato a Genova, ma andiamo con ordine, partiamo dal Genoa e ci colleghiamo per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, come temuto il Genoa perde Ethan Maitri, almeno per due, forse tre settimane. Il trequartista svizzero, infortunato la scorsa settimana durante un allenamento nel ritiro della nazionale Under 21 elvetica, salterà senz'altro la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 10 ottobre e probabilmente anche la trasferta del 17 a Roma. Si punta a recuperarlo per il doppio impegno di fine mese contro Venezia e Juventus. Domani, dopo un allenamento mattutino, la squadra volerà a Bucarest, dove venerdì alle 18 affronterà in amichevole il Rapid. Considerata l'assenza di ben 9 nazionali tra i convocati per la trasferta rumena, ci saranno diversi giocatori della primavera. Proseguono incalzanti gli impegni delle varie nazionali. In campo per tutta la partita Mitai in San Marino Albania e Ellerson in Lussemburgo Islanda, solo panchina invece per Vasquez in Messico Perù e per Sow in Scozia Svizzera. E a proposito del capitano rossoblu, dalla Turchia rimbalza la voce di un forte interessamento del Besiktas, che starebbe preparando un'offerta da presentare durante il mercato invernale al via il 28 dicembre.
3: Grazie Carlo, e adesso la sponda blu cerchiata con Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque si prepara ad accogliere Daniel Sinani dopo l'infortunio in nazionale contro la Bulgaria. Il suo Lussemburgo ha vinto, ma Sinani è stato sostituito alla fine del primo tempo per questo brutto intervento, questo scontro di gioco.

0: poco sul ginocchio sinistro, lo ha detto anche il CT dei lussemburghesi Strasser, un interessamento, una lesione del crociato e del menisco e dunque sarà necessaria l'operazione chirurgica. Sinani è stato sottoposto a una risonanza magnetica già in ritiro con la nazionale, ma dovrà tornare nelle prossime ore a Genova, subire altre visite e da lì si capirà il percorso per riportarlo poi in campo. Si prevede però che la sua stagione sia pesantemente compromessa dopo questo ennesimo colpo di sfortuna che ha colpito la Sampdoria. Come se non bastasse, anche cicconi a parte in questi primi due allenamenti a Bogliasco, seconda settimana senza campionato di Serie B. Ovviamente ci sono poi tutti gli altri lungodegenti, da Esposito a Ravanelli, da Bjorn Meyer a Conti e De Paoli. Dunque la lista per mister Corradi è davvero molto molto lunga. Le buone notizie vengono da Tijas Begic, che ha giocato 70 minuti titolare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Begic è riuscito a fornire l'assist per l'1-0 decisivo, poi la partita è finita 2-0 per gli sloveni contro i nord macedoni. 0 minuti per Antoine Makumbu, che d'altra parte era arrivato in nazionale con un problema all'anca. Corradi gli aveva detto di riposare e ha seguito alla lettera quelle che erano state i suggerimenti, i consigli del suo mister Samp, che torna in campo domani a Bogliasco. Naturalmente una settimana dominata dalla notizia di Daniel Sinani. Potrete trovare gli aggiornamenti su di lui e sulla Samp sul nostro sito primocanale.it. ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per il calcio di oggi è tutto, Giorgia.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, a tutti gli inviati dello sport. Ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

L'audizione alla Camera con i rappresentanti di Ericsson non è andata bene, l'azienda ha confermato i 131 licenziamenti, lunedì prossimo l'incontro con il ministro Urso. È stata presentata la squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova Uccelli, il suo obiettivo è ripartire dalla parità di genere e dalle nuove deleghe. Un'anziana morta al Villa Scassi di Genova dopo una trasfusione con presunto scambio di sacche di sangue, la procura ha così disposto l'autopsia sulla donna. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia stasera i suoi 150 anni di vita, protagonista il coro e l'orchestra del Carlo Felice.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, dobbiamo partire con il lavoro, dobbiamo partire con Ericsson perché non è andata bene. L'audizione che si è tenuta quest'oggi alla Camera con i rappresentanti per l'Italia di Ericsson, si è parlato dei 131 licenziamenti, quello che si è capito, che poi è quello che contava di più, è che questa avvertenza, queste lettere di licenziamento sono state confermate, quindi nessun passo indietro nonostante le richieste della politica e dei deputati genovesi, ovviamente sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è. Al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al Mimit.

0: Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria rabbia.
1: È stata presentata oggi la nuova squadra del magnifico rettore di Genova dell'Università Unige, Antonio Uccelli, che si inserirà alla guida il prossimo 1° novembre con la partenza ufficiale in Ateneo, una squadra costruita nel segno della parità di Genova, di genere, scusate, 6 donne e 6 uomini. Sentiamo Matteo Cantile.
2: È stata presentata alla sala di Unige World a Genova la nuova squadra del magnifico rettore Antonio Uccelli, che sarà in carica dal 1° novembre, 6 donne, 6 uomini, ci sono 3 conferme e anche 9 deleghe per Uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
3: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
1: E questa mattina l'Università di Genova ha oltre un centinaio di matricole accolte nell'aula San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario tra emozioni e aspettative per il futuro, ma soprattutto per un percorso appena iniziato che comunque dura diversi anni. Li ha sentiti per noi Elisa Ricci.
4: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1° novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
5: Sono una matricola, quindi sono al 1° anno, sono molto gasata in realtà.
6: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
7: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
6: Per amicizie e di imparare.
8: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
9: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
5: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente, cioè, uscendo con i miei amici, eccetera.
10: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che mi interessano molto.
1: Allora in bocca al lupo a tutte le matricole dell'Università di Genova. Cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto della città del capoluogo Ligure. Quanto vale, quali saranno i prossimi passi per la privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente del Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Lo ha intervistato Elisabetta Biancalani.
11: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore,
12: della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio

0: commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
1: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
0: E in realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a secondo di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato con PwC, tra l'altro. No.
1: Autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza al TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche con il presidente dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo che cosa ha detto, anche perché è un tema che sta facendo molto discutere.
2: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni. Rispetto all'annualità di riferimento, ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: Adesso la cronaca, la Procura di Genova vuole vederci chiaro sulla morte di una donna di 88 anni all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena a Genova. Dopo la trasfusione di sangue è stata aperta un'indagine disposta all'autopsia che dovrà chiarire soprattutto un punto, se il possibile errore avvenuto durante la trasfusione abbia avuto un ruolo nel decesso della paziente. La donna era arrivata lunedì al pronto soccorso in condizioni già molto gravi con diverse patologie. Durante il ricovero i medici hanno disposto una trasfusione, ma la procedura era stata interrotta quasi immediatamente dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti interni potrebbe esserci stato uno scambio di sacco, comunque un errore legato al gruppo sanguigno, un incidente che la stessa azienda ospedaliera metropolitana ha confermato di aver rilevato subito attivando la procedura prevista e segnalando il caso al Ministero della Salute come evento sentinella. Ora saranno gli accertamenti della procura insieme all'esame autoptico a stabilire se esista oppure un nesso tra la trasfusione e la morte della oltre ottantenne, con la ricostruzione di un'eventuale responsabilità dei medici. L'aumento dei costi del carburante mette in difficoltà le pubbliche assistenze, con spese sempre più alte da mantenere. In strada, i mezzi di soccorso, le ambulanze, un problema che potrebbe avere conseguenze anche sui servizi garantiti ai cittadini. In realtà, lo sappiamo, quello del caro carburante è un problema molto trasversale in queste ultime settimane, ultimi mesi. Anissa De Filippi.
3: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca Genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi, gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature per

0: personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
1: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco perché chiaramente le risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi dei carburanti avvenuti in questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
0: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
2: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante. Nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.
3: È iniziato il conto alla rovescia, tutto pronto per il 66esimo Salone Nautico di Genova, previsto anche un fuori salone con musica, stand per permettere a tutti i cittadini di divertirsi, immergersi nel mondo della nautica, insomma aprirsi a 360 gradi. Aurora Bottino.
4: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico, oltre 1000 le imbarcazioni presenti provenienti da 45 paesi per la 66esima edizione della Kermesse genovese, che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità a partire dalla Blue Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuorisalone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
3: Ovviamente Primo Canale ve lo racconterà in diretta anche domani con l'inaugurazione, come sempre, a partire dalla mattinata. Un fatturato record di oltre 8 miliardi e mezzo per l'industria nautica italiana, che alla vigilia del Salone Nautico svela i suoi risultati. Quali sono le prospettive future del settore? Lucrezia Marini.
5: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
6: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono la forza del Made in Italy.
5: Buone notizie anche per il 2026, che secondo le previsioni dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
6: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è una ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
3: Chiudiamo con gli spettacoli. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita. Quest'oggi una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi e con il coro, l'orchestra del Teatro Carlo Felice, famosissimo Dario Vassallo.
7: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, il sipario e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo, Camogli c'è

0: celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra, dopo la distruzione del Carro Felice, garantì la continuità degli spettacoli. Poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa, e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camoglina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
1: Ma sempre a quest'ora l'appuntamento con lo sport per seguire le squadre liguri che si stanno preparando, ancora una settimana abbondante al ritorno sul campo per i campionati. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri spettatori. Sì, direi una decina di giorni prima del ritorno al campionato, intanto in attesa della prossima partita della nazionale venerdì contro la Francia. E le squadre rosso-blu cerchiate continuano gli allenamenti. Il Genoa domani volerà in Romania per l'amichevole ormai stabilita da tempo con il Rapid di Sucur. Le due squadre, come sappiamo, condividono lo stesso presidente, mentre la Sampdoria deve fare un po' i conti con gli infortunati e in particolar modo con l'ultimo di questi infortunati, Sinani, per il quale si prospetta un intervento chirurgico, è tornato a Genova. Ma andiamo con ordine, partiamo dal Genoa e ci colleghiamo per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, come temuto il Genoa perde Ethan Maitri almeno per due, forse tre settimane. Il trequartista svizzero, infortunato la scorsa settimana durante un allenamento nel ritiro della nazionale Under 21 elvetica, salterà senz'altro la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 10 ottobre e probabilmente anche la trasferta del 17 a Roma. Si punta a recuperarlo per il doppio impegno di fine mese contro Venezia e Juventus. Domani, dopo un allenamento mattutino, la squadra volerà a Bucarest, dove venerdì alle 18 affronterà in amichevole il Rapid. Considerata l'assenza di ben 9 nazionali tra i convocati per la trasferta rumena, ci saranno diversi giocatori della primavera. Proseguono incalzanti gli impegni delle varie nazionali. In campo per tutta la partita Mitai in San Marino Albania e Ellerson in Lussemburgo Islanda, solo panchina invece per Vasquez in Messico Perù e per Sow in Scozia Svizzera. E a proposito del capitano rossoblu, dalla Turchia rimbalza la voce di un forte interessamento del Besiktas, che starebbe preparando un'offerta da presentare durante il mercato invernale al via il 28 dicembre.
2: Grazie Carlo, e adesso la sponda blu cerchiata con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque si prepara ad accogliere Daniel Sinani dopo l'infortunio in nazionale contro la Bulgaria. Il suo Lussemburgo ha vinto, ma Sinani è stato sostituito alla fine del primo tempo per questo brutto intervento, questo scontro di gioco sul ginocchio sinistro. Lo ha detto anche il CT dei lussemburghesi Strasser, un interessamento, una lesione del crociato e del menisco, e dunque sarà necessaria l'operazione chirurgica. Sinani è stato sottoposto a una risonanza magnetica già in ritiro con la nazionale, ma dovrà tornare nelle prossime ore a Genova, subire altre visite, e da lì si capirà il percorso per riportarlo poi in campo. Si prevede però che la sua stagione sia pesantemente compromessa dopo questo ennesimo colpo di sfortuna che ha colpito la Sampdoria. Come se non bastasse, anche Cicconi a parte in questi primi due allenamenti a Bogliasco, seconda settimana senza campionato di Serie B. Ovviamente ci sono poi tutti gli altri lungodegenti, da Esposito a Ravanelli, da Bjorn Meyer a Conti e De Paoli.

0: quella lista per Mister Corradi è davvero molto molto lunga. Le buone notizie vengono da Tijas Begic, che ha giocato 70 minuti titolare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Begic è riuscito a fornire l'assist per l'1-0 decisivo, poi la partita è finita 2-0 per gli sloveni contro i Nord Macedoni. 0 minuti per Antoine Makumbu, che d'altra parte era arrivato in nazionale con un problema all'anca. Corradi gli aveva detto di riposare e ha seguito alla lettera quelle che erano state i suggerimenti, i consigli del suo mister Samp, che torna in campo domani a Bogliasco. Naturalmente una settimana dominata dalla notizia di Daniel Sinani. Potrete trovare gli aggiornamenti su di lui e sulla Samp sul nostro sito primocanale.it. ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per il calcio di oggi è tutto, Giorgia.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, a tutti gli inviati dello sport. Ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi all'avvio di un nuovo mese con ancora condizioni anticicloniche. Tuttavia, l'alta pressione inizia ad essere disturbata da umide correnti dall'Atlantico. Lambiscono il territorio e permettono parecchia nuvolosità, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni significative. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto, ma con cieli grigi e coperti non sono attese precipitazioni. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Savona, analogo condizione, dunque il tempo sarà stabile ma con cieli nuvolosi. Qualche timida apertura sarà possibile nel pomeriggio, soffierà al più un po' di vento, le temperature saranno prossime ai 24-25 gradi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto con nuvolosità prevalente, qualche apertura tuttavia sarà possibile, soffierà anche qui un po' di vento al mattino, poi in graduale attenuazione. Anche sul Tiguglio il tempo sarà per lo più asciutto ma con parecchia nuvolosità, non escludiamo locali spazi assolati, il tutto con temperature diurne anche qui prossime ai 24-25 gradi. Ed anche sullo Spezzino la pressione atmosferica sarà alta, seppur disturbata da umide infiltrazioni, di conseguenza il tempo sarà asciutto, qualche nube di passaggio sì, anche compatta consistente ma senza precipitazioni, non escludiamo anche qui qualche spazio assolato. Ci attenderà una giornata di venerdì 2 ottobre sulla Liguria con tempo ancora una volta asciutto ed anche assolato, al più transiteranno ancora un po' di nubi ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne al più riusciranno ad acquistare qualche grado e siamo su valori diurni di tarda estate, oltre la norma. Per dettagli maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: In collaborazione con Safe Network.
4: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura.

0: per ricevere il denaro, in realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria, oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo. Vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo bisogna controllare tre elementi. Che tipo di operazione stiamo autorizzando? Qual è l'importo e chi è il destinatario? Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita e soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione? Contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: 16.000 metri quadrati di area a terra, con un capannone su due piani di 6.200 metri quadrati, 1.000 metri quadrati di banchine attrezzate con una darsena di alaggio e varo e un travel lift da 140 tonnellate che consente di operare su barche da 30 metri, 5.300 metri quadrati di specchio acqueo e 356 metri lineari di banchine tecniche, un investimento di 12 milioni. Sono i numeri del nuovo polo della nautica, un insediamento produttivo dedicato alla manutenzione, ristrutturazione, al service per imbarcazioni da diporto a vele a motore fino a 30 metri di lunghezza. Decolla a Genova nell'ambito del Waterfront di Levante, frutto della collaborazione tra i cantieri genovesi Gatti e Genoa Sea Service, già operanti in ambito portuale da più generazioni, e la veleria North Sail, che ha deciso di localizzare a Genova la propria sede italiana.
1: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città. Quindi questo sono sicuro che sarà è il primo degli obiettivi e ce la faremo.
2: Polo della Nautica rappresenta un investimento

0: di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
1: Noi siamo a Amico Marine, siamo entrati in Gatti sostenendo gli investimenti come il caparone in muratura, il nuovo travel lift e l'allungamento della vasca, e speriamo di rafforzare l'offerta sul comparto 10-30 metri del nostro gruppo.
2: Per noi rappresenta

0: gruppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico, che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova sta rappresentando per noi, ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
1: Questo dietro di me è il nuovo Travel Lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà, aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
2: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.

0: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo. Quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
4: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre

0: più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
1: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord. Sì, il campionato è ancora fermo, ma comincia la voglia di campionato, perché mancano 10 giorni e poi il Genoa giocherà con la Fiorentina in un momento particolarmente delicato per quello che riguarda la classifica e anche, diciamolo, la posizione di De Rossi, ma per tutta la squadra, perché inevitabilmente nella contestazione di Parma ci sta tutta la squadra, la società, la dirigenza. Quello che è successo non ci piace, ma era assolutamente necessario anche per dare una scossa. Il Genoa volerà domani, volerà a Bucarest per dal suo presidente Sciucu, incontro con i Rapid, quindi c'è anche una visita di cortesia per vedere le attività extra sportive e sportive del nostro presidente. E poi tanti altri argomenti, perché il calendario lo conoscete benissimo, lo so da casa, conoscete benissimo le prime 10 partite del Genoa di questo campionato. E poi ci sarà da parlare sicuramente di Osmaic, perché lui quello che ha attirato l'attenzione dei tifosi genuani e non solo, attenzione, scoperta fondamentale questa del direttore generale Lopez. Voglio subito presentarvi i miei ospiti, perché sono tutti molto pronti e sono tutti molto carichi, perché li ho visti prima e hanno già cominciato la discussione. Là in fondo, lontano da me, c'è Giorgio Guerrello.
1: Eccomi qua, almeno posso sbizzarrirmi senza che mi riprendi per un orecchio e via, perché da parlare ce n'è, da parlare con serenità poca, con specialità, diciamo con speranza, dai.
0: Con grande speranza. Dai. E poi c'è prontissimo, vicino a lui, fa capire, completo bianco, la speranza, la voglia.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, hai detto bene, non vediamo l'ora di scendere in campo, perché è l'unico modo per riuscire non solo a ritrovare quella fiducia che diventa fondamentale per il proseguo del campionato, ma soprattutto anche per ricompattare tutto il nostro mondo, perché una vittoria potrebbe essere obiettivamente un viatico importante.
0: Che belle parole, perché quando sento parlare di vittoria e 3 punti mi si apre proprio il cuore, assolutamente. Come si è aperto il cuore, perché si è riunita la slemblea dei soci del Teatro Nazionale di Genova e nel CDA è stato eletto Michele Ispadamia. Congratulazioni e complimenti,
3: grazie,
0: Michele.
3: Grazie.
0: Non ci abbandonerai, vero?
3: No, talento rimane sempre. Gradinata Nord è sempre nel mio cuore, e quando posso sai che vengo sempre volentieri a parlare di calcio con amici di Genova.
0: Di Genova. Assolutamente. Però io voglio presentare, perché ce l'abbiamo, è ormai diventato un volto fisso delle nostre trasmissioni sportive, Chiara Ru. A Chiara Ru abbiamo posto questa domanda per i nostri telespettatori. Argomento tecnico, vero Chiara? Buonasera.
4: Assolutamente sì, Graziano. Intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera anche ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Insomma, la domanda

0: una cosa, come sempre ogni mercoledì lanciamo sempre un sondaggio, lanciamo sui nostri social primocanale.it, lo trovate ancora, infatti avete ancora qualche minuto per rispondere. Una domanda molto tecnica questa volta, questa settimana vado a leggervela, guardate alle mie spalle dal touchscreen. De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmaic, sì o no? Beh, è quasi all'80%, quasi all'unanimità, risposta è il sì. Secondo i nostri telespettatori, secondo i nostri tifosi, la risposta è sì. Solo il 21% dei nostri tifosi appunto risponde e ha risposto no. Ma vi pongo ancora un'altra domanda, poi lascio rispondere ovviamente a voi. Lascio la palla a voi. Deve cambiare modulo e passare la difesa a 4 secondo voi, De Rossi, oppure giocare con due punte?
1: Insomma, ecco ragazzi, è la domanda.
2: Allora, il sondaggio rispecchia il buon senso, a mio parere, il buon senso. E allora mi viene a dire, ma il 20% che non ha votato per le due punte, spero volessero 3 punte, 4 punte, 5 punte, non una punta, perché il Genoa ha una punta, ha, come dire, miseramente fallito in troppe partite.
3: Diciamo che il Genoa con una punta ha fatto un punto, che non è, forse non è una combinazione.
2: Quindi, secondo me, deve giocare assolutamente con due punte e abbiamo la fortuna che in questo momento, e spero per sempre, Osmaic al senso del gol veramente, perché ha segnato anche in nazionale, ha segnato con un colpo da centravanti,
1: per cui, davvero centravanti, davvero possiamo centravanti. Dirlo?
2: E in più devo dire che Colombo gli assist gliel'ha fatti bene, quindi funziona, o almeno ha funzionato in queste partite.
1: Dimmi, sì, Franco.
4: Concordo sul sondaggio, faccio due semplici riflessioni. La prima è che Osmaic è sicuramente uno che la butta dentro, quindi va rifornito.
1: E dimmi niente di questi tempi,
4: Butterla dentro di questi tempi è tanta roba.
1: Tanta roba.
4: E poi la seconda considerazione è che l'anno scorso, diciamo sotto la gestione Vieira, per troppo tempo Colombo, essendo isolato, non ha dato il meglio di se stesso. Quindi io penso che Colombo giochi benissimo nel 3-5-2, visto che la seconda domanda di Chiara era sui moduli, e penso che anche Colombo Osmaic sia l'attacco migliore che noi possiamo avere. Naturalmente su questo va costruita la squadra, perché poi possiamo ragionare di moduli, ma a De Rossi è stato chiesto, soprattutto in queste 3 settimane, di ragionare su come mettere un modulo più adeguato per sostenere la fase offensiva.
1: Perché infatti la domanda che
4: se io metto un attacco valido e poi non ha rifornimenti, obiettivamente non basta neanche quello.
1: Non è la domanda di Chiara. Chiara legge le domande, sì, dei nostri telespettatori.
4: No. I nostri telespettatori
1: portano voce, perché
4: certo.
1: Chiara, ma è Chiara, bravissima, no? Quindi
4: assolutamente
1: non sono
4: sì.
1: Domande di Chiara, non sono domande mie. Sono domande dei nostri telespettatori. Vi dicono, ragazzi, dobbiamo giocare a 4, dobbiamo giocare a 2 punte. Che succede?
4: Io dico però semplicemente che lui deve, in questi domani ci sarà questa amichevole e poi avrà ancora tempo per valutare quella che è la rosa, l'organico, dovrà sicuramente, e spero che ciò accada, recuperare El Shaarawy e capire come
1: di Traoré e Shaarawy
4: ne parliamo dopo
1: per ora sono oggetti misteriosi, possiamo definirli così?
4: Va bene.
3: Per adesso
1: li definiamo 4, difesa 4, che è un quesito che ci ha posto il nostro telespettatore.
3: Difesa 4, io al di là del direi che peggio di come abbiamo giocato a Parma in difesa, forse effettivamente un tentativo non è sicuramente un tentativo sprecato, ma al di là di tutto noi ci rendiamo conto che noi in rosa abbiamo 4 difensori centrali, cioè quei 3, Marcandalli, Vasquez e Ostigard, e il solo Toa come riserva, e infatti a Parma con Vasquez squalificato ci siamo trovati senza un difensore centrale in panchina. Poi adesso De Rossi vuole cercare di impostare forse Puzka come difensore centrale, ma tutti quei Mitai, Puzka, Esibue, eccetera, eccetera, sono tutti giocatori che non hanno mai in vita loro giocato difensori centrali. Io mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare a iniziare un campionato con una difesa 3, con 4 difensori in rosa. Era pacifico che Vasquez

0: Vázquez potesse essere squalificato.
1: Ostia,
0: o chiunque
1: in un periodo particolare.
0: Tocchiamo ferro,
2: e anche che dopo i mondiali non ci fosse la stessa situazione di freschezza atletica che poteva essere.
0: Ma se avessimo toccando ferro qualcuno che si fa uno stiramento e sta fuori tre settimane, noi giochiamo tre settimane senza avere nessuno in panchina. Ma è una cosa, e sappiamo che noi eravamo salvi cinque mesi fa noi eravamo già salvi. È incredibile
3: quello che ha detto Franco ha accennato che era credibile, pensabile che i reduci del mondiale potessero non essere in forma strepitosa all'inizio del campionato. Secondo me Marcandalli sta andando così male perché gli altri due suoi compagni di linea non sono nella forma che erano l'anno scorso. L'anno scorso tappavano in sua piccola deficienza, piccola, grande, casuale o non casuale. Quest'anno, che devono ancora entrare nella forma dopo le fatiche dei mondiali, non riescono a supplire alle sue mancanze. Questo secondo me è uno dei problemi.
1: È solo questo
3: problemi.
1: Oppure c'è anche un discorso cumulativo? Mi riferisco ai reparti,
0: ma come fa a non esserci un discorso cumulativo? Noi per il terzo anno viviamo lo psicodramma autunnale di essere in fondo alla classifica ad autunno. Noi l'ultima partita l'abbiamo vinta a Pisa, è la partita che ci ha salvato, grazie al cielo, perché poi l'anno scorso le successive cinque partite abbiamo fatto due punti, abbiamo vita più, potevamo programmare, l'ultima nostra vittoria è prima che chiudesse lo stretto di Hormuz, prima che ci fosse la crisi,
1: no, non c'è più benzina,
0: stiamo parlando del 19 aprile, è una vita fa, noi negli ultimi 10 partite di campionato abbiamo fatto 3 punti, abbiamo un problema enorme.
1: Quello del campionato scorso lo possiamo anche dimenticare o archiviare, no?
0: Però il problema
1: lo sapete
0: che
1: anche
0: si propone
1: voi, no?
0: Tutti gli anni, iniziamo il campionato, il tecnico dell'anno prima, bravissimo, ci ha salvato, ha fatto benissimo, attenzione, ce lo vogliono portare via, perché due anni fa Gilardino sembrava che la Fiorentina ce lo rubasse, Dio mio, teniamolo stretto, l'anno scorso Vieira, lei che l'Inter lo volesse, poi ha virato, sappiamo, su un altro profilo, quest'anno addirittura DDR, ci è stato detto che se Malagolo avrebbe scelto come direttore tecnico della nazionale, se non fosse al posto di Pirlo, se non fosse stato contrattualizzato,
1: c'erano queste voci,
0: e poi ad autunno ci ritroviamo che non capisce niente l'allenatore, eccetera. Evidentemente il pesce puzza dalla testa, evidentemente c'è un problema nel manico, evidentemente anche De Rossi, che comunque alla presentazione della squadra aveva detto mi piacerebbe tra un anno poter essere qui come l'allenatore di una squadra che gioca
1: per ora, è meglio
0: europea,
1: evitare questi soldi, vero? No. Ho visto delle facce sbigottite,
2: intervenire su quello che diceva Michele. Allora, io penso che il campionato scorso è il campionato scorso, il Genoa è salvo, ha fatto degli esperimenti, io non ragionerei sullo scorcio delle ultime 4-5 partite per dare dei giudizi, lo accantonerei. Il campionato attuale, hai ragione, ricalca le stagioni precedenti e secondo me, se devo trovare un qualcosa che non comprendo, due anni fa noi abbiamo perso Badel, che era l'ultimo dei guardiani di un centrocampo fantastico che aveva Strootman, Malinowski e adesso è rimasto Frendrup. Allora,
1: io farei un passo indietro, Franco, scusa la mia interruzione, andrei da Strootman. Andai un passo indietro.
2: Ma io infatti l'ho detto.
1: Andai ancora indietro.
2: Strootman non c'è più, non c'è più Badel, ma due anni fa. Sono due anni che non c'è più Badel. Allora, quello che io non comprendo, ma tecnicamente, però ci sarà stato un ragionamento che sarà stato svolto necessariamente tra il direttore sportivo che lo ha acquistato e l'allenatore, impiegare Amorim, che è un buon giocatore. Quindi sull'investimento fatto, nel momento in cui una squadra come il Genoa impiega 8 milioni o 8 milioni e mezzo e l'investe in un giocatore talentuoso che può avere una sua dimensione futura molto importante, però quel giocatore non ha mai giocato regista, perché io sono andato a vedermi molte partite del campionato portoghese e non ha mai fatto regista, giocava mezzala, giocava, cioè era un
1: mediano, giocava mediano avanzato, come si può dire,
2: in un altro ruolo. Siccome in questo momento nel nostro organico è l'unico che probabilmente può essere adattato, perché Frendrup non può essere snaturato, va adattato, cerchiamo di

0: di adattarlo, perché non vedo altri giocatori della rosa che possono ricoprire quel ruolo.
1: La questo, continuiamo subito questa discussione perché ho già pronto Chiara, arrivo subito da te, vado in pubblicità e immediatamente aprirai tu il prossimo blocco, perché ci sono, so che ci sono tantissimi messaggi. Pubblicità.

0: Ve l'avevo promesso, io vado subito dalla Chiara perché ha tantissimi messaggi, quindi Chiara, a te la linea.
1: Assolutamente, vieni Graziano, andiamo a leggere quelli che sono i messaggi, arrivati centinaia di messaggi, insomma, continuate a inviarceli perché ci interessano davvero tutti, cercheremo di...
2: Per sempre.

0: Ve l'avevo promesso, io vado subito dalla Chiara perché ha tantissimi messaggi, quindi Chiara, a te la linea.
1: Assolutamente, vieni Graziano, andiamo a leggere quelli che sono i messaggi, arrivati centinaia di messaggi, insomma, continuate a inviarceli perché ci interessano davvero tutti, cercheremo di leggerne il più possibile. Allora andiamo subito, Baldanzi, partiamo da Gino. Baldanzi non può giocare con le due punte. Poi Andrea dice: bisogna andare a 4 in difesa perché i 3 non stanno facendo bene come il campionato scorso. E poi ancora Stefano scrive: sembrano fermi in campo, hanno sbagliato la preparazione e il ritiro. Luca, concludiamo, campagna acquisti deficitaria e non mirata nei ruoli chiave. Insomma, questi sono solo alcuni dei commenti, appunto messaggi che abbiamo ricevuto. Quindi Graziano, entro da te, anzi vado subito da Franco, se vuoi rispondermi a qualche domanda, dai ragazzi.
2: Dai ragazzi, domande ne hai fatte tante, cioè quanto tempo mi dai? Allora, no,
0: il ragionamento... Più che altro perché deve ricordarsi, Chiara.
1: Certo, i nomi.
2: Quando sei diversamente giovane devi fare questo sforzo.
3: Sei un ragazzo.
2: Però fammi dire un'ultimissima cosa, sì, come dicevo su Michele. È vero che siamo partiti sempre male, però alla fine poi la barca l'abbiamo sempre portata in porto.
0: È vero.
2: E siccome la permanenza in Serie A per il Genoa è la cosa fondamentale, io ho sempre auspicato che il Genoa rimanga in Serie A. Detto questo,
3: completavo, è un auspicio che
0: allora, una domanda sulle Baldanzi. Dile quanto Baldanzi,
2: allora, Baldanzi
0: non può giocare.
2: Baldanzi,
0: forse
2: no,
0: perché è
2: assolutamente
0: negativo,
2: no, il campionato. Io penso che bisogna avere, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, la barra dritta. Ora, io ho fatto un esempio la settimana scorsa o due settimane fa. Miretti per me è un buon giocatore, eppure al di là dei moduli, al di là, ha stentato molto perché il girone d'andata non è riuscito a inserirsi. Io penso che Baldanzi sia un buon giocatore. Sta a De Rossi capire però di non essere testardo nel, come posso dire, trovare, ci sono anche dei momenti in cui uno può rifiatare, può avere anche un morale e una situazione diciamo
0: non eccessa,
2: una situazione che gli dia tranquillità, perché se c'è la serenità il giocatore rende. E poi i moduli, lo abbiamo detto prima, e questo chiude tutte le quattro domande che i tifosi hanno posto ai quesiti che Chiara ci ha riferito. È l'allenatore che deve scegliere un modulo, ma ci deve credere, deve guardare i giocatori nelle palle degli occhi, perché come hai detto tu, con la Fiorentina bisogna fare dei punti, sì, quindi modulo o non modulo,
0: ci
2: quello
0: punti
2: che conta la settimana prossima è fare tre punti.
0: Guarda un po', Giorgio,
2: a capo.
4: Io trovo che
0: le foto sono quelle di Baldanzi e di Marcandalli, perché sono i più chiacchierati, no, in questo momento.
4: Sai, sono quelli che uno ha fatto parecchi errori, l'altro da lui ci si aspettava molto di più di quello che è. Vorrei unire a quello che ha detto Franco una considerazione generale, e cioè uno spettatore, una delle domande degli spettatori era: hanno sbagliato la preparazione?
0: Ecco, sì.
4: Effettivamente, se da un lato sembra a occhio che corrano meno degli altri, soprattutto arrivino meno sulla seconda palla, quindi potrebbe anche essere, io faccio anche un'aggiunta, e cioè a mio parere nel Genoa mancano gli automatismi, e cioè

0: le ripetute, per cui il giocatore che ha la palla sa che là o là c'è il compagno a cui
1: c'è
0: passare.
1: L'abitudine a giocare l'abitudine. Con
0: allora questo fatto qua, se mancano gli schemi nella testa dei nostri giocatori, perdono quell'attimo per cui sembra che gli avversari corrano di più. In realtà hanno un momento di riflessione per poter guardarsi intorno e decidere cosa fare. Quindi secondo me sulla preparazione non lo so, ma indubbiamente è l'apparenza che corriamo pochino, ma credo che una componente a questa apparenza visiva sia anche proprio non avendo un automatismo di schemi, i giocatori devono fermarsi un po' di più a pensare.
1: Può essere allora, così Michele?
0: È un'idea, non so.
2: Può essere così, ora pensare alla preparazione e alla non preparazione svolta da alcuni giocatori fa rabbia,
1: ecco,
2: e per il ritardo nella
1: veglia
2: acquistati.
1: Forse la domanda del nostro telespettatore riguarda poi, proprio questo, tanti giocatori poi, che non hanno fatto la preparazione.
2: Come giustamente
1: estiva.
2: Prima diceva Franco, è l'azione offensiva.
1: Ma vi volete
2: è
1: bene stasera, perché tutto giusto,
2: no,
1: come diceva
2: ci
1: Franco,
2: sempre,
1: come diceva.
2: Ci vogliamo sempre.
1: No, vi volete bene stasera.
3: Siamo genuani,
2: è importante.
1: E quindi il momento dell'unione, è vero, in questo
2: è
1: momento.
2: È importante la preparazione della fase offensiva. E chi è che deve dare quella fantasia al Genoa? È Shaarawy. E Shaarawy era fondamentale che fosse pronto per l'inizio del campionato e che fosse inserito negli schemi offensivi del Genoa. È da gennaio che si sa che a El Shaarawy non sarebbe stato rinnovato il contratto dalla Roma. È da giugno che sappiamo che El Shaarawy sarebbe venuto al Genoa per risparmiare forse qualche 10.000 euro, limare qualcosa sull'ingaggio. L'abbiamo preso dopo la seconda giornata di campionato e questo giocatore nelle prime 5 partite ha giocato un'ora, mezz'ora col Frosinone e mezz'ora a Parma. Pensiamo alla dabbenaggine. Cioè non è che lo sapevamo che doveva arrivare, ma perché
1: non possiamo neanche incolpare la società se c'è il procuratore con El Shaarawy che dice ragazzi guardo le offerte, perché ci sono state delle offerte dell'Arabia,
2: ci sono state le offerte dell'Arabia sono arrivate a giugno, cioè, cosa si è voluto estendere una trattativa,
1: magari il procuratore fa ragazzi, perché non lo sappiamo, non siamo dentro. I procuratori di solito hanno 2 o 3 tavoli, fanno come poker, come si chiamano quei giochi al casino di Monte Carlo, di San Vincent, sai,
0: giocano che altro le 3 tavolette invece.
4: Posso fare un inciso sì. Su quanto sulla preparazione. Allora, io cerco sempre di riflettere. La prima giornata di campionato il Genoa ha giocato con una intensità tale, cioè non è qualche
1: i primi 60 minuti,
4: 60 minuti, ma non è qualche
1: col Napoli oltretutto.
4: Col Napoli non è qualche secolo fa, è un mese fa. Poi secondo me a Parma il Genoa ha avuto un possesso palla sterile, ma ha avuto un possesso palla. A mio modo di vedere c'è una questione psicologica. C'è una questione psicologica. Si sta avendo da parte di diversi giocatori probabilmente timore. Questo timore rende non che non corrano, ma li rende non così reattivi, grintosi come noi abbiamo sempre chiesto e come all'inizio del campionato.
1: No, come ha chiesto Diego Lopez, perché i giocatori devono essere
4: da Genoa.
1: Cioè, al di là degli algoritmi ha chiesto lui, voglio giocatori da Genoa.
4: Bene.
1: Che significato è enorme, però, no, per il tifoso del Genoa.
0: Per noi, per i tifosi, per chi ci ascolta, il significato è chiarissimo.
1: Certo.
0: Per lui anche, nel senso.
2: No, magari
0: io
2: dici giocatori da Genoa c'è infortunati.
0: Questa frase, grintosi, col coraggio, con la maglietta sudata quando escono. Però non è detto che dal punto di vista manageriale quello fosse l'intendimento della frase. Potevano essere invece nobili, eleganti,
2: ma ci vogliono giocatori capaci a giocare a calcio.
1: Bravi.
2: Se noi pensiamo che l'unica squadra che noi abbiamo dietro in classifica è il Venezia, al quale non abbiamo venduto Norton Caffi perché poi l'abbiamo venduto, meno male, in Inghilterra almeno non a una diretta concorrente, ma che veniva con i soldi in mano a comprarci Norton Caffi, ed è l'unica squadra che è dietro di noi. È presumibile che a gennaio questa squadra possa fare un mercato in cui possa fare degli investimenti molto maggiori di quelli che faremo noi.
1: E questo
2: parleremo
1: non lo sappiamo,
2: un po' della
1: ragazzi, cioè, questo non lo sappiamo.
2: Parleremo poi.
4: Quello che tu hai portato all'attenzione, giocare nel Genoa e a Genova a Luigi Ferraris, se non hai personalità,
1: non c'è niente da fare.
4: Non c'è niente da fare. Quindi tu puoi essere anche un buon giocatore, ma io ho visto tanti calciatori bravi

0: che non avendo personalità hanno fatto fatica, perché sei davanti a un pubblico di 27.000 persone e quando entri lì dentro è un catino che deve avere personalità.
1: Nel tempio, per cui, il tempio, certo, pesa, la maglia pesa, i tifosi
0: per quello
1: pesano.
0: Che quando io ti parlo di psicologia e ti parlo di situazioni è perché è chiaro che si riflette un momento di difficoltà dell'allenatore, che dovrebbe dare la grinta, che ha dato l'anno scorso. E io non vedo più la stessa concentrazione, la stessa grinta, la stessa cattiveria che ha avuto l'anno scorso. E quindi io mi interrogo, se lui non la dimostra, lo spogliatoio ne risente, e spero che questo si modifichi, perché è fondamentale che De Rossi, che merita di essere rimasto, perché a mio modo di vedere l'anno scorso, oltre ad essersi cementato col mondo Genoa, ha dato dimostrazione di essere un professionista serio e di un'esperienza e di una capacità ovviamente non indifferente, quindi deve avere la chance, ma deve galvanizzare lo spogliatoio.
1: Galvanizzare.
2: Deve avere la chance, va bene. Però adesso devono arrivare i punti e mi rifaccio al messaggio. No, devono arrivare subito, ma i punti. Subito i punti. Basta, cioè, non è che con la Fiorentina, se muoviamo la classifica, sono contento. Non sono arrabbiato, ma per essere contento voglio vedere i punti. Anche perché voi abbiamo anche perché la Roma a Roma, non è che poi
0: infatti,
2: abbiamo uno scherzetto.
0: Abbiamo un calendario di fare 6 punti tra Fiorentina.
1: E poi ci sono anche, teniamo presente quello, perché voi avete parlato di una cosa, ha detto la preparazione tecnica, ma ci sono 5 partite nell'arco di 20 giorni e poi le 5 partite successive che adesso il nostro regista Filippo e il tecnico audio mi fanno vedere. Guardate che si giocano da qua dall'11 ottobre alla fine di ottobre, non è che c'è tanto tempo per recuperare se non fai un buon...
3: E ci sono diversi scontri diretti, perché la Fiorentina in teoria, se noi dovessimo vincere con la Fiorentina, la raggiungeremo a 4 punti. È fondamentale la partita col Venezia, è straordinariamente importante.
1: Io credo che Venezia e Lecce la Fiorentina può essere fondamentale.
0: Partite, hai Fiorentina, Venezia e Lecce, che se fai 7 punti obiettivamente incominci già a vedere le cose in maniera... Li devi fare, non c'è dubbio.
2: Però li devi fare. Se cominciamo a dire devi fare 7 punti, non vorrei mai che partisse e dice vabbè, intanto ne facciamo uno con la Fiorentina. No, con la Fiorentina dobbiamo mirare a fare 3, anche per un fatto psicologico, di autoconvincimento.
0: Ma devi
2: di
0: sempre cercare di farne 3.
2: No, ma se ragioniamo
0: poi,
2: sul
0: se giochi contro la Roma, è difficile.
1: Non possono ragionare come ragioniamo noi. Cioè non possono, noi diciamo, vabbè, fa 7 punti, poi, sono comunque contento. Ma loro non devono ragionare così.
2: Voglio fare ancora una considerazione. Col Como abbiamo preso Scopole e ne potevamo prendere anche di più, ebbene vabbè al Como. Ah, però il Frosinone l'ha battuto il Como. Allora ogni tanto far provare a pensare che si può battere chiunque, magari in una partita sola, fortunata, ma si può battere chiunque, può aiutare a provarci di più. Dopodiché sono conscio che il Frosinone ha avuto un portiere che ha preso 9 in pagella, quindi basta la parola,
1: cioè,
2: per dire Palmisani, che partita è stata.
1: Palmisani
2: ha vinto
0: anche le mosche, Giorgio.
2: Penso che anche noi ipotizzare un qualche colpo con le grandi si debba,
1: però veniva anche la partita di Champions il Como, cosa che non è successa alle altre squadre, perché la Champions è iniziata dopo. Quindi
3: poi il Frosinone ha in difesa uno dei migliori centrali della Serie A, di cui si parla in ottica di campionato di nazionale. Perché dare in prestito Calvani al Frosinone, anche Fini, ma dare in prestito Calvani al Frosinone, che in teoria doveva essere una nostra diretta concorrente, poi purtroppo adesso
1: può essere anche un criterio di valorizzazione del calciatore,
3: ma sicuramente
1: è una scelta societaria,
3: sicuramente lo è. Ma se da un lato tu valorizzi il giocatore, dall'altro prendi degli schiaffi perché non hai quel giocatore in squadra, forse tutta questa mossa veduta non si arriverà.
1: Chiara, vengo da te, aiutami.
4: Graziano, allora io direi che concludiamo questo blocco con una domanda secca riguardo un giocatore che ci scrive Alessandro, un messaggio di Alessandro. Io concluderei così, poi mi rispondete nel prossimo blocco. Ma Amorim, che fine ha fatto? Desaparecido?
1: E lo sappiamo nel prossimo blocco.

0: Chi se ne prende cura?
1: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
1: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
11: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Allora, facciamo, vi faccio ripetere la domanda di Chiara, se non avete capito. Questo giocatore è Desparecido, Chiara, me lo vuoi dire? Chi è questo
1: Amorim,
0: calciatore?
1: Amorim, ma che fine ha fatto? Ce lo stiamo chiedendo in tanti, così come il messaggio di Alessandro. Desaparecido, sparito, dove è finito? Lo chiedo a voi.
0: Dove è finito? Nelle gerarchie. Io ricordo, ricordo che l'anno scorso è stato detto, questo sarà il centrocampista del futuro, l'anno prossimo avrà un grande futuro. Non l'ho detto io, Non l'ho detto io, Diciamo, io ci ho sperato.
2: Diciamo che queste tre settimane, causa la nazionale, di stop possono essere utili per rasettare un po' gli equilibri di squadra. E non c'è niente di scandaloso nel aver messo magari non benissimo alcuni giocatori in campo. Ci si riparte dagli stessi o da altri e si cambia. A Morin anch'io credo che possa essere un portatore d'ordine in un centrocampo in cui i nostri faticatori non hanno la lucidità per fare un passaggio ficcante, per lanciare il nostro centravanti montenegrino in una fuga solitaria verso la porta avversaria. Comunque abbiamo visto, perfino la nazionale ha fatto una figura orribile nella prima partita, ne ha cambiati 8 e ne ha messi variamente, diversamente in campo e ha fatto una bella partita.
0: Però mi piace, sapete che mi piace molto questa critica, una critica non esagerata, ma mi piace molto questo ottimismo nella speranza, nella possibilità di cambiare. Mi piace molto questa
3: comunque
0: situazione, perché io credo che in questo momento, come diceva Franco, la pressione psicologica conti moltissimo. Magari le gambe possono correre anche, ma se il cervello non le comanda e non le guida, non c'è nulla da fare.
3: Anche perché comunque bisogna essere confidenti, e perché ormai è l'abitudine di partire così e poi fortunatamente di salvarsi, quindi scaramanticamente speriamo che sia così sempre. Ma poi effettivamente abbiamo dei giocatori in rosa che sono sicuramente di un livello superiore rispetto al livello attuale del Genoa. Traoré è sicuramente un lusso per questa squadra, se sta bene. Se sta bene.
0: Allora, me l'hai già cercato due volte, vedo che mi vuoi la polenta, me la giri. Allora, io vi faccio la domanda. È pronto? Punto di domanda. Perché me l'avete è pronto? Rispondetemi voi.
3: Era pronto per il rientro e ha giocato spiccio di partita. Passano 3 settimane in cui può perfezionare la sua forma fisica, il suo affiatamento con i compagni, può irrobustire naturalmente, eccetera. Quindi speriamo che sia pronto e veramente di vederlo in campo, perché davvero Traoré è un giocatore che può cambiare.
0: Che ti cambia? Ti cambia la formazione?
3: Ma comunque lo stesso Sow adesso ha fatto delle prestazioni effettivamente non all'altezza, ma comunque anche lui arriva

0: Coppa, l'ultimo. Comunque, vabbè, però.
1: No, io non so se, se il suo fratello è rimasto in America e se è poi ritornato quello sbagliato. Perché io l'ho visto al mondiale americano, ragazzi, è un altro giocatore.
2: Non c'è dubbio.
1: Però è un altro giocatore.
2: Vedi, Graziano,
1: quindi
2: torni.
1: Anche lui possiamo tirargli le orecchie. Gli possiamo tirare le orecchie.
0: L'abbiamo visto forte nei mondiali del 2006. Cioè,
1: certo.
0: Quindi, insomma, è un giocatore che deve assolutamente. Perché comunque è di una caratura superiore. Quindi,
1: su questo non si discute.
0: Grazie a
1: però
0: Dio.
1: Però possiamo tirargli le orecchie.
3: Anche nell'ottica delle battute, per esempio, non brillantissime sui calci di punizione, sui corner, ecco, in queste tre settimane spero che abbia l'allenatore trovato uno che metta la palla e il corner sulla testa di Østergaard piuttosto che di Vasquez e che batta le punizioni anche in avanti, non soltanto indietro al portiere, perché la caratteristica nostra, abbiamo una punizione ovunque, abbiamo un fuori campo ovunque, sempre indietro andiamo. Beh, se qualche volta è prudente ed è utile, nell'insieme delle partite, provare anche la palla, rimetterla in avanti, non è proprio così scandaloso.
1: Si può fare, no?
3: Allora, io credo che anche queste piccole cose debbano essere state viste, spero che siano state viste in queste tre settimane, e trovare dei miglioramenti non solo psicologici, non solo di aggressività,
1: certo,
3: ma anche minimamente sulla furbizia.
0: E soprattutto che siano recuperati gli uomini che possono saltare l'uomo.
1: Dimmi,
0: giusto.
2: Allora, ci sono tante opzioni. Tu sei partito da Traoré, abbiamo discusso di Achraoui, abbiamo discusso di Baldanzi, abbiamo discusso di Amorin, non discutiamo di McTree perché si è fatto male,
1: però abbiamo
2: fatto
1: discusso
2: male
1: di questo, Franco,
2: abbiamo
1: perché
2: discusso
1: sono gli uomini che danno
2: abbiamo discusso di Viafe che ha segnato l'Under,
1: esatto,
2: 19. Allora, io penso che l'organico del Genoa non sia da Serie B. È sicuramente migliore di quello che la classifica riflette oggi ed è sicuramente figlio anche di tante situazioni, perché come hai detto tu, Sou, Østergaard, Vasquez sono reduci dei mondiali ed è assolutamente incontrovertibile che chi fa i mondiali l'anno dopo sicuramente non ha quello smalto che ha avuto fino all'anno.
1: Giusto.
2: Poi ci sono tutte situazioni che abbiamo detto, sono arrivati giocatori, chiamiamoli, che devono essere ben recuperati, è giusto, è sbagliato. Io cerco sempre di ragionare. Quando è venuto Perotti, quando è venuto Thiago Motta, erano peggiori le situazioni, li abbiamo aspettati, ci hanno dato grandi soddisfazioni. Traoré può seguire questo solco. Quindi, avendo queste tre settimane, io sono fiducioso per un motivo. È vero che la sconfitta di Parma, che è stata occasionale, ha creato un malumore, la contestazione, ma è altrettanto vero che queste tre settimane, se De Rossi le sa sfruttare, e come ha detto Giorgio prima, ha il coraggio di cambiare, perché non è che abbia tanto tempo, e di guardare i suoi giocatori, certo, negli occhi e dirgli: signori, siete con me, voglio gente che entri con la sciabola in bocca. Questo deve fare, e deve prendere tre punti, ma le opzioni le ha, e sono quelle che abbiamo detto, tra cui Amorin.
1: Esatto, dimmi Giorgio.
3: No, mi inserivo sugli esempi che ha fatto Franco, che sono esempi virtuosi ed esempi che ci hanno esaltato negli anni. Tuttavia, recentemente, alcune di persone che abbiamo aspettato, poi non hanno reso niente. Spence con noi non ha reso, Cornet non ha reso.
2: Beh, però non erano rotti.
3: Tante partite non è che l'hanno fatte l'uno per l'altro. Voglio dire, io aspetto chiunque, perché anch'io sono ottimista e perché penso che se lo prendono vedono in lui, chiunque esso sia, una capacità di ripresa e una tecnica tale che valga la pena aspettarlo. Per cui, per esempio, trovare adesso un sicurissimo che sarà utile, e poi l'abbiamo già visto in campo, quindi penso che la ripresa sia ripresa non parziale, ripresa effettiva sia a momenti. Tuttavia, sempre aspettare un po' di ansia me la dà, perché poi ci sono gli infortuni normali, quello che è successo questa settimana, ma c'è anche Havel, l'altro attaccante che avevamo preso, che nella partita di Coppa Italia aveva reso bene, anche lui
1: questo
3: i pregressi, in realtà gli hanno tolto la placca che aveva da 2 anni, fa sì che noi non l'abbiamo disponibile.
1: Io l'avevo dimenticato due anni,
3: io invece perché
2: fa parte dell'organico, e quindi era un'opzione,
1: era un'opzione per l'attacco.
0: Havel ha dato un'ottima impressione quando è entrato con l'Ascoli,
1: quando ha fatto sedere quei due,
0: soprattutto terra, noi diciamo Colombo ha fatto l'assist per Osmaice, è generoso, però Colombo è proprio nella sua storia personale il fatto di essere

0: poco realizzativo. Lui negli ultimi campionati ha sempre giocato e al massimo ha segnato 7 gol come l'anno scorso.
1: Però guardate, io su Colombo vi faccio vedere un impact, perché io ci credo. Io ci credo.
0: Perché un centravanti deve fare gol.
1: No, e è vero, un centravanti. Però io dico fiducia in Lorenzo, perché se un centravanti fa pochi gol, ma mi fa 10 assist
0: l'anno scorso,
1: io devo valutare
0: tanto più se c'è un Osmaić che riesce a raccogliere quegli assist. È vero che comunque un centravanti che non fa gol ha un problema proprio in nuce, quindi dovrebbe giocare. Scusami una cosa, noi diciamo non abbiamo un regista, e giustamente Franco faceva l'esempio di quando abbiamo avuto Thiago Motta e abbiamo potuto aspettarlo, perché Thiago Motta era un giocatore che pensava addirittura di smettere di giocare come Perotti, però noi in panchina, anzi non in panchina, noi facevamo giocare Milanetto nel momento in cui abbiamo potuto aspettare Thiago Motta.
1: Si è fatto male Milanetto, è arrivato Thiago Motta.
0: Milanetto stava bene Thiago Motta è entrato a giocare.
1: Dimmi
0: a
1: Franco.
2: No, io Michele fa delle considerazioni che condivido, però la cosa che volevo dire, nel senso, è giusto aspettarli perché ti possono cambiare la squadra, certo. È giusto ragionare su Colombo. Anche l'anno scorso con Virà abbiamo fatto un ragionamento, dopo che è arrivato De Rossi abbiamo fatto un altro ragionamento. Io non ragiono mai sul singolo, ragiono sulla fase offensiva, perché la fase offensiva, la fase di costruzione, se mi consente di avere il rifornimento agli attaccanti, obiettivamente allora, se questo accade tutte le partite e mi fanno 5 gol, allora vengo nel tuo carruggio. Il problema è che di palle da buttare dentro non arrivano. Col Parma, la prima occasione vera da gol che ha avuto, la prima parata di Corby, è stata al 70esimo sulla punizione di Messias. Allora non possiamo ragionare sul singolo, dobbiamo ragionare,
1: però diciamo anche che la partita di Parma è stata tipica, non la partita di Parma, perché due tiri, due gol del Parma. Cioè, l'estatino della partita dice due tiri, due gol. Cioè, quella è una partita tipica, ragazzi.
0: Per Colombo,
1: tipica.
0: Parla la carriera, d'altronde Colombo.
1: Non è discuto.
0: Non nascondiamoci dietro un dito, non avessimo avuto l'obbligo di riscatto, io non credo che avremmo comprato Colombo per i soldi, scusami, che abbiamo versato al Milan. Su, mentre invece parlavamo di Baldanzi, io vorrei trovare un genuano che non fosse contento che il Genoa avesse si fosse obbligato
1: tutti.
0: A giugno a riscattare
1: tutti,
0: Baldanzi.
1: Adesso poi perché
0: Baldanzi,
1: dopo si cambia, dicono
0: in
1: Baldanzi
0: teoria
1: non deve
0: sia un
1: giocare.
0: Giocatore del Genoa, perché
1: tutta l'estate era
0: dovremmo...
1: Baldanzi è da confermare e quindi la società aveva preso
0: esatto,
1: l'impegno,
0: era una richiesta esplicita di De Rossi. Sappiamo che,
1: ma non ce n'era uno di tifosi
0: Baldanzi, io continuo a pensare che Baldanzi non sia stato un brutto investimento, perché comunque che non sarà un buon brutto investimento perché non l'abbiamo ancora pagato, naturalmente lo pagheremo, però ci siamo obbligati a farlo come con Colombo
2: nel prossimo esercizio.
1: Parleremo nel prossimo esercizio. No, voglio andare da Chiara, mi leggi un messaggio così lo proponiamo ai nostri ospiti ancora?
3: Assolutamente, tornate da me. Allora, dai vostri messaggi ne leggo ancora uno. Non sarà colpa sua, ma De Rossi non ha ancora dato uno straccio di gioco a questa squadra. Questo è il messaggio di Silvia, più che una domanda mi sembra una constatazione. E ancora, sono arrabbiato perché la società non parla, tutti tacciono. Mauro.
1: Ci fermiamo un attimo e rispondiamo immediatamente.
3: Non andate via.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco.

0: a nostra prima magia da storia. A teia, in scecue, tutto resto pigia forma. Da ucumensu, pe sempre.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: No, ne stanno parlando anche pubblicità, perché qua i discorsi continuano, altro che pubblicità, Giorgio.
1: Beh, sai, siamo in una discussione complessiva, ragion per cui non è che solo perché tu chiami la pubblicità ci zittiamo. E... Comunque, venendo un po' ai messaggi che si sente un po' di bullesume, un bullesume dovuto ai punti, nella sostanza, perché se tu sei a centro classifica l'umore è diverso, se sei in fondo un po' l'ansia, un po' la delusione, un po' le prospettive fanno sì che ci siano anche motivazioni estreme. Certo. Per quello che riguarda una stupidaggine, che però la voglio dire, io non l'avrei fatta questa partita in Romania in questo momento. Allora, capisco il presidente, sono le sue due squadre, le fa incontrare, però in questo momento di crisi nostra, che risultato ti aspetti? Cosa ti auspichi? Premesso che andiamo là con riserve delle riserve, tuttavia, beh, c'è da augurarsi di non perdere, perché non sarebbe psicologicamente
0: parlando. Alla partita inglese, con la partita in Inghilterra.
1: Io penso tutto e niente, penso semplicemente che se ne stavano appegli a lavorare, a fargli schemi, a pensare schemi, a far fatica,
2: a far fatica,
1: forse era più opportuno che non andare in una trasferta per un amichevole.
3: Eh sì, diceva Chiara, la società dovrebbe parlare, ma dovrebbe parlare ai genuani anche dei programmi a medio e lungo termine, quali sono i loro intendimenti. Il mio amico Giorgio dice: io vorrei almeno vincere una Coppa Italia, no? prima di passare il turno,
0: poi mette le mani sulla Coppa Italia, ma ecco, la tiene lì almeno un turno, e quest'anno c'è stato.
3: È il sogno di qualunque genuano, quello di poter vincere qualcosa, quello di poter ambire. Ora, il presidente Sciucco ha tutta la gratitudine dei tifosi genuani per aver salvato il Genoa, per aver inserito questi 40 milioni di aumento e che le hanno consentito, con 40 milioni è diventato proprietario di fatto del Genoa. Ci sono state le controversie del CAP, quindi quando lui è arrivato ha detto: ci sono diversi soci importanti che possono entrare, ci sono persone che vogliono finanziare, sono persone che vogliono portare dei soldi al Genoa. Si parlava dei fratelli Paval, si parlava di diversi imprenditori, anche rumeni, di grandissime disponibilità. Ora Sciucco non parla, Blaschetz non ne parla, e io vorrei chiedere a Sciucco, sarebbe interessante chiedere a Sciucco, ma questi soci che potevano entrare a portare dei capitali e quindi fare sì che il Genoa potesse investire di più sul mercato, alzare l'asticella, ci sono ancora? Cosa si aspetta per farli entrare? Perché prima si diceva c'è la controversia legale con il CAP, e quindi chi è che entra senza una certezza? Ora le certezze ci sono, questi soci ci sono. Quando si pensa di farli entrare, ci sarebbe niente di male se il presidente Sciucco, investendo 40 milioni, riuscisse a vendere la società a un gruppo forte, solido, che porti del capitale al Genoa e possa veramente alzare l'asticella. La venderebbe la società a un gruppo forte?
0: Alla
3: e questo sarebbe da fare a Sciucco. Lui li sta cercando o li sta respingendo? C'è qualcuno che potrebbe essere interessato?
4: Michele da avvocato sta facendo una serie di interrogativi, però secondo me fa una serie di interrogativi e su qualche interrogativo dovrebbe fermarsi. E prima rispondo a Giorgio: probabilmente l'amichevole fatta con Rapid è stata messa a calendario qualche mese prima.
2: Certo.
4: Quindi ora cerchiamo anche di avere una buona logica, perché c'è una programmazione, quindi io penso che gli

0: impegni vadano rispettati proprio perché c'è un calendario, e soprattutto perché penso che il presidente di questa invece amichevole sia molto orgoglioso, sia molto soddisfatto, certo, proprio per le considerazioni che ha fatto Michele prima. Sulle considerazioni giuste che fa Michele, io dico: in un momento di riflessione come quello che per me è il momento attuale del Genoa, e faccio due passaggi in più di quelli che Michele ha fatto balenare. Il primo è: bisognava aspettare la sentenza di ACAP. Quando è arrivata questa sentenza?
1: A giugno.
0: Quando siamo adesso?
1: A settembre.
0: Ecco, io ora faccio.
1: Anzi, ad ottobre.
0: Bene.
1: Ad ottobre.
0: Io ragiono, faccio l'imprenditore, il manager. L'M&A non è che in un mese trovi eventualmente degli interlocutori che si siedono al tavolo per capire, aspetta, fammi concludere, per capire l'eventualità di un determinato progetto, perché tu giustamente hai detto, probabilmente Sciuku aveva il desiderio di essere accompagnato da
1: la necessità
0: da
1: forse di essere accompagnato.
0: Questo,
1: perché
0: certo,
2: beh, io dico, di essere avvicinato da
0: il desiderio di coinvolgere anche quel inoptato che avrebbe potuto prendere, quindi di avere le spalle anche un po' più finanziariamente coperte. Probabilmente questo non è succeduto perché sua moglie qualche tempo fa ha mandato un messaggio,
2: esatto,
0: molto chiaro: mio marito si aspettava che ci fosse un coinvolgimento da parte di persone vicine a lui, questo coinvolgimento non c'è. Allora, io penso anche questo, che nel momento in cui noi abbiamo tutti la barra dritta per la salvezza, perché voi siete due avvocati e mi insegnate che l'omologa del 2024 fino ad oggi è rispettata perfettamente, cioè, e il Genoa deve rimanere là. La società sta facendo bene quello che è il suo lavoro. La società, parlo della parte amministrativa, finanziaria, gestionale. Poi c'è la proprietà. Immagino che la proprietà dopo giugno abbia le idee un po' più chiare e si possa fare un determinato tipo di congetture che prima non le erano possibili, e penso che questo sia un momento di riflessione. Questo è quello che penso io.
2: Fermatevi un attimo perché voglio andare da Chiara ancora, perché ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Chiara, te.
3: Graziano, ritorna da me anche perché veramente ci state scrivendo in centinaia, allora vado a leggerne alcuni. Questo è il messaggio di Fabrizio, più che una domanda è una presa di posizione: il terzino albanese gioca in nazionale e da noi sta in panca, non è possibile. E poi ancora Matteo: ragazzi, se non vinciamo con la Fiorentina deve saltare De Rossi, punto.
2: Bello categorico, vero questo?
3: Categorico, questo è proprio categorico, Matteo è categorico. E allora poi concludo con Marco: la verità è che ci sono giocatori che non si impegnano, non sono da Genoa, non sono da Genoa, insomma questa è anche una presa di posizione, molte lamentele da parte dei nostri telespettatori, Graziano.
2: Assolutamente sì, mi vuoi ricordare quella domanda che abbiamo fatto, deve giocare con due punte, quella domanda tecnica che abbiamo fatto che è alle tue spalle?
3: Assolutamente, allora andiamo proprio nelle storie di primocanale.it dove vi abbiamo domandato: De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmaic, sì o no? E beh, in questo momento il sondaggio è leggermente cambiato, ma vince assolutamente il sì, 77% sì, e poi ancora 23% no. De Rossi deve giocare con due punte, sì. E, insomma, i telespettatori pensano questo, assolutamente sì, quindi la domanda è affermativa. Grazie.
2: Rispondiamo subito alle domande, e non ti voglio salutare adesso perché poi ti saluto a fine del missione, stai qua con noi perché
3: sei
2: bravissima. Allora, avete sentito le domande? De Rossi bisogna vincere con la Fiorentina, perché adesso sono categorici, cioè non c'è più la via di mezzo. Vorrei che fosse così, adesso è una dichiarazione continua, cioè,
1: bisogna vincere sì con la Fiorentina, siamo in fondo alla classifica, la Fiorentina è comunque in crisi, certo che la Fiorentina lì davanti
2: è perché ragazzi lui non fa promesse, però adesso come vedete il tenore dei messaggi è molto, molto scarno, no? Si va direttamente al punto. Prima c'erano dei pistolotti lunghissimi che bisognava in qualche modo riassumere, adesso è l'obiettivo.
4: Allora c'è una frase latina di cui primum vivere, deinde filosofare. Allora è evidente che i messaggi sono sul concreto, perché il tempo della filosofia è quando le vacche sono grasse, il tempo della praticità è quando bisogna sopravvivere. In questo momento dobbiamo sopravvivere e poi migliorare, questo è l'auspicio di tutti.

Allora, è evidente, e l'ho accennato nell'intervento precedente, che dobbiamo mirare a portare i punti sempre e comunque, e in particolare con la Fiorentina. Primo perché la Fiorentina è una proprio una squadra qualunque, nel senso non stiamo parlando di una prima in classifica, eccetera. Sì. Secondo perché ci serve un'iniezione di fiducia sia alla squadra che ai singoli giocatori, per cui l'iniezione di fiducia arriva con i punti, e l'iniezione di fiducia ne ha bisogno, e tanto, anche

0: Settare. Io ho fiducia in lui, ho fiducia che abbia utilizzato al meglio questa sosta e che quindi in campo vedremo schemi, aggressività e soprattutto tiri in porta.
1: La domanda è precisa, faccio sia Franco che a Michele, perché non gioca Mietai che il giocatore nazionale gioca e da noi non gioca? Cioè dobbiamo rimpiangere Martin? No, vi prego, perché fino all'altro giorno dicevano Martin dobbiamo darlo via assolutamente. E quando toccava il pallone allo stadio?
2: Abbiamo preso diversi esterni, quindi evidentemente se non gioca è perché Girardino ritiene...
1: Girardino no, ancora sì, no, ancora no,
2: De Rossi, ancora no, perché... stavo pensando, De Rossi,
1: tu.
2: Girardino comunque si è accadato a Parma,
1: sì. Sì.
2: Vieira è il commissario tecnico della nazionale del Senegal, sì, voglio dire, quindi forse non è che il problema debba sempre essere l'allenatore, forse anche ciò
1: questo
2: che
1: mi piace
2: l'allenatore
1: questo
2: ha
1: mi piace molto, perché qua non si dia mai in ballo, poi le arrivano i messaggi, dicono perché questo non gioca, ma ci sa anche un motivo dei calciatori,
3: sì, però c'è anche un altro motivo del telespettatore che prima ha fatto un giusto quesito, Mitai non gioca, ma ci sono altri tre esterni che non giocano, sono i quattro che non giocano, quindi voglio dire, torniamo sempre a quello che è il discorso cardine. C'è un allenatore, li vede tutti i giorni, sa perfettamente che il momento è non delicato, delicatissimo, sa che con la Fiorentina, come ha detto giustamente Giorgio più volte, e ci associamo tutti, c'è un unico risultato, perché quello potrebbe cambiare anche il futuro, la serenità e ciò che ne consegue, avendo tante opzioni è chiaro che qualcheduno rimarrà sempre in panchina comunque, certo. Perché non è che può giocare con sei esterni, perché ne abbiamo sei. Non
1: adesso vi faccio una domanda cattiva. Chi sta in panchina si sente in qualche modo degradato?
3: Questo è un giusto ragionamento, perché Messias, quando c'è stata la contestazione è corso a sostenere quelle che erano le discussioni con i tifosi e si è schierato apertamente dicendo che obiettivamente
1: ha detto
3: sono con De Rossi, certo che hanno ragione i tifosi, però ha detto sono con De Rossi,
1: sì, sì.
3: Bisogna che lo spogliatoio sia con De Rossi.
2: E poi sugli esterni avere Sabelli che comunque sta in panca, muto, quando è chiamato in causa comunque fa il suo e lo puoi utilizzare su tutte e due le fasce, sì, effettivamente è un professionista.
1: La fotografia di Franco, com'era Franco con i mezzi ai denti, che cosa?
3: Con la sciabola.
1: La sciabola, questa è un'immagine che mi piace molto, così mi piace molto l'immagine di Chiara che voglio salutare e voglio ricordare anche i nostri telespettatori l'esito della nostra domanda.
4: Assolutamente, Graziano, un sondaggio che è stato un tema molto forte, molto sentito dai nostri tifosi rossoblù. Andiamo a leggere decisione finale da parte dei nostri telespettatori e dei nostri follower. E allora, De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmeic? Direi proprio di sì. 76% sì, 24% no. Non c'è dubbio, insomma, oltre 2000 spettatori, 2000 risposte ricevute sotto questo sondaggio, continuate a seguirci, direi che anche per questa settimana è andata molto bene. Graziano,
1: ti aspetto presto, Chiara,
4: settimana prossima,
1: certo, assolutamente sì. Allora saluto Giorgio, saluto Franco, saluto Michele, in regia ci sono Filippo e Mario, come mi piace sempre dire, naturalmente non cambiate canale, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
2: grazie, forza Genoa.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie!
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: In Italia ci teniamo a fare...

0: zero per l'ambiente,
1: tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
1: preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe, dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa Via del Miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio.

0: che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura diciamo era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare diciamo delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente

0: tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
0: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Eric Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, diciamo, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagnetti. È un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melatta, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni. Cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione. Quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto, permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di Edera. Tra l'altro il miele di Edera i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di Edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di Edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi. Ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele. E poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo, diciamo, produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melatta. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di Edera, perché è un raccolto autunnale, che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di Edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora, insomma, con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione. E direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calice al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

ufficio domani è da oltre 30 anni, vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini

0: cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata,
0: quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis, e qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e fa finire dall'impresa
1: lavori.
0: In 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record,
0: esatto,
1: anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra. Insomma,

0: Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso, anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, dell'amministrazione comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a
1: che
0: fianco,
1: andiamo.
0: Sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino al, diciamo, alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita. È stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, ma hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo,
1: sì, la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: bellissimo,
1: la guardiamo bene,
0: questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è, secondo me, molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.

0: vita.
1: E Bordigherà un legame vero con la Margherita?
2: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
2: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
2: Lo proponiamo. Infatti si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo. di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare diciamo la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente in qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la settima edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando, con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova. Nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è via Banchi.

0: Banchi c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
1: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
0: Ah!
1: E non solo, i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
0: Cosa facevano quindi?
1: Cambiavano le valute.
0: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano
1: poi
0: i notai.
1: Facevano attività bancarie in poco.
0: Wow! In che epoca eravamo?
1: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
0: che adesso era abbandonata,
1: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
0: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
1: All'inizio del Novecento.
0: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
1: Sì, esatto.
0: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
1: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
0: Sì,
1: c'è veramente. Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
0: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è?
1: Questo, Palazzo Serra.
0: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
1: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto e sopra. Invece è stata costruita la chiesa.
0: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
1: in Vico Cartai.
0: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
1: No. Intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
0: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
1: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
0: Ecco, qua c'erano tanti?
1: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza Banca.
0: Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
1: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
0: che belle,
1: si vede una bomba.
0: Oh, è vero.
1: Questa
0: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
1: allora,
0: vera.
1: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia, dai bersaglieri del generale alla Marmora, nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
0: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma.
1: Sì.
0: Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
1: sì, sì,
0: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
1: E qui?
0: E qui invece?
1: Qui invece al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia. Ecco.

0: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Esatto. Che meraviglia, Ettore. Esatto. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
1: Andiamo in Via Orefici.
0: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
1: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
0: Ah sì?
1: Qui siamo di fronte al Palazzo Lercari Spinola con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
0: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
1: andiamo
0: degli Orefici,
1: a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
0: Ecco, e anche qua comunque guardando, guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
1: sì.
0: Come in questo via dei Conservatori del Mare,
1: sì.
0: Conservatori del mare sarà stato, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca
1: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili
0: perché era cambiata anche
1: è cambiata l'economia e anche il clima.
0: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo
1: architrave. Sì.
0: Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
0: Ah, ok. È un
1: manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
0: Bellissima.
1: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
0: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: perché
1: c'è
0: delle vigne, vigne mi
1: perché
0: c'è
1: porta alla chiesa delle vigne perché c'era un in origine c'erano dei vigneti.
0: C'erano dei vigneti in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo

0: A questo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La Spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però resta nel piede, dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
7: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
8: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
9: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
8: Ok,
9: si bello. Si chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
8: Okay.
9: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
8: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
9: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
8: Bello. Che anche questo decoratissimo.
9: Con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
8: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
9: Tutto marmo.
8: Allora, San Giorgio che
9: San Giorgio
8: uccide
9: che uccide il drago.
8: Il drago.
9: Prego. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
8: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
9: Sì, c'è una bellissima scala.
8: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
9: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua. Sì.
8: Ok.
9: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo, vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
8: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
9: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i

0: Gini e tutti coloro i quali erano venuti dalle Val di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del Sepolcro?
0: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché la, Vico della Neve?
0: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
0: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa,
0: loggia, un portico.
1: Un medievale, portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
0: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: proseguiamo
1: giro?
0: Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo, spuntando da Vico della Neve, abbiamo
0: piazza,
1: detto sulla sinistra
0: piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: piazza
1: invece,
0: Sozziglia.
1: Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo, in italiano.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non è una famiglia, nulla, no. Erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
0: esatto.
1: Proprio per terra, dove
0: veniva
1: c'era questo rio
0: vicolo.
1: Pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non
0: quindi
1: certo in nave.
0: Porto, esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì, poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso, ed ecco che ci
0: siamo in via Luccoli.
1: E in via Luccoli.
0: Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle colonne.

0: dei capitelli medievali, e qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
1: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia.

0: vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
1: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini. Bene. E di Garibaldi.
0: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova, mucche, insomma.
1: Sì, la testa delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
0: C'era un macellaio, perché l'ha portato
1: molto ricco.
0: Proprio qua, esatto.
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
0: Ok.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questa è Garibaldi, se non sbaglio.
1: Questa è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento.
2: Garibaldi?
1: No.
0: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
1: Incoronata.
0: Avete un museo qua, praticamente. Sì. È un museo dentro
1: e
0: una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era 1690.
0: Ah.
3: E quindi sotto.
0: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
0: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
1: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
0: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
4: Fine del Settecento.
0: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
0: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
0: Qua vengono anche i turisti?
3: Soprattutto
0: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
3: è cambiato tutto purtroppo.
0: Alla realtà succeda che ci siano questi tesori.
4: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio. Là.
0: Ok, il dio del commercio Mercurio. Andiamo a vederlo. Io commercio, tutta la sua bellezza, tutto
1: male. Lussuosissimo.
0: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore, grazie.
1: Grazie.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: A restare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.com.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
10: A restare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
12: I costi? Ormai non li controllo più.
13: Con la loro app non riesco a fare molto.

0: ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
1: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a quede vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga da Sa, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle, il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre.
2: Sì,
1: anche perché...
2: E ha regalato a mia mamma, sì.
1: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho 2 figlie femmine, non so se loro... loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia.

0: focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una
1: focaccia, con focaccia
0: particolare,
1: strana.
0: Andiamo a vederla?
1: Certo che sì.
0: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma
1: è
0: un ingrediente.
1: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
0: Il cipollotto quindi aiuta a digerire.
1: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
0: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
1: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
0: Una clientela ormai da tanti anni?
1: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
0: Da dove?
1: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
0: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
0: Direttamente
1: qualcheduno,
0: a casa.
1: Qualcheduno l'ho convinto.
0: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
0: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria, qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo, con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che...

0: nella sua semplicità rende davvero le persone e i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
0: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
0: la...
1: fondamentali questi
0: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile,
0: deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
0: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
0: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Vegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti
0: questi
1: che poi...
0: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
0: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
0: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così
2: sì?
1: Francesco lo...
2: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno

0: prima di Natale per 5 anni e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una ammenda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa, è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora, buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere. Soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pure.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
6: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
7: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
8: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.
9: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
10: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, 1 chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma... Una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori, anche con queste particolari architetture rurali. Ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto, ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? È già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire... Puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì. Ci siamo andati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: al lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono,
0: certo,
1: diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche,
0: esatto,
1: arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello
1: Bocco
0: che dà accesso a di Bargone,
1: di Bargone,
0: non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non è quello.
1: Santa Maria del
0: è
1: Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di...

0: i Colli. Siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì.
0: Siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. E vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. No. Allora, se siete d'accordo, ci facciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
1: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra,
0: bello,
1: crestato e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle

0: che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e altre, tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao.
1: San Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime del...
0: le cime dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che...
1: Quindi la Toscana.
0: Vista... Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano, no?
2: C'è qualcuno, senza.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
1: però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi sì. Qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante, sì. Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi le bisce sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio.

0: anche di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi, siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un, insomma, da un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle
1: di
0: basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
0: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908 comunque. Ok. Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Perché vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Ecco, la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, i step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora. Ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie di.
0: Che meraviglia! Si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
0: le grotte del Frascarese.

0: Ose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario, esatto, storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, sì, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì. Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca,
0: sì,
1: direi.
0: Perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: In collaborazione con Safe Network.
1: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura per ricevere il denaro. In realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo, vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo bisogna controllare tre elementi. Che tipo di operazione stiamo autorizzando? Qual è l'importo? E chi è il destinatario? Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita e soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email

0: con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione, contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

L'audizione alla Camera con i rappresentanti di Ericsson non è andata bene, l'azienda ha confermato i 131 licenziamenti, lunedì prossimo l'incontro con il ministro Urso. È stata presentata la squadra del nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova Uccelli, il suo obiettivo è ripartire dalla parità di genere e dalle nuove deleghe. Un'anziana morta al Villa Scassi di Genova dopo una trasfusione con presunto scambio di sacche di sangue, la procura ha così disposto l'autopsia sulla donna. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia stasera i suoi 150 anni di vita, protagonista il coro e l'orchestra del Carlo Felice.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, dobbiamo partire con il lavoro, dobbiamo partire con Ericsson, perché non è andata bene l'audizione che si è tenuta quest'oggi alla Camera con i rappresentanti per l'Italia di Ericsson. Si è parlato dei 131 licenziamenti. Quello che si è capito, che poi è quello che contava di più, è che questa avvertenza, queste lettere di licenziamento sono state confermate, quindi nessun passo indietro nonostante le richieste della politica e dei deputati genovesi, ovviamente sia di maggioranza che di opposizione. Sentiamo.
1: Fumata grigia, tendente soprattutto al nero, quella durante la commissione in Parlamento sui licenziamenti di 131 lavoratori di Ericsson. I rappresentanti dell'azienda avrebbero dovuto spiegare alla Camera in audizione perché hanno preso questa decisione, ma soprattutto cosa si debba fare a Genova. Non è andata proprio così, troppe spiegazioni non sono state date, ma una certezza c'è: al momento nessun passo indietro, i licenziamenti sono stati confermati. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto Ottica di Genova, che verrà trasferito all'estero. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni network presenti in città, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. È stato quindi un nulla di fatto, un passaggio che precede di pochi giorni il tavolo che si terrà lunedì prossimo 5 ottobre al MIMIT, Ministero delle Imprese del Made in Italy. I rappresentanti dell'azienda si troveranno di fronte al ministro Adolfo Urso. Dura la presa di posizione dei parlamentari genovesi presenti in audizione, a partire dal deputato del Partito Democratico Alberto Pandolfo e della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Entrambi avevano chiesto che venissero ritirati o congelati i licenziamenti, ma così non è stato. Nel frattempo anche dal Movimento 5 Stelle si è chiesto di confrontarsi direttamente con l'AD dell'azienda e non con i rappresentanti in Italia. All'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, intanto, i lavoratori licenziati saranno in presidio per far sentire la propria voce e la propria

0: propria rabbia.
1: È stata presentata oggi la nuova squadra del magnifico rettore di Genova dell'Università Unige, Antonio Uccelli, che si inserirà alla guida il prossimo 1° novembre con la partenza ufficiale in Ateneo.

0: Quindi ci sono tre conferme e anche nuove deleghe per uccelli. La cosa fondamentale è stata quella di creare un nuovo metodo di lavoro che la sua squadra ha accolto con grande favore.
1: Credo che uno degli aspetti fondamentali e caratterizzanti sia quello di riuscire a essere impattante sul sistema, e per mia esperienza e per mia così approccio culturale questo può avvenire soltanto se mettiamo a sistema le nostre capacità attraverso un approccio in cui si discute, ci si confronta anche in modo trasparente, ma poi si arriva a definire obiettivi in maniera chiara e si perseguono con un lavoro di squadra. Questo garantisce, credo, efficacia e, come dico sempre, il fatto che una volta che si è definito l'obiettivo e la metodologia faccia sì che ognuno delle figure che lavorano nella squadra diventi un volano e un moltiplicatore d'efficacia dell'azione del rettore.
2: E questa mattina l'Università di Genova ha oltre un centinaio di matricole accolte nell'aula San Salvatore di Piazza Sarzano, un momento per conoscere più da vicino il mondo universitario tra emozioni e aspettative per il futuro, ma soprattutto per un percorso appena iniziato che comunque dura diversi anni. Li ha sentiti per noi Elisa Ricci.
3: Volti emozionati, un po' di curiosità e tanta voglia di iniziare. Oltre un centinaio di nuovi studenti hanno partecipato al Welcome Day dell'Università di Genova, il tradizionale appuntamento dedicato alle matricole. Ad accoglierli il rettore Federico Delfino, insieme ai presidi delle scuole di Ateneo e alla prorettrice all'orientamento. Per Delfino un appuntamento particolare, l'ultimo Welcome Day del suo mandato, prima del passaggio di consegne ad Antonio Uccelli, che entrerà in carica dal 1 novembre. Ma i veri protagonisti della mattinata sono proprio loro, i nuovi studenti, sogni, aspettative e percorsi diversi, accomunati dall'emozione di un nuovo inizio.
4: Sono una matricola, quindi sono al primo anno, sono molto gasata in realtà.
5: E da quest'anno mi aspetto di imparare cose nuove e utili per un futuro.
6: Spero che riesca a formarmi, ma soprattutto di trovare un lavoro che possa interessarmi, piuttosto che trovare un lavoro invece che retribuisca bene, perché alla fine è importante trovare un qualcosa che ti appassioni nella vita.
5: Per amicizie e di imparare.
7: Sono tante feste universitarie, ovviamente, però di concluderò al top.
8: Un po' di ripetizioni magari di matematica, riuscirò a cavarmela e sperare di uscire.
4: Spero che sia un anno bello, che io me lo possa godere, sia all'università, sia ovviamente cioè uscendo con i miei amici, eccetera.
9: E mi aspetto da quest'anno di scoprire nuove materie e nuove cose che mi interessano molto.
2: Allora in bocca al lupo a tutte le matricole dell'Università di Genova. Cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto della città del capoluogo Ligure. Quanto vale, quali saranno i prossimi passi per la privatizzazione? Lo ha spiegato il presidente del Colombo, Matteo Paroli, che nega frizioni con la Camera di Commercio. Lo ha intervistato Elisabetta Biancalani.
10: La valutazione che il nostro valutatore ci ha fornito, un range di valore della società tra 14,9 milioni di euro e 15,9 milioni di euro. È un valore sociale che costituirà, per quanto riguarda l'autorità di sistema, la base di confronto con Camera di Commercio nel momento in cui anche il socio Camera di Commercio ci comunicherà gli esiti della due diligence che a loro volta hanno assegnato all'Università di Genova.
11: Ecco, non partite bene avendo fatto due valutazioni diverse.
10: In realtà è esattamente il contrario. A febbraio del 2026, quando abbiamo sottoscritto con Camera di Commercio il protocollo che guida la procedura di ingresso del socio privato, abbiamo scelto consapevolmente e congiuntamente la scelta di avere due provider di valutazione. Sono valori tecnici che vengono individuati a secondo di quelli che sono le metodologie di calcolo, molto complesse, molto articolate, ma che necessariamente partono da basi di partenza identici, e quindi confido che arrivino anche a basi di arrivo assolutamente analoghe. Una diversità di valore non mi stravolgerebbe, vorrà dire che ne ragioneremo con Camera di Commercio per capire se valga la pena fare in primo luogo una gara partendo dalla valutazione più alta e solo in caso di gara deserta su quell'importo prezzo fare una seconda tornata pubblica di bando utilizzando il valore più basso, che non è detto sia quello che abbiamo individuato.

0: individuato con PwC, tra l'altro. Ah.
1: Autorità di sistema portuale non sa ancora se farà ricorso contro la sentenza al TAR che dà ragione al Comune di Genova sulla tassa sugli imbarchi. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche con il presidente dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo che cosa ha detto, anche perché è un tema che sta facendo molto discutere.
2: Le reazioni fioccano dopo che il TAR della Liguria ha respinto il ricorso presentato da armatori, compagnie e operatori portuali contro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, la cosiddetta tassa di 3 euro sui passeggeri. Incontriamo Matteo Paroli, presidente di Autorità Portuale di Genova Savone, e gli chiediamo se c'è rimasto male. Io intanto sono rimasto molto bene sul fatto che il TAR abbia evidenziato che l'autorità portuale non detiene i dati che il Comune ci aveva chiesto. Io non rimango mai male di fronte alle sentenze, spiega, nemmeno quando non sono totalmente condivise per alcuni aspetti di natura strettamente strategica commerciale. La sentenza fa riferimento alla capacità di poter assorbire da parte del singolo passeggero l'esborso di 3 euro. Ed esattamente ciò che io ho detto. Nel settore strategico delle crociere il passeggero non si accorge dei 3 euro, se ne accorge il mercato, le società, i business plan, i piani economici e finanziari di quelle società che vengono fatti con un anticipo di circa 3 anni. Rispetto all'annualità di riferimento, ecco, prosegue Paroli, io auspico che il mercato a questo punto si organizzi. Gli chiediamo se valuta un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, non so se ne verranno fatti da parte delle associazioni degli armatori e non ho idea, anche perché non so neanche se lo faremo noi come autorità portuale. Voglio leggere la sentenza in maniera più approfondita.
1: Adesso la cronaca, la Procura di Genova vuole vederci chiaro sulla morte di una donna di 88 anni all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena a Genova. Dopo la trasfusione di sangue è stata aperta un'indagine disposta all'autopsia che dovrà chiarire soprattutto un punto, se il possibile errore avvenuto durante la trasfusione abbia avuto un ruolo nel decesso della paziente. La donna era arrivata lunedì al pronto soccorso in condizioni già molto gravi con diverse patologie. Durante il ricovero i medici hanno disposto una trasfusione, ma la procedura era stata interrotta quasi immediatamente dal personale sanitario. Secondo i primi accertamenti interni potrebbe esserci stato uno scambio di sacco, comunque un errore legato al gruppo sanguigno, un incidente che la stessa azienda ospedaliera metropolitana ha confermato di aver rilevato subito attivando la procedura prevista e segnalando il caso al Ministero della Salute come evento sentinella. Ora saranno gli accertamenti della procura insieme all'esame autoptico a stabilire se esista oppure un nesso tra la trasfusione e la morte della oltre ottantenne, con la ricostruzione di un'eventuale responsabilità dei medici. L'aumento dei costi del carburante mette in difficoltà le pubbliche assistenze, con spese sempre più alte da mantenere. In strada i mezzi di soccorso, le ambulanze, un problema che potrebbe avere conseguenze anche sui servizi garantiti ai cittadini. In realtà lo sappiamo, quello del caro carburante è un problema molto trasversale in queste ultime settimane, ultimi mesi. Anissa De Filippi.
3: Macinano chilometri ogni giorno per soccorrere chi ha bisogno, ma il conto per le pubbliche assistenze è sempre più pesante. La Croce Bianca Genovese lancia l'allarme: il calmiere sul carburante non basta. Nel 2025 le sue ambulanze hanno percorso 230.000 chilometri per oltre 22.000 servizi. Gasolio, manutenzioni, assicurazioni, attrezzature, personale fanno lievitare i costi. Il presidente Walter Carrubba avverte: il volontariato è gratuito, ma il sistema che lo rende operativo non lo è.
4: È chiaro che questo sistema non può andare avanti in questa maniera, un sistema che non riconosce quelle che sono le spese che noi sosteniamo, un sistema che rischia di far saltare il banco perché chiaramente le risorse non sono mai sufficienti. È chiaro che anche la diminuzione dei costi dei carburanti avvenuti in questi giorni non diminuiranno le difficoltà che noi abbiamo quotidianamente, perché sono effettivamente delle briciole rispetto ai costi che noi sosteniamo.
3: La richiesta è di adeguare i rimborsi alle spese reali.
5: Basti pensare che su un servizio con una distanza di circa 100 km all'incirca 26 euro con i prezzi attuali dei carburanti se ne vanno appunto per coprire queste spese. E peraltro c'è da considerare un dato molto importante: nell'accordo quadro che è stato sottoscritto ed è stato soprattutto preparato tra il 2023 e il 2025, in quel periodo i carburanti avevano un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelle che sono le tariffe attuali.

0: Iniziato il conto alla rovescia, tutto pronto per il 66esimo Salone Nautico di Genova, previsto anche un fuori salone con musica, stand per permettere a tutti i cittadini di divertirsi, immergersi nel mondo della nautica, insomma aprirsi a 360 gradi, Aurora Bottino.
1: Fervono i preparativi, mancano infatti poche ore all'inaugurazione dell'edizione 2026 del Salone Nautico, oltre 1000 le imbarcazioni presenti provenienti da 45 paesi per la 66esima edizione della Kermesse genovese, che segna il ritorno alle date storiche a inizio ottobre, non più metà settembre come gli ultimi anni, così è da evitare sovrapposizioni con Cannes e Monaco. Tante le novità a partire dalla Blue Arena all'interno del rinnovato Palasport, uno spazio gratuito pensato per avvicinare anche la città al salone e tutti coloro che non rientrano nelle categorie storicamente più attratte dalla kermesse, come addetti ai lavori e appassionati. Genova, come ogni anno, attende un'enorme affluenza di persone, non solo per la manifestazione nautica, ma anche per gli eventi del fuorisalone, come il concerto della DJ belga Nova. L'obiettivo, come è stato spiegato durante la presentazione, è rendere Genova una città viva attorno all'evento.
0: Ovviamente Primo Canale ve lo racconterà in diretta anche domani con l'inaugurazione, come sempre, a partire dalla mattinata. Un fatturato record di oltre 8 miliardi e mezzo per l'industria nautica italiana, che alla vigilia del Salone Nautico svela i suoi risultati. Quali sono le prospettive future del settore? Lucrezia Marini.
2: Un settore florido e con prospettive rosee per il futuro, è questa la fotografia data dalla Nautica in Cifre, evento organizzato nell'ambito del Boating Economic Forecast e che ha svelato i risultati dell'industria navale nazionale nel 2025. Non solo un fatturato record di oltre 8 miliardi, ma anche la riconferma del bel paese come leader mondiale nel settore delle grandi imbarcazioni.
3: Le tendenze generali sono molto positive, nel senso che nel settore dei grandi yacht Italia sta godinando il mercato da anni, è sempre più forte e presenta, come in tanti settori del Made in Italy, quella tipica presenza di alcuni grandi gruppi leader che sono in realtà dei protagonisti dell'economia mondiale. Noi non abbiamo grandi gruppi nell'elettronica piuttosto che nell'auto, ma abbiamo tantissimi leader nei segmenti di nicchia dove sono leader mondiali, gli settori che magari fanno poca notizia ma che messi tutti insieme compongono il posto del Made in Italy.
2: Buone notizie anche per il 2026, che secondo le previsioni dovrebbe confermare il trend positivo, con una crescita che non riguarderà soltanto il comparto degli yacht, ma più in generale l'intera filiera nautica.
4: Abbiamo dei nuovi massimi storici sia per il fatturato dell'industria nautica sia a livello di export, e questa è un'ottima cosa. E poi abbiamo appena svelato quello che è il sentiment degli imprenditori per l'anno corrente, che comunque vede dei più davanti, quindi c'è ottimismo, c'è fiducia nel comparto e fiducia per un'apertura di salone domani che si preannuncia assolutamente col vento in pozza.
0: Chiudiamo con gli spettacoli. Il Teatro Sociale di Camogli festeggia i suoi 150 anni di vita. Quest'oggi una serata di festa con il capolavoro barocco Gloria di Antonio Vivaldi e con il coro, l'orchestra del Teatro Carlo Felice, famosissimo Dario Vassallo.
5: Dietro i suoi palchi, gli stucchi, i sipari e la platea c'è un secolo e mezzo di musica e prosa, ma soprattutto il racconto di un'intera piccola città. La data da cui partire è il 30 settembre 1876. Quel giorno il Teatro Sociale viene inaugurato con l'Ernani di Giuseppe Verdi. 150 anni dopo Camogli celebra quell'avvenimento e nello stesso tempo un edificio che, dopo essere stato più volte trasformato, chiuso e infine salvato, continua a fare il mestiere per il quale era nato grazie a 60 famiglie della borghesia camogliese che ne finanziarono la costruzione. Il Sociale ha vissuto stagioni di grande attività, soprattutto durante la guerra. Dopo la distruzione del Carlo Felice garantì la continuità degli spettacoli, poi cominciò un lento declino fino alla chiusura. La svolta arrivò nel 2002 con la nascita della Fondazione Teatro Sociale e il teatro ritornò alla piena funzionalità, inaugurato il 23 dicembre 2016. Adesso sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla guida del sovrintendente Giuseppe Acquaviva, che lo ha portato a numeri impensabili soltanto un decennio fa, e oggi, 150 anni dopo quella prima sera dell'Ernani, festeggia il suo secolo e mezzo di vita, la lunga vicenda di una struttura nata come simbolo della borghesia mercantile camogliina, quella che aveva costruito la propria fortuna sul mare, quando Camogli era conosciuta come la città dei mille velieri bianchi.
0: Come sempre a quest'ora l'appuntamento con lo sport per seguire le squadre liguri che si stanno preparando ancora.

0: ora una settimana abbondante al ritorno sul campo per i campionati. Buonasera Dario Vassallo.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri spettatori. Sì, direi una decina di giorni prima, più o meno prima del ritorno al campionato, intanto in attesa della prossima partita della nazionale venerdì contro la Francia, e le squadre rosso-blu cerchiate continuano gli allenamenti. Il Genoa domani volerà in Romania per l'amichevole ormai stabilita da tempo con il Rapid di Sucur. Le due squadre, come sappiamo, condividono lo stesso presidente, mentre la Sampdoria deve fare un po' i conti con gli infortunati e in particolar modo con l'ultimo di questi infortunati, Sinani, per il quale si prospetta un intervento chirurgico. È tornato a Genova, ma andiamo con ordine, partiamo dal Genoa e ci colleghiamo per le ultime notizie con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, come temuto il Genoa perde Ethan Maitri almeno per 2, forse 3 settimane. Il trequartista svizzero, infortunato la scorsa settimana durante un allenamento nel ritiro della nazionale Under 21 elvetica, salterà senz'altro la prima partita dopo la sosta, quella con la Fiorentina del 10 ottobre e probabilmente anche la trasferta del 17 a Roma. Si punta a recuperarlo per il doppio impegno di fine mese contro Venezia e Juventus. Domani, dopo un allenamento mattutino, la squadra volerà a Bucarest, dove venerdì alle 18 affronterà in amichevole il Rapid. Considerata l'assenza di ben 9 nazionali tra i convocati per la trasferta rumena, ci saranno diversi giocatori della primavera. Proseguono incalzanti gli impegni delle varie nazionali. In campo per tutta la partita Mitai in San Marino Albania e Ellerson in Lussemburgo Islanda, solo panchina invece per Vasquez in Messico Perù e per Sow in Scozia Svizzera. E a proposito del capitano rossoblu, dalla Turchia rimbalza la voce di un forte interessamento del Besiktas, che starebbe preparando un'offerta da presentare durante il mercato invernale al via il 28 dicembre.
1: Grazie Carlo, e adesso la sponda blu cerchiata con Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque si prepara ad accogliere Daniel Sinani dopo l'infortunio in nazionale contro la Bulgaria. Il suo Lussemburgo ha vinto, ma Sinani è stato sostituito alla fine del primo tempo per questo brutto intervento, questo scontro di gioco sul ginocchio sinistro. Lo ha detto anche il CT dei lussemburghesi Strasser, un interessamento, una lesione del crociato e del menisco, e dunque sarà necessaria l'operazione chirurgica. Sinani è stato sottoposto a una risonanza magnetica già in ritiro con la nazionale, ma dovrà tornare nelle prossime ore a Genova, subire altre visite, e da lì si capirà il percorso per riportarlo poi in campo. Si prevede però che la sua stagione sia pesantemente compromessa dopo questo ennesimo colpo di sfortuna che ha colpito la Sampdoria. Come se non bastasse, anche cicconi a parte in questi primi due allenamenti a Bogliasco, seconda settimana senza campionato di Serie B. Ovviamente ci sono poi tutti gli altri lungodegenti, da Esposito a Ravanelli, da Bjorn Meyer a Conti e De Paoli. Dunque la lista per mister Corradi è davvero molto molto lunga. Le buone notizie vengono da Tias Begic, che ha giocato 70 minuti titolare con la Slovenia contro la Macedonia del Nord in Nations League. Begic è riuscito a fornire l'assist per l'1-0 decisivo, poi la partita è finita 2-0 per gli sloveni contro i Nord Macedoni. 0 minuti per Antoine Makumbu, che d'altra parte era arrivato in nazionale con un problema all'anca. Corradi gli aveva detto di riposare e ha seguito alla lettera quelle che erano state i suggerimenti, i consigli del suo mister Samp, che torna in campo domani a Bogliasco. Naturalmente una settimana dominata dalla notizia di Daniel Sinani. Potrete trovare gli aggiornamenti su di lui e sulla Samp sul nostro sito primocanale.it. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, e per il calcio di oggi è tutto, Giorgia.
0: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo, a tutti gli inviati dello sport. Ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord. Sì, il campionato è ancora fermo, ma comincia la voglia di campionato, perché mancano 10 giorni e poi il Genoa giocherà con la Fiorentina in un momento particolarmente delicato per quello che riguarda la classifica e anche, diciamolo, la posizione di De Rossi, ma per tutta la squadra, perché inevitabilmente nella contestazione di Parma ci sta tutta la squadra, la società, la dirigenza. Quello che è successo non ci piace, ma era assolutamente necessario anche per dare una scossa. Il Genoa volerà domani, volerà Bucarest per dal suo presidente Sciucu, incontro con i Rapid, quindi c'è anche una visita di cortesia per vedere le attività extrasportive e sportive del nostro presidente. E poi tanti altri argomenti, perché il calendario lo conoscete benissimo, lo so da casa, conoscete benissimo le prime 10 partite del Genoa di questo campionato. E poi ci sarà da parlare sicuramente di Osmaic, perché lui quello che ha attirato l'attenzione dei tifosi genuani e non solo, attenzione, scoperta fondamentale questa del direttore generale Lopez. Voglio subito presentarvi i miei ospiti, perché sono tutti molto pronti e sono tutti molto carichi, perché li ho visti prima e hanno già cominciato la discussione. Là in fondo, lontano da me, c'è Giorgio Guerrello.
1: Eccomi qua, almeno posso sbizzarrirmi senza che mi riprendi per un orecchio e via. Perché da parlare ce n'è, da parlare con serenità poca, con specialità, diciamo con speranza, dai.
0: Con grande speranza. Dai. E poi c'è prontissimo, vicino a lui, fa un capire, completo bianco, la speranza, la voglia.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, hai detto bene, non vediamo l'ora di scendere in campo, perché è l'unico modo per riuscire non solo a ritrovare quella fiducia che diventa fondamentale per il proseguo del campionato, ma soprattutto anche per ricompattare tutto il nostro mondo, perché una vittoria potrebbe essere obiettivamente un viatico importante.
0: Che belle parole, perché quando sento parlare di vittoria e 3 punti mi si apre proprio il cuore, assolutamente, come si è aperto il cuore, perché si è unita l'assemblea dei soci del Teatro Nazionale di Genova e nel CDA è stato eletto Michele Ispadamia. Congratulazioni e complimenti,
3: grazie,
0: Michele.
3: Grazie.
0: Non ci abbandonerai, vero? Nostro talento rimane sempre.
3: Gradinata Nord è sempre nel mio cuore, e quando posso sai che vengo sempre volentieri a parlare di calcio con amici di Genova.
0: Assolutamente. Però io voglio presentare, perché ce l'abbiamo, è ormai diventato un volto fisso delle nostre trasmissioni sportive, Chiara Ru. A Chiara Ru abbiamo posto questa domanda per i nostri telespettatori. Argomento tecnico, vero Chiara? Buonasera.
4: Assolutamente sì, Graziano, intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera anche ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Insomma, la domanda è una, come sempre ogni mercoledì lanciamo sempre un sondaggio, lanciamo sui nostri social primocanale.it, lo trovate ancora, infatti avete ancora qualche minuto per rispondere. Una domanda molto tecnica questa volta, questa settimana vado a leggervela, guardate alle mie spalle dal touchscreen. De Rossi deve giocare con 2 punte, Colombo e Osmaic, sì o no? Beh, è quasi all'80%, quasi all'unanimità, risposta è il sì. Secondo i nostri telespettatori, secondo i nostri tifosi, la risposta è sì.

0: 31% dei nostri tifosi appunto risponde e ha risposto no. Ma vi pongo ancora un'altra domanda, poi lascio rispondere ovviamente a voi. Lascio la palla a voi. Deve cambiare modulo e passare la difesa a 4 secondo voi De Rossi oppure giocare con due punte?
1: Insomma, ecco ragazzi le domande.
2: Allora, il sondaggio rispecchia il buon senso, a mio parere. Il buon senso. E allora mi viene a dire, ma il 20% che non ha votato per le due punte, spero volessero 3 punte, 4 punte, 5 punte, non una punta, perché il Genoa ha una punta, ha, come dire, miseramente fallito in troppe partite.
3: Diciamo che il Genoa con una punta ha fatto un punto, che non è, forse non è una combinazione.
2: Quindi, secondo me, deve giocare assolutamente con due punte e abbiamo la fortuna che in questo momento, e spero per sempre, Osmaic al senso del gol veramente, perché ha segnato anche in nazionale, ha segnato con un colpo da centravanti,
1: per cui, davvero centravanti,
2: davvero
1: possiamo
2: centravanti.
1: Dirlo?
2: E in più devo dire che Colombo gli assist gliel'ha fatti bene, quindi funziona, o almeno ha funzionato in queste partite.
1: Dimmi Franco.
4: Concordo sul sondaggio, faccio due semplici riflessioni. La prima è che Osmaic è sicuramente uno che la butta dentro, quindi va rifornito.
1: E dimmi niente di questi tempi,
4: Butterla dentro di questi tempi è tanta roba.
1: Tanta roba.
4: E poi la seconda considerazione è che l'anno scorso, diciamo sotto la gestione Vieira, per troppo tempo Colombo, essendo isolato, non ha dato il meglio di se stesso. Quindi io penso che Colombo giochi benissimo nel 3-5-2, visto che la seconda domanda di Chiara era sui moduli, e penso che anche Colombo Osmaic sia l'attacco migliore che noi possiamo avere. Naturalmente su questo va costruita la squadra, perché poi possiamo ragionare di moduli, ma a De Rossi è stato chiesto, soprattutto in queste 3 settimane, di ragionare su come mettere un modulo più adeguato per sostenere la fase offensiva.
1: Perché infatti la domanda che ha posto Chiara,
4: se io metto un attacco valido e poi non ha rifornimenti, obiettivamente non basta neanche quello.
1: Non è la domanda di Chiara, legge le domande dei nostri telespettatori.
4: No. I nostri telespettatori
1: si fa un po' di voce, perché
4: certo.
1: Chiara,
4: ma
1: è Chiara, bravissima, no? Quindi
4: assolutamente
1: non sono le domande di Chiara, sono le domande mie, sono le domande dei nostri telespettatori. Mi dicono, ragazzi, dobbiamo giocare a 4, dobbiamo giocare a 2 punte, che succede?
4: Io dico però semplicemente che lui deve, in questi domani ci sarà questa amichevole e poi avrà ancora tempo per valutare quella che è la rosa, l'organico, dovrà sicuramente, e spero che ciò accada, recuperare El Shaarawy e capire come
1: di Traoré
4: ne parliamo dopo
1: di Traoré Shaarawy, perché
4: va bene.
1: Per ora va sono bene. Oggetti misteriosi, possiamo definirli così?
4: Va bene.
3: Per adesso
1: li definiamo 4, difesa 4, che è un quesito che ci ha posto il nostro telespettatore.
3: Difesa 4, io al di là del direi che peggio di come abbiamo giocato a Parma in difesa, forse effettivamente un tentativo non è sicuramente un tentativo sprecato, ma al di là di tutto noi ci rendiamo conto che noi in rosa abbiamo 3-4 difensori centrali, cioè quei 3 Marcandalli, Vasquez e Østigard e il solo Toa come riserva, e infatti a Parma con Vasquez squalificato ci siamo trovati senza un difensore centrale in panchina. Poi adesso De Rossi vuole cercare di impostare forse Puzka come difensore centrale, ma tutti quei Mitai, Puzka, Esibue, eccetera, sono tutti giocatori che non hanno mai in vita loro giocato difensori centrali. Io mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare a iniziare un campionato con una difesa 3 con 4 difensori in rosa. Era pacifico che Vasquez potesse essere squalificato,
1: particolare.
3: Ferro,
4: e anche che dopo i mondiali non ci fosse la stessa situazione di freschezza atletica che poteva essere.
3: Ma se avessimo toccando ferro qualcuno che si fa uno stiramento e sta fuori 3 settimane, noi giochiamo 3 settimane senza avere nessuno in panchina, ma è una cosa, e sappiamo che noi eravamo salvi 5 mesi fa noi eravamo già salvi, è incredibile
2: quello che ha detto Franco ha accennato

0: fatto che era credibile, pensabile, che i reduci del mondiale potessero non essere, come dire, in forma strepitosa all'inizio del campionato. Secondo me Marc Andalli sta andando così male perché gli altri due suoi compagni di linea non sono nella forma che erano l'anno scorso. L'anno scorso tappavano in sua piccola deficienza, piccola, grande, casuale o non casuale. Quest'anno, che devono ancora entrare nella forma dopo le fatiche dei mondiali, non riescono a supplire alle sue mancanze. Questo secondo me è uno dei problemi.
1: È solo questo oppure c'è anche un discorso cumulativo? Mi riferisco ai reparti,
2: ma come fa a non esserci un discorso cumulativo? Noi per il terzo anno viviamo lo psicodramma autunnale di essere in fondo alla classifica ad autunno. Noi l'ultima partita l'abbiamo vinta a Pisa, è la partita che ci ha salvato, grazie al cielo, perché poi l'anno scorso le successive 5 partite abbiamo fatto 2 punti, abbiamo vita più, potevamo programmare, l'ultima nostra vittoria è prima che chiudesse lo stretto di Hormuz, prima che ci fosse la crisi, stiamo parlando del 19 aprile, è una vita fa, noi negli ultimi 10 partite di campionato abbiamo fatto 3 punti, abbiamo un problema enorme.
1: Quello del campionato scorso lo possiamo anche dimenticare o archiviare,
2: però il problema lo sapete che anche voi, no? Tutti gli anni, iniziamo il campionato, il tecnico dell'anno prima, bravissimo, ci ha salvato, ha fatto benissimo, attenzione, ce lo vogliono portare via, perché 2 anni fa Gilardino sembrava che la Fiorentina ce lo rubasse, Dio mio, teniamolo stretto, l'anno scorso Vieira, lei che l'Inter lo volesse, poi ha virato, sappiamo, su un altro profilo, quest'anno addirittura DDR, ci è stato detto che se Malagolo avrebbe scelto come direttore tecnico della nazionale, se non fosse al posto di Pirlo, se non fosse stato contrattualizzato, e poi ad autunno ci ritroviamo che non capisce niente l'allenatore, eccetera. Evidentemente il pesce puzza dalla testa, evidentemente c'è un problema nel manico, evidentemente anche De Rossi, che comunque alla presentazione della squadra aveva detto mi piacerebbe tra un anno poter essere qui come l'allenatore di una squadra che gioca
1: per ora, è meglio evitare questi soldi, vero? Ho visto delle facce sbigottite,
3: intervenire su quello che diceva Michele. Allora, io penso che il campionato scorso è il campionato scorso, il Genoa è salvo, ha fatto degli esperimenti, io non ragionerei sullo scorcio delle ultime 4-5 partite per dare dei giudizi, lo accantonerei. Il campionato attuale, hai ragione, ricalca le stagioni precedenti e secondo me, se devo trovare un qualcosa che non comprendo, 2 anni fa noi abbiamo perso Badel, che era l'ultimo dei guardiani di un centrocampo fantastico che aveva Strootman, Malinowski e adesso è rimasto Frendrup.
1: Allora, io farei un passo indietro, Franco, scusa le mie interruzioni, andrei da Strootman. Andrei un passo indietro.
3: Ma io infatti l'ho detto,
1: andrei ancora indietro.
3: Strootman non c'è più, non c'è più Badel, ma 2 anni fa, sono 2 anni che non c'è più Badel. Allora, quello che io non comprendo, ma tecnicamente, però ci sarà stato un ragionamento che sarà stato svolto necessariamente tra il direttore sportivo che lo ha acquistato e l'allenatore, impiegare Amorim, che è un buon giocatore, quindi sull'investimento fatto nel momento in cui una squadra come il Genoa impiega 8 milioni o 8 milioni e mezzo e l'investe in un giocatore talentuoso che può avere una sua dimensione futura molto importante, però quel giocatore non ha mai giocato regista, perché io sono andato a vedermi molte partite del campionato portoghese e non ha mai fatto regista, giocava mezzala, giocava, cioè era uno
1: mediano, giocava mediano avanzato, come si può dire?
3: In un altro ruolo, siccome in questo momento nel nostro organico è l'unico che probabilmente può essere adattato, perché Frendrup non può essere snaturato, va adattato, cerchiamo di adattarlo, perché non vedo altri giocatori della rosa che possono ricoprire quel ruolo.
1: La questo, continuiamo subito questa discussione, perché ho già pronto Chiara, arrivo subito da te, vado in pubblicità e immediatamente aprirai tu il prossimo blocco, perché so che ci sono tantissimi messaggi. Pubblicità.

Dato Team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Ve l'avevo promesso, io vado subito da Chiara perché ha tantissimi messaggi, quindi Chiara, a te la linea.
1: Assolutamente, vieni Graziano, andiamo a leggere quelli che sono i messaggi, arrivati centinaia di messaggi, insomma, continuate a inviarceli perché ci interessano davvero tutti, cercheremo di leggerne il più possibile. Allora andiamo subito, Baldanzi, partiamo da Gino. Baldanzi non può giocare con le due punte. Poi Andrea dice: bisogna andare a 4 in difesa perché i 3 non stanno facendo bene come il campionato scorso. E poi ancora Stefano scrive: sembrano fermi in campo, hanno sbagliato la preparazione e il ritiro. Luca: concludiamo, campagna acquisti deficitaria e non mirata nei ruoli chiave. Insomma, questi sono solo alcuni dei commenti, appunto messaggi che abbiamo ricevuto. Quindi Graziano, entro da te, anzi vado subito da Franco, se vuoi rispondermi a qualche domanda dai ragazzi.
2: Dai ragazzi, domande ne hai fatte tante, cioè quanto tempo mi dai?
0: Allora, no, il ragionamento... Più che altro perché deve ricordarsi, Chiara.
2: Sai, certo, quando sei diversamente giovane devi fare questo sforzo.
3: Sei un ragazzo.
2: Però fammi dire un'ultimissima cosa, sì, come dicevo su Michele. È vero che siamo partiti sempre male, però alla fine poi la barca l'abbiamo sempre portata in porto.
0: È vero.
2: E siccome la permanenza in Serie A per il Genoa è la cosa fondamentale, io ho sempre auspicato che il Genoa rimanga in Serie A. Detto questo, se no non completavo,
3: è un auspicio, sì, che
0: allora,
3: condividiamo.
0: Una domanda sulle Baldanzi. Dire quattro, Baldanzi.
2: Allora, Baldanzi
0: non può giocare.
2: Baldanzi,
0: forse
2: no,
0: perché è
2: assolutamente
0: negativo,
2: no,
0: il campionato.
2: Io penso che bisogna avere, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, la barra dritta. Ora, io ho fatto un esempio la settimana scorsa o due settimane fa. Miretti per me è un buon giocatore, eppure al di là dei moduli, al di là, ha stentato molto perché il girone d'andata non, certo, è riuscito a inserirsi. Io penso che Baldanzi sia un buon giocatore. Sta a De Rossi capire però di non essere testardo nel, come posso dire, trovare. Ci sono anche dei momenti in cui uno può rifiatare, può avere anche un morale e una situazione, diciamo,
0: non è eccessa,
2: una situazione che gli dia tranquillità, perché se c'è la serenità il giocatore rende. E poi i moduli, lo abbiamo detto prima, e questo chiude tutte le quattro domande che i tifosi hanno posto ai quesiti che Chiara ci ha riferito. È l'allenatore che deve scegliere un modulo, ma ci deve credere, deve guardare i giocatori nelle palle degli occhi, perché come hai detto tu, con la Fiorentina bisogna fare dei punti, sì, quindi modulo o non modulo,
0: ci
2: quello
0: punti
2: che conta la settimana prossima,
0: guarda un po',
2: è far tre punti.
0: Guarda un po', Giorgio,
2: è a capo.
4: Io trovo che
0: le foto sono quelle di Baldanzi e di Marcandalli, perché sono i più chiacchierati, no, in questo momento.
4: Beh, sai, sono quelli che uno ha fatto parecchi errori, l'altro da lui ci si aspettava molto di più di quello che è. Vorrei unire a quello che ha detto Franco una considerazione.

0: generale, e cioè uno spettatore, una delle domande degli spettatori era: hanno sbagliato la preparazione?
1: Ecco, sì.
0: Effettivamente, se da un lato sembra a occhio che corrano meno degli altri, soprattutto arrivino meno sulla seconda palla, quindi potrebbe anche essere, io faccio anche un'aggiunta, e cioè a mio parere nel Genoa mancano gli automatismi, e cioè le ripetute, per cui il giocatore che ha la palla sa che là o là c'è il compagno a cui
1: c'è
0: passare.
1: L'abitudine a giocare l'abitudine. Con
0: allora questo fatto qua, se mancano gli schemi nella testa dei nostri giocatori, perdono quell'attimo per cui sembra che gli avversari corrano di più. In realtà hanno un momento di riflessione per poter guardarsi intorno e decidere cosa fare. Quindi, secondo me, sulla preparazione non lo so, ma indubbiamente è l'apparenza che corriamo pochino. Ma credo che una componente a questa apparenza visiva sia anche proprio non avendo un automatismo di schemi, i giocatori devono fermarsi un po' di più a pensare.
1: Può essere allora, così, Michele?
0: È un'idea, non lo so.
2: Può essere così. Ora, pensare alla preparazione e alla non preparazione svolta da alcuni giocatori fa rabbia,
1: ecco,
2: e per il ritardo
1: questo,
2: nella
1: domanda del nostro telespettatore riguarda poi, proprio questo, tanti giocatori poi, che non hanno fatto la preparazione,
2: come giustamente
1: estiva.
2: Prima diceva Franco, è l'azione offensiva,
1: ma vi volete bene
2: importante.
1: Stasera perché tutto giusto,
2: no,
1: come diceva
2: ci
1: Franco
2: sempre,
1: come diceva
2: ci vogliamo
1: sempre. Vi volete bene stasera,
2: è la preparazione.
3: Siamo genuani,
2: è importante,
1: e quindi il momento dell'unione, è vero, in questo
2: è
1: momento
2: è importante la preparazione della fase offensiva. E chi è che deve dare quella fantasia al Genoa? È il Shaarawy. Il Shaarawy era fondamentale che fosse pronto per l'inizio del campionato e che fosse inserito negli schemi offensivi del Genoa. È da gennaio che si sa che El Shaarawy non sarebbe stato rinnovato il contratto dalla Roma. È da giugno che sappiamo che El Shaarawy sarebbe venuto al Genoa per risparmiare forse qualche 10.000 euro, limare qualcosa sull'ingaggio. L'abbiamo preso dopo la seconda giornata di campionato e questo giocatore nelle prime 5 partite ha giocato un'ora, mezz'ora col Frosinone e mezz'ora a Parma. Pensiamo alla dabbenaggine. Cioè non è che lo sapevamo che doveva arrivare, ma perché
1: non possiamo neanche incolpare la società, se c'è il procuratore con il Shaarawy che dice: ragazzi, guardo le offerte, perché ci sono state delle offerte dell'Arabia,
2: ci sono state offerte già state le offerte dell'Arabia, sono arrivate a giugno, cosa si è voluto estendere una trattativa
1: sui tavoli, ragazzi, perché non lo sappiamo, non siamo dentro. Procuratori di solito hanno 2 o 3 tavoli, fanno come poker, come si chiamano quei giochi al casino di Monte Carlo, di San Vincent, sai,
0: più che altro le 3 tavolette invece. Meno nobile, ma le trattavolette magari.
4: Posso fare un inciso, sì, su quanto sulla preparazione. Allora, io cerco sempre di riflettere. La prima giornata di campionato il Genoa ha giocato con una intensità tale, cioè non è qualche
1: primi 60 minuti,
4: 60 minuti, ma non è qualche
1: col Napoli, oltretutto
4: con Napoli, no, non è qualche secolo fa, è un mese fa. Poi secondo me a Parma il Genoa ha avuto un possesso palla sterile, ma ha avuto un possesso palla. A mio modo di vedere c'è una questione psicologica, si sta avendo da parte di diversi giocatori probabilmente timore. Questo timore rende non che non corrano, ma li rende non così reattivi, grintosi, come noi abbiamo sempre chiesto e come all'inizio del campionato.
1: No, come ha chiesto Diego Lopez, perché i giocatori,
4: certo,
1: devono
4: da
1: essere
4: Genoa.
1: Da Genoa. Cioè, al di là degli algoritmi ha chiesto lui, voglio giocatori da Genoa.
4: Bene.
1: Che
4: cioè,
1: significato è enorme, però, no, per il tifoso del Genoa.
0: Per noi, per i tifosi, per chi ci ascolta, il significato è chiarissimo.
1: Certo.
0: Per lui anche, nel senso.
2: No, magari
0: io
2: dici giocatori da Genoa c'è infortunato.
0: Questa frase, grintosi, col coraggio, con la maglietta sudata,
1: certo,
0: quando escono. Però non è detto che dal punto di vista manageriale quello fosse l'intendimento della frase. Potevano essere invece nobili, eleganti,
2: ma ci vogliono giocatori capaci a giocare a calcio.
1: Bravi.
2: Se noi pensiamo che l'unica squadra che noi abbiamo dietro in classifica è il Venezia, al quale non abbiamo venduto Norton Caffi perché poi l'abbiamo venduto, meno male, in Inghilterra almeno non ha una diretta concorrente, ma che veniva con i soldi in mano a comprarci Norton Caffi, ed è l'unica squadra che è dietro di noi. È presumibile che a gennaio questa squadra possa fare un mercato in cui possa fare dei degli investimenti

0: molto maggiori di quelli che faremo noi. Poi parleremo un po' della
1: ragazzi, cioè, questo non lo sappiamo.
2: Questo non lo sappiamo,
0: parleremo poi.
1: Quello che tu hai portato all'attenzione, giocare nel Genoa e a Genova a Luigi Ferraris, se non hai personalità,
3: non c'è niente da fare.
1: Quindi tu puoi essere anche un buon giocatore, ma io ho visto tanti calciatori bravi che, non avendo personalità, hanno fatto fatica, perché sei davanti a un pubblico di 27.000 persone e quando entri lì dentro è un catino che deve avere personalità.
3: Nel tempio, cui, il tempio, certo, pesa, la maglia pesa, i tifosi
1: per quello
3: pesano.
1: Che quando io ti parlo di psicologia, ti parlo di situazioni, è perché è chiaro che si riflette un momento di difficoltà dell'allenatore che dovrebbe dare la grinta, che ha dato l'anno scorso. E io non vedo più la stessa concentrazione, la stessa grinta, la stessa cattiveria che ha avuto l'anno scorso. E quindi io mi interrogo, se lui non la dimostra, lo spogliatoio ne risente, e spero che questo si modifichi, perché è fondamentale che De Rossi, che merita di essere rimasto, perché a mio modo di vedere l'anno scorso, oltre ad esserci cementato col mondo Genoa, ha dato dimostrazione di essere un professionista serio e di un'esperienza e di una capacità ovviamente non indifferente, quindi deve avere la chance, ma deve galvanizzare lo spogliatoio.
3: Galvanizzare.
4: Deve avere la chance, va bene. Però adesso devono arrivare i punti e mi rifaccio al messaggio. No, devono arrivare subito i punti. Cioè, non è che con la Fiorentina, se muoviamo la classifica, sono contento. No. Non sono arrabbiato, ma per essere contento voglio vedere i punti. Anche perché poi abbiamo la Roma a Roma, non è che poi abbiamo uno scherzetto.
1: Abbiamo un calendario di fare 6 punti tra Fiorentina
3: e poi ci sono anche, teniamo presente quello, perché voi avete parlato di una cosa, ha detto la preparazione tecnica, ma ci sono 5 partite nell'arco di 20 giorni e poi le 5 partite successive che adesso il nostro regista Filippo e il tecnico Audio fanno vedere, guardate che si giocano da qua dall'11 ottobre alla fine di ottobre, non è che c'è tanto tempo per recuperare, se non fai un buon...
0: E ci sono diversi scontri diretti, perché la Fiorentina, in teoria, se noi dovessimo vincere con la Fiorentina, la raggiungeremo a 4 punti. È fondamentale la partita col Venezia, è straordinariamente importante.
3: Io credo che Venezia e Lecce, insomma, sono... la Fiorentina può essere fondamentale.
1: Tre partite, hai Fiorentina, Venezia e Lecce, che se fai 7 punti, obiettivamente, incominci già a vedere le cose in maniera... Li devi fare, non c'è dubbio.
4: Se cominciamo a dire devi fare 7 punti, non vorrei mai che partissero e dice vabbè, intanto ne facciamo uno con la Fiorentina. No, con la Fiorentina dobbiamo mirare a fare 3, anche per un fatto psicologico, di autoconvincimento.
1: Ma devi sempre cercare di farne 3.
4: No, ma se ragioniamo
1: poi,
4: sul
1: se giochi
4: blocco,
1: contro la Roma, è difficile.
3: Ragionare come ragioniamo noi, cioè non possono. Noi diciamo, vabbè, fa 7 punti, sono comunque contento. Ma loro non devono ragionare così.
4: Voglio fare ancora una considerazione. Col Como abbiamo preso Scopole e ne potevamo prendere anche di più, e bene, vabbè, al Como. Ah, però il Frosinone l'ha battuto il Como. Allora, ogni tanto provare a pensare che si può battere chiunque, magari in una partita sola, fortunata, ma si può battere chiunque, può aiutare a provarci di più. Dopodiché sono conscio che il Frosinone ha avuto un portiere che ha preso 9 in pagella, quindi passa la parola per dire
3: Palmisani,
4: che partita è stata.
3: Palmisani
4: ha preso tanto, ha vinto,
1: ha preso anche le mosche, Giorgio.
3: E poi veniva,
4: e poi ora penso che anche noi ipotizzare un qualche colpo con le grandi si debba,
3: però veniva anche una partita di Champions il Como, cosa che non è successa alle altre squadre, perché la Champions è iniziata dopo. Quindi
0: poi il Frosinone ha in difesa uno dei migliori centrali della Serie A, di cui si parla di campione nazionale.
3: Lo sapevo,
0: perché dare in prestito Calvani al Frosinone, anche Fini, ma dare in prestito Calvani al Frosinone, che in teoria doveva essere una nostra diretta concorrente, poi purtroppo adesso
3: può essere anche un criterio di valorizzazione del calciatore,
0: ma sicuramente
3: è una scelta societaria,
0: sicuramente lo è. Ma se da un lato tu valorizzi il giocatore, dall'altro prendi degli schiaffi perché non hai quel giocatore in squadra, forse tutta questa mossa veduta non si arriverà.
3: Chiara, vengo da te, aiutami.
5: Allora io direi che concludiamo questo blocco con una domanda secca riguardo un giocatore che ci scrive Alessandro, un messaggio di Alessandro. Io concluderei così e poi mi rispondete nel prossimo blocco. Ma Amorim, che fine ha fatto?

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Allora, facciamo, vi faccio ripetere la domanda di Chiara, se non avete capito. Questo giocatore è desparecido, Chiara, me lo vuoi dire? Chi è questo
1: Amorim,
0: calciatore?
1: Amorim, ma che fine ha fatto? Ce lo stiamo chiedendo in tanti, così come il messaggio di Alessandro. Desaparecido, sparito, dove è finito? Lo chiedo a voi.
0: Dove è finito? Nelle gerarchie. Io ricordo, ricordo che l'anno scorso è stato detto, questo sarà il centrocampista del futuro, l'anno prossimo avrà un grande futuro. Non l'ho detto io, Allora. Non l'ho detto io, Diciamo, io ci ho sperato.
2: Diciamo che queste tre settimane, causa la nazionale, di stop possono essere utili per rasettare un po' gli equilibri di squadra. E non c'è niente di scandaloso nel aver messo magari non benissimo alcuni giocatori in campo. Ci si riparte dagli stessi o da altri e si cambia. A Morin anch'io credo che possa essere un portatore d'ordine in un centrocampo in cui i nostri faticatori non hanno la lucidità per fare un passaggio ficcante, per lanciare il nostro centravanti montenegrino in una fuga solitaria verso la porta avversaria. Comunque abbiamo visto, perfino la nazionale ha fatto una figura orribile nella prima partita, ne ha cambiati 8 e ne ha messi variamente, diversamente in campo e ha fatto una bella partita.
0: Però mi piace, sapete che mi piace molto questa critica, una critica non esagerata, ma mi piace molto questo ottimismo nella speranza, nella possibilità di cambiare, mi piace molto
3: perché
0: questa
3: comunque
0: situazione. Perché
3: nostra
0: io credo che in questo momento, come diceva Franco, la pressione psicologica conti moltissimo, magari le gambe possono correre anche, ma se il cervello non le comanda e non le guida, non c'è nulla da fare.
3: Anche perché comunque bisogna essere confidenti, perché ormai è l'abitudine di partire così e poi fortunatamente di salvarsi, quindi scaramanticamente speriamo che sia così sempre, ma poi effettivamente abbiamo dei giocatori in rosa che sono sicuramente di un livello superiore rispetto al livello attuale del Genoa. Traoré è sicuramente un lusso per questa squadra, se sta bene. Se sta bene.
0: Tu me l'hai già cercato due volte, vedo che mi vuoi la polenta, me la giri. Allora io mi faccio la domanda. È pronto? Punto di domanda. Perché me l'avete altrove? È pronto? Rispondetemi voi.
3: Era pronto per il rientro e ha giocato spiccio di partita. Passano 3 settimane in cui può perfezionare la sua forma fisica, il suo affiatamento con i compagni, può irrobustire naturalmente, eccetera. Quindi speriamo che sia pronto e veramente di vederlo in campo, perché davvero Traoré è un giocatore che può cambiare.
0: Che ti cambia? Ti cambia la formazione?
3: Lo stesso Sow adesso ha fatto delle prestazioni effettivamente non all'altezza, ma comunque anche lui è arrivato all'ultimo. Comunque, però.
0: Io non so se il suo fratello è rimasto in America e se è poi ritornato quello sbagliato. Perché io l'ho visto al mondiale americano, ragazzi, è un altro giocatore.
4: Non c'è dubbio.
0: Quindi anche lui possiamo tirargli le orecchie.
3: Stiamo dicendo
0: che
3: lo abbiamo visto forte nei mondiali del 2006. Quindi, insomma, è un giocatore che deve assolutamente. Perché comunque di una caratura superiore, quindi
0: su questo non si discute.
3: Grazie a
0: però
3: Dio.
0: Però possiamo tirargli le orecchie.
2: Anche nell'ottica delle battute, per esempio, non brillantissime sui calci di punizione, sui corner. Ecco,

0: in queste 3 settimane spero che abbia l'allenatore trovato uno che metta la palla al corner sulla testa di Østergaard piuttosto che di Vázquez e che batta le punizioni anche in avanti, non soltanto indietro al portiere, perché la caratteristica nostra, abbiamo una punizione ovunque, abbiamo un fuori campo ovunque, sempre indietro andiamo. Beh, se qualche volta è prudente ed è utile, nell'insieme delle partite, provare anche la palla, rimetterla in avanti, non è proprio così scandaloso.
1: Si può fare, no?
0: Allora, io credo che anche queste piccole cose debbano essere state viste, spero che siano state viste in queste 3 settimane, e trovare dei miglioramenti non solo psicologici, non solo di aggressività, certo, ma anche minimamente sulla furbizia.
2: E soprattutto che siano recuperati gli uomini che possono saltare,
1: sì,
2: l'uomo,
1: dimmi,
2: giusto?
1: Allora, ci sono tante opzioni. Tu sei partito da Traoré, abbiamo discusso di Achraoui, abbiamo discusso di Baldanzi, abbiamo discusso di Amorin, non discutiamo di McTree perché si è fatto male.
3: Però abbiamo
1: fatto
3: discusso
1: male
3: di questo, Franco,
1: abbiamo
3: perché sono gli uomini che danno.
1: Abbiamo discusso di Viaffe che ha segnato con l'Under 19. Allora, io penso che l'organico del Genoa non sia da Serie B. È sicuramente migliore di quello che la classifica riflette oggi, ed è sicuramente figlio anche di tante situazioni, perché come hai detto tu, Sow, Østergaard, Vázquez sono reduci dei mondiali, ed è assolutamente incontrovertibile che chi fa i mondiali l'anno dopo sicuramente non ha quello smalto che ha avuto fino all'anno.
3: Giusto.
1: Poi ci sono tutte situazioni che abbiamo detto, sono arrivati giocatori, chiamiamoli, che devono essere ben recuperati, è giusto, è sbagliato. Io cerco sempre di ragionare. Quando è venuto Perotti, quando è venuto Thiago Motta, erano peggiori le situazioni, li abbiamo aspettati, ci hanno dato grandi soddisfazioni. Traoré può seguire questo solco. Quindi, avendo queste 3 settimane, io sono fiducioso per un motivo. È vero che la sconfitta di Parma, che è stata occasionale, ha creato un malumore, la contestazione, ma è altrettanto vero che queste 3 settimane, se De Rossi le sa sfruttare, e come ha detto Giorgio prima, ha il coraggio di cambiare, perché non è che abbia tanto tempo, e di guardare i suoi giocatori, certo, negli occhi e dirgli: signori, siete con me, voglio gente che entri con la sciabola in bocca. Questo deve fare, e deve prendere 3 punti, ma le opzioni le ha, e sono quelle che abbiamo detto, tra cui Amorin.
3: Esatto, dimmi Giorgio.
0: No, mi inserivo sugli esempi che ha fatto Franco, che sono esempi virtuosi ed esempi che ci hanno esaltato negli anni. Tuttavia, recentemente alcune di persone che abbiamo aspettato, poi non hanno reso niente. Spence con noi non ha reso, Cornet non ha reso.
1: Beh, però non quindi erano rotti.
0: E beh, tante partite non è che l'hanno fatte l'uno per l'altro.
1: Poi c'è.
0: Quindi, voglio dire, io aspetto chiunque, perché anch'io sono ottimista e perché penso che se lo prendono, vedo non lui, chiunque esso sia, una capacità di ripresa e una tecnica tale che valga la pena aspettarlo. Per cui, per esempio, Traoré sono sicurissimo che sarà utile, e poi l'abbiamo già visto in campo, quindi penso che la ripresa sia ripresa non parziale, ripresa effettiva sia a momenti. Tuttavia, sempre aspettare un po' di ansia me la dà, perché poi ci sono gli infortuni normali, quello che è successo questa settimana, ma c'è anche Havel, l'altro attaccante che avevamo preso, che nella partita di Coppa Italia aveva reso bene, anche lui
1: questo
0: ai pregressi,
1: vero,
0: che in realtà gli hanno tolto la placca che aveva da 2 anni,
1: ragazzi.
0: Fa sì che noi non l'abbiamo disponibile.
1: Io l'avevo dimenticato 2 mesi,
0: invece no, perché
1: fa parte dell'organico, e quindi era un'opzione
3: per l'attacco.
2: Havel ha dato un'ottima impressione quando è entrato con l'Ascoli,
3: quando ha fatto sedere quei due,
2: soprattutto a noi, diciamo, Colombo ha fatto l'assist per Osmaice, è generoso, però Colombo è proprio nella sua storia personale il fatto di essere poco realizzativo. Lui negli ultimi campionati ha sempre giocato e al massimo ha segnato 7 gol come l'anno scorso.
3: Però guardate, io su nel Colombo vi faccio vedere un impact, perché io ci credo
2: perché un centravanti deve fare gol,
3: no, e Havel, è vero, un centravanti, però io dico fiducia in Lorenzo, perché se un centravanti fa pochi gol, ma mi fa 10 assist
2: l'anno scorso,
3: io devo valutare tutto.
2: Più se c'è un Osmaic che riesce a raccogliere quegli assist. È vero che comunque un centravanti che non fa gol ha un problema proprio in nuce, quindi dovrebbe giocare, scusami, una

cosa. Noi diciamo non abbiamo un regista, e giustamente Franco faceva l'esempio di quando abbiamo avuto Thiago Motta e abbiamo potuto aspettarlo, perché Thiago Motta era un giocatore che pensava addirittura di smettere di giocare come Perotti, però noi in panchina, anzi non in panchina, noi facevamo giocare

0: a giocare.
1: Dimmi
0: a
1: Franco.
2: No, io Michele fa delle considerazioni che condivido, però la cosa che volevo dire, nel senso, è giusto aspettarli perché ti possono cambiare la squadra, certo. È giusto ragionare su Colombo. Anche l'anno scorso con Vieira abbiamo fatto un ragionamento, dopo che è arrivato De Rossi abbiamo fatto un altro ragionamento. Io non ragiono mai sul singolo, ragiono sulla fase offensiva, perché la fase offensiva, la fase di costruzione, se mi consente di avere il rifornimento agli attaccanti, beh, obiettivamente allora, se questo accade tutte le partite e mi fanno 5 gol, allora vengo nel tuo carruggio. Il problema è che di palle da buttare dentro non arrivano. Col Parma, la prima occasione vera da gol che ha avuto è la prima parata di Corby, è stata al 70esimo sulla punizione di Messias. Allora non possiamo ragionare sul singolo, dobbiamo ragionare,
1: però diciamo anche che la partita di Parma è stata tipica, non la partita di Parma, sì, perché due tiri, due gol del Parma. Cioè, l'estatino della partita dice due tiri, due gol. Cioè, quella è una partita tipica, ragazzi.
0: Per Colombo,
1: tipica.
0: Parla la carriera, d'altronde Colombo.
1: Non è discuto.
0: Non nascondiamoci dietro un dito, non avessimo avuto l'obbligo di riscatto, io non credo che avremmo comprato Colombo per i soldi, scusami, che abbiamo versato al Milan. Su, mentre invece parlavamo di Baldanzi, io vorrei trovare un genuano che non fosse contento che il Genoa avesse si fosse obbligato,
1: no, tutti.
0: A giugno a riscattare
1: tutti,
0: Baldanzi,
1: adesso poi perché
0: Baldanzi,
1: dopo si cambia, dicono
0: in
1: Baldanzi
0: teoria
1: non
0: sia un
1: giocare.
0: Giocatore del Genoa, perché
1: tutta l'estate
0: non
1: dovremmo... Baldanzi è da confermare e quindi la società aveva preso
0: esatto,
1: un impegno,
0: era una richiesta esplicita di De Rossi, sappiamo che,
1: ma non ce n'era uno di tifosi
0: Baldanzi, io continuo a pensare che Baldanzi non sia stato un brutto investimento, perché comunque che non sarà un buon brutto investimento perché non l'abbiamo ancora pagato, naturalmente lo pagheremo, però ci siamo obbligati a farlo come con Colombo
2: nel prossimo esercizio,
1: sì, parleremo i prossimi esercizi. No, voglio andare da Chiara. Chiara, mi leggi un messaggio così lo proponiamo ai nostri ospiti ancora?
3: Assolutamente, tornate da me. Allora, dai messaggi, dai vostri messaggi, ne leggo ancora uno. Non sarà colpa sua, ma De Rossi non ha ancora dato uno straccio di gioco a questa squadra. Questo è il messaggio di Silvia, più che una domanda mi sembra una constatazione. E ancora, sono arrabbiato perché la società non parla, tutti tacciono, Mauro.
1: Ci fermiamo un attimo e rispondiamo immediatamente.
3: Non andate via.

0: No, ne stanno parlando anche pubblicità, perché qua i discorsi continuano, altro che pubblicità, Giorgio.
1: Beh, sai, siamo in una discussione complessiva, ragione per cui non è che solo perché tu chiami la pubblicità ci zittiamo. E... comunque, venendo un po' ai messaggi che si sente un po' di bullesume, un bullesume dovuto ai punti, nella sostanza, perché se tu sei a centro classifica l'umore è diverso, se sei in fondo un po' l'ansia, un po' la delusione, un po' le prospettive fanno sì che ci siano anche motivazioni estreme. Certo. Per quello che riguarda una stupidaggine, che però la voglio dire, io non l'avrei fatta questa partita in Romania in questo momento. Allora, capisco il presidente, sono le sue due squadre, le fa incontrare, però in questo momento di crisi nostra, che risultato ti aspetti? Cosa ti auspichi? Premesso che andiamo là con riserve delle riserve, tuttavia, beh, c'è da augurarsi di non perdere, perché non sarebbe psicologicamente per la testa.
0: Alla partita inglese, con la partita in Inghilterra?
1: Io penso tutto e niente, penso semplicemente che se ne stavano appegli

0: lavorare, a fargli schemi, a pensare schemi, a far fatica,
1: a far fatica,
0: forse era più opportuno che non andare in una trasferta per un amichevole.
2: Eh sì, diceva Chiara, la società non parla, la società dovrebbe parlare, ma dovrebbe parlare ai genuani anche dei programmi a medio e lungo termine, quali sono i loro intendimenti. Il mio amico Giorgio dice: io vorrei almeno vincere una Coppa Italia, no? prima di passare.
3: No, ha detto di passare il turno, poi mette le mani sulla Coppa Italia, ma ecco, la tiene lì almeno un turno, e quest'anno c'è stato.
2: È il sogno di qualunque genuano, quello di poter vincere qualcosa, quello di poter ambire. Ora, il presidente Sciucu ha tutta la gratitudine dei tifosi genuani per aver salvato il Genoa, per aver inserito questi 40 milioni di aumento e che le hanno consentito, con 40 milioni è diventato proprietario di fatto del Genoa. Ci sono state le controversie del CAP, quindi quando lui è arrivato ha detto: ci sono diversi soci importanti che possono entrare, ci sono persone che vogliono finanziare, ci sono persone che vogliono portare dei soldi al Genoa. Si parlava dei fratelli Paval, si parlava di diversi imprenditori, anche rumeni, di grandissime disponibilità. Ora Sciucu non parla, Blaschez non ne parla, e io vorrei chiedere a Sciucu, sarebbe interessante chiedere a Sciucu, ma questi soci che potevano entrare a portare dei capitali e quindi fare sì che il Genoa potesse investire di più sul mercato, alzare l'asticella, ci sono ancora? Cosa si aspetta per farli entrare? Perché prima si diceva c'è la controversia legale con il CAP, e quindi chi è che entra senza una certezza? Ora le certezze ci sono, questi soci ci sono. Quando si pensa di farli entrare, ci sarebbe niente di male se il presidente Sciucu, investendo 40 milioni, riuscisse a vendere la società a un gruppo forte, solido, che porti del capitale al Genoa e possa veramente alzare l'asticella. La venderebbe la società a un gruppo forte?
3: Domande che la prossima conferenza.
2: Questo sarebbe da fare a Sciucu.
3: Lui
2: li sta cercando o li sta respingendo? C'è qualcuno che potrebbe essere interessato?
4: Michele da avvocato sta facendo una serie di interrogativi, però secondo me fa una serie di interrogativi e su qualche interrogativo dovrebbe fermarsi. E prima rispondo a Giorgio: probabilmente l'amichevole fatta con Rapid è stata messa a calendario qualche
1: molto
4: mese
1: prima,
4: fa,
1: certo.
4: Quindi ora cerchiamo anche di avere una buona logica, perché c'è una programmazione, quindi io penso che gli impegni vadano rispettati proprio perché c'è un calendario, e soprattutto perché penso che il presidente di questa invece amichevole sia molto orgoglioso, sia molto soddisfatto, certo, proprio per le considerazioni che ha fatto Michele prima. Sulle considerazioni giuste che fa Michele, io dico: in un momento di riflessione come quello che per me è il momento attuale del Genoa, e faccio due passaggi in più di quelli che Michele ha fatto balenare. Il primo è: bisognava aspettare la sentenza di ACAP. Quando è arrivata questa sentenza?
2: A giugno.
4: Quando siamo adesso?
2: A settembre.
4: Ecco. Io ora faccio.
2: Anzi, ad ottobre.
4: Bene.
2: Ad ottobre.
4: Io ragiono, faccio l'imprenditore, il manager. L'M&A non è che in un mese trovi eventualmente degli interlocutori che si siedono al tavolo per capire, per capire l'eventualità di un determinato progetto, perché tu giustamente hai detto, probabilmente Sciucu aveva il desiderio di essere accompagnato da
2: la necessità
4: da
2: forse di essere accompagnato.
4: Questo,
2: perché
4: certo, io dico,
3: di essere avvicinato, dai,
4: il desiderio di coinvolgere anche quel inoptato che avrebbe potuto prendere, quindi di avere le spalle anche un po' più finanziariamente coperte. Probabilmente questo non è succeduto, perché sua moglie qualche tempo fa ha mandato un messaggio molto chiaro: mio marito si aspettava che ci fosse un coinvolgimento da parte di persone vicine a lui, questo coinvolgimento non c'è. Allora, io penso anche questo, che nel momento in cui noi abbiamo tutti la barra dritta per la salvezza, perché voi siete due avvocati e mi insegnate che l'omologa del 2024 fino ad oggi è rispettata perfettamente, cioè, e il Genoa deve rimanere là. La società sta facendo bene quello che è il suo lavoro. La società, parlo della parte amministrativa, finanziaria, gestionale. Poi c'è la proprietà. Immagino che la proprietà dopo giugno

0: abbia le idee un po' più chiare e si possa fare un determinato tipo di congetture che prima non le erano possibili, e penso che questo sia un momento di riflessione. Questo è quello che penso.
1: Fermatevi un attimo, perché voglio andare da Chiara ancora, perché ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Chiara, te.
2: Graziano, ritorna da me, anche perché veramente ci state scrivendo in centinaia. Allora vado a leggerne alcuni. Questo è il messaggio di Fabrizio, più che una domanda è una presa di posizione. Il terzino albanese gioca in nazionale e da noi sta in panca, non è possibile. E poi ancora Matteo: ragazzi, se non vinciamo con la Fiorentina deve saltare De Rossi, punto.
1: Bello categorico, vero questo?
2: Categorico, questo è proprio categorico. Matteo è categorico. E allora poi concludo con Marco: la verità è che ci sono giocatori che non si impegnano, non sono da Genoa, non sono da Genoa. Insomma, questa è anche una presa di posizione, molte lamentela da parte dei nostri telespettatori. Grazie.
1: Assolutamente sì. Mi vuoi ricordare quella domanda che abbiamo fatto? Deve giocare con due punte, quella domanda tecnica che abbiamo fatto, che è alle tue spalle?
2: Assolutamente, allora andiamo proprio nelle storie di primocanale.it, dove vi abbiamo domandato: De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmaic, sì o no? E beh, in questo momento il sondaggio è leggermente cambiato, ma vince assolutamente il sì, 77% sì, e poi ancora 23% no. De Rossi deve giocare con due punte, sì. E, insomma, i telespettatori pensano questo, assolutamente sì, quindi la domanda è affermativa. Grazie.
1: Ma rispondiamo subito alle domande, e non ti voglio salutare adesso perché poi ti saluto a fine trasmissione. Stai qua con noi perché
2: sei
1: bravissima. Allora, avete sentito le domande? De Rossi, bisogna vincere con la Fiorentina, perché adesso sono categorici, cioè non c'è più la via di mezzo. Vorrei che fosse così, adesso è una dichiarazione continua.
3: Bisogna vincere sì con la Fiorentina, siamo in fondo alla classifica, la Fiorentina è comunque in crisi, certo che la Fiorentina lì davanti.
1: È perché, ragazzi, lui non fa promesse, però adesso, come vedete, il tenore dei messaggi è molto, molto scarno, no? Si va direttamente al punto. Prima c'erano dei pistolotti lunghissimi che bisognava in qualche modo riassumere. Adesso è l'obiettivo.
4: Allora, c'è una frase latina di cui primum vivere, deinde filosofare. Allora, è evidente che i messaggi sono sul concreto, perché il tempo della filosofia è quando le vacche sono grasse, il tempo della praticità è quando bisogna sopravvivere. In questo momento dobbiamo sopravvivere e poi migliorare, questo è l'auspicio di tutti. Allora, è evidente, e l'ho accennato nell'intervento precedente, che dobbiamo mirare a portare i punti sempre e comunque, e in particolare con la Fiorentina. Primo, perché la Fiorentina è proprio una squadra qualunque, nel senso non stiamo parlando di una prima in classifica, eccetera. Sì. Secondo, perché ci serve un'iniezione di fiducia sia alla squadra che ai singoli giocatori, per cui l'iniezione di fiducia arriva con i punti, e l'iniezione di fiducia ne ha bisogno, e tanto, anche il nostro allenatore, in quanto fa delle bellissime conferenze stampa, parla in una maniera meravigliosa, ma parlasse meno bene e facesse più punti forse potrebbe essere utile. È il momento buono per rasettare. Io ho fiducia in lui, ho fiducia che abbia utilizzato al meglio questa sosta, e che quindi in campo vedremo schemi, aggressività e soprattutto tiri in porta.
1: La domanda era precisa, faccio sia Franco che a Michele: perché non gioca Mietai, che il giocatore nazionale gioca, e da noi non gioca? Cioè, dobbiamo rimpiangere Martin? No, vi prego, perché fino all'altro giorno dicevano: Martin dobbiamo darlo via assolutamente, e quando toccava il pallone allo stadio
3: abbiamo preso diversi esterni, quindi evidentemente se non gioca è perché Girardino ritiene...
1: Girardino no, ancora sì, no, ancora no,
3: De Rossi, ancora no, perché... stavo pensando, De Rossi,
1: tu.
3: Girardino comunque si è accadato a Parma,
1: sì. Sì.
3: Vieira è il commissario tecnico della nazionale del Senegal, sì, voglio dire, quindi forse non è che il problema debba sempre essere l'allenatore, forse anche ciò
1: questo
3: che
1: mi piace molto.
3: L'allenatore
1: questo
3: ha
1: mi piace molto, perché qua non si dia mai in ballo, poi le arrivano i messaggi, dicono: perché questo non gioca? Ma ci sa anche un motivo dei calciatori,
0: sì, però c'è anche un altro motivo del telespettatore che prima ha fatto un giusto quesito: Mitai non gioca, ma ci sono altri tre esterni che non giocano, sono quattro che non giocano, quindi voglio dire, torniamo sempre a quello che è

0: il discorso cardine. C'è un allenatore, li vede tutti i giorni, sa perfettamente che il momento è non delicato, delicatissimo, sa che con la Fiorentina, come ha detto giustamente Giorgio più volte, e ci associamo tutti, c'è un unico risultato, perché quello potrebbe cambiare anche il futuro, la serenità e ciò che ne consegue. Avendo tante opzioni, è chiaro che qualcheduno rimarrà sempre in panchina comunque, certo. Perché non è che può giocare con sei esterni, perché sì. Ne abbiamo sei. Non
1: adesso vi faccio una domanda cattiva. Chi sta in panchina si sente in qualche modo degradato?
0: Questo è un giusto ragionamento, perché Messias, quando c'è stata la contestazione, è corso a sostenere quelle che erano le discussioni con i tifosi e si è schierato apertamente dicendo che obiettivamente ha detto sono con De Rossi, certo che hanno ragione i tifosi, però ha detto sono con De Rossi, sì, sì. Bisogna che lo spogliatoio sia con De Rossi.
2: E poi sugli esterni avere Sabelli, che comunque sta in panca, muto, quando è chiamato in causa comunque fa il suo e lo puoi utilizzare su tutte e due le fasce, sì, effettivamente è un professionista.
1: La fotografia di Franco, com'era Franco con i mezzi ai denti, che cosa?
0: Con la sciabola.
1: La sciabola, questa è un'immagine che mi piace molto, così mi piace molto l'immagine di Chiara, che voglio salutare e voglio ricordare anche i nostri telespettatori l'esito della nostra domanda.
3: Assolutamente, Graziano, un sondaggio che è stato un tema molto forte, molto sentito dai nostri tifosi rossoblù. Andiamo a leggere la decisione finale da parte dei nostri telespettatori e dei nostri follower. E allora, De Rossi deve giocare con due punte, Colombo e Osmeich? Direi proprio di sì, 76% sì, 24% no, non c'è dubbio. Insomma, oltre 2000 spettatori, 2000 risposte ricevute sotto questo sondaggio. Continuate a seguirci, direi che anche per questa settimana è andata molto bene. Graziano,
1: ti aspetto presto, Chiara.
3: Settimana prossima.
1: Certo, assolutamente sì. Allora, saluto Giorgio, saluto Franco, saluto Michele. In regia ci sono Filippo e Mario. Come mi piace sempre dire, naturalmente non cambiate canale. Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti.
2: Grazie, Forza Genoa.

A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera. Buonasera e bentornati a People, ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e a ringraziare Maila. Ciao Maila,
1: ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a... purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
0: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu

0: tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
1: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E, ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo perché come io non lo sapevo all'epoca, tante persone magari non lo sanno ancora e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia, io sono contenta perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel per dire magari può arrivare alla persona giusta e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori e due posso aiutare qualcun altro.
0: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla, aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dall'amore per il tuo cane, che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto, mia mamma mi ha venduto.
1: Sì, allora,
0: Che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
1: avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
0: Certo.
1: ok? E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
0: Questo è stato anche certificato, insomma, tua mamma è stata
1: Sì,
0: condannata
1: sì, sì.

0: poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà o non solo, anche ragazze?
1: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente, certo, perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè, è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto, il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
0: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
1: Ma nasce tutto da Vicky.
0: Chi è Vicky?
1: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più, ed è io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui. Cioè, lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po'... Io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre: io non direi niente, perché sai, a volte le parole, boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono,

0: Ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo, non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così, non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre, come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?
0: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre alle apparenze. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, e soprattutto per chi invece subisce certe cose, e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
1: Grazie, grazie Maila. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì va tutto bene, esatto. Perché dietro in realtà quel tutto bene c'è un mondo, fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Maila. Grazie per averci raccontato la tua storia, grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: insieme a People. Vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mario, ci racconti, ci sarà molto lunga questi 12 minuti, sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, e aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Io non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Vi guardo tutti.
0: Facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento già.
0: La tua vita era lo sport, lo sport
1: la mia vita,
0: era
1: la mia sport,
0: vita.
1: E come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita. Cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia, posso?
0: Sì, certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone, no, quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia mi
1: si compensano,
0: un po'...
1: Sì.
0: Però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu. Perché tu a un certo punto, com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
1: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso, allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente, cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, vicissitudine, è corretto in italiano?
0: Sì.
1: Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.
1: Io faccio, aspetta, intanto tu, faccio il cuoco, questo
0: okay.
1: È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi da 10, quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque è un lavoro molto faticoso.
0: E di certo non
1: faticoso,
0: è facile, perché bisogna stare in piedi tante ore.
1: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
0: Ok, questa era la mia vita,
1: l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi: guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
0: Ok.
1: E gli ho detto: guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice: sì, ma tu potrai far tutto nella tua vita. Gli ho detto: ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse: quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
0: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè ad essere su

0: Una tavola da surf con una protesi.
1: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente guarda, il clown.
0: Vabbè, ma questo adesso è sempre
1: diretta, mi si è bloccato tutto.
0: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
1: È arrivato per disperazione. Questo qua era il...
0: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
1: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015. 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ho ripreso a fare il mio lavoro, sì, rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
0: okay,
1: dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me Era possibile.
0: Rientrare in mare.
1: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita.
0: Okay.
1: Perché comunque la tecnologia, si sta parlando, che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
0: Ecco, aspetta che arriva magari, sì, il nostro Gianluca. Sì?
1: Gianluca, ci sei?
0: Sì.
1: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
0: Sì.
1: A casa vostra, a casa nostra,
0: sì, sì,
1: doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato, io sono amputato sì, ma a differenza, allora, un'amputazione sotto il ginocchio, uh-huh, è qua.
0: Sì.
1: A questo livello, ok? Mm. Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
0: ecco,
1: è i tempi, si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
0: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
1: Sì, è stata una rottura di palle proprio.
0: Sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
1: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a,
0: sì,
1: Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do il tuo posto.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
0: Okay.
1: Quindi se uno, allora, se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno.
0: Ok.
1: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
0: Poi, sai, certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
1: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
0: no?
1: Faceva le cose molto standard.
0: Ok.
1: Come dire, una fabbrica, la Fiat. Allora,
0: forse perché non davano quella possibilità di vivere.
1: Brava,
0: che dicevi prima.
1: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
0: dicevano,
1: adesso io mi toglierei i pantaloni, posso?
0: Perché cammini? No.
1: Posso?
0: No.
1: Ascolta, se tu hai un'articolazione,
0: sì,
1: del ginocchio a un dito sotto,
0: sì,
1: ti stai preoccupando, eh?
0: No,
1: Oscar,
0: no, perché la regia
1: non
0: poi mi taglia la
1: puoi,
0: testa
1: non,
0: qua
1: non,
0: se andiamo...
1: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
0: Ma allora,
1: è
0: tu
1: ovvio
0: come
1: che
0: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì, come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto da legare?
1: A quello un po' come si...
0: Racconta un po' ai nostri telespettatori, com'è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
1: Ragazzi, mi sta venendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora,
0: sì,
1: ti spiego, cerco, almeno provo,
0: sì,
1: a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
0: Ah.
1: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
0: lo sapeva già
1: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è,
0: uh-huh,
1: la stessa faccia da pirla,
0: uh-huh,
1: mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
0: è. Ma te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare?

0: Onda come facevi prima?
1: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi che la Guayanas adesso se ne va a buttare.
0: E non avendo l'articolazione del ginocchio?
1: Non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua. E le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore, di gomma. E questo tutore di gomma, entrando in acqua, si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua, perdevo ste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo, ste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo dal momento che sono risciacquate e possono entrare in acqua.
0: Ok.
1: Però ovviamente è difficile da spiegare.
0: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che
1: me lo
0: cosa provi.
1: Ho dimenticato, perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
0: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
1: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente.
0: Ed è questo l'appello e
1: allora,
0: il messaggio di questa sera.
1: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
0: no,
1: guarda,
0: però scusami, questo però
1: guarda,
0: è una cosa importante.
1: Che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
0: Ma il punto giusto è questo. Perché tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare il bagno, la doccia,
1: una protesi,
0: camminare,
1: ma anche una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia.
0: Poi si usura.
1: Si usura, il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello. E te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
0: Perché
1: questa è la
0: che
1: vita normale.
0: Allora
1: ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua e ti dico, come mi hai detto te, guarda me lo sono dimenticato, sì è vero, sono io che faccio così, come hai detto te sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato, per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente, ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose, però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso.
0: Certo.
1: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro, tutto il resto. Tu devi cercare di, come si dice?
0: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
1: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha ridato la possibilità di vivere.
0: Ma guarda, sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
1: a cavalcare
0: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo.
1: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra, per chiunque.
0: Ma io voglio sapere
1: cosa ci vuole,
0: Fabrizio.
1: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente. Cosa serve?
0: Servono i soldi.
1: Basta. Qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
0: Però un appello non lo vuoi fare.
1: Non è bello, ti dico, ti spiego.
0: Poi semplicemente che raccontando la tua storia.
1: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
0: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.

0: dillo te, dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Bene, i tuoi occhi. Dovevo venire, sì. Poi mi sono persa.
1: E poi è perso il treno, diciamo così. Allora, grazie dai, Fabrizio. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali. Insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Dove
0: scusa,
1: vai?
0: Me lo passi
1: non
0: questo?
1: Sei, ho
0: passi,
1: capito che ti senti
0: lì,
1: a casa tua, ma...
0: Va bene.
1: Grazie, guarda, Maila. No,
0: grazie, Maila.
1: Ecco, sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio. Vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì.
0: Pelle, muscoli e ossa.
1: Sì.
0: Ok, guarda. Poi posso?
1: Sì, vai. Si vede benissimo. Sì. Ok.
0: Ok. E sembrava la mia storia, che è un romanzo, che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come diceva
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può... Maila, scusa.
1: Sì?
0: Bellissima.
1: Si può? Sì?
0: Che basta un attimo per... non lo so.
1: Per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi...

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio e della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così, che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati, a volte anche dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi insomma, soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo, a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre, perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire, e anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
0: Per provare
1: per continuare un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che sul nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha cambiato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
0: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta?

0: Allora,
1: nella
0: è una malattia genetica,
1: una malattia di...
0: che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi...
1: Tipo?
0: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti
1: sapere,
0: sono sincero.
1: Okay.
0: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne, o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp,
1: sì?
0: E più o meno siamo 35 famiglie, più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
1: Che cosa comporta?
0: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi 3 anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno, però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente, sì, oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono, ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio,
1: quello che avete vissuto, diciamo,
0: esatto.
1: con l'altro figlio. Voi quindi seguite una fisioterapia?
0: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale,
1: esatto,
0: che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama AIAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio.
1: Okay.
0: Però
1: e
0: abbiamo,
1: poi
0: scoperto,
1: voi avete
0: abbiamo scoperto,
1: scoperto
0: sì,
1: che c'era questa possibilità in Spagna.
0: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché avevano, quantomeno avevano iniziato a dirci, questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno.
1: Okay.
0: Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto, se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che
0: abbastanza...
1: voi avete coperto, diciamo...
0: Con
1: i vostri soldi, con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il primo viaggio l'abbiamo fatto nostro, spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no. Perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025, ce l'hanno accettata.
1: Ok.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Cioè, mi hanno detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato
0: per mail, che è stato approvato in fase di...
1: E come è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene.
1: Lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più, cioè ci hanno dato più loro la forza di dire, se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025, che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità
1: con dei
0: professionisti, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto, ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto mia moglie gli ha detto, se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto, no, ma la legge prevede questo, l'importante...
1: E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati, cioè, super...
1: Sì, sì.
0: giustissimo, siamo arrivati forse a 5.000 euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 3.500.
1: Michele, senti, che cosa

0: vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa.
1: Vuol dire stare la cosa forse più difficile da capire per gli esterni, che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte.

0: apre uno sportello magari per gioco, però rompe qualcosa, è molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa come, probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, è un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
0: Succede ancora, succede. Succede ancora, succede, succede, sì sì. Poi magari gente che ti dice, ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo c'ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea, io no? No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
0: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... Perché secondo me ci sono purtroppo ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino. Perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenza degli altri.
1: Come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti, ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera, ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri, però io l'altro giorno adesso abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento, che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso è dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere il Savona, perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie, grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo, e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie,
0: grazie
1: Michele, grazie a Susanna, a tra poco.

0: Eccoci ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma il Primo Canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
1: Allora sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia.

0: Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre 2021, quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito ogni guarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
1: Per raccontare Sofia ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva, diciamo così, rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
2: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi, e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie, e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. All'inizio, essendo talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire, attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. Una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio si sono trovati anche loro, diciamo, un po' spaesati, e hanno, prima di fare la diagnosi definitiva, ci hanno impiegato diverso tempo.
1: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta.
0: Il 19, scusami.
1: Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
0: Allora, in realtà è partita da lei questa cosa. Nell'ultimo periodo di vita però era partito da lei, quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia è stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo, perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici di viverla un po'. Molto spesso, per esempio, ci dicono

0: grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero,
1: perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli grandi progetti, no, sono nati nel suo nome, e questo credo che insomma sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no, di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
0: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è nata, è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono uno lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne che vengono studiate attraverso la biopsia liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno, e nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sorella era Sofia?
0: Allora, che sorella era?
1: Era una impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Mm-hmm. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto tranquillamente.
1: E poi è arrivata lei.
0: È arrivata lei. Che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina, perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, uh-huh, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, uh-huh, io a Londra, lei negli Stati Uniti, avevamo 17-20 anni, e da lì quando siamo tornate eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che insomma, il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri, e quindi fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia.

0: di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia. Quindi questa è una cosa importantissima, secondo me, che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie, grazie mille Ilaria. E grazie a Sofia. Ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni, sono mamma di Ilenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12, lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dall'atassia di Fred. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me. Quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia, perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita e quindi è per questo che te lo chiedo.
1: Sì, la malattia, vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava. Anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi. Perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA e quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa e per ultimo il DNA e infatti hanno capito che avevo la tassia.
0: Ma nonostante questo tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
1: È così, sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio. E posso solo dire quello che succede nel mio corpo e ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
0: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi essere mamma?
1: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare o comunque non le posso

0: posso fare da sola.
1: Però fai in modo diverso.
0: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
1: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità, mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
0: No, cioè sicuramente tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
1: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare la... Non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza, giusto? Tanto sì, c'è una zanzara che, scusami, ma
0: sì,
1: si diverte.
0: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
1: Cioè raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
0: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, non fanno tante.
1: Quello che diceva prima Michele.
0: Esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio, e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà, mm-hmm, e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, tutti, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. E, cioè sono tutte... E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia perché aveva preso il Covid a 2 mesi, e dentro alla stanza il bagno io non c'entravo, perché non è proprio stato costruito un bagno, perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
1: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare questa sera? Qual è?
0: Sì, assolutamente, quello di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni

0: veniamo dimenticati.
1: Grazie, grazie Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
1: Ciao,
0: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
1: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Boubacar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti. Ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale. Ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno, e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio, all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia e mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace, e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
0: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
1: Sì.
0: Per
1: esatto, è proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in, diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova Quarto, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiani. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro.

0: dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un livello di successo con questo progetto, di dare educazione ai bambini, qualche di altre persone avevano nell'altro mondo, quindi questo è il mio sogno, per dare educazione ai bambini, il buono soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie, grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dalla Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova. Intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte diciamo della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli diciamo di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: capire anche che cosa fare,
3: esatto,
1: dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita, e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè con che cosa sei tornata a casa?
3: Sono tornata a casa con la consapevolezza che, con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi, e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a diciamo ad essere così accoglienti, generosi e cordiali, ecco, dovrebbe farci penso riflettere molto su questi valori.
1: Grazie, grazie Cristiana. Allora Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
0: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova Quarto con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuola infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambi. Sì, tra i bambini.
0: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo, un dono per esempio inaspettato arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola, quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E

0: Diciamo che per contattarci, contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa,
1: sì,
0: oppure sui social del progetto We Grow With Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie, grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
0: Direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato per prima cosa e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici, perché quando si arriva in questi posti o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo vivendo in un mondo altamente che punta diciamo al materialismo, uh-huh, questo a volte ci permette non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie, grazie a Pietro, grazie a, grazie a Boubacar, grazie a Cristiane, a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Benegiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e il rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pur.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in

0: burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
1: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
2: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
3: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
4: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la Regina della Cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice al Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia,

0: famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il mille fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara. Passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a mille fiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. sulla Via del Miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio.

0: servizio ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona, è una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
1: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
1: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni. Cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione. Quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie in questo periodo autunnale.
0: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
1: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse

0: tipologia di miele, e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione, e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra? Ebbene, si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: ragazzi, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività, delle
0: chiaramente, perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente. Se comunque era

molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare

0: ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, una riviera della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata,
0: lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis, e qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e fa finire dall'impresa
1: lavori.
0: In 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record,
0: esatto,
1: anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto.